0: di tutti quelli che partecipano al Tortorella Challenge qui fuori da Largo Donegani.
1: Sì, però invece delle mani o dei piedi le chiappe devono lasciare nel cemento.
2: Ma Paola ha detto walk of fame. Brava, zia. Preciso.
0: Filippo Misciglia, giudice di gara oggi insieme a Iginio Massari.
2: Eh sì, ragazzi, eh sì. Io e Iginio siamo pronti per ascoltare questi audio. Cado, non si vede in video, ma sta strozzando.
0: Il video, se volete, si vede sul canale 67 del Digitale Terrestre. Ci potete trovare la banda di R101 ogni giorno, anche durante il challenge. E scoprire che non è stato un bellissimo weekend per la brioche, perché il bignè l'ha tradita. Sono i cornetti.
1: Ah, la tradita perché la brioche ha i cornetti.
0: Esatto. E le risposte sono arrivate copiose al 331 80 90 101.
1: Dai,
0: vai.
3: Ciao banda, Corrado da Vicenza.
0: Ciao, Corrado.
3: Ma come hanno fatto a scoprirli che si stanno tradendo? Li hanno beccati in desabignè.
1: Bello.
3: E we were.
0: L'entusiasmo di Corrado da Vicenza è contagioso.
1: È spettacolare.
4: Non si capisce, hanno perso anche il derby col Verona 2-1. Ma Corrado da Vicenza stoicamente.
1: Bravo, tiene alto il morale.
0: Abbiamo anche un piccolo amico che vuole partecipare. Prego, prima di entrare a scuola.
5: Ciao, R101. Ciao. Sono
0: Valentina
5: da Siena.
0: Vai.
5: Sapete qual è il vestito preferito di un osso?
0: Qual è?
5: I pantaloni. Ciao, Valentina da Siena.
0: I pantaloni. I pantaloni.
1: Ah, adesso ho capito.
6: Fa ridere adesso.
1: Cristiano, perché non ridi con me?
4: Perché l'ho capito.
1: Seguimi, seguimi nella risata.
0: Allora è perfetta, rischia di vincere, però se la dovrà vedere anche coi prossimi sfidanti e i giudici di gara valuteranno alla fine.
6: Stai zitta.
0: Sentiamo.
7: Eh sì, Chiara, ben gli sta il bignè. È stato veramente poco diplomatico.
2: E wiwa.
7: Claudia della provincia di Ascoli Piceno.
0: Ciao Claudia. Ascoli Piceno c'è.
1: Poi
0: proseguiamo.
8: Tortorella, questa mi è piaciuta un saccottino.
0: Aia, aia, aia.
1: Mamma mia. Siamo proprio sul banco delle brioche.
2: E riassumeremo questa puntata con un bignami.
6: Ma basta lei, Filippo Vaniglia.
0: Stavo di avere la vittoria in pugno. Oh,
4: ma c'è anche chi esce un po' dal seminato, dalla pasticceria in questo caso.
1: Dai,
4: è il caso dell'ultimo.
1: Vediamo.
9: Chiara, lo sai qual è l'animale che puzza di più al mondo?
0: Qual è?
9: Il bruco del culo.
1: No!
4: Ma cosa?
1: Ma ragazzi,
2: eroe!
1: Ma che
2: lo sapevo!
1: Peppino, il bip non lo devi mettere sul punto esclamativo, ma sulla parola.
6: Vabbè. Ha messo il bip su bruco.
0: Non si dice.
1: Ma che bello.
6: Non si dice bruco in radio.
0: Esatto.
1: Cioè, un istante fa eravamo pieni di profumi, di brioche fresche.
4: Di crema.
1: E
4: di
1: poi
4: cosa.
1: Arriva il bruco.
4: Ma ragazzi. Oh, ma
0: vedi ognuno può fare come vuole al
4: ma
0: challenge.
4: Ma vedi che a volte soffrire poi ti ripaga.
6: A lei è piaciuta,
4: Molto, molto.
6: Molto,
4: sì.
6: Lo sapevo.
4: Sì, anche perché pur nella sua trivialità non la conoscevo.
1: Davvero?
4: No.
0: L'animale
4: che puzza di più, che bellezza.
0: Però non siamo noi a dover giudicare, sono i giudici di gara contrattualizzati apposta per 5 minuti.
2: Questa puntata speciale di Temptation Island e poi con Iginio.
6: Beh.
2: Sei pronto?
6: Lei, Filippo Vaniglia, mi ha fatto
2: un video per te.
6: Due marron glacé così, posso andare?
2: No, Filippo, ho un video per te.
0: C'è un video per te, Iginio.
6: Ma non lo voglio vedere. Lei deve fare i video che piacciono agli altri.
2: Ho una battuta per te, Iginio.
6: Quale?
2: Devi sceglierla.
6: The winner is, ecco.
8: Tortorella, questa mi è piaciuta un saccottino.
1: E comunque per me avrebbe vinto il bruco.
4: Sì, la contrada del bruco.
1: Io?
4: La contrada del bruco delle cose.
1: Oh mamma mia.
0: Vabbè, allora se vi è piaciuto, visto che stavamo per chiudere, a questo punto ne facciamo un altro domani di Tortorella Challenge.
1: Inventati
0: dopo questo
1: qualcosa.
0: Grande successo.
1: Inventati qualcosa sul bruco nell'ozono.
4: Dottore.
0: Ci sentiamo qua alle 8 domani per il challenge, ma state con noi perché tra poco torniamo indietro nel tempo, il viaggio nel tempo con il bim bum bum.

0: Buongiorno.
1: Altro che senza fare sul serio. Qui comincia il Tortorella Challenge, cara Malika Ayan. Solo qui c'è la sfida, la battuta più brutta del giorno.
2: Tortorella,
1: roba seria.
2: È un giochino bazzarello dove dice questo è quello e se azzecchi la battuta offre il ritello. È un giochino divertente, non

0: i giudici di gara di oggi del Tortorella Challenge.
1: Mi sono preso un dito.
2: Io non ho ancora capito.
0: Continua così.
2: Cioè, Filippo o Priscilla? Com'è questo?
1: Filippo Priscilla.
3: Ah, Priscilla.
0: Priscilla. Oh, qualcuno ha fatto il casting per Temptation Island? Sono aperti, tra l'altro, in questo periodo.
1: E sì. Me lo dice adesso.
2: Sembra che Guccini si sia già candidato.
0: Invece qua abbiamo i candidati per la vittoria della sfida, la battuta più brutta del giorno. Cercando di battermi, io ho semplicemente raccontato che il mio amico Picchio, corteggiando la sua compagna,
2: e non ci vedo
0: si è preso un due di Picchio.
2: Eccolo lì.
4: Il due di Picchio.
2: Priscilla.
4: Il due di Picchio, sì. Benvenuti all'interno del viaggio dei nei sentimenti. Oggi abbiamo Picchio con noi e sarà il secondo giudice. Picchio non sta attraversando assolutamente un bel momento. È stato lasciato da Picchia.
2: Sì.
4: Picchia.
2: Perché la picchiava.
0: Povero Picchio, ha perduto la compagna. Anche lui. E non avete ancora sentito cosa non è arrivato al 331 80 90 101. Tipo questo.
5: Ciao, è recente. Ciao.
0: Ciao. Sì. Ciao Massimo.
5: Questa è la mia battuta. Come si chiama l'uccello che mangia i galli?
0: Come si chiama?
5: Pappagallo.
0: Mi sembra giusto.
2: L'uccello che mangia i galli, pappagallo. Si pappa il gallo.
3: Si è pappata anche la frequenza, ho sentito.
2: Si è mangiato il cento.
0: Vai.
6: Ciao Chiara.
0: Ciao.
6: Digli di non rimanerci male. Passerà.
1: Ehi.
0: Passerà.
3: Passerà. Va bene, eviterei
2: l'accento,
3: i dilemmi sugli
2: giusto.
3: Accenti. Sì, ok.
2: Poi?
7: Gli ha dato il due di picche, Chiara. Lui non aveva il becco di un quattrino. E viva! Laura da Legnano.
0: Ciao,
7: ciao!
2: Ciao, Laura. È meglio quando Laura non c'è, vero?
3: Sì. È andata via, lontano.
2: Dai.
0: Altro sfidante.
8: Buongiorno banda, Fabio da Adro, provincia di Brescia, per il Tortorella Challenge.
0: Buongiorno Fabio.
8: Sapete che cosa dice il portiere dell'Atletico Madrid tutte le volte che si siede?
0: Cosa dice?
8: No?
0: No?
8: Oblak. Ciao ragazzi e wiwa.
3: Era meglio anche quando Luca si buttava ancora.
2: Chi non è un esperto di formazioni?
3: Eh?
2: Chi non è un esperto?
0: Oblak,
3: no,
0: si chiamerà.
3: Portiere dell'Atletico Madrid che si chiama Oblak.
2: Ah, Oblak.
0: Sì. Bello, Oblak.
4: Che lo sai? Se che Luca si fuga.
3: Niente.
1: Bella citazione,
3: parla da solo come esempio, praticamente.
2: Ce n'è un'ultima?
0: Diamo? Vai.
9: 301, sono Massimiliano da Palestrina.
0: Ciao Massi.
9: Cosa ci fa l'elettricista in barca? Fa controcorrente.
2: E barcarolo.
0: Tutti.
1: Come vi siete messi d'accordo?
0: No.
2: Controcorrente.
4: Sì. Voi vi state divertendo, ma qua c'è qualcuno che soffre. Picchio.
0: Sì, è
3: gli
0: vero.
3: Ascoltatori.
4: Sbatte la sua faccia contro un albero da 4 settimane senza fermarsi mai.
0: Devi farlo
4: solo
0: per fronte,
4: una semplice
0: Rick.
4: Delusione d'amore.
3: Sì.
4: Aia, così
1: visto
4: in camera sembra altro.
2: Tu immagina se Picchio dovesse sapere che è becco,
1: sarebbe becco.
2: Dai.
4: Picchio vuol dire qualcosa?
2: Sì.
4: The winner is
0: allora.
2: The winner is
9: 101, sono Massimiliano da Palestrina.
0: Grande Massi.
9: Cosa ci fa l'elettricista in barca? Va controcorrente.
0: Brava.
1: Eccolo.
0: Massimiliano is the winner.
10: Controcorrente. Tanto per
0: tanto per sognare.
3: Massimiliano da Palestrina, ti volevamo mettere terra promessa di Ramazzotti, ma vabbè, faremo
0: per
3: a meno.
0: Cantare, per sognare, non per ridere. Il Tortorella Challenge torna domani alle 8 su R101.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: giovedì dalla banda. Siamo in radio e in TV sul canale 67 del Digitale Terrestre. Siamo partiti dal fatto che una volta diventato pontefice, il Papa Prevost ha presentato richiesta alla sua banca negli Stati Uniti per cambiare il numero di telefono, tutti i vari dati, perché si è trasferito in Vaticano.
1: Gli hanno risposto: no, guardi, deve presentarsi di persona, non posso, no, deve venire qui. Ma se le dicessi che sono il Papa, gli hanno riappeso il telefono in faccia. Chi è?
0: Pronto?
1: Pronto?
2: Pronto? Sì, pronto? Salve. Banca di Chicago e della Brianza, buongiorno.
3: Come di Chicago e la Brianza insieme?
1: Vabbè, in Brianza c'è anche la frazione California, però Chicago mi sembra.
2: Sono Lucrezia, come posso aiutarvi?
1: Lucrezia.
0: Lucrezia, siamo la banda di R101.
2: Vabbè, attendete un attimo che c'è prima il Papa Francesco. No, scusate, sì, Papa Prevost, sì, poi abbiamo Stallone, Donald Trump e nonna Silvi. Un attimo.
0: Ma quindi cosa? Siamo i quinti in coda.
4: Di essere collegati con l'interno di
1: Gigi. Ah, sì, certo. Grazie.
5: Vabbè, ma dilli che
2: signor
5: siamo
2: Donald, in... ascolti, la parola chiave per accedere all'home banking è Hormuz.
0: Siamo allora, la banda ha fatto, ancora.
2: Ha fatto troppi tentativi, gliel'hanno bloccato. Dire da noi allora. Sì, un attimo che abbiamo Papa Leone in attesa.
3: Sì, sì. Ancora?
5: Sì.
3: Ma è lì da settimane.
5: Vabbè, sentiamo, magari fa
3: presto. Ma lo lasci in attesa.
4: Di essere collegati con l'interno desiderato.
3: Certo.
4: Si prega di non riagganciare per non perdere la priorità acquisita.
0: Ovvio. Noi siamo qui.
2: Sì. Senta, Leone, le ripeto il suo IBAN, così non chiama più.
3: Ecco, ce lo dica.
2: Allora, INRI 0455.
1: Dai.
2: Okay. Ha bisogno di ricaricare la carta?
1: Sì, metto una croce qui.
2: Scusate, sapete che cosa mi ha detto quando mi ha chiamato il Papa? Cosa,
1: no,
2: cosa gli ho detto io?
5: Cosa
2: quando,
5: perché
2: voi
5: Lucrezia?
2: Dite, no, perché voi pensate di poter parlare così a caso? Ma noi siamo una banca così, noi siamo la banca di Chicago e della Brianza.
0: Siete seri.
2: E quindi attende anche il Papa. Sapete che cosa gli ho detto quando mi ha chiamato?
3: No.
2: Chi ti ha dato il mio numero?
3: Come Spalletti, giusto?
2: Giusto. Rimanete in attesa, dopo parlerò anche con voi.
3: Grazie.
0: Mentre siamo in attesa, noi possiamo sentire anche le voci dei nostri amici.
5: Ma non possiamo dirgli che siamo in diretta, no? Se ci fa passare davanti a Trump un attimo.
1: Vabbè.
0: Sicuro? Vabbè. Io lascerei passare qualche minuto sentendo,
5: vabbè, riproveremo,
0: le vostre voci, perché anche voi avete delle storie assurde a cui non crede nessuno, ma che forse sono davvero successe. Sentiamo.
6: Ciao ragazzi, sono Walter da Cagliari.
0: Ciao Walter.
6: È successo che ho 59 anni, ma quando avevo 22-23 anni facevo taekwondo. E capitava che a fine allenamento andavo sotto il canestro di basket e con il piede toccavo la rete del canestro. Nessuno ci crede, no, ma ho i testimoni.
1: Dai.
6: Ciao ragazzi.
1: Io avevo
5: mini basket.
1: Avevo un televisore della Taekwondo.
3: No.
5: No, vabbè, insomma, in effetti. Ci si dà un bello slancio, magari lui con un salto riusciva.
1: Ma chiedigli dove sono i testimoni sottoterra.
7: Buongiorno banda. Non
0: ciao.
7: Ci crederà nessuno, ma domani mattina divento papà.
1: No!
2: All'improvviso, così senza saperlo.
1: No.
3: All'insaputa.
1: E pensa che è fidanzato da un mese.

0: consiglio dato poi si è ritorto contro la persona che...
1: Ribadirei il punto di partenza, perché il nostro Matteo Torre ha chiesto a Raja, così, dove posso andare a tagliarmi i capelli? Ha dato una di queste boutique del taglio, sì, dove un taglio da uomo è costato 88 euro.
0: Ha mandato in Place Vendôme.
2: Scusate,
3: io ci manderei Striscia a indagare.
2: Scusate, sono Federico Vecchio Stallman, vi sembra tanto?
4: Federico, cosa ne pensi di questo taglio da telespalla Bob?
1: Allora,
4: da 88
1: costa di uno shampoo.
2: Io ho visto che il vostro Matteo ha degli occhialetti.
1: Sì.
2: Sapete quanto ci costa a noi togliere gli occhiali lavorare sul capello?
1: No, tra l'altro, scusi signor Federico Fashion Style. Sì. Curiosamente Matteo Torre ci diceva che lui, avendo gli occhiali, si è tolto gli occhiali durante il taglio.
0: Certo.
1: E quindi aveva chiesto un tipo di taglio. Quando si è rimesso gli occhiali, oltre ad aver pagato un braccio, un rene che gli ha lasciato lì,
3: non gli è piaciuto.
1: Non è neanche manco piaciuto il taglio. Cioè,
2: benissimo.
1: Questa cosa.
2: Okay. Capito, però capisci, la prossima volta va al paradiso del cane, è meglio.
1: Sicuramente.
2: C'è sta stessa.
1: Probabilmente.
4: La potatura comunque costa.
2: Ho capito, ma scusate, allora, lo stesso taglio del levriero, il vostro amichetto là. Quindi, se non gli va bene, i tagli quelli là di solito si fanno 180 euro per l'uomo.
3: Vabbè, ma l'ha anche spulciato? Perché Torre va spulciato.
1: Non c'è bisogno di difendere la categoria parrucchieri esosi. Andiamo invece al 331 80 90 101 perché siamo appena tornati dalle vacanze e i consigli sulle vacanze nei posti belli barra economici solitamente
3: là.
1: A maggio, aprile e maggio si sprecano. Andiamo.
4: Vai.
5: Ah, sono Fabio da Bologna.
4: Ciao Fabio.
5: Io nel 92, la primavera alla vacanza, con un amico, zaino in spalla, mi dicono: vai in Giamaica che non si spende niente.
3: Dai.
5: E stai via con 700.000 lire tutto un mese. Allora io e il mio amico a testa siamo riusciti a spendere 7.500.000 in 3 settimane di vacanza in Giamaica.
4: Ma dipende che cosa fai.
3: Ma neanche a Monte Carlo.
1: Sì.
3: Ma cosa spendi?
4: Zaino in spalla 7.500.000, che diciamo sono quasi 4.000 euro di adesso, per
0: Vito,
4: fare un conto.
0: Ma sei pazzo.
4: Con l'inflazione.
1: Giamaica.
0: Poi?
6: Ciao ragazzi,
4: ciao.
6: Il più brutto consiglio che ascoltate è quello di mio zio che mi ha insegnato ad accendere la caldaia.
4: Oh,
6: praticamente mi ha detto: schiaccia quel pulsantino, tienilo schiacciato per una decina di secondi, poi avvicina il fiammifero e si accende il tutto. Sì, si accende il tutto.
4: Come?
6: Mi sono acceso io.
0: No.
6: Sono diventato tipo Mago G, biondo riccio, una puzza di pollo impressionante.
0: No.
6: Non avevo più le sopracciglia perché ha preso fuoco e il pulsantino era il gas.
3: È una tragedia.
6: Per 30 secondi ha fatto una bella vampata su di me. Ciao a tutti, Mario.
4: Non fatelo a casa.
1: Mi viene in mente se ho riso, ma l'immagine dell'ascoltatore come Bill Coyote quando gli salpa il candelotto di dinamite.
0: A me è venuta in mente quella barzelletta di quello a cui non si apre il paracadute e sta precipitando.
4: Mm-hmm.
0: E vede un pontino da terra che invece sale verso di lui. Ed è un tizio in tuta blu. E questo gli grida: tu te ne intendi di paracadute? No, e tu di caldaie? Nel senso che, vabbè,
3: ottimo.
0: Aveva provato ad accenderla come quell'altro.
4: Immagine che ti sia sbloccata.
0: Mamma mia.

0: un boomer, un esercizio collettivo di memoria, dicono che i suoni dell'infanzia si radicano ben bene, pronti per essere evocati con tutte le immagini che portano con sé di quel felice periodo. E allora vi abbiamo fatto ascoltare due melodie. La prima è questa, il suono di un'arpa. Compositore napoletano, Paradisi, vissuto tra il 1700 e il 1800. E poi quest'altra. Questo è il tedesco Handel, vissuto qualche decade prima.
1: Sempre l'arpa.
0: Sempre l'arpa, sempre l'arpa. Poi
1: suonate veramente.
0: Venivano eseguite inizialmente al clavicembalo, poi sono le versioni per arpa, quelle che sono diventate popolari al pubblico italiano. Vi abbiamo chiesto quale programma in particolare accompagnavano queste melodie e quali immagini proponevano gli schermi della TV quando in sottofondo c'erano queste
1: melodie. Siete arrivati in tantissimi.
0: Per forza, bravi, sentiamovi.
2: Ciao Radio 101.
1: Ciao.
2: È almanacco del giorno dopo e l'immagine era quella di un menestrello.
0: No.
2: Ciao a tutti.
1: No.
2: Allora, Lago Maggiore.
1: Questa è R101 innanzitutto.
0: Esatto.
1: E hai sbagliato. No.
3: Ciao a tutti. Rossana da Cagliari.
0: Cagliari.
3: Dovrebbe essere Carosello. Le immagini, le città di tutta Italia.
4: Mamma mia, quanto sono boomer. Ma le musichette sono quelle dell'almanacco del giorno dopo.
5: La musica è per l'intervallo e le immagini erano delle nuvole.
6: Ma dai, no. Per noi boomer questo è troppo facile. Era l'intervallo dove c'era questa melodia e si vedevano le piazze, le chiese e i monumenti principali di tutte le città d'Italia.
0: E poi?
6: Ciao, Linda da Catania.
0: Ma manca Linda. Ancora qualcosa, manca ancora.
7: Maria, il castello. L'Omellina. Le risaie.
0: Ci siamo.
7: Monza, l'autodromo.
0: Sì.
7: Intervallo. Claudia verso Sant'Angelo.
1: Grande Claudia.
0: E quando diceva Palo del Colle, casa natale di Peppino.
8: Buongiorno, Massimo da Verolengo. L'intervallo e c'erano delle le città italiane come immagini.
9: Si vedevano gli sfondi delle campagne, degli animali, era l'intervallo.
1: Come funzionava? Immagini delle città?
0: Non era l'almanacco, non era quello delle nuvole, perché quello delle nuvole era la fine delle trasmissioni.
10: Sì.
0: Lì si vedevano le nuvole. Questa musichetta accompagnava l'intervallo. Era un espediente quando i programmi finivano anzitempo, quando venivano interrotti perché la linea del satellite saltava.
10: Un tampone.
0: Era un tampone
10: così.
0: Riempitivo e utilizzavano delle immagini di cartoline di luoghi italiani, celebri monumenti, piazze, località, paesi, eccetera, eccetera. E poi l'altra risposta valida poteva essere quella che non in molti l'hanno beccata. Le pecore!
10: I pecori!
0: Perché apparivano inspiegabilmente sempre soltanto pecore. Io non so chi avesse scelto quell'immagine, potevano mettere un stambecco, rappresentava le Alpi, potevano mettere una nutria,
1: la pianura padana,
0: un maiale.
1: Ovunque.
0: No, c'erano solo pecore.
11: La sequenza iniziale era un gregge di pecore.
0: C'erano pecore dal davanti, pecore dal di dietro, pecore dal di sopra, pecore dappertutto.
10: Vabbè, così va allora però.
0: Tu hai letto. No, cioè, no, tu sì. Sei,
10: l'hai detto,
0: malizia sta nelle orecchie di chi ascolta.
10: Sì, certo.
0: Ecco, e quindi erano pecore e paesaggi.
11: E poi cominciava Heidi. Fu lì che andava quell'idea.
0: Era proprio
11: la pastorella che portava a pascolare queste pecore.
0: L'intervallo dagli anni 50 fino agli anni 90, quindi ha vissuto tutta la transumanza.
1: È vero.
0: Dal bianco e nero al colore. E siete arrivati moltissimi. Poi, vabbè, qualcuno fa confusione con l'almanacco, con le nuvole,
1: Carosello,
0: eccetera, eccetera. Era l'intervallo. L'intervallo e le sue pecore.
11: 2-0.
0: Intervallo. Ma c'è anche chi l'ha scritto in grossetto, sì, per far capire quello. Va bene.
1: Bravi,
0: avete memoria, bravi boomer. Voglio vedere misurarvi di nuovo la prossima settimana, il prossimo lunedì, quando tornerà questo Bim Boom.

0: Ieri il presidente Mattarella era ad Amatrice in visita all'istituto Sergio Marchionne per l'inaugurazione dell'anno scolastico. A un certo punto un bimbo ha alzato la mano e ha fatto una domanda al presidente.
1: Certo, gli ha chiesto: ma perché non possiamo, non può presidente lei far rimettere il sì alla fine dell'inno nazionale che è stato tolto di recente e non si capisce bene il perché? Come facciamo?
0: Vabbè,
1: ci sta anche il sì, no? Allora a sto punto.
2: Ma sì, infatti.
1: Oppure sia bravo, cosa... sì, sì, infatti. Io direi così. L'Italia chiamò, sì, infatti.
2: Potrebbe l'Italia chiamò, secondo me tanti fanno.
1: No, beh, si parla anche di diserzione, cioè, per forza.
0: Loro sono già avanti, sono già all'università, nonostante la loro giovine età, sono i bambini eruditi qui alla banda di R101. Chiediamo loro.
3: Buongiornissima.
0: Buongiorno.
2: Prima di sentire questi due idioti non ci potete dire cosa ha risposto Mattarella al bambino?
3: Non ci interessa.
0: Ha riso, però magari ha toccato, insomma.
4: Quel signore con i capelli bianchi altissimo che è convinto di parlare con due deficienti?
1: Porta rispetto, ok?
4: Allora, bambini, non si parla così ai bambini, lento, come se non capissero.
3: Siamo intelligentissimi.
4: E noi bambini eruditi abbiamo scritto, siamo andati al presidente, abbiamo elencato alcune proposte urgenti per il miglioramento della vita familiare e scolastica.
1: Dai, sentiamo.
3: Tipo?
4: È per questo che noi abbiamo chiesto, appena lui ci ha visti, naturalmente il signor Mattarella si è alzato in piedi, noi siamo rimasti seduti.
1: Addirittura?
4: Sì. Abbiamo chiesto l'abolizione dell'ora della nanna nei giorni feriali.
3: Okay. Molto importante, molto importante. L'introduzione della paghetta minima garantita ai genitori in sesterzi.
0: Addirittura?
3: Sì.
4: La sostituzione dei compiti, i bambini eruditi abbiamo chiesto la sostituzione dei compiti con attività culturali a scelta, tipo investire in borsa, giocare all'allegro chirurgo con persone vere.
1: Ah, addirittura!
4: Dobbiamo riuscire a imparare a operare le persone così tranquillamente, certo, se succede qualcosa.
0: Soprattutto un po' troppo.
3: Giocare in borsa, ma non chiedere a Leonardo Fiasco. Sostituire la ricreazione con attività come restauro, opere d'arte, rinascimentali.
0: Ma gli altri bambini sono d'accordo?
3: Come no? Certo, è ovvio.
4: La possibilità di guardare film con il bollino rosso.
3: Ecco.
0: Adesso.
3: Apposta
0: per voi.
1: È già tanto se vi fa vedere le banane col bollino blu.
3: Ripristinare le Ius prime notti.
2: Chiedi a mamma delle banane col bollino blu.
0: Che ce l'hai con i genitori di questi due bambini così cari?
1: La mamma ha detto.
3: Poi abbiamo chiesto lo statuto albertino di nuovo, di reintrodurlo. Sì. E che oggi incontreremo Papa Leone e chiederemo di reintrodurre le messe in latino.
1: Addirittura?
4: Sì.
3: Siamo a posto.
2: Anche bellezza.
4: E poi ci è avanzata tutta la giornata davanti, purtroppo. Non sappiamo, abbiamo attività ricreative importanti.
1: Ma voi avete un sogno? Cosa volete fare da grandi oltre che venire qui dal fastidio?
4: Mantellare il vostro programma.
1: Ah.
3: Insegnare come si fa la radio a Paolo Dini.
1: Oh, grazie.
4: Grande, abbiamo five.
2: C'ho un'altra domanda io per vostra madre.
3: Sì. No!
2: Potete farle
3: tutte le volte così.
2: Ma no, chiedeteli voi. Mamma, è vero che quando fai la spaccata rimani attaccata in terra? Provate a sentire.
0: Cosa stai
2: dicendo? No, ma per sentire
0: comunque,
2: cosa risponde.
0: Mattarella alla fine ha risposto: voi bambini potete fare tutto quello che volete.
2: Bravo,
0: quindi anche
2: Sergione.
0: Urlare il sì alla fine dell'inno.
2: Ma certo.
0: Le richieste dei bambini eruditi però le mettiamo da parte, ecco.
4: Va bene.

0: siamo arrivati a questo giovedì 7 maggio. Il tempo vola quando ci si diverte e quando ci si sveglia con la banda di R101. Il morning show che ti fa stare bene, perché oltre a Chiara Tortorella c'è Paolo Dini.
1: Ma quante ne sa questa donna! Buongiorno,
0: il serial
1: amici.
0: Drinker della banda di R101.
1: Mi piace il serial drinker, bella, mi piace. È meglio di Grappolone. Anche sì. Se Grappolone ha colpito.
0: Ormai è tuo.
1: Quando mi è capitato di sostituire Proce 2 settimane or sono, la gente, Grappolone!
2: Ah sì?
1: Sì, sì, sì. Si stanno costituendo anche le fans, le grappoline.
0: Il grappolello della banda. C'è anche Cristiano Militello.
2: Buongiorno, buongiorno amici. La nostra solidarietà va alla frazione di Ravenna, sì. Punta Marina. E l'altro giorno un servizio di
0: I pavoni?
2: Matano, sì.
0: Sono ancora lì, eh?
2: I pavoni, frazione assediata dai pavoni, con sì. La popolazione sull'orlo di una crisi di nervi, e questo servizio che è oramai entrato nel culto, devo dire, annunciato come se fosse una calamità naturale da Antonio Matano che presenta qualsiasi, anche un
0: ma guarda che sono fastidiosi,
1: sono pare siano aggressivi,
2: ma non lo puoi presentare come l'ecatombe, cioè col tono e
1: allora
2: il bambino
1: so.
2: Che si sbuccia un ginocchio,
3: vogliamo
2: diventa...
3: fare 2 ore diverse del pavone?
2: No, abbiamo già fatto quello dei gabbiani, esatto,
3: appunto
2: quindi.
0: Ma alle 4 largo, iniziano a urlare, alle 4 della mattina questi iniziano a chiamarsi da un punto all'altro del paese.
2: Mi ricordo che interruppero anche una conferenza stampa di Mario Draghi anni fa. Non so se
3: è vero,
0: pavone.
3: Sì, è vero, bravo, sì.
2: Sì.
3: Era Rita, però era Rita.
0: Eccoli.
1: Il nuovo pericolo pubblico è il pavone adesso.
0: Però anche tanto belli, quindi pare. Molti li proteggono, continuano a dargli da mangiare, certo. E quindi rimangono lì. Problema.
2: Secondo la vita in diretta, sì.
1: Un po' come quelli come me,
2: dopo lo stretto di Hormuz
1: c'è il pavone.
0: Il nostro inviato lo bandiamo ovunque, ogni giorno può arrivare dove vogliamo, il nostro Leonardo Fiaschi.
4: C'è il pavone.
0: Cos'è?
3: Questa è la voce del pavone.
4: Questa è la voce del pavone. Io mi uso come sveglia. A sveglia.
0: Come mai vi siete fermati tutti lì vicino a Ravenna?
3: Dall'accento pare più romano, tipo.
4: Era raduno.
1: Era una casa discografica, la voce del pavone.
4: Era raduno a Ravenna.
2: C'era il pavone davanti al grammofono.
1: Sì, te la ricordo.
0: Ed è incredibile che vi svegliate prima di Riccardo Russo, che
3: pazzesco.
0: Tiene in piedi i più svegli d'Italia tutte le mattine qui su R101.
1: Lui si alza
4: Riccardo.
1: Presto, si sveglia
4: sì.
1: più tardi.
4: Sai cosa cantiamo noi pavoni?
3: Dica. Me l'aspettavo,
0: Era la gag
4: delle sette. Le gag belle alle 7 non possiamo farle.
3: No,
4: siamo quelle che
3: non abbiamo tirato in ballo Cecchi Pavone, che però la salutiamo.
0: Era la gag delle 8:15, Righi, hai bruciato tutto. Adesso come facciamo?
2: Però è sempre un piacere riascoltare la voce del Matano dalla voce di Rita Pavone.
0: Può succedere di tutto da qui alle 9 del mattino con la banda di R101, quando c'è Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino e Matteo Torre in produzione, ma soprattutto tutti voi. 331 80 90 101, apriamo le linee, perché dei pavoni ormai se ne è parlato abbondantemente,
3: sì.
0: Ma c'è una notizia che vi stiamo per dare che ci è piaciuta tantissimo e quindi vi chiediamo, prima di raccontarvela, di rompere il ghiaccio in questa mattinata insieme, quella cosa che vi è successa davvero, ma che se la raccontate di solito non vi crede nessuno.
1: Che a volte vi trattenete anche da raccontarla perché sapete già che non verrete creduti.
0: C'è qualcuno che ieri sera, dopo il concerto di Ligabue, alla fine gli ha dovuto dare un passaggio per tornare a casa perché non era bloccato nel traffico.
1: O per aver visto Cristiano Militello offrire una cena, la puoi raccontare, ma chi ti crede?
0: Una volta ho mangiato 82 cheeseburger, 74.000 arrosticini.
1: No,
2: secondo me non la racconti.
3: Ma no,
1: in tutte le compagnie c'è il tombeur de femme, no? Quello che vanta i suoi risultati amorosi.
4: Grappolone amoroso.
0: E Dudu da da. È quella storia talmente clamorosa che alla fine, quando la raccontate, non vi crede nessuno, ma è davvero successa. 331 80 90 101 e poi tanta bella musica per accompagnarvi in questo giovedì mattina, partendo da Lilia.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: Ormai è il Bronx, ragazzi. Internet, ecco, trovare qualcosa di originale su internet è difficile. Sapete quanti amici mi hanno detto quest'estate: ma hai visto quei video degli squali con la telecamera che vanno nelle grotte, c'è una festa? Ecco, questo è stato uno di quelli su cui sono cadute più persone. Perché... le telecamere nascoste sugli animali.
1: Esatto, esatto.
0: Sono tutti finti.
1: Esatto, qualcuno tende a ritenerle verosimili ormai, e questo è il rischio, e si è arrivati, no? A quello che era il rischio, ovvero non credi più neanche a quello che... credi a quello che è verosimile, però se riescono a contraffarlo...
2: Sì, sì, sì. La verità è un dettaglio ormai.
0: Attesissimo il ritorno di Stromae, quello di Aloron Dance, Papa Ute. Quest'estate il suo fan club ha fatto una canzone con l'intelligenza artificiale usando la sua voce, ma a parte meravigliosa, credibilissima, certo, ed è difficilissimo capire che in realtà non, alla è lui, fine non è lui.
1: È il budello di Stromae.
0: Maman Croix, se avete voglia di andare ad ascoltare anche solo per curiosità.
2: No.
0: Perché ci siamo cascati anche noi poco fa, cercavamo la canzone che è il cuore della disputa tra Amanda Lear e Miley Cyrus. Ne abbiamo beccata una sbagliata.
2: Vi sta bene.
0: Capita anche noi che facciamo questo di lavoro, quindi risentiamo quella ufficiale originale di Miley Cyrus e la mettiamo in comparazione con Amanda Lear.
1: Vabbè, è tutta un'altra roba.
0: Questa è Miley.
1: Sì. Free like birds and go
0: wild like white horses in the night. Beh, già così è Amanda comunque.
3: Eh sì, è vero.
1: Okay.
0: Driving with red light. Sphinx invece, canzone di qualche anno fa di Amanda Lear, fa così.
3: Intro.
1: E adesso arrivano i pistoleri.
3: Intro. I
1: wish I could be like the king. Beh, vabbè,
3: è un po' più lenta, ma vabbè. Però già ci può stare meglio di prima, ovviamente.
1: Ma in effetti qualcosa, forse qualcosa. Cristiano, esprimiti.
2: Io?
0: Spremiti.
2: Io no, voglio ricordare, c'era un comico di Livorno, Claudio Marmugi, che a Zelig propose dei plagi, faceva dei pezzi con i plagi, ce n'era

0: giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Potrebbe essercene scappata qualcuna bella oggi, non lo so, perché in giuria sta succedendo di tutto. Abbiamo Fedez e Beppe Grillo pronti
2: Beppe,
1: a giudicare gli sfidanti.
2: Beppe, cioè, il fatto che tu adesso sia fermo politicamente, sia venuto qua a esprimere, cioè, hai sempre detto voglio passare la mia pensione col... parlando solo del Tortorella Challenge.
3: Sì.
2: Questa cosa
1: vero.
2: Che hai detto.
4: Era un obiettivo proprio di
5: però... ti rendi conto che sul palco ho invitato 3 premi Nobel, adesso sono il Tortorella Challenge. Mi dovete capire voi umanamente, ragazzi.
6: Riesco quasi a preferire le battute che arrivano alle vostre indicazioni.
1: Beh, ieri in realtà mi hanno solo chiesto le indicazioni per 20 miglia. Mi ho detto, tutto dritto per poco più di 32 chilometri.
4: Bella, già, bella, bella.
6: Ma sentiamo voi cosa avete prodotto, dai.
1: Vai.
7: Ciao a tutti. Ciao. Agli amici del Tortorella Challenge. Il mio nome è Edoardo da Torino.
1: Ciao,
7: e la mia battuta è questa.
1: Vai.
7: In Romania stanno facendo dei lavori in una strada. Tolgono i dossi, ma la Bucarest. Ciao Quella. A tutti.
6: Bella. Capito.
4: Ottimo.
5: Questa qua neanche negli anni 70 mi ammazzavano se dicevo una battuta così.
6: Tolgono i dossi, ma Bucarest. Sì. Ecco, buttatici.
1: Perfetta.
2: Scusa, voglio dire una cosa, Beppe, questa qua l'avrebbero censurata, no, anni fa.
4: Certo.
2: E tu ne sai qualcosa.
5: Ma una roba che preferirei vedere le repliche di Un posto al sole io, piuttosto che sentire una battuta così.
1: Allora puntiamo tutto sulla seconda sfidante.
8: Chiara, ma sì. Tu la sai qual è l'unità di misura preferita dalle estetiste?
1: Eh.
8: I pollici e i piedi. Buona giornata, Sabina da Treviso.
1: Ciao Sabina.
4: Bella, bella. No, nessun commento.
6: I pollici e i piedi.
5: Io preferirei stare a mollo nello yogurt invece che andare avanti con una roba così.
1: Cristiano ha scoperto che con la voce di Grillo può dire veramente cosa pensa.
6: Secondo me faccio anche più serate.
1: Piccoli sfidanti all'ascolto, sentiamo.
9: Ciao banda, sapete che mio padre ha un pesce costellare?
1: Davvero?
9: E infatti è un astrofisico. Ciao Nicolas da Teramo.
1: Ciao Nicolas. Questa gliel'ha detta il suo papà.
6: Sì, è possibile, è possibile. Vabbè, crescerà anche Nicolas volendo e si renderà conto di cosa ha fatto. Avanti.
10: Ciao banda, oggi per il Tortorella Challenge ne ho una fantastica.
1: Vai, allora.
10: Allora c'è una bacinella che dice caramella è morta.

0: felice.
1: Almeno lui è felice.
2: Ah. Ne manca solo una, quella del fantasma formaggino. Adesso che non ci vado a casa, se no qualcuno non mi manda il fantasma formaggino.
3: Allora,
2: sto qua fino a Fernando Procio. Cioè, è vivo Fernando Procio.
3: Sì,
1: è vivo e lotta insieme a noi.
4: Sì, Beppe.
1: Quindi.
4: Allora. No, vabbè, allora, mi sembra che Beppe veramente ha detto tutto.
3: Sì,
0: ha detto troppo.
4: È stato fantastico, è un onore cioè per noi il fatto che tu sia venuto qua.
1: Sì, ma alle 9 chiudiamo.
4: A ricoprire questo spazio che di solito viene bruciato.
3: Chi dice The Winner Is?
4: Mi piacerebbe che tu potessi urlare questo.
3: Vai,
4: insomma,
3: Beppe.
1: Vai, Beppe, vai. The Winner Is, dai.
2: The Winner Is?
0: Dai, scopriamo.
5: Oggi per il Tortorella Challenge ne ho una fantastica.
1: Dai.
5: Allora c'è una bacinella che dice: caramella è morta della mandarino
0: bacinella.
5: Ciao Danna Chiara Mallardo
6: e Felice Mallardo.
0: Guarda che bacinella è nuova, io non l'avevo mai sentita, cioè ero arrivata a mortadella.
2: Poi mi
0: però
2: chiedono
0: mi
2: perché
0: lì.
2: Ho inventato il baffatei, ma secondo voi perché l'ho inventato? Questa roba qua.
1: Tutto questo ritorna puntuale, ovvero il Tortorella Challenge domani.

0: posticino che conosciamo solo noi. È un po' il senso di questa Somewhere Only We Know di Keen su R101 alle 7:31. Siamo cascati sulla parola lavoro e ve la state cantando in tutte le salse nel karaoke.
1: Su R101, il

0: Io ci ho rinunciato.
1: Grazie amici, sono il re dei controcori. Tanti punti Aura per me, è il momento in cui tutta l'Italia se la canta attaccandosi all'ultima parola che vi abbiamo lasciato. Impegno, la parola oggi era lavoro, siamo pronti con il treno delle vostre strofe.
2: Siete in tantissimi, sentiamo le vostre ugole.
3: Chi?

0: mia moglie.
1: Adriano, ci sei?
2: Devo dire che...
1: Questa è la canzone dà il senso al rientro al lavoro di settembre, no?
2: Chi sei?
3: Come chi sei?
1: Siamo la banda di R101, Adriano.
2: Sembrava che qualcuno cantasse la mia... Mia
4: sì, sì, sì, ma non, sembrava. Non eravamo noi. E questa proporzione diretta tra la mole di lavoro e l'accoppiamento cioè che sì. ha fatto epoca fa sì. sì che infatti io, lavorando 2 ore al giorno, poi mi accoppio 2 volte l'anno, insomma. Quindi tutto
3: Scusate,
4: torna.
3: È vero.
1: L'algoritmo
4: la legge di Celentano.
3: Tutto torna anche perché oggi, 4 settembre, giornata internazionale del benessere sessuale, per dire, ve lo dico.
1: Bene,
3: ve lo dico.
1: Buono saperlo.
4: La mia compagna ha un treno alle 6:30 e torna in Toscana.
1: Oggi si canta qui alla banda.
5: Farò da me. Fa male. Sì. Lo dicono tutti, è meglio fare l'amore anche tutte le sere, sì, che va bene.
6: Bravissima!
5: Sarà Bologna.
1: Sarà Bologna al suo pubblico, Francesco.
4: A Francesco, un fan.
1: Il senso opposto, in realtà, della canzone di Celentano.
4: Prime 2 strofe, 2 su 2.
3: Sì, sì.
1: Ancora?
7: Io lavoro e penso a te. Ecco. Torno a casa e penso a te. Non sono stato divertente e penso a te.
4: E si sa che quando penso a te, dai, una mano alla
1: balanza.
4: E siamo già a 3. Poi?
8: A lavorare, andate a lavorare, a lavorare.
3: È per noi questo coro.
1: Non lo so.
4: Grazie.
3: Beh, l'ha detto proprio con enfasi da stadio.
4: Spero di sì.
9: Lavoro tutto il giorno penso a te. E quando il pane sforno, lo tengo caldo per te. Ciao, Vania, la crema.
3: Ma adesso non ci
1: c'è
3: vedi...
1: nessun doppio senso.
3: Dai, ci vedi doppi sensi ovunque.
4: Il pane in forno mi sembra un chiaro, chiaro messaggio, un chiaro allusione.
3: Ha detto che era una baguette.
4: Sfilatine speciale c'è sempre. Cosa ti devo insegnare?
2: Ma queste non sono le mie canzoni.
4: No, solo la prima è la tua canzone, Adriano.
1: Giovanotti, sono
4: tutte tue.
1: Nostro Lorenzo, ma ce ne sono ancora.
4: Ma ce n'è,
10: A lavorare anche stamattina devo andare.
3: Questa è sua, scritta da lei in questo momento.
1: Era il suo andiamo a lavorare.
4: Aspetta, perché c'è anche quello.
11: In una casa fuori città, gente tranquilla che lavorava.
1: Laddove? Bravo italiano!
4: Celentano ce lo metteva spesso allora al lavoro. Siamo già a 3.
2: Sono sempre io, però.
4: Operosità, sì, no? Dico. Sì. Non avevo fatto caso questo ricorrere del verbo lavorare nelle sue canzoni.
1: L'ultima
4: maestro.
1: Canzone che abbiamo sentito a luglio tutti insieme era una scoperta del nostro direttore Daniele Tognacca, Lumiero, con Non voglio lavorare, non voglio lavorare mai più. Faceva così.
4: Ecco.
1: Rientriamo questa settimana e ci sta anche questa.
12: Andiamo a lavorare.
3: L'ha voluta mettere Peppino in quanto nano, credo. No?
12: Andiamo a lavorare.
3: Si sente partecipe.
4: È un po' l'inno di Peppino.
3: È l'ottavo.
13: A casa riposare.
1: Oddio. Ce l'abbiamo un po' in testa. È il ritmo che ci porta la mattina alla metropolitana, in macchina.
4: Con il suo fagottino con le cime di rapa.
1: Però dai, ne risentiamo un pezzettino di Cascasse il Duomo di Lumiero.
3: Sì, eh.

0: mai più.
1: E quindi poi non si batte chiodo, Cristiano.
2: Naturalmente.
3: Certo, torniamo naturalmente. Lì. E il cerchio si chiude.
2: E il cerchio esatto. Si chiude in allegria, devo dire.
1: In allegria abbiamo cantato insieme con il karaoke della banda di R101. Bravi.

0: amici, All Night Long alle 7.51, la canzone che ti fa stare bene su R101 con la banda. Richiedeteci la vostra, quella che avete nel cuore, avete voglia di ascoltare insieme a noi al 331 80 90 101. Stesso numero dove Irene da Roma, oggi nella giornata in cui state sponsorizzando le vostre attività, ma anche voi stessi o i vostri figli, come è successo poco fa,
1: sì,
0: con un'amica, con il figlio agricoltore, stiamo cercando di organizzare qualche incontro
1: con l'azienda agricola, attenzione.
0: Esatto.
1: Okay.
0: Irene da Roma dice: ci ho provato sulle app, sui social, al supermercato, in posta.
1: Accidenti.
0: Io sono simpatica, automonita, solare, ho una casa di proprietà, ma ancora qui a Roma non sono riuscita a trovare un compagno. Allora l'abbiamo contattata.
1: Per bacco. Bene.
0: Irene, ci sei?
2: Buongiorno, sì, ci sono.
3: Ciao.
0: Allora,
2: buongiorno,
0: Irene, c'è un problema.
2: C'è un grosso problema. Come possiamo risolverlo? Mi dovrete aiutare voi.
0: Tu hai 38 anni.
2: Ecco. Come?
0: Tu hai 38 anni, giusto?
2: No, io ho 47 anni.
3: Però ne dimostra 38 dalla voce.
2: Ma ne dimostro 38,
3: certo,
2: ovviamente. No, è
3: su
2: vero.
3: Tinder 23.
2: È vero, perché comunque diciamo, ho una qualità, appunto, sulla qualità della vita, quindi attività sportiva, cibo sano.
1: Hai visto?
2: Quindi, insomma, cerco di mantenermi molto attiva. Sono una persona solarissima, empatica, che ama viaggiare, quindi sempre molto attiva.
0: In che zona sei?
2: Poi,
0: di Roma? Dire dove? Ma...
2: Zona euro, esatto, sottolineiamolo, perché Roma poi tra una zona e l'altra passa il mondo, quindi
1: sì, cambia
2: tutto.
1: I fusi orari.
2: Ci sono i fusi orari, benissimo.
1: Tra la Camilluccia e l'euro.
2: Quindi, ragazzi, io provo di tutto. Mi dicevano le colleghe: iscriviti sulle app di incontri. Niente.
0: Venga, hai provato quello.
2: Social, niente.
0: Al supermercato con l'ananas,
2: c'era
0: quella
2: la
0: storia
2: moda
0: lì
2: del supermercato. Esatto, c'era la moda del supermercato, alle 6 dopo il lavoro andavo al supermercato, ma non siamo soltanto gli anziani, i pensionati, insomma, per cui mi sembrava un po' troppo.
1: Di compenso avrai tanti punti, fidati, immagino.
2: sì, esatto, perché no, poi i giri erano sempre gli stessi, quindi ho provato anche all'ufficio postale, ma niente,
3: all'ufficio
2: sono
3: postale
2: capita dal giorno del ritiro delle pensioni,
0: ti
2: quindi non è andata
0: anche
2: bene.
0: Te vai in discoteca, vai a un...
1: Ti manca l'ufficio del catasto?
2: Ma diciamo che ho provato anche a fare i viaggi di gruppo, perché mi dicevano e invece niente. Neanche lì, sono un caso disperato.
1: Allora, io ho cancellato un po' di cose, rimangono lo stadio, poi un funerale, io mi farei un bel funerale.
2: Quello non l'ho provato effettivamente.
1: Bisogna provarlo.
0: Sì, funerali,
3: consolando qualcuno magari.
1: Sì, piano. No, poi? Scusa, perdonami.
2: Palestra anche, ragazzi, palestra è il posto peggiore. Sono tutti lì con le cuffiette,
1: ma
2: quindi mortacci. Niente, non c'è modo.
1: Scusa, l'ultimo consiglio che ti diamo, poi bisogna salutarci.
2: È
1: questo, ma scusa, le colleghe che sono così prodighe di consigli,
2: è
1: fai
2: vero,
1: di questo,
2: sì,
1: fatti presentare qualcuno da loro, scusa, mi
2: faccia. Già abbiamo fatto anche questa, già abbiamo percorso
3: ma la radio se dà il nome e cognome, nome e cognome, la gente la cerca sui social.
2: Il mio social non c'è il nome e il cognome, quindi è meglio difficile anche trovarmi lì, capito?
0: Può dire senza svelare la tua identità, quindi la tua pagina Instagram, vai.
2: La mia pagina, posso dirla?
0: Certo. Devi.
1: Vuoi te?
2: Allora, la mia pagina Instagram si chiama, perché io, come vi dicevo, sono appassionata di viaggi, travelwith.me.
3: Te credo che non trovi nessuno. Ma come si fa a scrivere adesso una...
1: uno si chiamava
0: travelwith.me.
2: Allora, travelwith.me.
1: Ma se una si chiamava Micetta 79 non era meglio?
3: Infatti.
2: No, era scontato.
1: Hai ragione,
0: uno che la trova, capito, sa già che ha un livello di intelligenza.
2: E uno che la trova, esatto, è uno sveglio, è uno smart.
1: Brava.
2: È un punto a suo favore.
1: Cara Irene, va bene.
0: Grazie.
1: Allora, aggiorniamoci, che poi bisogna in caso festeggiare tutti insieme.
0: Buona giornata.

0: siamo, buongiorno, buongiornissimo dalla banda di R101. Scusate, non ho messo la spugnetta, questo è fondamentale, attenzione.
1: Attenzione, la spugnetta.
0: Ok, ora
2: partono
0: è tutto
2: le P.
0: A posto.
2: P.
0: Partono le S, le P.
2: Le S,
0: e invece
2: T.
0: Così posso presentare al meglio la banda di R101.
1: Ecco.
0: Siamo qui anche in questo primo giro di boa della stagione. Buon mercoledì a tutti voi da Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Buongiorno, buongiorno. Beh, quando avevi davanti a te una spugnetta, o facevi lo speaker radiofonico o avevi la tabaccheria, la spugnetta, quella per inumidita, per i francobolli.
2: No, cosa hai sbloccato? C'è ancora? Esiste ancora?
1: Sì. Ah, ma temo di sì.
0: Insomma, adesso c'è un uomo con la lingua fuori che è lì, che aspetta. Come faceva Fantozzi anche, in realtà c'era la scena in cui faceva la spugnetta.
1: Era il grado più basso. Aveva ricominciato la carriera, la scalata sociale nella mega azienda con insomma la mansione quella più umile, cioè spugnetta per i francobolli.
0: È uno dei tanti personaggi che sono nelle corde vocali del nostro Leonardo Fiaschi e Riccardo Russo in realtà anche.
2: Leo!
0: Ciao Leo!
3: Mi siete mancati!
0: Ma buongiorno, chi c'è a casa tua?
3: Mi siete
0: con chi
3: mancati.
0: Parliamo?
1: Così, è lui.
3: Sono una zia di Leonardo, figurati.
1: Ah, signora, buongiorno.
3: Rispondo io per lui, vi seguo sempre, bravi, in primo giro di boa, mi siete mancati.
0: E ci siamo, e siamo già partiti dalle 5 con Riccardo Russo, il suo buongiornissimo.
2: Abbiamo nominato due volte giro di boa senza sigletta quest'anno, cosa facciamo? Scusami,
0: Eccola
2: dobbiamo
0: qui!
3: Io sono innamorata di Riccardo Russo.
2: Grazie,
3: con
2: zia.
3: La boa, il mercoledì. Iniziamo ballando, ragazzi.
2: Oh yes.
0: Oggi si balla, si canta. Se volete potete ascoltare la nostra musica e guardarla sul canale 67 del Digitale Terrestre. Buongiorno al nostro Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino. Buongiorno a Matteo Torre in produzione e a tutti voi. Oggi 2 settembre si riparte alla stragrande. Vi diamo la possibilità, qualunque cosa abbiate intenzione di fare in questo settembre.
1: Alla stragrande è da vedere, diciamo, si riparte.
2: È relativo, diciamo, tutto relativo.
1: Diciamo, però insomma va bene, diciamo che ci rimettiamo in pista.
0: E vi diamo una bella possibilità oggi, quella di sponsorizzare la vostra attività su R101. E potete farlo con le vostre voci, nel modo migliore, cercando di accattivare il pubblico come decidete, al nostro numero 331 80 90 101. Quindi inventatevi un jingle,
1: lo slogan,
0: ecco.
2: Valgono anche pagine social,
0: qualunque cosa tu voglia sponsorizzare. Oggi lo puoi fare attraverso di noi.
1: Bene, io della mia seratina a Vecchiano sabato sera ho
2: già
1: ampiamente
2: preso.
1: Parlate, quindi non starò a ripetere che sarò alle 9:30 alla prima notte bianca dello sport Vecchiano Pisa. Quindi adesso invece è il vostro turno. 331 80 90 101, avete un'attività, avete un forno, avete un figliolo da sponsorizzare in qualche cosa,
0: no?
1: Dice, guarda, mio figliolo è bravo a dare l'intonaco. Quindi ecco, avete una ricorrenza, no, noi ci siamo qui, è gratis tra l'altro.
2: Certo,
0: gratis,
1: abbiamo questo spazio.
0: Assolutamente.
1: Ma io su questo non sono d'accordo, ma insomma, mi adeguo al volere della maggioranza.
3: Venite da quattro zampe,
2: Leniro,
3: i vostri cani,
2: ormai marchettare ufficiale della banda.
3: Gli amici di pelo
0: oggi lo possono fare davvero tutti, quindi aspettiamo le vostre voci. Non so se loro andranno gratis al matrimonio a Olbia che si terrà dopodomani, e canteranno insieme a Katy Perry e a Lady Gaga. Non
1: chi è,
0: credo.
1: Chi è
0: ecco.
1: Che si sposa a Olbia?
0: Uno delle criptovalute.
1: Ah, vabbè.
0: Uno
1: a Olbia.
0: Che ci

0: si rimane senza parole anche a leggere che il 2005 ha avuto un vincitore di incassi sul fronte musicale che ha battuto tutti quanti ed è proprio Vasco Rossi. Giustamente la sua società ha chiuso con un ricavo esagerato, quasi 13 milioni di euro. C'è un podio in Italia, indovinate chi c'è al secondo posto?
1: Chi c'è al secondo posto?
0: Vasco Rossi, 2025, lui è quello che ha guadagnato di più. Poi,
2: ultimo!
0: Bravo, terzo posto per ultimo.
1: Ah, secondo?
0: Al secondo chi c'è?
2: Cesare.
0: Pupo. Cesare.
1: Pupo.
0: Fedez, ragazzi.
2: Fedez.
0: La
2: come?
0: Società di Fedez, sì, anche perché al noleggio auto, non solo musicale.
3: Ma sempre più sui concerti dove un ci va di quelli dove si presenta, scusa.
0: A casa, però comunque.
3: Ah, ok.
0: Riesce ad arrivare al secondo posto del podio dei guadagni massimi italiani nella musica.
3: Bravo, ma all'artista non gliene frega nulla del vile denaro.
0: Veramente.
3: Non siamo così venali, insomma. Ecco. Guarda me, no?
0: Certo.
3: No, dico, ma guarda me che faccio tutto a ingresso libero, anche sabato sera, Becchiano, insomma. Sono mica come i me contro te che si fanno pagare per fare il party del matrimonio.
0: Esatto.
3: Poi un giorno dovremo fare, quella cosa per cui vi vorreste fare pagare, ma lo faremo un altro giorno. Oggi stiamo parlando, vi stiamo dando tutto lo spazio del mondo a 331 80 90 101. Chi e cosa vorreste sponsorizzare? Un talento, avete un artigiano in casa, avete un amico bravo a fare una cosa, siete voi bravi a fare qualcosa, bene,
0: fate
3: pubblicità.
0: Questo spazio per farlo, gestitelo come volete voi, avanti.
4: Io questa mattina voglio sponsorizzare mio figlio, okay. Perché sono sicura che a quest'ora non mi sta ascoltando. E quindi, se ce l'ascolto, qualsiasi ragazza dai 20 ai 30 anni che voglia conoscere un giovane agricoltore che ha l'azienda agricola sui Colli Piacentini, vada a trovarlo. Se poi a questa ragazza piace pure lavorare la terra o curare gli animali, ben venga.
0: Wow.
4: Così io almeno smetto di fare la bracciante agricola ad oltranza. Un abbraccio a tutti, Tiziana dalla provincia
0: di Piacenza.
3: Ma che bellezza, ragazzi, ma la vita all'aria aperta, la vita sana. Peccato che Chiara la fa già la bracciante.
0: E sugli anni, non torniamo.
3: Sul potere, no?
0: 20-30 anni ha detto.
3: Amica della provincia di Piacenza che tenti di piazzare il figlio agricoltore, se c'ha anche il trattore e aspetti qualche anno, io c'ho una figliola brava, educata, simpatica,
0: forzuta,
3: possiamo combinare.
1: Comunque l'agenzia matrimoniale potremmo aprirla noi,
0: veramente,
1: vuole come cedere, rubrica.
0: C'è la Contadino cerca moglie, no? Un programma televisivo,
2: sì,
0: dove
2: è durato due puntate.
0: Però secondo me qualche coppia è nata perché grazie a quel programma.
3: Perché alla seconda l'ha trovata subito, finito il programma.
2: Hanno messo a zappare gli autori e il presentatore.
0: Qualche donna interessata, comunque, se vuole, può scriverci al 331 80 90 101. Magari facciamo il match.
3: Sarebbe bellissimo, così. Poi mangiamo i pomodori coltivati dalla coppia che abbiamo creato noi.
2: C'è qualcosa per Riccardo Russo, mi sa.
1: Attenzione.
5: Ragazzi, questo weekend tutti alla festa della Coppa a Carpaneto Piacentino. Si mangia, si beve e si balla. Ciao, Francesca da Piacenza.
1: Perché è indirizzata a me?
0: Coppa, no?
3: Ma scusa,
2: Ma scusa.
3: Quest'anno che una Coppa la fa la Juve comunque, no?
1: Voglio dire. Certo. Allora. Proviamo, almeno ci proviamo. Poi vediamo dove andiamo.
0: Perché ho sentito Freddie Mercury?
1: Anch'io l'ho sentito.
2: Che cantava in napoletano.
3: Era l'attacco di We Are The Champions. A proposito dei calciatori, cioè McTominay del Napoli, insomma, ieri li hanno scoperto. Recentemente un'aritmia, dicono non sia niente di che, ma insomma avrà 40 giorni di stop. Non è mai una cosa simpatica. Gli mandiamo un grande in bocca al lupo. Insomma, ecco, speriamo di rivederlo prestissimo in campo, in piena forma.
1: Ok.
0: Attenzione, perché mi sa che abbiamo già una risposta per l'amica di prima, il contadino piacentino, l'agricoltore. Vai.
6: Ciao banda, io mi pronoto per la mamma del
1: pronoto.
6: C'ha una voce splendida.
1: Vero, smettila.
2: Posso avere il numero di questa ragazza? C'ha una voce bellissima.
0: Quella che sta cercando di piazzare il figlio, quindi avrà anche un marito al fianco, insomma.
3: Io non andrei oltre, insomma. Bene, bella voce, bella tutto, vabbè.
0: Sta sentendo, quindi magari
3: sì. Ah, sì.
0: Si ripalesa.
2: Cacci il numero.
3: Si autodefinirà. 3-3-1.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: mondo, Carol G, Manu, ciao. E beh, per vedere lei live in Italia bisogna aspettare un'altra estate, quella del 2027. A luglio però passerà da queste parti per la prima volta.
1: Se arriva vestita così l'aspetto anche 5 anni, non c'è problema.
0: Le vostre ultime prime volte ce le state raccontando al 331 80 90 101.
2: Ciao Anna, quest'anno per la prima volta sono andata in vacanza sola, io e mia figlia, 4 giorni in Francia, bellissimo. Ciao Lina da Biassono.
0: Belle, belle proprio.
3: Aura per lei.
0: Aurissima. Stanno arrivando tantissime voci. Questa, tra l'altro, che sentite in sottofondo è la musica ufficiale, il sottofondo ufficiale
3: per le battle.
0: Si chiama Aura, delle gare di Aura.
3: Siamo tutti più contenti adesso.
0: Stiamo ancora cercando di capire cos'è questa cosa che abbiamo visto per la prima volta ieri. Magari la prima volta che siete all'ascolto di R101 al venerdì, ecco. E non sapete che oggi qui c'è il karaoke.
4: Yuhu! Dai, tu.

0: difficili.
1: Ancora più difficile.
2: Com'è i controcori del
3: sbronza, glonza, trionfalla.
1: Va bene.
2: C'è un testo anche per c'erano i controcori.
1: Un mese di arretrati, qui si vede.
2: Che però venerdì abbiamo voglia di cantare noi e tutti i nostri amici del 331 80 90 101. Sì. Il chiaro che è una catena di canzoni, una specie di domino. Ogni strofa, quando finisce, l'ultima parola deve essere compresa nella strofa successiva. Faremo un giro noi di prova, arriveremo a una parola. Quando suonerà il gong, vi lasceremo in dono la parola.
1: Ok,
2: ve la dovrete cantare al 331 80 90 101.
1: Ma perché iniziamo il giro sempre da me? Che sono il meno preparato nei testi italiani.
0: È proprio per questo, il bello è proprio quello.
2: Cominciamo il giro da Luca Carboni oggi.
0: Quello vero? Quello vero.
2: No, non voglio restarci più. No. Mare. Avevo voglia di abbracciare tutte quante voi, ragazze belle.
1: Belle. Belle.
2: La parola è belle, okay. Si parte così.
1: E poi ti dice solo cose belle.
2: Mamma Maria.
3: Vado io?
1: Sì.
2: Prego.
3: Ma?
2: La parola è ma.
3: Ma non vorrei che tu a mezzanotte tre stai già pensando a un altro uomo.
2: Buongiorno Adriano Celentano.
0: Ciao. Non vale.
2: Ha lasciato su uomo. Riccardo.
0: Uomo, quattro bistecche alla volta ti fotti. No, devo farla vera. Uomo, quando un uomo vive per le sue parole o non vive più.
2: Bella.
0: Sogna, bella. Ragazzo, sogna. Basta perché va troppo
2: bene. Sogna.
0: Sogna.
2: Ta. Sogna. Cavalli sì.
0: E gira.
2: E un po' di là.
3: Lavoro.
2: È finito il tempo? Su lavoro proprio?
0: Lavoro.
2: E allora la parola del karaoke di oggi è lavoro.
0: Cosa lavorare. Che non conosci, ma comunque.
1: Strano, questa
2: lavoro,
1: cosa.
2: Lavori, lavorate.
1: Sì.
2: Quindi coniugatelo come volete e cantateci la prima canzone che vi viene in mente con quella parola al 331 80 90 101.
1: Cari sindacalisti, vi aspettiamo al 331 80 90 101.
2: Anche lavorar.
1: Anche in prosa.
2: Dai, vi aspettiamo per il karaoke della banda.

0: Ipamiu, Ed Sheeran su R101, uno degli artisti più scelti ai matrimoni. La sua Perfect è una delle canzoni più suonate.
1: Ma te la viene a suonare lui proprio.
0: Bello. Sono in alcuni matrimoni, per esempio quello che si terrà questo weekend a Olbia. Abbiamo scoperto che mezzo mondo tra la musica mondiale, tra quelle di Gaga, Katy Perry, i Coldplay saranno a questo matrimonio attesissimo.
1: Beh, da quelle parti in Costa Smeralda si ambientò il famoso aneddoto di Lionel Richie, All Night Long and Go, cioè del magnate russo che sullo yacht invitò Lionel Richie a fare la serata. Lui partì con un altro brano e lui gli disse no, devi fare solo All Night Long,
0: quello.
1: Poi te ne
0: e
1: puoi
0: via,
1: anche andare,
0: ciao.
1: Insomma, va bene.
0: Hai nominato Lionel, che ha avuto un malore in questi giorni, lo abbracciamo da qui
1: naturalmente
0: a tutta la banda di R101. Sarà al matrimonio,
2: ecco.
0: Flavio Briatore,
2: lo sapevo,
1: c'è anche lui?
3: Dovrebbe.
1: Sì.
3: No, sono un po' preoccupato perché ho fatto le analisi del sangue e ho i lingotti con un asterisco. Mi è salito lo zircone, normale?
0: Guarda.
3: L'agente cattivo sale, vabbè. Ragazzi, allora, sono dobbiamo andare al matrimonio di questo mio grande amico delle cripto.
2: Sì.
0: Sì.
3: Voi investite in cripto?
2: Come no? Le investo proprio per strada.
1: Nemmeno morto.
2: Le metto giù.
3: Sì, allora ragazzi,
0: Leonardo Piaschi, un nostro amico, lo fa.
3: Davvero?
0: Sì, puoi dargli dei consigli.
3: Ma quello poveraccio,
2: fortuna.
3: Non si può. Poveraccio quello lì.
1: Vieni via quanto prima.
0: Quando lui compra, tu devi vendere. L'idea
3: credo
0: è
3: che li abbia persi
0: esatto.
3: Tutti quello. Ha dovuto pagarci. Vabbè, comunque, devo parlare. Se il mio amico sta facendo il viaggio di nozze prima del matrimonio. Io l'ho fatto con l'aereo, è durato 4 anni il viaggio di nozze.
2: Porca miseria.
3: Sì. Dovevo finire quello di Naomi Campbell ancora.
2: Ah sì,
0: del matrimonio prima.
1: È avviato un secondo matrimonio, non era ancora scaduto.
3: Non era ancora scaduto.
1: Okay.
3: Preso in affitto la Tanzania, siamo stati bene.
2: Beh, bravo, si fa.
3: Non è facile per noi ricchi gestire i soldi. Perché
2: immagino,
3: i soldi non fanno la felicità se ne hai pochi, se ne hai tanti sì. Quindi ho regalato al mio grande amico, che come si chiama?
2: Non lo sai neanche tu, grande amico.
1: Spano.
0: Ma
3: non ha vinto, non è quel
0: marito.
3: Corridore, quel quello che
1: chi?
3: Che marcia?
0: Lui è Stano,
1: no, quello è Stano,
0: Massimo
1: ragazzi.
0: Stano,
1: Massimo Stano, che nel nostro mese di buco è diventato campione europeo, insomma,
0: di maratona, ragazzi.
1: Di marcia.
0: Ah, sì. Ogni volta mi sbaglio, porca miseria. Maratona di marcia adesso si chiama? La faccio per me di cambiare il nome?
1: La via di mezzo, vabbè.
3: Ti pare che uno sculetta e deve diventare campione?
2: Ma dai, ma porti rispetto.
3: Sculetta che diventi campione.
2: Ma porta rispetto.
3: Ma chi se ne frega, ma i soldi non si fanno sculettando così.
0: Che
3: cosa fai? Sculetto per strada e divento campione del mondo.
1: No, non sta a guardare questi dettagli materialisti. Già campione medaglia d'oro olimpica, campione del mondo, ora mancava il campionato europeo, ha vinto anche
2: da oggi, ex amico. Amico della banda, perché se continuiamo così.
1: No, ex amico di Fiaschi, scusa. Fate il tifo.
3: Comunque.
0: C'è chi è sculettando ha ottenuto tutto quello che voleva nella sua vita. Comunque.
2: Chiara, lo sai già, eh? Chiara, infatti, lo sa.
3: Ne approfitto per dire a Katy Perry e a Chris Martin che le chiavi per il B&B
0: sono dove? Diccelo.
3: Sono. Devono. C'è una cassettina sulla destra, fuori dalla porta. Il codice 1342 si sblocca, prendono la chiave, entrano. Quando vanno via, devono rilasciarlo lì dentro.
1: Sì, a che ora c'hanno il checkout? Lady Gaga e Chris Martin.
2: Alle 9.
0: Alle 8.
3: Tempo di finire.

0: Allora, Tiziano Ferro, Giorgia alle 7:20 qui alla banda di R101. Le cose più assurde che vi sono successe, quelle che quando le raccontate non ci crede nessuno. Ad esempio questa.
1: Buongiorno banda, Andrea da Cremona. Io ho avuto un'esperienza incredibile, veramente incredibile, che nessuno ci crede. Eppure sono stato rapito dagli extraterrestri.
0: Vediamo cosa saperne di più.
2: Prima di tutto, cosa ne pensa Red Ronnie? Dice di sì.
3: Sono cose che succedono.
2: E qua è Giacobone invece.
4: Lo so.
3: Io sono stato rapito dagli alieni. Il problema è stato il ritorno. Non si ricordavano più la strada per riportarmi a casa.
4: Ha dovuto fare con Uber?
0: E gli ha fatto da navigatore.
3: Di solito gli alieni vivono solo negli Stati Uniti. Avete mai sentito parlare di alieni fuori? O negli Stati Uniti o in Umbria e nelle Marche.
0: Ma non doveva mostrare le prove adesso Trump? Aveva detto che avrebbe pubblicato tutti i file secretati.
4: Sì. Ha dato l'esclusiva a Matano.
0: E allora, per credere al nostro amico, aspettiamo di vedere le prove americane.
5: Ma uno come fa a farti, a provarti che è stato rapito dagli alieni?
4: Niente, lo dice. Segato il messaggio, magari ce lo diceva.
5: Cosa fa? La prima pagina col Corriere di Marte?
4: A parte che nei primi 5 secondi del messaggio c'era un rumore alieno. Non so se possiamo.
1: Buongiorno banda, Andrea da Cremona. Io ho avuto un'esperienza incredibile, veramente incredibile.
0: Il messaggio, il WhatsApp complottista, la banda.
4: Un pernacchione extraterrestre, ho sentito. Vabbè.
0: Cose assurde successe veramente da raccontare al 331 80 90 101. Vi aspettiamo.

0: Gran Lily Allen su R101 alle 7 e 12 minuti. Buongiornissimo dalla banda di R101.
1: Allora, la cosa che vi ha chiesto Chiara un istante fa di farci sapere al 331 80 90 101 quella cosa per la quale anche a raccontarla non verrete mai creduti.
0: Non avete prove, però esatto. La dovete dire.
1: Esatto. E allora perché siamo partiti da lì? Perché accade, è accaduto in una banca di Chicago qualche mese fa, dove l'ufficio clienti risponde diligentemente a questo cliente che chiede di poter cambiare parte dell'anagrafica, cambiare il numero di telefono, cambiare l'indirizzo, perché per lavoro
0: si è trasferito vicino a Roma.
1: Allora, dopo aver risposto al questionario, a posto, tutto ok, alla fine gli viene detto: guardi, non basta, perché dovrebbe comunque presentarsi di persona. Ma temo di non potere. E allora di là, temo di non potere nemmeno io modificare l'anagrafica. E allora come facciamo? E quindi il cliente dice: e se le dicessi che sono il Papa? Gli hanno riappeso in faccia.
2: E certo,
1: realtà era il vero Papa Leone, che ha il conto corrente a Chicago e, dovendo venire a Roma, ha dovuto cambiare un pochino i recapiti. Non è stato creduto. Questa cosa è stata raccontata da un signore americano durante una recente riunione con dei fedeli, eccetera, ed ha alleggerito un po' gli animi.
0: E la centralinista la racconterà ai figli, ai nipoti, sì. Entrerà negli annali della famiglia, tra gli aneddoti più belli.
2: E lì che il Papa ha aperto il conto alla San Paolo, sì. Poi, sì, ragazzi, esatto. Mi ricorda qualcosa,
1: Cosa?
2: Quando Papa Francesco chiamò Paolo Brosio,
1: sì,
2: Paolo Brosio lo mandò a quel paese, sì, pensando fosse uno scherzo.
3: E perché lo mandò a quel paese? Dilla
2: tutta. E io avevo fatto uno scherzo anni fa, dove mi sono finto Papa Francesco, le Iene, mi sono finto Papa Francesco, ho chiamato Paolo Brosio, poi lo scherzo è diventato famoso.
0: Ora andatelo a recuperare, perché veramente fa riderissimo. Sì. Mettete le Iene, Paolo Brosio, c'è Leonardo Fiaschi che gli fa lo scherzone.
3: Dopo aver terremotato la fiducia di Paolo Brosio, è chiaro che la seconda volta chiama il vero Papa Francesco e lui lo mandò a quel paese.
1: Temo che questa ragazza difficilmente troverà lavoro allo IOR.
2: No, non credo.
3: La Banca Vaticana. Spostava lì il conto. C'è la banca. In piazza.
1: Non gli fa pagare la commissione sullo stipendio.
0: Però almeno Leonardo ha le prove su Mediaset Infinity. Invece questa ragazza alla fine è uscito su tutti i giornali. Quindi ora è credibile.
3: Esatto. Quando il Papa fa il bancomat, li pigliano un euro. Anche lui,
1: certo, per forza. Però gli pigliano l'8 per 1000. Direttamente.
3: Accidenti.
0: Con le vostre voci dobbiamo andare sulla fiducia. Ci state raccontando la cosa clamorosa che vi è successa, che di solito non crede nessuno.
3: Qual è la nostra policy? Noi ci crediamo o siamo quelli che non?
0: Vediamo cosa arriva.
1: Poi ve ne racconto una io, tanto non ci crederete.
4: Buongiorno banda. Ciao. È successo una trentina d'anni fa. Siamo partiti io e il mio amico a Parenzo fine settembre, finita la stagione estiva. Siamo trovati in un albergo che eravamo soltanto io e lui. Pronti già a partire l'indomani mattina per tornare a casa, e ci è arrivata una corriera di cecoslovacche solo ragazze. E lì è cambiato il weekend. Lì siamo rimasti 2 giorni in più. Buona giornata a tutti.
1: Quella storia del pullman di Cecoslovacchia la sentivo solo nelle barzellette.
0: Ma cos'è? La storia del ciclone, il remake del ciclone,
1: viene dal freddo.
3: Ragazzi, voi non ci credete. Sai quello che inizia? Non ci crederete, ma stamattina, mio palazzo, abbastanza grande, devo dire.
2: È un aneddoto budello?
1: Ce l'hai proprio fresco tu.
3: Non ci crederete, ma stamattina, mio palazzo, abbastanza grande.

0: pioveva, dall'altro lato c'era il sole.
1: Non ci credo.
2: Quanto è grande casa tua?
0: Naturalmente, chiaro.
1: Quanto è grande?
0: Quale lato dovevo andare? Ma non è quanto è grande.
1: Ma cioè, come no? Sì, sei ricco.
0: C'è un punto dove inizia la pioggia sì. E dove due metri più là.
3: Ma anche
0: pioggia,
3: in casa
0: non è che
3: così?
0: Piove su ogni volta su tutto il mondo. Ebbene, il mio palazzo in casa. Non
3: in casa gli piove in camera
0: nel
3: il soggiorno
0: qua
3: solo.
0: Stamattina c'era la linea. Di dove pioveva?
3: Ma non ci credo.
0: Te lo giuro.
2: Casa vibratore cambia anche il fuso orario. Sì.
3: Vabbè, avete capito un po' l'indole, no? 331 80 90 101. Raccontatela a noi, che tanto non vi crediamo.

0: Sky Full of Stars su R101. Sì, è proprio organizzata un'esibizione privata a bordo di una nave fuori da Olbia, sì, con i Coldplay per il matrimonio di Brendan Blamer e Salvatore Spano,
1: pagati in criptovalute, tra l'altro. Lo sanno i Coldplay questa cosa.
2: Sì.
0: Tra l'altro, credo che gli andrebbe anche bene, insomma.
2: Ho letto sui social di questa sommossa, perché a San Siro quelli che fanno i panini, diciamo,
1: sì, i paninari.
2: Diciamo,
1: I porchettari, detti anche porchettari.
2: Pare che si debba pagare con questi benedetti token.
1: Sì, quindi, sì, è vero, ormai funziona così.
2: Sì, e quindi va bene. Diciamo,
0: e dove si cambiano i token per
1: alla cassa,
0: lo stadio?
1: La cassa prende i soldi veri, cara. Poi
0: come
1: ti dai
0: i
1: token.
2: Sì, devi fare sette code, esatto, appunto. Uno per i token, poi una per il panino, poi per entrare allo stadio, poi per parcheggiare.
1: Infatti il paninaro qua ti fa token a te, token a te, prego.
0: C'era stata la polemica anche ai concerti per questi token, ma che ne sa di token il nostro Flavio Briatore?
3: Poveracci!
0: Da Flavio!
1: Lui c'ha i golden token.
3: Poveracci!
2: Sì.
3: Sono Flavio e sono al matrimonio del mio grande amico Spano, che qui in Sardegna mi ha invitato.
1: Anche a te.
3: Ovviamente
0: la creme mondiale dei VIP.
3: Sono stato il primo a essere stato invitato lì.
1: Sì.
3: Allora, ci sarà
0: Lady Gaga?
3: Sì.
1: Lady sarà... adesso, che è tua sorella.
2: Pensavo
1: Lady Gaga.
2: È di Baggio.
1: Ma no, ma infatti, Lady Gaga.
3: Lady, e ci sarà anche Chris.
1: Chris chi? Martin?
0: Chris.
3: Sì. Vabbè, tu lo chiami Martin, per me è Chris.
1: Vabbè.
3: Militello, dicevo.
0: E Katie.
2: Chris Tiano Militello.
0: Oh, tra Olbia, Costa Smeralda, San Pantaleo, sarà una festa che non finisce più, altro che quella dei me contro te qui a Milano.
3: Ma dopo vi racconto tutto, cioè come stiamo organizzando tutto il regalino per un amico.
1: Ma non vediamo l'ora.
3: Delle cripto.
0: Va bene, okay. Allora
1: grazie.
0: Sponsorizzerai il matrimonio, anche se non credo ne abbia bisogno, ai microfoni di R101, esattamente come stanno facendo i nostri amici. Al 331 80 90 101, oggi potete promuovere qualunque cosa volete. Sentiamo.
4: Vai. Ciao banda, sono Paolo da Brescia.
0: Ciao Paolo.
4: E il mio lavoro, la mia attività è fare la rilamatura dei pavimenti in legno senza fare polvere. Quindi entro in casa vostra, levigo il pavimento e non faccio polvere.
0: Come fai?
4: Contattatemi. Ciao Paolo da Brescia.
0: Fa finta.
2: Grande Paolo da Brescia.
1: Chiara si è illuminata perché sulle cose così, lavori di casa.
0: Quando ho levigato il parquet mi ricordo che la casa l'ho dovuta tutta coibentare tantissimo, perché la polvere va ovunque. Sono curioso di sapere qual è il metodo.
1: Avrà un suo parquet.
0: Ma sarà un segreto.
2: Questo professionista non piace a Fernando Proce. Va bene, comunque, grazie. Andiamo avanti.
0: Avanti.
5: Vorrei sponsorizzare per questo weekend la festa al mio paese di origine. Le dico il nome: Serra Ungarina, Occoli al Metauro, perché è stato cambiato. La festa della pera angelica. Molto bella. Ciao a tutti e buongiorno da Massimo.
0: La festa della pera angelica.
2: Ma ragazzi, ma io
0: sarà un tipo di
2: esigo
0: pera.
2: Di esibirmi alla festa della pera angelica per spuntarla dalla lista dei posti dove sono stato in tutti questi anni.
1: Chiara, quando facciamo la festa del cetriolo gigante invece? No, lì lo zucchino gigante.
2: Serra Ungarina, dove siamo? Metauro.
0: Nelle Marche.
2: Metauro, certo.
0: Sì, la pera angelica di Serra Ungarina, la buccia giallognola, bianca, dolce, succosa e molto profumata. L'abbiamo sponsorizzata alla grande
2: Maremma angelica. Per il prossimo anno debbo esibirmi.
0: Fate come i nostri amici. Allora, siete accattivanti, cercate di essere così un po' flirtanti al 331 80 90 101 se volete convincerci a provare la vostra attività. 331 80 90 101.

0: Vi do il consiglio di chiedere la vostra canzone anche per le prossime ore, perché tra poco parte il procediamo, quindi tre con loro e poi per tutto il giorno avrete questa bella possibilità. A proposito di consigli, ci state raccontando quelli sbagliati che vi hanno dato. Sentiamo qua.
1: Nel 1992, quasi alla fine del servizio militare, sì, il maresciallo cercò di convincermi a mettere firma. Gliene dissi di tutti i colori, perché ai tempi lavoro ce n'era. Mannaggia il suo consiglio, l'avessi seguito adesso sarei quasi vicino alla pensione. Ciao Davide da Torino.
0: Non ha firmato, quindi non è rimasto militare.
2: Però diciamo forse che poi per il resto della vita hai avuto a che fare comunque con i carabinieri, da quello che vedo dalla tua fedina penale.
3: Già, perché abbiamo chiesto a inizio programma, un paio d'ore fa circa, quando vi hanno dato quel consiglio con la tipica sicumera di chi dice ma tu devi chiedere a me per questa cosa, io sono influencer di vacanze, influencer di ristoranti, influencer di parrucchieri, come nel caso di Rajà, che ha detto al nostro Matteo ma vai tranquillamente da lui, e poi gli hanno messo un taglio da uomo €88
0: taglio.
3: Non gli è neanche piaciuto.
2: Quelli sicuri, quelli che ti dicono sì, non preoccupare, ti risolvo io la cosa.
0: Sì, l'hanno spettinato e gli hanno fatto pagare €90 praticamente.
3: Ecco, detto questo, anche il messaggio del nostro ultimo amico che abbiamo appena sentito va anche sul caso contrario, no? Cioè di quando quello ti dà il consiglio, tu ti intestardisci, non lo segui, fai di testa tua e poi scopri che avevi ragione lui. Non voglio tirare panni sporchi, si lavano in casa, la mia compagna non me ne vorrà, ma ha avuto due giorni il nervoso, perché lei è andata al parrucchiere, ha detto vorrei fare la permanente, ok, le ha detto ma non hai i capelli adatti per fare, no, voglio fare la permanente, e poi aveva ragione il parrucchiere.
0: Perché?
3: Vabbè, insomma, adesso è uscita, hai capito? Ma a metà tra
4: puoi fare tu,
3: Cocciante
2: e il Re Leone.
3: Esatto. Io di capelli bene, stia zitto, quindi non c'è niente da ridere. Insomma, questo vi dovevo, restituisco la linea allo studio.
0: Grazie. Visto che l'avevamo anticipata anche sempre due ore fa, la notizia del tipo che ha dichiarato sui suoi social: ma sì, io posso spendere €30.000 giorno.
3: In TV.
2: Sì, bravo.
3: Abbiamo il Brad and Fox Award, ogni tanto questo premio, questo riconoscimento che diamo a chi si rende appunto protagonista di una furbata. Questo è andato in televisione in un'intervista, ha fatto talmente lo sborone che a un certo punto ha detto ma io posso spendere €30.000 al giorno. C'era lì la guardia di finanza che guardava il programma con i popcorn, ha detto metti un po' il nome dentro di questo, e così è venuta fuori una max evasione di €400.000.
2: C'è un aggiornamento sulla notizia del taglio di capelli di Matteo, €90, ma gli ha fatto anche il pieno di gasolio.
4: Bello,
2: questo non l'ha detto.
3: Ormai vado dal benzinaio col contagocce.

Deep su R101 alle 8:12 quando sta per cominciare il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.

0: sbagliamo, ne arriva qualcuna che in realtà è davvero molto bella.
1: Sì, sempre più di rado, devo dire. Allora, gara, competizione che premia la battuta più orrenda del giorno. Per i più affezionati al nostro programma qua R101 avranno capito che il problema non è tanto Chiara in sé, ma sono gli amici di Chiara, l'orto di Chiara, gli hobby, gli interessi,
0: gli animali
1: di Chiara,
0: di cui mi prendo tanto cura, come delle mie paperelle, le anatre. Ieri gli ho fatto una conciatura, bello cignon.
1: Cignon, va bene, va bene.
0: Ragazzi, pensavo di avere la vittoria in mano oggi con questa, e invece sono pronti gli sfidanti carichissimi, pronti a essere giudicati dal nostro Federico Fashion Style.
2: Sì, amore, sì. Mamma mia, che tagli che mi avete presentato. Mamma mia.
1: Non hai sentito ancora niente. Apriamo insieme il bidone della rumenta.
0: Lascia giù forbici, phon e concentrati con il primo sfidante.
3: Ciao R101.
0: Ciao.
3: Beh, io trovo che se fai le pappardelle al cinghiale, il cinghiale se le mangi. Ciao.
4: Brava.
2: Ecco, bella, brava.
1: Bene, bene. Cominciamo così.
4: A parte che averla sentita nell'83 la prima
0: volta.
4: No, beh, era bella.
0: Tanti la sentono per la prima volta oggi e ne rimangono così sconvolti.
1: Ecco, sì, va bene. Cambiamo animale.
5: Ciao, ieri sono stato nel negozio di acconciatori. Sono entrato, ma c'erano solo pecore.
0: Ah, sì,
5: Ciao, Gigi.
4: Che te ridi.
0: Serio,
4: Gigi. Porta il nome di un grande barzellettiere come Proietti e dici sta.
0: Conciatori.
2: Mamma mia.
0: Quindi, c'erano solo mucche. No, era troppo scontata mucche. Con mucche, capito?
4: Cosa ridi?
1: Per
4: ancora?
1: Quello che rideva. Vabbè, Paolo Dini,
2: io faccio la piega gonfia.
1: Non ridi su questa. Non c'è più. Va bene, festeggiamo. Vedo che qui si stappa. Si sboccia.
0: Per brindare all'incontro.
6: Anch'io ho fatto un'acconciatura al mio barboncino color champagne. Gli ho fatto la Francia corta.
0: Francia corta,
2: bella, dai.
0: Brava. Al barboncino color champagne. Qua, con la fantasia state volando via, ragazzi.
1: Si nota di più se commento o se sto zitto.
4: Se stai zitto.
0: È Federico Fashion Style che dovrà decidere il vincitore di
2: scusate,
0: oggi.
2: Scusate, ma che faccio a Paolo Dini? Faccio un riccio definito.
0: Che riccio?
2: È il riccio definito.
1: Fagli il colore, se posso permettere. c'ha capelli bianchi da quando c'ha 23 anni. Scusa,
2: giusto, gli faccio la Francia.
0: Fagli i capelli rosa come quello di Squid Game, esatto. L'ultima puntata della prima serie. Abbiamo un ultimissimo sfidante,
1: speriamo,
0: signori. Possiamo lasciarci. Non.
4: Sì, va bene, no, ma in italiano poi ti verrà.
1: Hai fatto bene a dire la tua.
0: Possiamo perderci questo.
4: Oh, era facile.
7: La mia battuta per oggi è: l'altra volta ho visto un cane mago, il Labracadabrador. Ciao a tutti.
0: Ciao. Bye.
1: E lui è l'ultimissimo?
0: È l'ultimissimo. Io
1: proprio ora che iniziavamo a ridere.
4: Conoscevo un altro mago con un'acconciatura strana.
1: Sentiamo anche te.
4: Harry Potter.
1: Beh, tutte d'epoca.
0: La botola di Bra quindi si è riempita di nuovo con Riccardo Russo. Lo lasciamo lì qualche minuto mentre Federico Fashion Style deciderà chi vince oggi.
2: Siete pronti?
0: Prontissimi.
2: Volete colori come l'influencer?
0: Ovvero?
2: Volumi da diva?
0: Sempre.
2: Sentiamo quale taglio preferito ha vinto. The winner is.
3: Ciao R101. Beh, grande. Io trovo che se fai le pappardelle al cinghiale, il cinghiale se le mangi.
4: Certo.
3: Ciao.
0: Ciao. Boia. Non sappiamo come si chiama, ma lei si è riconosciuta. Sicuramente anche tutti i suoi amici. E oggi la porteranno così in trionfo. Perché ha vinto il Tortorella Challenge.
1: Immagino il corteo proprio per portare in trionfo la nostra amica. Ma sappiate che non è terminata qui. Nel senso che c'è qualcuno che ancora magari ha 24 ore di tempo per escogitare una battuta che si riproporrà esattamente domani alle 8 qua
0: alle
1: da
0: 8,
1: voi.
0: Quindi tenetevela lì in canna. Vi aspettiamo con un altro Tortorella Challenge domani alle 8. Ma vi consigliamo, così facendovi l'occhiolino sul canale 6-7, di rimanere con noi, perché potrebbe esserci una bella sorpresa qua.
4: Attenzione
0: alla banda di R101.
1: Che programma dalle mani bucate, veramente. Siete ingiocabili, veramente.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Federica De Boni. Circa 800.000 persone in Place de la Concorde a Parigi hanno partecipato alla messa di Papa Leone, aspirate a riscoprire un orizzonte luminoso, a costruire una nazione rinnovata a partire dalle sue radici irrigate dalla fede, il monito di Prevost, ora a Lourdes. Donald Trump ha respinto il piano iraniano per la riapertura di Hormuz perché considera che Teheran non controlli davvero lo stretto, ma i canali di comunicazione tra le due capitali non sono chiusi, lo rivela una fonte americana ad Axios. Il dialogo tra i mediatori resta costruttivo. Forza Italia rivendica la vittoria politica sui carburanti all'indomani della mossa dell'ENI, che ha fissato un tetto al prezzo di gasolio e benzina da lunedì, la misura per 30 giorni, e la Lega rilancia: ora ci aspettiamo un contributo ancora più rilevante dalle grandi banche. Scoppia il caso della foto della senatrice azzurra siracusano pubblicata dal leader di Futuro Nazionale Vannacci sul suo profilo Facebook, in cui la sottosegretaria compare con una profonda scollatura. È stata prelevata dal mio profilo personale Instagram e modificata, afferma l'esponente politica, che annuncia querela. L'ho ucciso ma non volevo, nella casa ha consumato ogni tipo di droga, poi una lite. È la ricostruzione fatta dal 26enne italo-brasiliano fermato a Torino per la morte di Fabio Colapietro. Altre due le persone indagate, due donne. Formula 1, Russell su Mercedes vince il Gran Premio di Azerbaigian dopo essere partito dalla pole. A Baku completano il podio le due Red Bull di Verstappen e Hajar. Quarto Leclerc su Ferrari, quinto è leader del mondiale Antonelli. Tennis, niente tris per l'Italia in Billie Jean King Cup, la Paolini KO con la Svitolina. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: La banda di R101.
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele
1: da Bergamo
3: e Wiwa.
4: Ciao ragazzi, Milva da Prato e Wiwa.
5: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

0: La banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E wiwa!
2: Nicola da Castelguidi, Pistoia, per la banda. E wiwa!
3: Ciao banda, sono la Cri,

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Federica De Boni. Circa 800.000 persone in Place de la Concorde a Parigi hanno partecipato alla messa di Papa Leone, aspirate a riscoprire un orizzonte luminoso, a costruire una nazione rinnovata a partire dalle sue radici irrigate dalla fede, il monito di Prevost, ora a Lourdes. Donald Trump ha respinto il piano iraniano per la riapertura di Hormuz perché considera che Teheran non controlli davvero lo stretto, ma i canali di comunicazione tra le due capitali non sono chiusi, lo rivela una fonte americana ad Axios. Il dialogo tra i mediatori resta costruttivo. Forza Italia rivendica la vittoria politica sui carburanti all'indomani della mossa dell'ENI, che ha fissato un tetto al prezzo di gasolio e benzina da lunedì, la misura per 30 giorni, e la Lega rilancia: ora ci aspettiamo un contributo ancora più rilevante dalle grandi banche. Scoppia il caso della foto della senatrice azzurra siracusano pubblicata dal leader di Futuro Nazionale Vannacci sul suo profilo Facebook, in cui la sottosegretaria compare con una profonda scollatura. È stata prelevata dal mio profilo personale Instagram e modificata, afferma l'esponente politica, che annuncia querela. L'ho ucciso ma non volevo, nella casa consumato ogni tipo di droga, poi una lite. È la ricostruzione fatta dal 26enne italo-brasiliano fermato a Torino per la morte di Fabio Colapietro. Altre due le persone indagate, due donne. Formula 1, Russell su Mercedes vince il Gran Premio di Azerbaigian dopo essere partito dalla pole. A Baku completano il podio le due Red Bull di Verstappen e Hajar. Quarto Leclerc su Ferrari, quinto è il leader del mondiale Antonelli. Tennis, niente tris per l'Italia in Billie Jean King Cup, la Paolini KO con la Svitolina. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: La banda di R101.
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele
1: da Bergamo
2: e Wiwa.
1: Ciao ragazzi, Milva da Prato e Wiwa.
3: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

0: La banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E wiwa!
2: Nicola da Castelguidi, Pistoia, per la banda. E wiwa!
3: Ciao banda, sono la

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona domenica da Federica De Boni. Il conflitto in Medio Oriente, le nostre condizioni per la riapertura di Hormuz sono chiare, così il ministro degli esteri iraniano Arachki all'agenzia di stampa ufficiale IRNA. Donald Trump nelle ultime ore ha respinto la proposta di una tregua di 7 giorni avanzata da Teheran, ma i mediatori continuano a lavorare. L'ufficio del premier israeliano Netanyahu, falso che l'Egitto ci avvisò prima dell'attacco di Hamas del 7 ottobre. Nuovo picco dei carburanti dopo la riduzione dello sconto sul gasolio decisa dal governo. Intanto da domani Eni fissa un tetto al prezzo. Benzina verde a 1,99 al litro, a 2,19 il diesel. Palazzo Chigi in una nota, lodevole atto di attenzione all'Italia. Papa Leone XIV alla seconda tappa della sua visita in Francia è arrivato ieri sera a Lourdes, dove è stato accolto dalle autorità locali, politiche e religiose. Prima la messa celebrata a Place de la Concorde a Parigi davanti ad 800.000 persone. Non nascondetevi, rinnovate la nazione, il suo richiamo. Il delitto di Torino, il 26enne italo-brasiliano fermato per la morte di Fabio Colapietro ha confessato di aver ucciso involontariamente l'uomo. Ieri l'udienza di convalida davanti al GIP, indagate anche 2 donne. Da giorni sotto l'effetto di droghe, dopo una lite per soldi, l'omicidio. Violenta tempesta sulla costa est degli Stati Uniti, un morto a New York, blackout e inondazioni in New Jersey. Più di 250 voli sono stati cancellati dall'aeroporto internazionale Logan di Boston. Calcio, l'Italia della CT Mancini prosegue la preparazione della gara di Nations League contro la Turchia di Montella in programma domani. Entrambe hanno perso all'esordio. Intanto Zaniolo lascia il ritiro degli azzurri per un problema muscolare. Non sarà sostituito. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: La banda di R101.
1: Alessandra da Carda e Wiwa! Buona giornata a tutti!
2: Oh banda, come voi siete canti! E Wiwa!

0: La banda di R101.
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele,
1: da Bergamo
3: e Wiwa.
4: Ciao ragazzi, Milva da Prato e Wiwa.
5: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Altra notte di attacchi russi sull'Ucraina. Solo nella regione di Zaporizhia 3 morti e 4 feriti. Nel mirino dei droni anche la capitale Kiev e Odessa, colpiti edifici civili. Il cardinale Zuppi da domani in missione per 3 giorni a Mosca. Le nostre condizioni sono chiare, qualsiasi passo verso la riapertura di Hormuz è subordinato al rispetto di queste condizioni, lo dice il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Nelle ultime ore il presidente americano Trump ha respinto il piano per una tregua di 7 giorni, esplosioni nello stretto. Allarme della Federazione dei gestori di impianti di benzina aderente a Confcommercio, il tetto massimo sui carburanti fissato da Eni sconvolge il mercato distributivo mettendo in difficoltà gli operatori indipendenti. Il price cap del colosso energetico in vigore da domani. Il viaggio del Papa in Francia, Leone XIV prega a Lourdes e chiede ai governanti di respingere per sempre le logiche della guerra. Nella grande messa Place de la Concorde a Parigi, il Santo Padre, davanti a 800.000 fedeli, sento che avete sete di pace. Sospesi fino alle 12 di oggi i voli in arrivo in partenza da Catania a causa dell'attività in corso dell'Etna che causa una nube eruttiva alta 4 km. La società che gestisce lo scalo invita i passeggeri prima di recarsi sul posto di verificare lo stato del proprio volo. Formula 1, George Russell su Mercedes con la vittoria di ieri al Gran Premio a Baku, accorcia in classifica su Kimi Antonelli, leader del mondiale, anche se la distanza dalla vetta 64 punti è ancora ampia. Verstappen invece ha chiuso secondo davanti al compagno di scuderia Jarre della Red Bull. Quinta gara di fila senza podio per la Ferrari, quarto Leclerc, sesto Hamilton. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: La banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E wiwa!
2: Nicola da Castelguidi, Pistoia, per la banda. E wiwa!
3: Ciao banda, sono la Cris.

0: La banda di R101.
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele,
1: da Bergamo
3: e Wiwa.
4: Ciao ragazzi, Milva da Prato e Wiwa.
5: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Federica De Boni. I governanti respingano per sempre le logiche della guerra. Il monito di Papa Leone dal Santuario Mariano di Lourdes. Folla immensa a Place de la Concorde a Parigi, dove il Santo Padre ha celebrato la messa. 800.000 le presenze. Nelle ultime ore il presidente americano Trump ha respinto il piano proposto dall'Iran per una tregua di 7 giorni. Esplosioni nello stretto di Hormuz. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi: le nostre condizioni sono chiare. Altra notte di attacchi russi sull'Ucraina. Solo nella regione di Zaporizhia 3 morti e 4 feriti. Nel mirino dei droni anche la capitale Kiev e Odessa, colpiti edifici civili. Seggi aperti fino alle 23 per le elezioni supplettive nel collegio Reggio Calabria Locri. 4 i candidati. Si vota anche lunedì dalle 7 alle 15. Vannacci è il caso della foto ritoccata di Siracusano. La parlamentare annuncia una querela. Ha confessato il 26enne italo-brasiliano fermato per l'omicidio di Fabio Colapietro a Torino. Il delitto in casa dopo un litigio. Da giorni consumavano droga e alcol. Indagata anche la professoressa inquilina e una 22enne. Formula 1 con la vittoria del Gran Premio dell'Azerbaigian. Russell su Mercedes accorcia le distanze sul leader del mondiale e compagno di scuderia Antonelli. Sul podio anche Verstappen e Hajar. Calcio la Nations League, domani Turchia-Italia. Dopo il flop contro il Belgio per gli azzurri della CT Mancini, la strada è in salita. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: ma è volata, ragazzi, questa prima settimana del rientro. La banda di R101 è tornata e anche questo venerdì vi tiene compagnia fino alle 9 del mattino. Aspettando il ritorno di Paolo Dini lunedì prossimo, ci siamo noi, Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Il ritorno di Paolo Dini prossimamente su questi schermi.
2: Buongiorno. È un horror, un film horror però.
0: Che la canzone, Dini's Back. Back again. Afraid. Buongiorno Cri, buon venerdì.
1: Buongiorno a te Chiara Tortorella. Ma non siamo soli in giro per l'Italia. Andiamo a Bra.
0: Andiamo Eccolo. A Bra. E allora c'è Riccardo Russo, già in pista da due ore, con i più svegli d'Italia, con i segni zodiacali.
2: Aura per voi e per il Capricorno che ha vinto.
0: Grande Capricorno.
1: Sì, devo dire che aura è un po' il vocabolo che ha soppiantato resilienza, no? Cioè, sì, ormai sì. Cioè, c'è stato quel
0: tu la leggi così?
1: 3-4 anni, resilienza, ora è aura ovunque ti muovi, ovunque ti giri.
0: È una delle parole dei giovani che stiamo cercando di capire, stiamo cercando anche di tradurre ai nostri amici al 331-80-90-101 ogni mattina. Buongiorno anche a tutti i nostri ospiti, abbiamo uno giovane a casa di Leonardo Fiaschi.
2: C'è?
0: Credo.
1: Bah.
0: Non forse.
2: C'è. Hai provato,
0: no,
2: ma lui è lì che cerca.
0: La gara di aura.
2: Ah, vero, vedi? No, perché sono famoso ormai anche sui social queste gare. Io me lo vedrei bene. Ecco, lui in questo momento sta cantando Aura non c'è, mi dicono dalla regia.
0: E ieri siamo incappati nel primo video di gara di aura tra due ragazzini con tanto di commentatore sportivo. È una serie di gesti che i ragazzi fanno, i gesti dei giorni d'oggi, partendo dal 6-7 fino al andiamo a comandare di Rovazzi.
1: Ok.
0: Sì. Tutta una serie di gestualità che portano dei punti, non abbiamo capito come, e uno dei due in questa sfida vince.
2: Okay. Comunque è tutto sempre molto più intelligente del Tortorella Challenge, secondo
0: me. Hai ragione.
1: Ho visto il video, ero in copia anch'io, l'ho visto e alla fine anch'io ho fatto un gesto, mi sono messo le mani nei capelli, così, questo è il mio gesto che mi è venuto. Vedo, c'entra nulla, tanto saremo inzuppati nell'aura da qui alle 9.
2: Sì.
1: Un disegnino alle tue spalle, sulla porta del tuo studiolo, Riccardo. Cosa ritrai? E vedo solo due omini.
2: È mio figlio più piccolo. Ha ritratto me e lui insieme con niente, in giardino.
1: Con la frusta?
0: Sì, ma è sei anni che c'ha quel disegno alle spalle.
2: L'ha visto oggi?
1: L'ho notato,
2: ma se l'ha visto
1: solo stamattina. Scusate.
2: Il problema è che a me mi ha fatto di 2,20 metri. Cioè, mi vede altissimo. Questo
1: vabbè,
2: bimbo
1: è piccolino. È piccolino.
2: Vabbè, ci sta.
0: Non potete vedere Riccardo, ma potete seguire la banda di R101 sul canale 6767 del digitale terrestre.
1: Potete vedere anche il nuovo capello di Chiara Tortorella.
0: Il nuovo, questi sono i miei capelli.
1: Sì.
0: Così come sono.
1: Ah, sì?
0: Nature.
1: Come quelli di ieri?
0: Quelli di ieri erano legati, Cristiano, su.
1: Erano legati, va bene. Non sono molto osservatore negli ultimi 48 ore. Va bene.
0: C'è Giuseppe Milano in regia, c'è Edoardo Mondino insieme a lui, c'è Matteo Torre in produzione. Noi abbiamo visto ieri per la prima volta il video dell'aura. Qual è stata la vostra ultima prima volta? 331 8090 100.

0: ha fatto passare la voglia dell'estate, ragazzi.
1: Lorenzo Cherubini alla banda di Area 101, è arrivato, buongiorno.
0: È passata la voglia d'estate, dite la verità.
1: In realtà ancora no, dai.
0: Volete ancora sapere una notizia
1: di
0: bellissima?
1: Giorni. Dica, dica. Sì.
0: Ho sentito parlare di questo Niño, quindi farà ancora più caldo, l'estate si estende.
1: Il potremo fare super Niño.
0: Sì, potremmo fare l'estate anche a febbraio, a novembre.
2: Non è una bellissima notizia,
0: ragazzi.
2: Comunque.
0: Questa cosa è bellissima. L'estate tutto l'anno, ragazzi.
1: È arrivato anche Lorenzo Giovanotti nelle corde vocali di Leonardo Fiaschi. Buongiorno, buongiornissimo a tutti voi. Qual è stata la vostra ultima prima volta? Noi ieri abbiamo scoperto e visto dei video delle gare di Aura.
3: Sì.
1: Preparatevi se avete dei teenagers intorno a sentirne parlare o magari anche a doverle giudicare. Non abbiamo capito neanche il senso. Potrebbe essere in realtà proprio una presa in giro dei ragazzi di oggi contro i boomer. Quindi preparatevi anche a questo.
0: Ma Chiara, guarda, io ho fatto 4 giorni a Londra con mia nipote di 14 anni.
1: Sì.
0: Per qualsiasi
1: racconta.
0: Cosa mi diceva: zio, Aura! Ho trovato la metropolitana giusta per arrivare all'albergo. Aura!
1: Allora
0: Aura.
1: Vuol dire che sei uno zio avanti, vuol dire che sei uno zio che le ha fatto tanto
0: ho anche
1: piacere.
0: Lo sticker, ho anche lo sticker Aura.
1: Te l'ha regalato
0: sul telefono.
1: Quello è proprio come un
3: ormai fa parte del kit.
1: Esatto, è come una medaglia d'onore sulle giacche dei militari.
3: Esatto, sì, diventa una sorta di medaglietta, però lemma strausato dai nostri. Io ne ho 2 di teenager e in effetti è abusatissimo, insomma. E ogni volta che ti vogliono dire che hai fatto una cosa giusta o una cosa, insomma, che è andata oltre le previsioni o fatta veramente bene, ti senti dire queste 4 lettere qua. E noi oggi vi chiediamo, visto che ignoravamo, sapevamo dell'uso,
1: c'è sempre una prima volta,
3: la diffusione, c'è sempre una prima volta, abbiamo visto che ci sono addirittura queste gare, insomma, non abbiamo ben inquadrato se è una parodia oppure no. Fatto sta che vi abbiamo chiesto: qual è la vostra ultima prima volta?
1: Quest'estate ho assaggiato il gelato al merluzzo, è uno degli esempi che ci ha messo il nostro Matteo Torre.
2: Ma qual è il gelatiere che si inventa il gelato al merluzzo?
1: Non ci sarà una seconda volta.
2: Te credo, perché ha chiuso la gelateria. Scusa.
1: Sono andato a cavallo per la prima volta, certo. Mi sono lanciato col paracadute dalla prima volta. Le prime volte ritornano e ritornano tutta la vita. E ci piacerebbe scoprire le vostre al 331 80 90 101. Oggi noi torniamo con le nostre belle tradizioni e abitudini a cantare insieme a voi con il Chiaraoke.
2: Il Chiaraoke del venerdì.
1: La banda di R101.
3: E quindi è la prima ultima volta, al contrario, in questo caso.
1: Quindi tra poco con le vostre voci ci facciamo una bella cantata. Poi ci sarà il super karaoke di cui parleremo. Stiamo entrando nel vivo in quei di Ventimiglia, la gara di Canora di Canale 5.
3: Sì, sì, e qui siamo pronti poi a ricevere il vostro contributo stamattina e a gridarvi Aura ogni volta che ci farete sentire nei vostri
2: buttata,
3: vocali
2: allora,
3: come ve la cantate.
2: Sì, sì,
0: Aura
2: sì.
0: Non c'è.
3: L'ha già fatta detta. Riccardo alle 7.04.
2: No, ma è bello ripeterla.
0: Insomma, io volevo ripeterla.
2: Le belle battute vanno ripetute. Bravo, Leo.
1: Sono le 7.13 minuti nel frattempo. Qui tornano Karol G, Manu Chao, viajando por el.

in the Deep su R101 alle 8:12 quando sta per cominciare il Tortorella Challenge, la sfida alla balloon più brutta del giorno.

0: sbagliamo, sì. Ne arriva qualcuna che in realtà è davvero molto bella.
1: Sì, sempre più di rado, devo dire. Allora, gara, competizione che premia la battuta più orrenda del giorno. Per i più affezionati al nostro programma qua R101 avranno capito che il problema non è tanto Chiara in sé, ma sono gli amici di Chiara, l'orto di Chiara, gli hobby, gli interessi di Chiara,
0: di cui mi prendo tanto cura, come delle mie paperelle, le anatre. Ieri gli ho fatto una conciatura, bello cignon.
1: Cignon, va bene, va bene.
0: Ragazzi, pensavo di avere la vittoria in mano oggi con questa, e invece sono pronti gli sfidanti carichissimi, pronti a essere giudicati dal nostro Federico Fashion Style.
2: Sì, amore, sì. Mamma mia, che tagli che mi avete presentato. Mamma mia.
1: Non hai sentito ancora niente. Apriamo insieme il bidone della rumenta.
0: Lascia giù forbici, phon e concentrati con il primo sfidante.
3: Ciao R101.
0: Ciao.
3: Beh, io trovo che se fai le pappardelle al cinghiale, il cinghiale se le mangi. Ciao.
4: Brava.
2: Ecco, bella, brava.
1: Bene, bene. Cominciamo così. A parte
4: peccato
1: che
4: averla sentita nell'83 la prima volta.
0: Sì.
4: No, beh, era bella.
0: Tanti la sentono per la prima volta oggi e ne rimangono così
1: estasiati,
0: sconvolti.
1: Ecco, sì, va bene. Cambiamo animale.
5: Ciao, ieri sono stato nel negozio di acconciatori. Sono entrato, ma c'erano solo pecore.
0: Ah, sì,
5: Ciao, Gigi.
4: Che te ridi.
0: Serio, Gigi.
4: Porta il nome di un grande barzellettiere come Proietti e dici sta.
0: Conciatori.
2: Mamma mia.
0: Quindi, c'erano casa solo mai, mucche. No, era troppo scontata mucche. Con mucche, capito?
4: Cosa ridi?
1: Per quello che rideva. Vabbè, Paolo, dimmi.
2: Io faccio la piega gonfia.
1: Non ridi su questa. Non c'è più. Va bene, festeggiamo. Vedo che qui si stappa. Si sboccia.
0: Per brindare all'incontro.
1: Battuta.
6: Anch'io ho fatto una conciatura al mio barboncino color champagne. Gli ho fatto la Francia corta.
0: La Francia corta.
2: Bella, dai.
0: Brava. Il barboncino color champagne. Qua, con la fantasia state volando via, ragazzi.
1: Si nota di più se commento o se sto zitto.
4: Se stai zitto.
0: È Federico Fashion Style che dovrà decidere il vincitore di
2: scusate,
0: oggi.
2: Scusate, ma che faccio a Paolo Dini? Faccio un riccio definito?
0: Che riccio?
2: È riccio definito.
1: Scusa, fagli il colore, se posso permettere. C'ha capelli bianchi da quando c'ha 23 anni, scusa.
2: Giusto, Eva c'ha la frangia.
0: Fagli i capelli rosa come quello di Squid Game, esatto. L'ultima puntata della prima serie. Abbiamo un ultimissimo sfidante,
1: speriamo,
0: signori. Possiamo lasciarci... non...
4: Sì, va bene, no, ma in italiano poi ti verrà.
1: Hai fatto bene a dire la tua.
0: Possiamo perderci questo.
4: Oh, ciao, era facile.
7: La mia battuta per oggi è: l'altra volta ho visto un cane mago, il Labracadabrador. Ciao a tutti.
0: Ciao. Dai.
1: E lui è l'ultimissimo?
0: È l'ultimissimo.
1: Proprio ora che iniziavamo a ridere.
4: Conoscevo un altro mago con un'acconciatura strana.
1: Sentiamo anche te.
4: Harry Potter.
1: Beh, tutte d'epoca.
0: La botola di Bra quindi si è riempita di nuovo con Riccardo Russo. Lo lasciamo lì qualche minuto mentre Federico Fashion Style deciderà chi vince oggi.
2: Siete pronti?
0: Prontissimi.
1: Oddio.
2: Volete colori come l'influencer?
0: Ovvero?
2: Volumi da diva?
0: Sempre.
2: Sentiamo quale taglio preferito ha vinto. The winner is...
3: Ciao R101. Beh,
0: grande.
3: Io trovo che se fai le pappardelle al cinghiale, il cinghiale se le mangi.
4: Certo.
3: Ciao.
0: Ciao.
1: Boia.
0: Non sappiamo come si chiama, ma lei si è riconosciuta. Sicuramente anche tutti i suoi amici. E oggi la porteranno così in trionfo. Perché ha vinto il Tortorella Challenge.
1: Immagino il corteo proprio per portare in trionfo la nostra amica. Ma sappiate che non è terminata qui. Nel senso che c'è qualcuno che ancora magari ha 24 ore di tempo per escogitare una battuta che si riproporrà esattamente domani alle 8 qua
0: alle
1: da 8,
0: voi. Quindi tenetevela lì in canna. Vi aspettiamo con un altro Tortorella Challenge domani alle 8. Ma vi consigliamo, così facendovi l'occhiolino sul canale 6-7, di rimanere con noi, perché potrebbe esserci una bella sorpresa qua.
4: Attenzione
0: alla banda di R101.
1: Che programma dalle mani bucate, veramente. Siete ingiocabili, veramente.
0: State

0: Ferro Giorgia alle 7:20 qui alla banda di R101. Le cose più assurde che vi sono successe, quelle che quando le raccontate non ci crede nessuno. Ad esempio questa.
1: Buongiorno banda, Andrea da Cremona. Io ho avuto una esperienza incredibile, veramente incredibile, che nessuno ci crede. Eppure sono stato rapito dagli extraterrestri.
0: Vediamo saperne di più.
2: Prima di tutto, cosa ne pensa Red Ronnie? Dice di sì.
3: C'è Red Sono Ronnie. Cose che succedono.
2: E qua è Giacobone invece.
4: Lo so.
3: Io sono stato rapito dagli alieni. Il problema è stato il ritorno. Non si ricordavano più la strada per riportarmi a casa.
4: Ha dovuto fare con Uber?
0: E gli ha fatto da navigatore.
3: Di solito gli alieni vivono solo negli Stati Uniti. Avete mai sentito parlare di alieni fuori? O negli Stati Uniti o in Umbria e nelle Marche.
0: Oh, ma non doveva mostrare le prove adesso Trump? Aveva detto che avrebbe pubblicato tutti i file secretati.
4: Sì. Ha dato l'esclusiva a Matano.
0: E allora, per credere al nostro amico, aspettiamo di vedere le prove americane.
5: Ma come fa a farti a provarti che è stato rapito dagli alieni?
3: Niente,
4: avete segato il messaggio, magari ce lo diceva.
5: Cosa fa? La prima pagina col Corriere di Marte?
4: A parte che nei primi 5 secondi del messaggio c'era un rumore alieno. Non so se possiamo.
1: Buongiorno banda, Andrea da Cremona. Io ho avuto un'esperienza incredibile, veramente incredibile.
0: Il messaggio, il WhatsApp complottista, la banda.
4: Un pernacchione extraterrestre ho sentito. Vabbè.
0: Cose assurde successe veramente da raccontare al 331 80 90 101. Vi aspettiamo.

0: siamo arrivati a questo giovedì 7 maggio. Il tempo vola quando ci si diverte e quando ci si sveglia con la banda di R101. Il morning show che ti fa stare bene, perché oltre a Chiara Tortorella c'è Paolo Dini.
1: Ma quante ne sa questa donna! Buongiorno,
0: il serial
1: amici.
0: Drinker della banda di R101.
1: Mi piace il serial drinker, bella, mi piace. È meglio di Grappolone. Anche sì, se Grappolone ha colpito.
0: Ormai è tuo.
1: Quando mi è capitato di sostituire Proce 2 settimane or sono, la gente, Grappolone!
2: Ah sì?
1: Sì, sì, sì. Si stanno costituendo anche
2: vergognati.
1: Le fans, le grappoline.
0: Il grappolello della banda. C'è anche Cristiano Militello.
2: Buongiorno, buongiorno amici. La nostra solidarietà va alla frazione di Ravenna, sì. Punta Marina. E l'altro giorno un servizio di Matano, sì.
0: Sono ancora lì, eh?
2: I pavoni, frazione assediata dai pavoni, con la popolazione sull'orlo di una crisi di nervi, e questo servizio che è oramai entrato nel culto, devo dire, annunciato come se fosse una calamità naturale da Antonio Matano che presenta qualsiasi, anche un
0: ma guarda che sono fastidiosi,
1: sono, pare siano aggressivi,
0: capito,
1: ma non lo
0: fastidiosi,
1: sono, pare siano aggressivi,
2: ma non lo puoi presentare come necatombe, cioè,

0: Il pubblico è il pavone adesso.
1: Però è anche tanto belli, quindi pare. Molti li proteggono, continuano a dargli da mangiare, certo. E quindi rimangono lì. È un problema.
2: Secondo la vita in diretta, sì.
0: Diciamo, un po' come quelli come me.
2: Dopo lo stretto di Hormuz
0: c'è il pavone.
2: C'è il pavone.
1: Il nostro inviato lo bandiamo ovunque, ogni giorno può arrivare dove vogliamo, il nostro Leonardo Fiaschi.
3: C'è il pavone.
1: Cos'è?
4: Questa è la voce del pavone. Buongiorno.
3: Questa è la voce del pavone. Io mi uso come sveglia. A sveglia.
1: Come mai vi siete fermati tutti lì vicino a Ravenna?
4: Dall'accento pare più romano, tipo.
3: Era raduno.
0: Era una casa discografica, la voce del pavone.
3: Raduno a Ravenna.
2: C'era il pavone davanti al grammofono.
0: Sì, sì, te la ricordo.
1: Ed è incredibile che vi svegliate prima di Riccardo Russo, che tiene in piedi i più svegli d'Italia tutte le mattine qui su R101.
0: Lui si alza Riccardo. Presto, si sveglia
4: sì.
0: più tardi.
3: Sai cosa cantiamo noi pavoni?
4: Dica. Me l'aspettavo,
3: Le gag belle alle 7 non possiamo farle.
4: No, siamo quelle che non abbiamo tirato in ballo Cecchi Pavone, che però la salutiamo.
1: Era la gag delle 8:15, no. Righi, hai bruciato tutto. Adesso come facciamo?
2: Però è sempre un piacere riascoltare la voce del Matano dalla voce di Rita Pavone.
1: Può succedere di tutto da qui alle 9 del mattino con la banda di R101, quando c'è Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino e Matteo Torre in produzione, ma soprattutto tutti voi. 331 80 90 101, apriamo le linee perché dei pavoni ormai se ne è parlato abbondantemente,
4: sì.
1: Ma c'è una notizia che vi stiamo per dare che ci è piaciuta tantissimo e quindi vi chiediamo, prima di raccontarvela, di rompere il ghiaccio in questa mattinata insieme, quella cosa che vi è successa davvero ma che se la raccontate di solito non vi crede nessuno.
0: Sì, che a volte vi trattenete anche da raccontarla perché sapete già che non verrete creduti.
1: C'è qualcuno che ieri sera dopo il concerto di Ligabue alla fine gli ha dovuto dare un passaggio per tornare a casa perché non era bloccato nel traffico.
0: O per aver visto Cristiano Militello offrire una cena, la puoi raccontare, ma chi ti crede?
1: Una volta ho mangiato 82 cheeseburger, 74.000 arrosticini.
0: Ma no, in tutte le compagnie c'è il tombeur de femme, no? Quello che vanta i suoi risultati amorosi.
5: Grappolone amoroso.
1: È quella storia talmente clamorosa che alla fine quando la raccontate non vi crede nessuno, ma è davvero successa. 331 80 90 101 e poi tanta bella musica per accompagnarvi in questo giovedì mattina partendo da Lily Allen.

0: Buongiorno.
1: Ciao ragazzi, sono Renzo Giovannotti. Sono io.
2: Ma con la voce di Cremonini.
3: È un mix.
1: Bellissimo. Una cosa bellissima, ragazzi. Faccio il tour delle spiagge. Bello.
3: È bella sta cosa qui.
2: Cesare, non sei credibile.
3: Due personaggi in uno.
1: Ah, mi avete sorpreso.
4: Certo.
2: Sono incredibili anche le storie che ci state raccontando al 331 80 90 101, ma ce lo assicurate voi, sono successe veramente, tipo questa.
5: Sono Sonia da Varese.
2: Ciao.
5: Ogni volta che racconto questa storia mi guardano tutti allucinati.
2: Dai,
5: perché
2: sentiamo.
5: Pensano che non sia vero, o perlomeno alcuni ci credono, alcuni no. Nell'arco di una quindicina d'anni, quando ero più giovane, ho bucato la mia macchina, la ruota della mia macchina, tre volte. E tutte e tre le volte sono stata soccorsa, diciamo così, dalla stessa coppia di ragazzi. Due ragazzi amici. Vabbè, che ho beccato per ben tre volte, ma nell'arco di 10 anni.
3: Erano loro che bucavano le ruote differenti.
4: Ecco. Ma era stalking questo?
3: Ma certo,
4: non è che te la tagliate, la squarciavano loro. No.
3: Pensa che questi due ragazzi uscivano fuori con dei coltellacci.
2: Guarda, che
3: i dei residui di pneumatici.
2: Li stai trainando probabilmente. C'è un gancio traino che di cui non si
4: due,
2: accorta.
4: Due ragazzi che lei non si è accorta che avevano aperto un gommista 10 anni prima.
2: Dai, ci crediamo, a lei ci crediamo.
4: Sì,
2: sono coincidenze possibili.
4: Sono stato azzurro di sci.
6: Davvero?
4: Sì.
2: Io ho fatto il record italiano di caduta libera, ma non lo sa nessuno.
3: Ma da Jerry Scotti? Perché sei stata anche lì,
2: L'ho lanciata da 9000 metri, ma così non lo sa nessuno.
4: Non lo sa nessuno, perché eri solo tu lassù.
2: Un po' non anche ricordo. Il video. Però.
7: Ma non ricordo questo coso qua.
2: Era Ravenna, effettivamente.
7: Era proprio vicino a me.
2: Mi hai visto dall'alto?
7: Ho sentito l'odorino. Mi sono avvicinato.
4: Dov'è che l'hai fatto?
2: Ravenna.
4: Coi pavoni?
2: Più alto dei pavoni, verso l'infinito e oltre. Storie assurde, le vogliamo sentire al 331 80 90 101.

0: giovedì dalla banda. Siamo in radio e in TV sul canale 67 del Digitale Terrestre. Siamo partiti dal fatto che una volta diventato pontefice, il Papa Prevost ha presentato richiesta alla sua banca negli Stati Uniti per cambiare il numero di telefono, tutti i vari dati, perché si è trasferito in Vaticano.
1: Gli hanno risposto: no, guardi, deve presentarsi di persona, non posso, no, deve venire qui. Ma se le dicessi che sono il Papa, gli hanno riappeso il telefono in faccia. Chi è?
0: Pronto?
1: Pronto?
2: Pronto? Sì, pronto? Salve. Banca di Chicago e Bella Brianza, buongiorno.
3: Come di Chicago e la Brianza insieme?
1: Vabbè, in Brianza c'è anche la frazione California, però Chicago mi sembra.
2: Sono Lucrezia, come posso aiutarvi?
1: Lucrezia.
0: Lucrezia, siamo la banda di R101.
2: Vabbè, attendete un attimo, che c'è prima il Papa Francesco. No, scusate, sì, Papa Prevost, sì, poi abbiamo Stallone, Donald Trump e nonna Silvi. Un attimo.
0: Ma quindi cosa? Siamo i quinti in coda
4: di essere collegati con l'interno di
1: Gigante. Ah, sì, certo.
3: Grazie.
5: Vabbè, ma dilli che
2: signor
5: siamo
2: Donald, ascolti, la parola chiave per accedere all'home banking è Hormuz.
0: Siamo allora, la banda ha fatto, ancora.
2: Ha fatto che troppi tentativi, gliel'hanno bloccato. Dire da noi allora. Sì, un attimo, sì, che abbiamo Papa Leone in attesa.
3: Sì, sì. Ancora?
5: Sì.
3: Ma lì da settimane.
5: Vabbè, sentiamo, magari fa.
3: Ma lo lasci in attesa.
4: Di essere collegati con l'interno desiderato.
3: Certo.
4: Si prega di non riagganciare per non perdere la priorità acquisita.
0: Ovvio. Noi siamo qui.
2: Sì. Senta, Leone, le ripeto il suo IBAN, così non chiama più.
3: Ecco, ce lo dica.
2: Allora, INRI 045.
1: Dai.
2: Ha bisogno di ricaricare la carta?
1: Sì, sì, metto una croce qui.
2: Scusate, sapete che cosa mi ha detto quando mi ha chiamato il Papa? Cosa,
1: no,
2: cosa gli ho detto io?
5: Cosa
2: quando, perché
5: detto,
2: voi dite, no, perché voi pensate di poter parlare così a caso? Ma noi non siamo una banca così, noi siamo una banca di Chicago e della Brianza.
0: Siete seri?
2: E quindi attende anche il Papa. Sapete che cosa gli ho detto quando mi ha chiamato?
3: Cosa hai detto?
1: No.
2: Chi ti ha dato il mio numero?
3: Come Spalletti, giusto? Giusto.
2: Rimanete in attesa, dopo parlerò anche con voi.
3: Grazie. Bene,
0: mentre siamo in attesa, noi possiamo sentire anche le voci dei nostri amici.
5: Ma non possiamo dirgli che siamo in diretta, no? Se ci fa passare davanti a Trump un attimo.
1: Vabbè.
0: Sicuro? Vabbè. Io lascerei passare qualche minuto sentendo,
5: vabbè, riproveremo,
0: le vostre voci, perché anche voi avete delle storie assurde a cui non crede nessuno, ma che forse sono davvero successe. Sentiamo.
6: Ciao ragazzi, sono Walter da Cagliari.
0: Ciao Walter.
6: È successo che ora ho 59 anni, ma quando avevo 22-23 anni facevo taekwondo e capitava che a fine allenamento andavo sotto il canestro di basket e con il piede toccavo la rete della canestro. Nessuno ci crede, no, ma ho i testimoni.
1: Dai.
6: Ciao ragazzi.
5: Io avevo mini basket.
1: Avevo un televisore della taekwondo.
3: No.
5: No, vabbè, ma insomma, in effetti, ci si dà un bello slancio, magari lui con un salto riusciva.
1: Ma chiedigli dove sono i testimoni sottoterra.
7: Buongiorno banda.
0: Ciao.
7: Non ci crederà nessuno, ma domani mattina divento papà.
1: No!
2: All'improvviso, così senza saperlo.
3: No. All'insaputa.
1: E pensa che è fidanzato da un mese.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Una serie di attacchi russi ha colpito nella notte diverse regioni dell'Ucraina. Nel mirino Kiev, Odessa e Zaporizhia ci sono vittime e feriti. Putin cerca pretesti per continuare la guerra, dice Zelensky nel discorso serale del sabato. Da domani missione umanitaria del cardinale Zuppi a Mosca. Terza giornata del viaggio pastorale di Papa Leone in Francia. Alle 11 la messa all'aperto nella prateria del santuario di Lourdes. Nel primo pomeriggio l'abbraccio con i malati, disabili e volontari, mentre in serata l'incontro privato tra prevost e 7 persone che hanno subito abusi da parte di uomini del clero. Non faremo marcia indietro sulle condizioni per la riapertura di Hormuz, lo ripete anche oggi il ministro degli esteri iraniano Arachki. Abbiamo visto la prima reazione del presidente americano Trump, ha detto, ma i mediatori non ci hanno ancora comunicato nulla. Prosegue per il secondo giorno consecutivo la sospensione di tutte le attività di volo in arrivo e partenza all'aeroporto internazionale Bellini di Catania per l'emissione di cenere dall'Etna. Lo stop previsto fino a mezzogiorno di oggi è stato prorogato fino alla mezzanotte. Intelligenza artificiale fuori controllo, OpenAI sospende l'addestramento dei modelli più recenti. La decisione è seguita dal moltiplicarsi delle segnalazioni che vedono agenti di intelligenza artificiale agire in modo autonomo e non autorizzato. Calcio, l'Italia della CT Mancini a Coverciano si prepara alla seconda gara di Nations League in trasferta contro la Turchia di Montella, in programma domani. Entrambi hanno perso all'esordio. 10 azzurri non partiranno per Bursa, tra loro Barella e Daniel Maldini. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: con i Mortaretti in questa firework alle 8.08 su R101, poco prima del Tortorella Challenge, che abbia inizio la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella, un giochino pazzello dove dice questo è quello e se becchi la battuta offre il vitello. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
2: Ma beato,
0: scatta, glonza, glonza, trionfa là.
2: Beato chi ci crede, insomma, questo fatto che fa tanto ridere la gente è un filo eccessivo come recensione. Fatto sta che ormai la narrazione di questo quarto d'ora è questa. Quanto detto, allora Chiara ha fatto una battuta che adesso ci ripeterà, ecco, per i meno attenti.
0: Siamo okay. Alla fine del primo tempo.
2: Sì.
0: Sta
2: sì.
0: Per ricominciare la partita della nazionale
2: falegnami. Sì.
0: Sono 2-1 pialla al centro.
2: 2-1 pialla. Fabio.
0: Hanno fatto il gol.
2: Centro. Fabio. L'hanno segnato nel frattempo.
3: Sì, non se la ricordava Fabio.
0: Non se la ricordava. Segnando.
3: Che non se la ricordava. Ah, ecco.
4: Vabbè, adesso il calciomercato è un po' confusa, tutto quello che sta succedendo con il calcio, capito? Allora ci siamo, sta per iniziare, anzi inizia adesso proprio questa grande sfida, la battuta più brutta. Vogliamo sentire chi c'è, Beppe?
0: Vai, gli sfidanti Fabio, sono arrivati, cominciamo così.
5: Ma dai, il centravanti proprio una sega. Dai, Ignazio, di quelli della mensa.
0: Ciao Ignazio, vabbè. Quelli della mensa.
2: Ci stava, vabbè.
0: In questo caso sì.
2: Sì.
6: Buongiorno banda, in un negozio.
7: Mi date una tuta per tagnalegna?
6: Certo, che taglia?
7: Legna.
6: Ciao banda, Alessandro da Napoli.
0: Sì.
7: Leonardo da Napoli.
0: Grande Leonardo da Napoli.
2: Che coppietta.
0: Che copia.
2: Bene, ci ha fatto ridere, quindi squalificati.
0: Via. Sbottolati, avevamo una botola a Napoli per due persone. Vabbè, poi piano piano risaliranno nel weekend. Terzo sfidante, andiamo in
8: Ciao,
0: Liguria.
8: Chiara. Ciao. Ieri ho incontrato una turista che mi ha chiesto: ma secondo lei vale la pena visitare la Liguria? Le ho risposto: ma guardi, ovunque o vada è una regione bellissima. E uiwa, Matteo da Milano.
0: Ciao Matteo.
3: Era carichissimo, un po' tirata questa,
2: abbastanza. Basta, tirata l'eufemismo del mese, direi, ecco.
0: Lo teniamo lì.
2: Sì,
0: ma dobbiamo sentire anche un altro sfidante.
9: Ciao R101, Gabriele da Milano. Io invece ho sentito di un campionato di basket per muratori.
0: Mm-hmm.
9: Ho sentito uno dei giocatori che gli hanno detto: a un certo punto questo giocatore qua ha fatto un muro. Ciao ragazzi.
0: Ciao. Che lui che la costruzione è bravo come me, insomma.
2: Sì, sentito. Cioè, peraltro Ovada è in provincia d'Alessandria, quindi
3: ma infatti,
2: Piemonte.
3: Ma
2: non insomma,
3: mi tornava neanche a me, scusate, ecco, esco dal personaggio, ma Ovada, ecco.
2: Oltre a non fare ridere, vabbè, ma non
4: battute
2: voglio
4: peggio della difesa della Fiorentina, mi
0: ma
4: sembra.
0: Ma sicuro che Ovada è in Piemonte?
2: Non voglio inferire.
0: Hai controllato?
2: Sì,
3: ma certo.
2: Sì,
0: vabbè, sì. Ancora più bella, scusa. Ha spostato Ovada dalla Liguria al Piemonte.
2: Sì, certo. Nella tragedia è ancora più bella.
0: Vabbè, sappiamo perfettamente dov'è Vicenza, perché Corrado è un nostro grande fan del Tortorella Challenge. Sentite qua.
10: Ciao banda, Corrado da Vicenza. Sì, l'ho vista la partita. D'altronde la squadra di falegnami hanno fatto un sacco di fuori gioco. E qui va
0: fuori gioco.
4: Fuori gioco.
2: Io avrei anche da fare a casa, tante cose. Un po' rientro, i bambini che tornano a scuola, così. Come cioè, abbiamo un altro? L'ultimo,
0: dai, l'ultimissimo, vai. Dai.
11: Io invece sto guardando in questo momento il campionato dei formaggiai e c'è un'azione pericolosissima. C'è un cacio d'angolo. Willy da Milano.
0: Willy. Tanti amici che seguono sempre il Tortorella Challenge, tante voci nuove, che bello trovarvi qui.
4: Scusate, ma lo sapete il Topo Gigio che batte il calcio d'angolo? Vero Topo Gigio?
12: Cosa dici? Mai questo calcio d'angolo?
0: È tutto nelle mani dei giudici di gara, prego.
12: E allora non so più chi fare. Fabio
4: Gigio, sei pronto? Ma devi dire tu,
12: Sono sempre prontissimo.
8: Ciao Chiara, ieri ho incontrato una turista che mi ha chiesto: ma secondo lei vale la pena visitare la Liguria? Le ho risposto: ma guardi, ovunque Ovada è una regione bellissima.
2: Matteo da Milano.
3: Allora a sto punto Novi Ligure lo spostiamo davvero in Liguria, facciamo
0: sarebbe giusto.
2: Quando sentite che c'è traffico tra Ovada e Masone, cioè molto spesso è il nostro amico con queste stronzate in mezzo alla strada che fa un blocco stradale nelle sue barzellette. Va
0: magari
2: bene, ha vinto, però ha vinto.
0: Sì, magari è colpa del Tortorella Challenge che blocca l'Italia in questo quarto d'ora di paura e delirio su R101. Torniamo lunedì, dai, tornerà anche Paolo Dini. Non vuoi fare un'altra settimana di Tortorella Challenge?
2: Ma guarda. Sì.
4: Ma tra poco, dammi il regalo, ragazzi.
0: Ma no. È una sorpresa.
3: È l'uomo spoiler.
0: Fate finta di non aver sentito niente. Ci ascoltiamo Gabbani con Summer Funk e poi torniamo, la banda di

0: Vi do il consiglio di chiedere la vostra canzone anche per le prossime ore, perché tra poco parte il procediamo, quindi tre con loro e poi per tutto il giorno avrete questa bella possibilità. A proposito di consigli, ci state raccontando quelli sbagliati che vi hanno dato. Sentiamo qua.
1: Nel 1992, quasi alla fine del servizio militare, sì, il maresciallo cercò di convincermi a mettere firma. Gliene dissi di tutti i colori perché ai tempi lavoro ce n'era. Mannaggia il suo consiglio, l'avessi seguito adesso sarei quasi vicino alla pensione. Ciao Davide da Torino.
0: Non ha firmato, quindi non è rimasto militare.
2: Però diciamo forse che poi per il resto della vita hai avuto a che fare comunque con i carabinieri, da quello che vedo dalla tua fedina penale.
3: Già, perché abbiamo chiesto a inizio programma, un paio d'ore fa circa, quando mi hanno dato quel consiglio con la tipica sicumera di chi dice ma tu devi chiedere a me per questa cosa, io sono influencer di vacanze, influencer di ristoranti, influencer di parrucchieri, come nel caso di Rajà, esatto, ha detto al nostro Matteo, ma vai tranquillamente da lui, e poi gli hanno messo un taglio da uomo, 88 euro taglio, non gli è neanche piaciuto.
2: Quelli sicuri, quelli che ti dicono sì, non preoccupare, ti risolvo io la cosa.
0: Sì, l'hanno spettinato e gli hanno fatto pagare 90 euro praticamente.
3: Ecco, detto questo, anche il messaggio del nostro ultimo amico che abbiamo appena sentito va anche sul caso contrario, no? Cioè di quando quello ti dà il consiglio, tu ti intestardisci, non lo segui, fai di testa tua e poi scopri che avevi ragione lui. Non voglio tirare panni sporchi, si lavano in casa, la mia compagna non me ne vorrà, ma tempo fa ha avuto due giorni il nervoso, perché lei è andata al parrucchiere, ha detto vorrei fare la permanente, ok, gli ha detto ma non hai i capelli adatti per fare, no, voglio fare la permanente, e poi aveva ragione il parrucchiere.
0: Perché?
3: Insomma, è uscita, hai capito? A metà tra
4: puoi fare tu,
3: Cocciante
2: e il Re Leone.
3: Esatto. Io di capelli bene, stia zitto, quindi non c'è niente da ridere. Insomma, questo vi dovevo, restituisco la linea allo studio.
0: Grazie. Visto che l'avevamo anticipata anche sempre due ore fa, la notizia del tipo che ha dichiarato sui suoi social: ma sì, io posso spendere 30.000 euro in un giorno.
3: In TV.
2: Sì, bravo.
3: Abbiamo il Brad and Fox Award, ogni tanto questo premio, questo riconoscimento che diamo a chi si rende appunto protagonista di una furbata. Questo è andato in televisione in un'intervista, ha fatto talmente lo sborone che a un certo punto ha detto ma io posso spendere 30.000 euro al giorno. C'era lì la guardia di finanza che guardava il programma con i popcorn, ha detto metti un po' il nome dentro di questo, e così è venuta fuori una max evasione di 400.000 euro.
2: C'è un aggiornamento sulla notizia del taglio di capelli di Matteo, sì, 90 euro, ma gli ha fatto anche il pieno di gasolio.
4: Bello,
2: questo non l'ha detto.
3: Ormai vado dal benzinaio col contagocce.

0: Forse conveniva ad andare da Milano fino a Bangkok, fare i capelli e tornare indietro. Perché io con 80 euro, 90. Non so se... 88 euro e qualcosa, ecco. Ci faccio la tinta, la piega e anche forse una sistematina al taglio.
1: Secondo anche me, una pericena.
2: Quando chiedi consiglio a qualcuno su cosa fare, dove andare, devi anche automaticamente cercare di capire il potenziale di spesa che ha questo, cioè quello che dà per scontato uno che per un taglio maschio 90 euro evidentemente pensa che tutti possano tra virgolette permetterselo farlo con nonchalance, quindi devi stare attento anche a qual è la capacità di spesa del tuo consigliere.
0: Esatto.
2: E fare il parametro, hai capito?
1: Non puoi chiedere dove mangiare il kebab a Briatore.
2: Esatto, ecco. Proprio questo intendevo.
1: Ti manda in un posto dove innanzitutto costa 7 euro l'ora al parcheggio.
2: Sì.
1: E quindi è di lì in giù.
0: Succede di ricevere il consiglio proprio quello sbagliato, ce lo state raccontando anche voi con le vostre voci, sentiamo.
3: 1979, a militare, davano il 10+1 di ordinario, consigliato a un mio commilitone di andare in Sicilia in un paesino così da farsi dare 4 giorni di in più. Abitava a Milano, combinazione era il paesino dove abitava il colonnello, che noi non sapevamo, l'ha chiamato e gli ha fatto portare delle cose ai dei suoi familiari, quindi ha dovuto andare per forza.
4: ottimo.
2: Cioè, gli dai il consiglio di farla sporca e va a finire proprio davanti al colonnello.
0: La tana del lupo.
2: Ma questa è una di quelle che ricorrono, solo dal titolo l'ho capita, vai.
5: Ciao, sono Andrea da Milano. Allora, il pessimo consiglio che ho ricevuto è stato un po' di anni fa, quando il mio ex suocero mi disse: compra quelle azioni lì che in banca mi hanno detto che è un'azienda nuova che farà il botto. Per rientrare di quell'investimento, e forse ci ho perso anche qualcosa, ci sono voluti 3 lunghissimi anni. E meno male che ero un esperto.
0: Il botto mi sa che l'ha fatto, ma non come si aspettava lui.
2: Consigli sulla finanza mai.
1: Vabbè, io ho seguito quelli di mio padre e poi mio padre un paio d'anni dopo ha seguito i miei, tutti e due. Uno titolo che non c'è più, cioè è stato proprio escluso dalla borsa.
0: Ha fatto il botto anche lui.
1: L'altro ha perso il 99%, cioè rispetto alla cifra che abbiamo messo adesso vale l'1% di quelli. Quindi non sono stato io a infamarlo per 2 anni.
2: E poi lui,
1: perché tu invece?
0: Anche Leonardo Fiaschi può chiedere questo tipo di consigli.
4: È un gran consulente.
0: Dove investire per poi andare all'opposto.
4: Attenzione.
6: Allora, ragazzi,
4: sì.
6: Su di me ci ho guadagnato, perché posso dire non aver guadagnato, ma i consigli che ho dato agli altri sono stati pessimi, perché hanno acquistato in un momento altissimo e quindi non riescono a riprendersi da questa cosa.
2: Praticamente gli hai fatto comprare quello che hai venduto tu lo stesso giorno.
4: Infatti non ha amici, è per questo che alle 7 del mattino è con noi.
2: I consigli che poi rischiano di rovinare anche l'amicizia, perché a volte rischiano anche

0: mondo, Carol G, Manu, ciao. Beh, per vedere lei live in Italia bisogna aspettare un'altra estate, quella del 2027. Beh, a luglio però passerà da queste parti per la prima volta.
1: Se arriva vestita così l'aspetto anche 5 anni, non c'è problema.
0: Le vostre ultime prime volte ce le state raccontando al 331 80 90 101.
2: Ciao Anna, quest'anno per la prima volta sono andata in vacanza sola, io e mia figlia, 4 giorni in Francia, bellissimo. Ciao Lina da Biassono.
0: Belle, belle proprio.
3: Aura per lei.
0: Aurissima. Stanno arrivando tantissime voci. Questa, tra l'altro, che sentite in sottofondo è la musica ufficiale, il sottofondo ufficiale
3: per le battle.
0: Si chiama Aura, delle gare di Aura.
3: Siamo tutti più contenti adesso.
0: Stiamo ancora cercando di capire cos'è questa cosa che abbiamo visto per la prima volta ieri. Magari è la prima volta che siete all'ascolto di R101 al venerdì, ecco. E non sapete che oggi qui c'è il Chiaraoke.
3: Super

0: Gilini.
1: Ancora più difficile.
2: Com'è i controcori del
3: Sbronza, glonza, trionfalla.
1: Va bene.
2: C'è un testo anche per c'erano i controcori.
1: Un mese di arretrati, qui si vede.
2: Che però venerdì abbiamo voglia di cantare noi e tutti i nostri amici del 331 80 90 101. Sì. Il chiaro che è una catena di canzoni, una specie di domino. Ogni strofa, quando finisce, l'ultima parola deve essere compresa nella strofa successiva. Faremo un giro noi di prova, arriveremo a una parola. Quando suonerà il gong, vi lasceremo in dono la parola.
1: Ok,
2: ve la dovrete cantare al 331 80 90 101.
1: Ma perché iniziamo il giro sempre da me? Che sono il meno preparato nei testi italiani.
0: È proprio per questo, il bello è proprio quello.
2: Cominciamo il giro da Luca Carboni oggi.
0: Quello vero? Quello vero.
2: No, non voglio restarci più. No. Mare. Avevo voglia di abbracciare tutte quante voi, ragazze belle.
1: Belle. Belle.
2: La parola è belle, okay. Si parte così.
1: E poi ti dice solo cose belle.
0: Mamma Maria.
3: Vado io?
1: Sì.
2: Prego.
3: Ma?
2: La parola è ma.
3: Ma non vorrei che tu a mezzanotte tre stai già pensando a un altro uomo.
2: Buongiorno Adriano Celentano.
0: Ciao. Non vale.
2: Ha lasciato
0: vale
2: su
0: però.
2: Uomo. Riccardo.
0: Uomo? Uomo, quattro bistecche alla volta ti fotti. No, devo farla vera. Uomo. Quando un uomo vive per le sue parole o non vive più.
2: Bella.
0: Sogna, bella. Ragazzo, sogna. Basta perché va tutto bene.
2: Stupenda.
0: Sogna.
2: Sogna. Cavalli sì.
0: E gira.
2: E un po' di là.
1: Lavoro.
2: Finito il tempo? Su lavoro proprio?
0: Lavoro.
2: E allora la parola del karaoke di oggi è lavoro.
0: Cosa lavorare. Che non conosci, ma comunque.
1: Strano, questa
2: lavoro,
1: cosa.
2: Lavori, lavorate.
1: Sì.
2: Quindi coniugatelo come volete e cantateci la prima canzone che vi viene in mente con quella parola al 331 80 90 101.
1: Cari sindacalisti, vi aspettiamo al 331 80 90 101.
2: Anche lavorar.
1: Anche in prosa.
2: Dai, vi aspettiamo per il karaoke della banda.

0: oggi insieme a Iginio Massari.
1: Eh sì, ragazzi, eh sì. Io e Iginio siamo pronti per ascoltare questi audio. Cado, non si vede in video, ma sta strozzando.
0: Il video, se volete, si vede sul canale 67 del Digitale Terrestre. Ci potete trovare la banda di R101 ogni giorno, anche durante il challenge. E scoprire che non è stato un bellissimo weekend per la brioche, perché il bignè l'ha tradita. Sono i cornetti.
2: La tradita perché la brioche ha i cornetti.
0: Esatto. E le risposte sono arrivate copiose al 331 80 90 101.
2: Dai,
0: vai.
3: Ciao banda, Corrado da Vicenza.
0: Corrado.
3: Ma come hanno fatto a scoprirli che si stanno tradendo? Li hanno beccati in desabignè.
2: Bello.
3: E we were.
0: L'entusiasmo di Corrado da Vicenza è contagioso.
2: È spettacolare. Non si capisce, hanno perso anche il derby col Verona 2-1. Ma Corrado da Vicenza stoicamente.
4: Bravo, tiene alto il morale.
0: Abbiamo anche un piccolo amico che vuole partecipare. Prego, prima di entrare a scuola.
5: Ciao, R101. Ciao. Sono Maria.
0: Vai.
5: Sapete qual è il vestito preferito di un orso?
0: Qual è?
5: I pantaloni. Ciao, venia da sera.
0: I pandaloni! I pandaloni!
2: Ah, adesso ho capito!
4: Fa ridere adesso!
2: Cristiano, perché non ridi con me?
6: Perché l'ho capito!
2: Seguimi, non mi fai ridere la risata!
0: Allora è perfetta, rischia di vincere, però se la dovrà vedere anche coi prossimi sfidanti, e i giudici di gara valuteranno alla fine.
4: Stai zitta!
0: Sentiamo!
7: Eh sì, Chiara, ben gli sta il bignè. È stato veramente poco diplomatico.
2: E wiwa.
7: Claudia dalla provincia di Ascoli Piceno.
0: Ciao Claudia. Ascoli Piceno c'è.
2: Poi
0: proseguiamo.
8: Tortorella, questa mi è piaciuta un saccottino.
2: Siamo proprio sul banco delle brioche.
1: Riassumeremo questa puntata con un bignami.
4: Ma basta lei, Filippo Vaniglia.
0: Vittoria in pugno. Oh.
6: Ma c'è anche chi esce un po' dal seminato, dalla pasticceria in questo caso.
2: Dai,
6: è il caso dell'ultimo.
2: Vediamo.
9: Chiara, lo sai qual è l'animale che puzza di più al mondo?
0: Qual è?
9: Il bruco del culo.
2: No!
1: Ma ragazzi,
2: eroe!
1: Ma che
0: lo sapevo!
2: Peppino, il bip non lo devi mettere sul punto esclamativo, ma sulla parola.
4: Vabbè. Ha messo il bip su bruco.
0: Non si dice.
2: Ma che bello.
4: Non si dice bruco in radio.
0: Esatto.
2: Cioè, un istante fa eravamo pieni di profumi, di brioche fresche.
6: Di crema.
2: E
6: di
2: poi
6: cosa.
2: Arriva il bruco.
6: Ma ragazzi. Oh, ma
0: vedi ognuno può fare come vuole. Al
6: ma
0: challenge.
6: Vedi che a volte soffrire poi ti ripaga.
4: A lei è piaciuta,
6: Sì, molto, molto.
4: Molto,
6: sì.
4: Lo sapevo.
6: E anche perché pur nella sua trivialità non la conoscevo.
2: Davvero?
6: No. L'animale che puzza di più, che bellezza.
0: Però non siamo noi a dover giudicare, sono i giudici di gara
1: contrattualizzati
0: apposta per 5 minuti.
1: Questa puntata speciale di Temptation Island e poi con Iginio.
4: Beh.
1: Sei pronto?
4: Lei, Filippo Vaniglia, mi ha fatto
1: un video per te.
4: Due marron glacé così, posso andare?
1: No, Filippo, ho un video per te.
0: C'è un video per te, Iginio.
4: Ma non lo voglio vedere. Lei deve fare i video che piacciono agli altri.
1: Ho una battuta per te, Iginio.
4: Quale?
1: Devi sceglierla.
4: The winner is, ecco.
8: Bella, questa mi è piaciuta un saccottino.
2: E comunque per me avrebbe vinto il bruco.
6: Sì, la contrada del bruco.
2: Io?
6: La contrada del bruco delle cose.
2: Oh mamma mia.
0: Vabbè, allora se vi è piaciuto, visto che stavamo per chiudere, a questo punto ne facciamo un altro domani di Tortorella Challenge.
2: Inventati
0: dopo questo
2: qualcosa.
0: Grande successo.
2: Inventati qualcosa sul bruco nell'ozono.
6: Dottore.
2: Fermo lì, basta.
0: Dottore così. Ci sentiamo qua alle 8 domani per il challenge, ma state con noi perché tra poco torniamo indietro nel tempo, il viaggio nel tempo con il Bim Bum Boomer.

0: alle 101 abbiamo anche tanti ospiti. La mattina li mandiamo a casa di Leonardo Fiaschi. Abbiamo un nuovo promotore del comune di Manduria che sostiene la candidatura della città a capitale italiana della cultura 2029.
1: Chi è?
0: Bruno Vespa.
2: Sì, bene, benvenuti. Benvenuti a questo nuovo portano di Porta a Porta versione Temptation Vespa. Politici che affronteranno il fronte a un falò. Bene. Ma dov'è? Se da Tajani non ci vai, Tajani non sarebbe contento del nuovo taglio di capelli di Matteo Torre. E chi
0: vabbè. Anche delle minigonne che metto spesso io.
2: Non facciamo finta di niente. Il weekend di calcio che fastidio, le amichevoli della nazionale cantanti che fastidio, la bava di Lumanca sui nei che fastidio, traslochi al tuo piano che fastidio, 18 minuti di WhatsApp che fastidio, svegliarsi e avere accanto nel letto Gasparri per colpa di una sbornia la sera prima che fastidio.
1: Che schifo proprio.
2: Fatemelo dire, bel ragazzo però. Vince Putin in Russia, vince con 54%, battendo Fratelli di Putin con il 29%. E Movimento 5 Putin e Putin viva con il 2%. Bene bene. Tra poco in edicola uscirà il nuovo libro di Mussolini. Mussolini con il nuovo allenatore del Tottenham avrebbe fatto bene.
1: Ma cosa poi dice?
0: Alessandra Mussolini.
2: No, il
1: nipote. C'è il nipote calciatore.
2: Mussolini vinceva le guerre di corto muso e poi libro che ha commosso i tifosi. Se avessi fatto il saluto romano con entrambe le braccia sarebbero stati grandi suca. Ma comunque. In allegato, in edicola, le gommose e la liquirizia di Vannacci. Molto bene.
0: Masticate.
2: Allora, con lui e con la sua chitarrina e più tatuato che mai si parla solo di lui, Ed Sheeran. Ed, posso chiamarti e darti dell'Ed o devo chiamarti Sheeran? E non te la stai passando bene, hai parlato al tuo pubblico, giustamente hai detto la tua, hai tutta la mia stima, soprattutto perché hai saputo leggere bene il discorso sul gobbo senza saltare le piccole. E io devo ancora usare la cartellina, comunque per questo è vero che subito dopo hai licenziato il gobbista? Hai qualcosa da dire al pubblico italiano?
3: No, meglio. Scusa, se ho rubato il cestino, avevo fame. Scusa, se ho preso posizioni in pericolo.
0: Somiglia un po'
3: si no, vuoi bene. È vero che mi state tradendo con altri cantanti.
1: Ma non parla così.
4: Qualcuno già ti chiama ex Sheeran.
2: Bene bene, Povia comunque non avrebbe pianto. Arrivederci e adesso. Shape of You. Lo metto sul campanello.
1: Shape of You.
2: Hanno suonato il campanello.
0: E questo è il nuovo campanello di Porta a Porta.
2: Porta a Porta, questo qua.

0: raccontandoci oggi quella volta che vi hanno dato un consiglio davvero sbagliato
1: e che vi siete detti maledetto me che gliel'ho chiesto.
0: Esatto.
1: A questo. O anche voi che insomma un consiglio dato poi si è ritorto contro la persona che.
2: Ribadirei il punto di partenza, perché il nostro Matteo Torre ha chiesto a Raja così: dove posso andare a tagliarmi i capelli? È andato a una di queste boutique del taglio, sì, dove un taglio in da uomo gli è costato 88 euro.
1: Ha mandato in Place Vendôme.
3: Io ci manderei Striscia a indagare.
4: Scusate, sono Federico Vestiostalma, ma vi sembra tanto?
0: Federico, cosa ne pensi di questo taglio da telespalla Bob?
2: Allora,
0: da 88
2: costa di uno shampoo.
4: Io ho visto che il vostro Matteo ha degli occhialetti.
2: Sì.
4: Sapete quanto ci costa a noi togliere gli occhiali lavorare sul capello?
2: No, tra l'altro, scusi signor Federico Fashion Style.
4: Sì.
2: Curiosamente Matteo ci diceva che lui, avendo gli occhiali, si è tolto gli occhiali durante il taglio.
3: Certo.
2: E quindi aveva chiesto un tipo di taglio. Quando si è rimesso gli occhiali, oltre ad aver pagato un braccio, un rene che gli ha lasciato lì,
3: non gli è piaciuto.
2: Non è neanche manco piaciuto il taglio. Cioè
3: benissimo.
4: Cosa. Ho capito, però capisci, la prossima volta va al paradiso del cane, è meglio.
2: Sicuramente.
4: C'è sta stessa.
2: Probabilmente.
0: La tonnatura comunque costa.
4: Ho capito, ma scusate, allora lo stesso taglio del Levriero, il vostro amichetto là. Quindi se non gli va bene, non gli va bene, i tagli quelli là di solito fanno 180 euro per l'uomo.
3: Vabbè, ma l'ha anche spulciato? Perché Torre va spulciato.
2: Non c'è bisogno di difendere la categoria parrucchieri esosi. Andiamo invece a 331 80 90 101 perché siamo appena tornati dalle vacanze e i consigli sulle vacanze nei
0: sprecano
2: belli barra economici.
3: Vai,
2: solitamente
3: vai
2: a maggio, aprile maggio si sprecano. Andiamo.
0: Vai.
5: Ah, sono Fabio da Bologna.
0: Ciao Fabio.
5: Io nel 92 la primavera vacanza con un amico, zaino in spalla, mi dicono vai in Giamaica che non si spende niente.
3: Dai.
5: E stai via con 700.000 lire tutto un mese.
3: Dai.
5: Allora io e il mio amico a testa siamo riusciti a spendere 7 milioni e mezzo in 3 settimane di vacanza in Giamaica.
0: Ma dipende che cosa fai,
3: ma neanche a Monte Carlo.
2: Sì.
3: Ma cosa spendi?
0: Zaino in spalla 7 milioni e mezzo, che diciamo sono quasi 4.000 euro di adesso, per
3: capito,
0: fare un conto.
3: Ma sei pazzo.
0: Con l'inflazione.
2: Giamaica.
3: Poi?
5: Ciao ragazzi,
0: ciao.
5: Il più brutto consiglio che ascoltate è quello di mio zio che mi ha insegnato ad accendere la caldaia.
0: Oh,
5: praticamente mi ha detto schiaccia quel pulsantino, tienilo schiacciato per una decina di secondi, poi avvicina il fiammifero e si accende il tutto. Sì, si accende il tutto.
0: Come?
5: Mi sono acceso io.
3: No.
5: Sono diventato tipo Mago G, biondo riccio, una puzza di pollo impressionante, non avevo più le sopracciglia perché ha preso fuoco e il pulsantino era il gas.
3: È una tragedia.
5: Per 30 secondi ha fatto una bella vampata su di me. Ciao a tutti, Mario.
0: Non fatelo a casa.
2: Mi viene in mente. Scusa se ho riso, ma l'immagine dell'ascoltatore come Vil Coyote quando gli salpa il candelotto di dinamite.
1: A me è venuta in mente quella barzelletta di quello a cui non si apre il paracadute e sta precipitando. E vede un pontino da terra che invece sale verso di lui. Ed è un tizio in tuta blu. E questo gli grida: tu te ne intendi di paracadute? No, e tu di caldaie? Nel senso che,
3: ottimo.
1: Aveva provato ad accenderla come quell'altra.
0: Immagine che ti sia sbloccata.
1: Mamma mia.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Da domani il tetto sul prezzo dei carburanti di Eni. Il colosso dell'energia valuta la possibilità di lasciare la misura fino alla fine dell'anno. Per Assopetrolli è una decisione distorsiva. Intanto la diesel sfiora i 2,5 euro al litro. Nella notte diversi attacchi russi con droni sull'Ucraina. Colpiti villaggi, abitazioni private e magazzini anche nella zona portuale di Odessa. Nel mirino la capitale Kiev e alcune aree di Zaporizhia. Ci sono vittime e feriti, almeno 3 i morti. Terza giornata del viaggio di Papa Leone in Francia, che oggi sarà tutto il giorno a Lourdes. In questi minuti la celebrazione della messa davanti ad oltre 150.000 fedeli che lo hanno accolto festosi. In serata Prevost incontrerà le vittime degli abusi da parte di uomini del clero. Per il secondo giorno consecutivo resta sospesa l'attività di volo in arrivo e partenza all'aeroporto di Catania per l'emissione di cenere dall'Etna. Lo stop previsto fino a mezzogiorno di oggi prorogato fino alla mezzanotte. Elezioni supplettive nel collegio Reggio Calabria Locri, seggi aperti fino alle 23, 4 i candidati, si vota anche lunedì dalle 7 alle 15. Vannacci è il caso della foto ritoccata di Siracusano, la parlamentare annuncia querela. Formula 1, la pilota Mercedes Russell dopo la vittoria del Gran Premio di Azerbaijan accorcia le distanze sul leader del mondiale e compagno di scuderia Antonelli, Ferrari giù dal podio. Calcio, l'Italia prepara la seconda sfida di Nations League, domani volerà in Turchia, il CT Mancini lascia a Coverciano 10 azzurri. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Biondi per questa Invisible Touch Genesis su R101 e non li dimostra proprio per niente.
1: Sì, è anche un po' il mio soprannome a letto. Invisible Touch.
2: Basta,
1: sì, sì,
2: che
1: sì.
2: C'è il chiodo stamattina.
1: Giusto quello, ciò. Va bene, allora riannodiamo i fili del discorso.
0: Certo.
1: Anche perché sì, stiamo avvicinando a grandi falcate verso la zona X, verso insomma il triangolo
0: delle 8
1: delle Bermude del nostro programma.
0: A
1: Tortorella
0: tempo al tempo
1: Challenge.
0: Dobbiamo anche fare un po' di cultura. Apriamo il New York Times, ragazzi.
1: Apriamo
0: e troviamo la pasta alla matriciana.
1: Ecco.
0: Una bella foto, la sì, bella ricetta. Al posto del guanciale, però, mi ci hanno messo il chorizo questa volta.
1: Ma
0: una
1: perché?
0: Salsiccia.
1: Ma
0: argentina? Del Sud America, insomma, classica.
1: Dici?
0: Tradizionale.
1: Sì, me l'appoggi?
2: Stiamo perdendo gli ascoltatori di Roma, scusate, sì, volevo dire, non è uno scherzo,
1: no,
2: è uno scherzo.
1: Che starà perdendo i lettori di Roma.
2: Siamo. Ho capito.
0: Gli italiani si sono già
2: ribellati,
0: palesati sotto il post con i vari commenti.
1: Sì.
0: C'è chi ha detto però l'ho fatto per una mia
1: variante,
0: amica italiana, e me ne ha chiesti due o tre piatti, quindi
1: può essere,
0: potrebbe piacere anche ai nostri palati.
1: Mica ci hanno messo le cozze, insomma, bene o male, sempre salume, dice quello, il genericone, no? Capito? Ma basta che sia salume. Beh, in realtà, insomma, la liturgia prevederebbe,
0: certo,
1: non il chorizo.
0: Potreste dire per la prima volta ho mangiato una matriciana con il chorizo. Dovrebbe averla assaggiata.
1: Spagnolo.
0: Ok. Dovrebbe averla assaggiata la nostra Mara Venier.
3: Siamo tornati,
1: La salsiccia,
3: come state? Vi siete mancati veramente un'estate senza di voi?
0: È vero, anche tu ci sei mancata tanto.
1: Tu e i tuoi ospiti soprattutto.
3: Mamma mia, allora guardate, passare l'estate a fare il gommone.
2: Cioè, lei ha fatto il gommone.
3: È stata veramente dura, mi sono mancati. Poi si parla già di Sanremo, lo sapete, no?
2: Lo so.
0: Sì,
2: lo so.
0: La reunion dei Maneskin, forse ci sarà Dua Lipa come co-conduttrice di Stefano Di Martino.
3: Sì, mamma, che dobbiamo fare? E così, ma non vengono, quindi i mortacci, ma perché Dua Lipa, le ho scritto anche Dua, perché non viene a trovarmi? Mi ha ghostato.
0: No. Ma sai chi sei?
1: Ha visualizzato e non ha risposto.
3: Non ha risposto. Però Carlo Conti che è qua con me. Sì, vero Carlo?
1: Grande Carlo.
4: È vero. La mia grande amica Mara. Mara sarà ospite del Festival di Sanremo 2027. Pensate un po'.
0: Quindi Mara Venier e Dua Lipa.
2: Vabbè, non è una notizia. Mara Venier
4: che per la prima volta si farà vedere non solo di domenica, è la prima volta che va di lunedì e martedì in televisione.
1: Quindi non esce di casa lei da lunedì al sabato.
3: Sentite, mi dispiace, io intervisterei Carlo Conti, però l'abbiamo visto un po' troppo in televisione, sinceramente, adesso anche un po' basta.
1: Negli
3: no?
1: ultimi 40 anni, dici?
3: Siete pronti a sapere e a scoprire chi saranno gli ospiti di questa puntata?
1: Prontissimi!
2: Vai.
3: Sal Da Vinci confessa!
2: Sì.
3: Per sempre si è rotto le balle!
0: No.
2: Oh,
3: poi abbiamo il fantasma tutto rifatto in faccia, Gianni Spettri. Lucilla Agosti ci insegnerà come mostrare il seno in foto facendo finta di preparare il polpettone. Max Trivellone proverà a entrare con un jet privato dentro un supermercato. Poi Aldo Preda e Adriano Panatta interpreteranno Paolo e Chiara tale quale show.
2: Questo sarebbe bellissimo.
0: Davvero.
3: Tanfata di Amici 2000 ballerà per chi? Noi sulle note.
1: Tanfata di chi è?
3: Ballerà sulle note di Bella Senz'Anima. Poi Marco Masini sparerà un do di petto in biblioteca.
2: Wow. Non è possibile.
3: E ancora
1: raccacciato allora.
3: Pierluigi Diaco pronto a invadere la Polonia.
2: Perché?
1: E così ve li girano.
3: Papa Leone sfiderà Jack La Furia a Sarabanda.
0: No. Ci crediamo.
3: E per finire Mario Adinolfi ci spiegherà perché si nutre di plankton.
0: Vero?
2: Davvero ha chiesto pure.
3: Questo ed altro da me a domenica in ciao tesori
0: imperdiboli.
2: Potete recuperare Cristiano. È sparito nella botola.

0: giorno.
1: Invece io volevo, stavo riscicciando questa cosa che aveva detto in apertura del programma Chiara, che adesso ci ripeterà, per il, sul conto di Meta,
2: sì,
1: che c'è stata un po' una piccola querelle con
2: i
1: News, gruppo musicale. Cosa è successo?
3: Siamo partiti con Uprising stamattina e quindi sì, scopriamo che i News hanno dovuto cambiare il nome delle loro pagine Instagram e X da Muse a Muse Band, perché ormai Muse è l'intelligenza artificiale di Meta, e quindi si trova quello cercando Muse.
1: Ecco, ma non poteva chiederlo a Ermal Meta invece di chiederlo
2: anche
1: a Muse direttamente?
2: Bella.
1: No?
2: Ermal come si dovrà chiamare adesso?
1: Non lo so, ma appunto
2: Ermental.
1: Sono andate a rompere le scatole ai Muse, c'era lì Ermal Meta che magari va bene. Oh, vedo che curiosamente il ministro Giuli,
2: sì,
1: il ministro
3: della cultura,
1: il ministro della cultura, ha scelto come proprio consulente per il cinema,
2: sì, avrà un regista famoso probabilmente,
1: no, il proprio Sarto ha scelto, stilista anche famoso dicono, è Domenico Vacca. Domenico Vacca ed era
3: indeciso, lo conoscono tutti.
1: Ma sì, beh certo, era indeciso tra lui e la mamma dei bambini eruditi, diciamo.
3: Sì. Punto però, stesso cognome
1: più o meno, cioè, siamo lì. E quindi,
2: quindi il suo Sarto sarà il consulente per il cinema.
1: Ma sì, ora perché ora dice, ma come è proprio Sarto? Perché è uno stilista che comunque bazzica il mondo del cinema. Scrive il Corriere della Sera, magari, capito, gli suggerisce la sera quale serie guardare su Netflix.
3: A proposito,
1: e da lì il ministro ha detto, quindi, sarebbe un buon consulente.
2: Io che bazzico l'orto potrei diventare dell'agricoltura, giusto?
1: Esatto.
3: A proposito di film e serie TV, ragazzi, è stata venduta, anzi è in vendita ufficialmente, la villa della serie TV con Will Smith.
1: Sì.
3: Willy il principe di Bel-Air.
1: Sì.
3: Ah,
1: sì.
3: È presente quella dove alla fine la sigla, lui arriva, sì, e sì, questa è la mazzistoria.
4: Lo zio ricco, lo zio ricco di Bel-Air.
2: È dato sapere anche il prezzo oppure no?
4: Ma perché ti interessa?
2: No, perché c'era Leo stava cercando casa in Piazza Udine.
1: Allora. Sì, anche Pisciotta.
3: Quasi 30 milioni di dollari, 29,5 milioni di dollari.
1: Posso darvi uno scoop?
2: Dai,
1: che c'è dillo. Questa villa coloniale, questo ingresso importante, in realtà non era a Bel Air, che è un quartiere di Los Angeles.
3: Sì, come dice la sigla.
1: Esatto.
4: A Carugate?
1: No, era a Brentwood, un altro quartiere, insomma. Quindi, no, questo che vi svolterà la giornata, ma ci tenevo a dirlo agli amanti della serie.
5: Vabbè, sai come ci arrivi laggiù?
1: Sì. No?
5: Chiamando un taxi giallo col tuo fischio con l'auto.
4: Beh, certo. Bravo.
3: Ti devi sentire gasato come in Formula 1. E oggi poi andava in onda la prima puntata di Friends.
4: Belli aneddoti, bravi, grazie.
1: In che anno?
3: Siamo nel 1900, sta arrivando 94.
2: 94.
3: Quindi 20, 30, 40, non voglio fare i conti.
1: Ecco, appunto, guardiamo avanti.

0: vicino che conosciamo solo noi. È un po' il senso di questa Somewhere Only We Know di Keen su R101 alle 7:31. Siamo cascati sulla parola lavoro e ve la state cantando in tutte le salse nel Chiaraoke.
1: Su R101, il Chiaraoke.

0: ci ho rinunciato.
1: Grazie amici, sono il re dei controcori. Tanti punti Aura per me, è il momento in cui tutta l'Italia se la canta attaccandosi all'ultima parola che vi abbiamo lasciato, impegno. La parola oggi era lavoro. Siamo pronti con il treno delle vostre strofe.
2: Siete in tantissimi, sentiamo le vostre

0: mia moglie.
1: Adriano, ci sei?
2: Devo dire che...
1: Questa è la canzone che dà il senso al rientro al lavoro di settembre, no?
2: Chi sei?
3: Come chi sei?
1: Siamo la banda di R101, Adriano.
2: Sembrava che qualcuno cantasse la mia... È mia quella.
4: Sì, sì, sì, ma non,
3: sembrava.
4: Non eravamo noi, non eravamo noi. E questa proporzione diretta tra la mole di lavoro e l'accoppiamento che sì. ha fatto epoca fa sì. sì che infatti io, lavorando 2 ore al giorno, poi mi accoppio 2 volte l'anno, insomma. Quindi tutto
3: Scusate,
4: torna.
3: È vero.
1: L'algoritmo
4: la legge di Celentano.
3: Tutto torna anche perché oggi 4 settembre, giornata internazionale del benessere sessuale, per dire, ve lo dico.
1: Bene,
3: ve lo dico.
1: Buono saperlo.
4: La mia allora compagna ha un treno alle 6:30 e torna in Toscana.
1: Oggi si canta qui alla banda.
5: Farò da me. Fa male. Sì. Lo dicono tutti, è meglio fare l'amore anche tutte le sere, sì, che va bene.
6: Bravissima!
5: Sarà da Bologna.
1: Sarà da Bologna al suo pubblico, Francesco.
4: A Francesco, un fan.
1: Il senso opposto, in realtà, della canzone di Celentano.
4: Prime 2 strofe, 2 su 2.
3: Sì, sì, ancora.
7: Io lavoro e penso a te. Ecco. Torno a casa e penso a te. Non sono stato divertente e penso a te.
4: E si sa che quando penso a te,
3: dai,
4: una mano alla balanza. E siamo già a 3. Poi
6: va a lavorare, andate a lavorare, a lavorare.
3: È per noi questo coro.
1: Non lo so.
4: Grazie.
3: Beh, l'ha detto proprio con enfasi da stadio.
4: Spero di sì.
8: Lavoro tutto il giorno penso a te. E quando il pane sforno, lo tengo caldo per te. Ciao, Vania, la crema.
3: Ma adesso
1: non c'è nessun doppio senso. No, dai,
3: ci vedi doppi sensi ovunque.
4: Il pane in forno mi sembra un chiaro allusione.
3: Ha detto che era una baguette.
4: Sfilatine speciali c'è sempre. Cosa ti devo insegnare?
2: Ma queste non sono le mie canzoni.
4: No, solo la prima è la tua canzone, Adriano.
1: Giovanotti, sono
4: tutte tue.
1: Nostro Lorenzo, ma ce ne sono ancora.
4: Ma ce n'è,
9: A lavorare anche stamattina devo andare.
3: Questa è sua, scritta da lei in questo momento.
1: Era il suo andiamo a lavorare.
4: Aspetta, perché c'è anche quello.
10: In una casa fuori città, gente tranquilla che lavorava.
1: Là dove? Bravo italiano!
4: Celentano ce lo metteva spesso allora al lavoro. Siamo già a 3.
2: Sono sempre io, però.
4: Operosità, sì, no, dico. Sì. Non avevo fatto caso a questo ricorrere del verbo lavorare nelle sue canzoni.
1: L'ultima
4: maestro.
1: Canzone che abbiamo sentito a luglio tutti insieme era una scoperta del nostro direttore Daniele Tognacca, Lumiero, con Non voglio lavorare, non voglio lavorare mai più, faceva così.
4: Ecco.
1: Rientriamo questa settimana e ci sta anche questa.
11: Andiamo a lavorare.
3: L'ha voluta mettere Peppino in quanto nano, credo. No?
11: Andiamo a lavorare.
3: Si sente partecipe.
4: È un po' l'inno di Peppino.
3: È l'ottavo.
12: A casa riposare.
1: Oddio. Ce l'abbiamo un po' in testa. È il ritmo che ci porta la mattina alla metropolitana, in macchina.
4: Con il suo fagottino con le cime di rapa.
1: Però dai, ne risentiamo un pezzettino di Cascasse il Duomo di Lumiero.
3: Sì, eh.

0: mai più.
1: E quindi poi non si batte chiodo, Cristiano.
2: Naturalmente.
3: Certo, torniamo naturalmente. Lì. E il cerchio si chiude.
2: E il cerchio esatto. Si chiude in allegria, devo dire.
1: In allegria abbiamo cantato insieme con il karaoke della banda di R101. Bravi.

0: Muse, lo stesso nome scelto da Meta per l'intelligenza artificiale dei vari social legati al mondo di Mark Zuckerberg.
1: Quindi c'è un problema di nome adesso?
0: Alla fine Muse, che avevano da sempre usato Muse per le loro pagine Instagram, hanno dovuto cambiare tutto.
1: Cioè, loro?
0: Loro, si chiamano Muse Band, mentre cercando Muse si trova questa intelligenza artificiale di Meta.
2: Avranno fatto un'offerta che non potevano rifiutare.
0: Dici? Bella mi ha incassato.
2: Dovreste cambiare nome, non ci pensiamo nemmeno. Qui ci sono questi 7 miliardi di euro per voi.
3: Potrebbe andare bene.
2: A me non mi piaceva neanche più il Mamma News. Quello che l'avevamo chiamato Gilberto.
1: Sì. Se Zuckerberg si sveglia un mattino e decide di chiamarsi come te, come la tua azienda, come...
2: Io spero che mi imprenda, che gli piaccia tanto Cristiano Militello.
1: Ho capito, ma poi se la tiene lui, sì, certo, ma perché ti paga, questo intendi?
2: È chiaro.
1: Perché ti fai pagare?
2: Beh, mi sembra meno.
1: È ovvio.
2: Faccio anche la fattura.
1: Vuol dire tu?
2: Al contrario di quello che fai tu.
1: Che mi paghino, mi farei chiamare anche Wanda, è questo che intendi?
2: È ovvio.
0: Non è detto, questi dettagli non sono venuti fuori, però effettivamente dopo tutti questi anni ad avere... un punto di riferimento sui social con lo stesso nome, l'ho dovuto cambiare tutto.
1: E se decideva Zuckerberg di chiamarla Beatles, sta cosa? Cosa succedeva?
0: Doveva vedersela.
4: Ma Puglia, chiamati
0: Puglia. Come?
2: L'ha chiamati
1: Puglia.
2: Più però.
0: Stiamo dando nomi a nuove attività. Abbiamo scoperto che esiste il Piloga, un mix tra Pilates e yoga. Due attività insieme, come le chiamereste? Sentiamo.
5: Io direi il dottologo, quello che ti visita, ti fa una diagnosi e poi ti predice anche il futuro.
0: Tipo l'astrologo insieme al dottore.
2: Un
0: po' lo fanno,
1: c'è c'è il proctologo già, giusto?
3: Certo. Con lo stesso dito ti guarda se c'è il tiravento.
1: Ti fa un prototipo e ti controlla il logo.
2: Allora, io ho inventato. Allora, il nome dell'attività è Ti Gonfio.
1: Sì,
2: Gonfio. Da una parte pneumatici, dall'altra palestra di box. Piaciuta?
1: A me una volta avevano chiesto l'idea per un locale.
2: Sì.
1: Gliel'ho data. Non l'hanno messa in pratica perché diceva che non l'avrei chiamato il massacro. Dove andiamo? Andiamo al massacro. Mi piaceva l'idea.
2: Ma no? Che tipo di locale è?
1: Quello dove si beve, ovviamente.
0: E anche lì impari ad allenarti per andare contro quelli della tua palestra.
1: Ma non può essere carina. Dove andate stasera? Andiamo al massacro.
2: Provo a sentire Zuckerberg cosa ne pensa. Magari ti dà due spicci. Vabbè, sì, oddio, non te la prende.
1: Allora
2: la chiama grande.
1: Allora a fare in. Dove andiamo? Andiamo
0: vale
1: tutti
0: tutto.
1: A fare in.
2: Massacro, immagino quando arriva il conto al massacro. Cosa...
1: Vabbè,
2: No, rimestiamo.
1: No,
2: il taglio di capelli della nostra Matteo Torre, 88 euro.
1: Ok.
0: Il parrucchiere, però.
2: Parrucchiere.
1: Sì, io mi ricordo.
0: 88. Entista.
4: Magari 88, 90.
2: Ah, 90.
1: 90 euro.
2: Ha lasciato anche 2 euro di mancia.
1: I due erano quelli della fattura, il pollo.
2: Scusate, non vorrei passasse sotto silenzio il DJ Entista.
0: Esatto. DJ Entista. Cioè? Fa la pulizia dei denti, ma con musica techno a pallettoni.
2: Ah, beh.
1: Oppure l'igienista mentale, non dentale. Cioè quello che ti dà una pulita qua dentro perché c'è tanto di quel casino.
2: Beh, il mio dentista, che è un grande bassista, non solo ha una musica da ascolto mentre quello ti ravana dentro la bocca di gran classe, ma ogni tanto mette anche della roba che fa lui. Mauro Riva, lo saluto, grande dentista.

0: divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Potrebbe essercene scappata qualcuna bella oggi, non lo so, perché in giuria sta succedendo di tutto. Abbiamo Fedez e Beppe Grillo pronti
2: Beppe,
1: a giudicare guarda. Gli sfidanti.
2: Beppe, cioè, il fatto che tu adesso...
1: Potrebbe essercene scappata qualcuna bella oggi, non lo so, perché... In

0: scegliere poi Urbana Better, ragazzi.
1: Riesco quasi a preferire le battute che arrivano alle vostre indicazioni.
2: Beh, ieri in realtà mi hanno solo chiesto le indicazioni per 20 miglia. Mi ho detto, tutto dritto per poco più di 32 chilometri.
3: Bella.
1: Ma sentiamo voi cosa avete prodotto. Dai.
2: Vai.
4: Ciao a tutti, ciao. Agli amici del Tortorella Challenge. Il mio nome è Edoardo da Torino.
2: Ciao,
4: e la mia battuta è questa.
2: Vai.
4: In Romania stanno facendo dei lavori in una strada. Tolgono i dossi, ma la Bucarest. Ciao a tutti.
3: Capito. Ottimo.
0: Questa qua neanche negli anni 70 mi ammazzavano se dicevo una battuta così.
1: Tolgono i dossi, ma Bucarest. Sì. Ecco, buttatici.
2: Scusa,
5: voglio dire una cosa, Beppe, questa qua l'avrebbero censurata, no, anni fa.
3: Certo.
5: E tu ne sai qualcosa.
0: Ma una roba che preferirei vedere le repliche di Un posto al sole io, piuttosto che sentire una battuta così.
2: Allora puntiamo tutto sulla seconda sfidante.
6: Chiara, ma sì. Tu la sai qual è l'unità di misura preferita dalle estetiste? I pollici e i piedi. Buona giornata, Sabina da Treviso.
2: Ciao Sabina.
3: Bella, bella. No, nessun commento.
1: I pollici e i piedi.
0: Io preferirei stare a mollo nello yogurt invece che andare avanti con una roba così.
2: Cristiano ha scoperto che con la voce di Grillo può dire veramente cosa pensa.
7: Secondo me faccio anche più serate.
2: Piccoli sfidanti all'ascolto, sentiamo.
8: Ciao Banna, sapete che mio padre ha un fisico stellare?
2: Davvero?
8: E infatti è un astrofisico. Ciao Nicolas da Teramo.
2: Ciao Nicolas. Questa gliel'ha detta il suo papà.
1: Sì, è possibile, è possibile. Vabbè, crescerà anche Nicolas volendo e si renderà conto di cosa ha fatto. Avanti.
9: Ciao banda, oggi per il Tortorella Challenge ne ho una fantastica.
2: Vai, allora.
9: Allora c'è una bacinella che dice caramella è morta da.

0: felice.
1: Almeno lui è felice.
2: Ah. Ne manca solo una, quella del fantasma formaggino. Adesso che non ci vado a casa, se no qualcuno non mi manda il fantasma formaggino. Sto,
3: allora,
2: sto qua fino a Fernando Procio. È vivo Fernando Procio.
3: Sì,
1: è vivo e lotta insieme a noi.
4: Sì, Beppe.
1: Quindi.
4: Allora. No, vabbè, allora, mi sembra che Beppe veramente ha detto tutto.
3: Sì,
4: ha detto
0: troppo.
4: È stato fantastico, è un onore avere, cioè per noi, il fatto che tu sia venuto qua.
1: Sì, ma alle 9 chiudiamo.
4: A coprire questo spazio che di solito viene bruciato.
3: Chi dice The Winner Is?
4: Mi piacerebbe che tu potessi urlare questo.
3: Vai,
4: insomma,
3: Beppe.
1: Vai, Beppe, vai. The Winner Is, dai.
2: The Winner Is?
0: Dai, scopriamo la
5: banda, oggi per il Tortorella Challenge ne ho una fantastica.
1: Dai.
5: Allora, c'è una bacinella che dice caramella e mortadella. Mandarino
0: bacinella.
5: Ciao, Danna Chiara Mallardo.
6: E Felice Mallardo.
0: Guarda che bacinella è nuova, io non l'avevo mai sentita, cioè ero arrivata a mortadella.
2: Poi mi
0: però
2: chiedono
0: mi
2: perché
0: lì.
2: Ho inventato il baffatei, ma secondo voi perché l'ho inventato? Questa roba qua.
1: Tutto questo ritorna puntuale, ovvero il Tortorella Challenge domani.

0: Ormai è il Bronx, ragazzi. Internet, ecco, trovare qualcosa di originale su internet è difficile. Sapete quanti amici mi hanno detto quest'estate: ma hai visto quei video degli squali con la telecamera che vanno nelle grotte? C'è una festa? Ecco, questo è stato uno di quelli su cui sono cadute più persone. Perché le telecamere nascoste sugli animali.
1: Esatto, esatto.
0: Sono tutti finti.
1: Esatto, qualcuno tende a ritenerle verosimili ormai, e questo è il rischio, e si è arrivati, no? A quello che era il rischio, ovvero non credi più neanche a quello che... credi a quello che è verosimile, però se riescono a contraffarlo...
2: Sì, sì, sì. La verità è un dettaglio ormai.
0: Attesissimo il ritorno di Stromae, quello di Aloron Dance, Papa Uté. Quest'estate il suo fan club ha fatto una canzone con l'intelligenza artificiale usando la sua voce, ma a parte meravigliosa, credibilissima,
1: certo,
0: ed è difficilissimo capire che in realtà
1: non,
0: alla
1: è lui,
0: fine non è lui.
1: È il budello di Stromae.
0: Ma mon qua, e se avete voglia di andare ad ascoltare anche solo per curiosità,
2: no,
0: perché ci siamo cascati anche noi poco fa, cercavamo la canzone che è il cuore della disputa tra Amanda Lear e Miley Cyrus. Ne abbiamo beccata una sbagliata.
2: Vi sta bene.
0: Capita anche noi che facciamo questo di lavoro, quindi risentiamo quella ufficiale originale di Miley Cyrus e la mettiamo in comparazione con Amanda Lear.
1: Vabbè, è tutta un'altra roba.
0: Questa è Miley.
1: Sì.
0: Beh, già così è Amanda comunque.
3: Eh sì, è vero.
1: Ok.
0: Sphinx invece, canzone di qualche anno fa di Amanda Lear, fa così.
3: Intro.
1: E adesso arrivano i pistoleri.
3: Intro.
1: Beh, vabbè.
3: È un po' più lenta, ma. Vabbè. Però già ci può stare meglio di prima, ovviamente. Ma in effetti.
1: Qualcosa, sì. Forse qualcosa. Cristiano, esprimiti.
2: Io?
0: Spremiti.
2: Io no, voglio ricordare, c'era un comico di Livorno, Claudio Marmugi, che a Zelig propose dei plagi, faceva dei pezzi con i plagi, ce n'era dei plagi incredibili. Beh.

0: Avicii, All Night Long, alle 7.51, la canzone che ti fa stare bene su R101 con la banda. Richiedeteci la vostra, quella che avete nel cuore, avete voglia di ascoltare insieme a noi al 331 80 90 101. Stesso numero dove Irene da Roma, oggi nella giornata in cui state sponsorizzando le vostre attività, ma anche voi stessi o i vostri figli, come è successo poco fa,
1: sì,
0: con un'amica, con il figlio agricoltore, stiamo cercando di organizzare qualche incontro
1: con l'azienda agricola, attenzione.
0: Esatto.
1: Okay.
0: Irene da Roma dice: ci ho provato sulle app, sui social, al supermercato, in posta.
1: Accidenti.
0: Io sono simpatica, automonita, solare, ho una casa di proprietà, ma ancora qui a Roma non sono riuscita a trovare un compagno. Allora l'abbiamo contattata.
1: Ah, per bacco. Bene.
0: Irene, ci sei?
2: Buongiorno, sì, ci sono.
3: Ciao.
0: Allora,
2: buongiorno,
0: Irene, c'è un problema.
2: C'è un grosso problema. Come possiamo risolverlo? Mi dovrete aiutare voi.
0: Tu hai 38 anni.
2: Ecco. Come?
0: Tu hai 38 anni, giusto?
2: No, io ho 47 anni.
3: Però ne dimostra 38 dalla voce.
2: Ma ne dimostro 38,
3: certo.
2: Ovviamente. No, è
3: su
2: vero.
3: Tinder 23.
2: È vero, perché comunque diciamo, ho una qualità, appunto, sulla qualità della vita, quindi attività sportiva, cibo sano.
1: Hai visto?
2: Quindi, insomma, cerco di mantenermi molto attiva. Sono una persona solarissima, empatica, che ama viaggiare, quindi sempre molto attiva.
0: In che zona sei di Roma? Dire dove?
2: Zona euro, esatto, sottolineiamolo, perché Roma poi tra una zona e l'altra passa il mondo, quindi
1: sì, sono
2: tutto.
1: I fusi orari
2: ci sono i fusi orari, benissimo,
1: tra la Camilluccia e l'euro.
2: Ragazzi, io ho provato di tutto, mi dicevano le colleghe: iscriviti sulle app di incontri. Niente.
0: Venga, hai provato quello.
2: Social, niente.
0: Al supermercato con l'ananas, quella storia lì.
2: Esatto, c'era la moda del supermercato. Alle 6 dopo il lavoro andavo al supermercato, ma rimontiamo soltanto gli anziani, i pensionati, insomma, per cui mi sembrava un po' troppo.
1: Di compenso avrai tanti punti, fidati, immagino.
2: sì, esatto. Perché poi i giri erano sempre gli stessi, quindi ho provato anche all'ufficio postale, ma niente,
3: all'ufficio
2: sono
3: postale.
2: Capita dal giorno del ritiro delle pensioni, quindi non è andata bene.
0: Anche te, vai in discoteca, vai a un...
1: Ti manca l'ufficio del catasto?
2: Ma diciamo che ho provato anche a fare i viaggi di gruppo, perché mi dicevano, sai, e invece niente, neanche lì, sono un caso disperato.
1: Allora, io ho cancellato un po' di cose, rimangono lo stadio, poi un funerale, io mi farei un bel funerale.
2: Quello non l'ho provato, effettivamente.
1: Bisogna provarlo.
0: Comunque ai funerali,
3: consolando qualcuno, magari.
1: Sì, piano piano. No, poi, scusa, perdonami.
2: Palestra anche, ragazzi, palestra è il posto peggiore, perché sono tutti lì con le cuffiette,
1: ma
2: quindi mortacci. Niente, non c'è modo.
1: Scusa, l'ultimo consiglio che ti diamo, poi bisogna salutarci.
2: Certo.
1: È questo, ma scusa, le colleghe che sono così prodighe di consigli, fatti presentare qualcuno da loro, scusa, mi faccia.
2: Già abbiamo percorso questa strada,
3: la radio, se dà il nome e cognome, nome e cognome, la gente la cerca sui social.
2: Il mio social non c'è il nome e il cognome, quindi è meglio. Difficile anche trovarmi lì, capito?
0: Può dire senza svelare la tua identità, quindi la tua pagina Instagram, vai.
2: La mia pagina, posso dirla?
0: Certo.
1: Devi.
2: Allora, la mia pagina Instagram si chiama, perché io, come vi dicevo, sono appassionata di viaggi, travelwith.me.
3: Te credo che non trovi nessuno, ma come si fa a scrivere adesso?
1: Uno si chiamava
0: travelwith.me.
2: Allora, travelwith.me.
1: Ma se una si chiamava Micetta 79 non era meglio?
3: Infatti.
2: No, era scontato.
1: Hai ragione,
2: dai.
0: Uno che la trova, capito, sa già che ha un livello di intelligenza.
2: Se uno che la trova, esatto, è uno sveglio, è uno smart.
1: Brava.
2: È un punto a suo favore.
1: Cara Irene, va
0: grazie.
1: Bene. Allora aggiorniamoci, che poi bisogna in caso festeggiare tutti insieme.

riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'hai in

0: Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
2: Buona giornata da Federica De Boni. Papa Leone a Lourdes, terza tappa del viaggio in Francia. In mattinata la messa nella prateria del santuario. Nella cittadina sui Pirenei sono arrivate circa 200.000 persone. Questa sera Prevosta riceve 7 vittime di abusi da parte di uomini del clero. La Chiesa riconosca i suoi errori, il monito del pontefice. Nuovi rialzi per i prezzi dei carburanti sulla rete nazionale. Il diesel verso i 2,50 euro al litro in autostrada. Da domani lo sconto di Eni. Il colosso dell'energia valuta la possibilità di lasciare la misura fino alla fine dell'anno. Cenere dall'Etna, prosegue la sospensione di tutte le attività di volo in arrivo e partenza all'aeroporto di Catania. Lo stop previsto fino a mezzogiorno di oggi è stato prorogato fino alla mezzanotte. In Gran Bretagna allarme esplosivi vicino ad una base della RAF usata dagli Stati Uniti per le operazioni in Iran. Ci sono degli arresti, artificieri sul posto per controllare diversi veicoli, evacuate alcune abitazioni. A Torino una 24enne accusata di tentato omicidio e lesioni personali aggravate dopo aver investito con l'auto un bimbo di 5 anni che ora è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale infantile Sant'Anna Regina Margherita. Il piccolo è figlio della sua ex, l'obiettivo però sarebbe stato l'uomo. Calcio, l'Italia dopo la sconfitta all'esordio con il Belgio è pronta a volare in Turchia per affrontare domani la nazionale di Vincenzo Montella nella seconda partita della Nations League, ma 10 dei 33 convocati dal CT Roberto Mancini resteranno ad allenarsi a Coverciano con una parte dello staff. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: R101. R101.

0: diciamola, la luna gibbosa crescente al 77% questa notte.
1: Gibbosa anche, pure gibbosa.
0: Lunatica potrebbe essere un'unione di due attività,
1: sì,
0: una
1: luna...
0: di astrologia e una di trattamenti per la cellulite.
1: Ah, pensavo una luna a forma di chiappa.
0: Giù di lì.
1: Lunatica, ecco.
0: Partendo dal piloga, questa attività che unisce, sì, Pilates e yoga, stiamo prendendo due attività per farne una sola.
2: Beh, Paolo ha fatto, no, storicamente l'inventore della congiunzione tra l'enoteca e la ludoteca. Fu lì che nacque il gioco della bottiglia, no? Che,
1: sì, hai,
2: esatto, hai inventato tu.
1: Ha avuto, a proposito, ne ha rubate 3.000 stanotte, poi lo dico.
0: Ah, aia,
1: 3.000
0: aia,
1: bottiglie
0: aia
1: di Barolo.
2: Aia.
1: Non guardate me. Vabbè, quindi l'unione tra due diverse professioni, due diversi concetti che creano un nuovo ruolo.
0: Tipo, vai, così.
3: Io ho una grande idea per un'attività commerciale, la gin broderia, un locale che serve esclusivamente gin tonic e brodini.
4: Abbinamento curioso.
2: Ah, che bello. Beh, un bel piatto di anolini e ci bevi un gin tonic.
1: Ma esiste già quello che beve il gin e si preoccupa dell'ambiente. Il gin ecologo.
4: Attenzione,
2: no? Sì, va bene, io non commento perché è meglio. C'è qua in zona Corso Como, insomma, zona non lontano da questa radio, un posto che è abbastanza noto che fa pizza e cocktail. Devo dire, ci sono andato un po' scettico.
1: Sì.
2: C'era buonissimo, degli accostamenti ganzissimi.
1: Dai.
2: Se qua si chiami dry, non vorrei dire bisacco.
5: Okay. Poi c'è l'enologo che dice no, tutto quello che non devi prendere.
0: Beh, a Chiavari c'è il trofiaio, dove fanno però solo trofie.
4: Aia, aia.
0: Sì,
4: dilla bene.
2: E lì non ci sbaglia.
1: Va bene, poi.
6: Ciao Wanda.
0: Ciao.
6: Io da settembre ho iniziato il corso di salata, salsa e baciata.
0: Vai.
6: Ciao.
2: Hai visto?
0: La salata.
1: Salsa e baciata.
2: Mi prendevate in giro con la merumba, metà merengue, metà zumba, invece lei.
7: Ciao amici di R101. Penso che si potrebbe fare anche magari un bar che fa da toilettatura per cani.
0: Tipo?
7: Bar Boncino. Potrebbe anche stare.
4: Ottimo.
2: Accidentati.
4: Siamo già in odore challenge qua.

0: Sky, Full of Stars su R101. Sì, è proprio organizzata un'esibizione privata a bordo di una nave fuori da Olbia, sì, con i Coldplay per il matrimonio di Brendan Blamer e Salvatore Spano,
1: pagati in criptovalute, tra l'altro. Lo sanno i Coldplay questa cosa.
2: Sì.
0: Tra l'altro, credo che gli andrebbe anche bene.
2: Ho letto sui social di questa sommossa, perché a San Siro quelli che fanno i panini, diciamo,
1: sì, i paninai, i porchettari, detti anche porchettari.
2: Pare che si debba pagare con questi benedetti token.
1: Sì, quindi, sì, è vero, ormai funziona così.
2: Sì, e quindi va bene.
0: Cioè, dove si cambiano i token per
1: alla cassa.
0: Stadio?
1: La cassa prende i soldi veri, cara. Poi
0: come
1: ti dai i token.
2: Sì, devi fare sette code, esatto, appunto. Uno per i token, poi una per il panino, poi per entrare allo stadio, poi per parcheggiare.
1: Infatti il paninaro qua ti fa token a te, token a te, prego.
0: C'era stata la polemica anche ai concerti per questi token, ma che ne sa di token il nostro Flavio Briatore?
3: Poveracci!
0: Ciao Flavio!
1: Lui c'ha i golden token.
3: Poveracci! Sono Flavio e sono al matrimonio del mio grande amico Spano, che qui in Sardegna mi ha invitato.
1: Anche a te.
0: Ovviamente la creme mondiale dei VIP.
3: Sono stato il primo a essere stato invitato lì.
1: Sì.
3: Allora, ci sarà
0: Lady Gaga?
3: Sì.
1: Lady sarà... adesso, che è tua sorella.
2: Pensavo
1: Lady Gaga.
2: È di Baggio.
1: Ma no, ma infatti, Lady Gaga.
3: Lady, e ci sarà anche Chris.
1: Chris chi? Martin?
0: Chris.
3: Sì. Vabbè, tu lo chiami Martin, per me è Chris.
1: Vabbè.
3: Militello, dicevo.
0: E Katie.
2: Chris Tiano Militello.
0: Oh, tra Olbia, Costa Smeralda, San Pantaleo, sarà una festa che non finisce più, altro che quella dei me contro te qui a Milano.
3: Ma dopo vi racconto tutto, cioè come stiamo organizzando tutto il regalino per un amico.
1: Ma non vediamo l'ora.
3: Delle cripto.
0: Va bene, okay. Allora
1: grazie.
0: Sponsorizzerai il matrimonio, anche se non credo ne abbia bisogno, ai microfoni di R101, esattamente come stanno facendo i nostri amici. Al 331 80 90 101, oggi potete promuovere qualunque cosa volete. Sentiamo.
4: Vai. Ciao banda, sono Paolo da Brescia.
0: Ciao Paolo.
4: E il mio lavoro, la mia attività è fare la rilamatura dei pavimenti in legno senza fare polvere. Quindi entro in casa vostra, levigo il pavimento e non faccio polvere.
0: Come fai?
4: Contattatemi. Ciao Paolo da Brescia.
0: Fa finta.
2: Grande Paolo da Brescia.
1: Chiara si è illuminata perché sulle cose così, lavori di casa.
0: Quando ho levigato il parquet mi ricordo che la casa l'ho dovuta tutta coibentare tantissimo, perché la polvere va ovunque. Sono curioso di sapere qual è il metodo.
1: Avrà un suo parquet.
0: Ma sarà un segreto.
2: Questo professionista non piace a Fernando Proce. Va bene, comunque, grazie. Andiamo avanti.
0: Avanti.
5: Vorrei sponsorizzare per questo weekend la festa al mio paese di origine. Le dico il nome: Serra Ungarina Occoli al Metauro, perché è stato cambiato. La festa della pera angelica. Molto bella. Ciao a tutti e buongiorno da Massimo.
0: La festa della pera angelica.
2: Ma ragazzi, ma io
0: sarà un tipo di
2: esigo
0: pera.
2: Di esibirmi alla festa della pera angelica per spuntarla dalla lista dei posti dove sono stato in tutti questi anni.
1: Chiara, quando facciamo la festa del cetriolo gigante? No, lì lo zucchino gigante.
2: Serra Ungarina, dove siamo? Metauro.
0: Nelle Marche.
2: Metauro, certo.
0: Sì, la pera angelica di Serra Ungarina, la buccia giallognola, bianca, dolce, succosa e molto profumata. L'abbiamo sponsorizzata alla grande.
2: Maremma angelica. prossimo anno debbo esibirmi.
0: Fate come i nostri amici. Allora, siete accattivanti, cercate di essere così un po' flirtanti al 331 80 90 101 se volete convincerci a provare la vostra attività. 331 80 90 100.

0: Shape of You, Ed Sheeran, la sua R101, uno degli artisti più scelti ai matrimoni, la sua Perfect, una delle canzoni più suonate.
1: Ma te la viene a suonare lui proprio.
0: Bello. Sono in alcuni matrimoni, per esempio quello che si terrà questo weekend a Olbia. Abbiamo scoperto che mezzo mondo tra la musica mondiale, tra quelle di Gaga, Katy Perry, il Coldplay, saranno a questo matrimonio attesissimo.
1: Beh, da quelle parti in Costa Smeralda si ambientò il famoso aneddoto di Lionel Richie, All Night Long and Go, cioè del magnate russo che sullo yacht invitò Lionel Richie a fare la serata. Lui partì con un altro brano e lui gli disse no, devi fare solo All Night Long,
0: quello.
1: Poi te ne puoi anche andare, insomma, va bene.
0: Hai nominato Lionel, che ha avuto un malore in questi giorni, lo abbracciamo da qui
1: naturalmente
0: a tutta la banda di R101. Sarà al matrimonio,
2: ecco,
0: anche Flavio Briatore.
2: Lo sapevo,
1: c'è anche lui?
3: Che dovrebbe. Scusate.
1: Sì?
3: No, sono un po' preoccupato perché ho fatto l'analisi del sangue e ho i lingotti con un asterisco. Mi è salito lo zircone, è normale?
0: Guarda.
3: La gente cattivo sale, vabbè. Ragazzi, allora, sono dobbiamo andare al matrimonio di questo mio grande amico delle cripto.
2: Sì.
0: Sì.
3: Voi investite in cripto?
2: Come no? Le investo proprio per strada.
1: Nemmeno morto.
2: Le metto giù.
3: Sì, allora ragazzi,
0: Leonardo Piaschi, un nostro amico, lo fa.
3: Davvero?
0: Sì, puoi dargli dei consigli.
3: Ma quello poveraccio, non si può. Poveraccio quello lì.
1: Vieni via quanto prima.
0: Quando lui compra, tu devi vendere. L'idea
3: credo che
0: quella,
3: li abbia persi tutti,
0: esatto.
3: Quello. Ha dovuto pagarci. Vabbè, comunque, devo parlare. Se il mio amico sta facendo il viaggio di nozze prima del matrimonio. Io l'ho fatto con la Eli, è durato 4 anni il viaggio di nozze.
2: Porca miseria.
3: Sì. Dovevo finire quello di Naomi Campbell ancora.
2: Ah sì,
0: del matrimonio prima.
1: È avviato un secondo matrimonio, non era ancora scaduto.
3: Non era ancora scaduto.
1: Ho
3: preso in affitto la Tanzania, siamo stati bene.
2: Beh, bravo, si fa.
3: Non è facile per noi ricchi gestire i soldi. Perché
2: immagino,
3: i soldi non infatti fanno una felicità se ne hai pochi, se ne hai tanti sì. Quindi ho regalato al mio grande amico, che come si chiama?
2: Non lo sai neanche tu, grande amico.
1: Spano.
3: Ma non ha vinto, non è quel
0: marito.
3: Corridore, quel quello che
1: chi?
3: Che marcia?
0: Stano,
1: no, quello è Stano,
0: Massimo
1: ragazzi.
0: Massimo Stano,
1: che nel nostro mese di buco è
0: esatto,
1: diventato campione europeo, insomma.
0: Di maratona, ragazzi.
1: Di marcia.
0: Ah, sì. Ogni volta mi sbaglio, porca miseria. Maratona di marcia adesso si chiama? La faccio per me di cambiare il nome.
1: La via di mezzo, vabbè.
3: Ti pare che uno sculetta e deve diventare campione?
2: Ma dai, ma porti rispetto.
3: Sculetta che diventi campione.
2: Ma porta rispetto.
3: Ma chi se ne frega, ma i soldi non si fanno sculettando così.
0: Che
3: cosa fai? Sculetto per strada e divento campione del mondo.
1: Non sta a guardare questi dettagli materialisti. Già campione medaglia d'oro olimpica, campione del mondo, ora mi mancava il campionato europeo, ha vinto anche
2: da oggi ex amico della banda, perché se continuiamo così
1: ex amico di Fiaschi, scusa, fatto il tifo.
3: Comunque,
0: cioè, che sculettando ha ottenuto tutto quello che voleva nella sua vita. Comunque
2: Chiara lo sai già, Chiara infatti lo sa.
3: Ne approfitto per dire a Katy Perry e a Chris Martin che le chiavi per il B&B
0: sono dove? Diccelo.
3: Sono, devono. C'è una cassettina sulla destra fuori dalla porta, il codice 1342 si sblocca, prendono la chiave, entrano. Quando vanno via devono rilasciarlo lì dentro.
1: Sì, a che ora c'hanno il check out Lady Gaga e Chris Martin?
2: Alle 9.
0: Alle 8.
3: Tempo di finire.

0: ma è volata, ragazzi, questa prima settimana del rientro. La banda di R101 è tornata e anche questo venerdì vi tiene compagnia fino alle 9 del mattino. Aspettando il ritorno di Paolo Dini lunedì prossimo, ci siamo noi, Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Il ritorno di Paolo Dini prossimamente su questi schermi.
2: Buongiorno. È un horror, un film horror però.
0: Che la canzone, Dini's back, back again. Tell afraid. Buongiorno Cri, buon venerdì.
1: Buongiorno a te Chiara Tortorella. Ma non siamo soli in giro per l'Italia. Andiamo a Bra.
0: Andiamo Eccolo. A Bra. E allora c'è Riccardo Russo, già in pista da due ore con i più svegli d'Italia, con i segni zodiacali.
2: Aura per voi e per il Capricorno che ha vinto.
0: Grande Capricorno.
1: Sì, devo dire che aura è un po' il vocabolo che ha soppiantato resilienza, no? Cioè, sì, ormai sì. Cioè, c'è stato
0: tu la leggi così?
1: 3-4 anni, resilienza, ora è aura ovunque ti muovi, ovunque ti giri.
0: È una delle parole dei giovani che stiamo cercando di capire, stiamo cercando anche di tradurre ai nostri amici al 331 80 90 101 ogni mattina. Buongiorno anche a tutti i nostri ospiti, abbiamo uno giovane a casa di Leonardo Fiaschi.
2: C'è?
0: Credo.
1: Bah,
0: non forse.
2: C'è. Hai provato,
0: no,
2: ma lui è lì che cerca
0: la gara di aura.
2: Ah, vero, vedi? No, perché sono famoso ormai anche sui social queste gare. Io me lo vedrei bene. Ecco, lui in questo momento sta cantando Aura non c'è, mi dicono dalla regia.
0: E ieri siamo incappati nel primo video di gara di aura tra due ragazzini con tanto di commentatore sportivo. È una serie di gesti che i ragazzi fanno, i gesti dei giorni d'oggi, partendo dal 6-7 fino al andiamo a comandare di Rovazzi.
1: Ok.
0: Tutta una serie di gestualità che portano dei punti, non abbiamo capito come, e uno dei due in questa sfida vince.
2: Okay. Comunque è tutto sempre molto più intelligente del Tortorella Challenge, secondo
0: me. Hai ragione.
1: Ho visto il video, ero in copia anch'io, l'ho visto e alla fine anch'io ho fatto un gesto, mi sono messo le mani nei capelli, così, questo è il mio gesto che mi è venuto. Vedo, c'entra nulla, tanto saremo inzuppati nell'aura da qui alle 9.
2: Sì.
1: Un disegnino alle tue spalle, sulla porta del tuo studiolo, Riccardo. Cosa ritrai? Vedo solo due omini.
2: È mio figlio più piccolo. Ha ritratto me e lui insieme con niente, in giardino.
1: Con la frusta?
2: Sì,
0: ma è sei anni che c'ha quel disegno alle spalle.
2: L'ha visto oggi?
1: L'ho notato,
2: ma se l'ha visto
1: solo
2: oggi
1: stamattina. Scusate.
2: Il problema è che a me mi ha fatto di 2,20 metri. Cioè, vede altissimo. Questo
1: vabbè, è piccolino.
2: Vabbè, ci sta.
0: Non potete vedere Riccardo, ma potete seguire la banda di R101 sul canale 6767 del digitale terrestre.
1: Potete vedere anche il nuovo capello di Chiara Tortorella.
0: Il nuovo, questi sono i miei capelli.
1: Sì.
0: Così come sono.
1: Ah, sì?
0: Nature.
1: Come quelli di ieri?
0: Quelli di ieri erano legati, Cristiano, su.
1: Erano legati, va bene. Non sono molto osservatore negli ultimi 48 ore. Va bene.
0: C'è Giuseppe Milano in regia, c'è Edoardo Mondino insieme a lui, c'è Matteo Torre in produzione. Noi abbiamo visto ieri per la prima volta il video dell'aura. Qual è stata la vostra ultima prima volta? 331 8090

0: fatto passare la voglia dell'estate, ragazzi.
1: Lorenzo Cherubini alla banda di R101, è arrivato, buongiorno.
0: È passata la voglia d'estate, dite la verità. È passata la voglia d'estate, dite la verità.
1: In realtà ancora no, dai.
0: Volete sapere una notizia bellissima?

0: Ora sì. Preparatevi se avete dei teenagers intorno a sentirne parlare o magari anche certo. a doverle giudicare. Non abbiamo capito neanche il senso. Potrebbe essere in realtà proprio una presa in giro dei ragazzi di oggi contro i boomer. Quindi preparatevi anche a questo.
1: Chiara, guarda, io ho fatto 4 giorni a Londra con mia nipote di 14 anni.
0: Oh, sì.
1: Per qualsiasi
0: racconta.
1: Cosa mi diceva, zio, Aura! No. Ho trovato la metropolitana giusta per arrivare all'albergo. Aura!
0: Allora
1: Aura.
0: Vuol dire che sei uno zio avanti, vuol dire sì. che sei uno zio che le ha fatto tanto
1: piacere.
0: Lo
1: sticker, ho anche lo sticker Aura.
0: Te l'ha regalato.
1: Sul telefono.
0: Quello è proprio come un...
2: Cioè, ormai fa parte del kit.
0: Esatto, è come una medaglia d'onore sulle giacche sì, dei esatto. militari.
2: Esatto, sì, diventa una sorta di medaglietta, però lemma strausato dai nostri. Io ne ho 2 di teenager e in effetti è abusatissimo, insomma. E ogni volta che ti vogliono dire che hai fatto una cosa giusta o una cosa, insomma, che è andata oltre le previsioni o fatta veramente bene, ti senti dire queste 4 lettere qua. E noi oggi vi chiediamo, visto che ignoravamo, sapevamo dell'uso,
0: c'è sempre una prima volta,
2: della diffusione, c'è sempre una prima volta, abbiamo visto che ci sono addirittura queste gare, insomma, non abbiamo ben inquadrato se è una parodia oppure no. Fatto sta che vi abbiamo chiesto qual è la vostra ultima prima volta.
0: Quest'estate ho assaggiato il gelato al merluzzo, è uno degli esempi che ci ha messo il nostro Matteo Torre.
3: Ma qual è il gelatiere che si inventa il gelato al merluzzo?
0: Non ci sarà una seconda volta.
3: Te credo, perché ha chiuso la gelateria. Scusa.
0: Sono andato a cavallo per la prima volta, certo. Mi sono lanciato col paracadute dalla prima volta. Le prime volte ritornano e ritornano tutta la vita. E ci piacerebbe scoprire le vostre al 331 80 90 101. Oggi noi torniamo con le nostre belle tradizioni e abitudini a cantare insieme a voi con il Chiara Oche.
3: Il Chiara Oche del venerdì.
0: Banda di certo. 101.
2: E quindi è la prima ultima volta, al contrario, in questo caso.
0: Quindi tra poco con le vostre voci ci facciamo una bella cantata. Poi ci sarà il super karaoke di cui parleremo. Stiamo entrando nel vivo in quei di Ventimiglia, la gara di Canora di Canale 5.
2: Sì, sì, e qui siamo pronti poi a ricevere il vostro contributo stamattina e a gridarvi Aura ogni volta che ci farete sentire nei
3: bella
2: vostri
3: puntata,
2: vocali
3: allora,
2: come ve la cantate.
3: Sì,
1: Aura
3: sì.
1: non c'è.
2: L'ha già fatta detta. Riccardo alle 7.04.
3: No, ma è bello ripeterla.
1: Insomma, io volevo ripeterla.
3: Ma lo so, le belle battute vanno ripetute. Bravo Leo.
0: Sono le 7.13 minuti nel frattempo. Qui tornano Karol G, Manu Chao, Viajando por el

In the Deep su R101 alle 8 e 12 minuti, quando sta per cominciare il Tortorella Challenge, la sfida alla battuta più brutta del giorno.

0: Ci sbagliamo, sì. Ne arriva qualcuna che in realtà è davvero molto bella.
1: Sì, sempre più di rado, devo dire. Allora, gara, competizione che premia la battuta più orrenda del giorno. Per i più affezionati al nostro programma qua R101 avranno capito che il problema non è tanto Chiara in sé, ma sono gli amici di Chiara, l'orto di Chiara, gli hobby, gli interessi di Chiara,
0: di cui mi prendo tanto cura, come delle mie paperelle, le anatre. Ieri gli ho fatto una conciatura, bello cignon.
1: Cignon, va bene, va bene.
0: Ragazzi, pensavo di avere la vittoria in mano oggi con questa. E invece sono pronti gli sfidanti carichissimi, pronti a essere giudicati dal nostro Federico Fashion Style.
2: Sì, amore, sì. Mamma mia, che tagli che mi avete presentato. Mamma mia.
1: Non hai sentito ancora niente. Apriamo insieme il bidone della rumenta.
0: Lascia giù forbici, phon e concentrati con il primo sfidante.
3: Ciao R101.
0: Ciao.
3: Beh, io trovo che se fai le pappardelle al cinghiale, il cinghiale se le mangi. Ciao.
4: Brava.
2: Ecco, bella, brava.
1: Bene, bene. Cominciamo così.
4: A parte che averla sentita nell'83 la prima volta.
0: Sì.
4: Però, no, beh, era bella.
0: Tanti la sentono per la prima volta oggi e ne rimangono così sconvolti.
1: Ecco, sì, va bene. Cambiamo animale.
5: Ciao, ieri sono stato nel negozio di acconciatori. Sono entrato, ma c'erano solo pecore.
0: Ah, sì,
5: Ciao, Gigi.
4: Che te ridi.
0: Serio,
4: Gigi. Porta il nome di un grande barzellettiere come Proietti e dici sta.
0: Conciatori.
2: Mamma mia.
0: Quindi, c'erano casa solo mai, mucche. No, era troppo scontata mucche. Con mucche, capito?
4: Cosa ridi?
1: Per quello che rideva. Vabbè, Paolo Dino.
2: Io faccio la piega gonfia.
1: Paolo, su questa. Non c'è più. Va bene, festeggiamo. Vedo che qui si stappa. Si sboccia.
0: Per brindare all'incontro.
1: Battuta.
6: Anch'io ho fatto una conciatura al mio barboncino color champagne. Gli ho fatto la Francia corta.
0: La Francia corta.
2: Bella, dai.
0: Brava. Il barboncino color champagne. Qua, con la fantasia state volando via, ragazzi.
1: Si nota di più se commento o se sto zitto.
4: Se stai zitto.
0: È Federico Fashion Style che dovrà decidere il vincitore di
2: scusate,
0: oggi.
2: Scusate, ma che faccio a Paolo Dini? Faccio un riccio definito?
0: Che riccio?
2: È riccio definito.
1: Scusa, fagli il colore, se posso permettere. C'ha capelli bianchi da quando c'ha 23 anni, scusa.
2: Giusto, Eva c'ha la frangia.
0: Fagli i capelli rosa come quello di Squid Game, esatto. L'ultima puntata della prima serie. Abbiamo un ultimissimo sfidante,
1: speriamo,
0: signori. Possiamo lasciarci... non...
4: Sì, va bene, no, ma in italiano poi ti verrà.
1: Hai fatto bene a dire la tua.
0: Possiamo perderci questo.
4: Oh, ciao, era facile.
7: La mia battuta per oggi è: l'altra volta ho visto un cane mago, il Labracadabrador. Ciao a tutti.
0: Ciao. Dai.
1: E lui è l'ultimissimo?
0: È l'ultimissimo.
1: Proprio ora che iniziavamo a ridere.
4: Conoscevo un altro mago con una conciatura strana.
1: Sentiamo anche te.
4: Harry Potter.
1: Beh, tutto è bello.
0: La botola di Bra quindi si è riempita di nuovo con Riccardo Russo. Lo lasciamo lì qualche minuto mentre Federico Fashion Style deciderà chi vince oggi.
2: Siete pronti?
0: Prontissimi.
1: Oddio.
2: Volete colori come l'influencer?
0: Ovvero?
2: Volumi da diva?
0: Sempre.
2: Sentiamo quale taglio preferito ha vinto. The winner is...
3: Ciao R101. Beh, grande. Io trovo che se fai le pappardelle al cinghiale, il cinghiale se le mangi.
4: Certo.
3: Ciao.
0: Ciao. Boia. Non sappiamo come si chiama, ma lei si è riconosciuta. Sicuramente anche tutti i suoi amici e oggi la porteranno così in trionfo, perché ha vinto il Tortorella Challenge.
1: Immagino il corteo proprio per portare in trionfo la nostra amica. Ma sappiate che non è terminata qui, nel senso che c'è qualcuno che ancora magari ha 24 ore di tempo per escogitare una battuta che si riproporrà esattamente domani alle 8 qua
0: alle
1: da
0: 8
1: voi.
0: Quindi tenetevela lì in canna, vi aspettiamo con un altro Tortorella Challenge domani alle 8, ma vi consigliamo, così facendovi l'occhiolino sul canale 67, di rimanere con noi perché potrebbe esserci una bella sorpresa qua.
4: Attenzione
0: alla banda di R101.
1: Che programma dalle mani bucate, veramente. Siete ingiocabili, veramente.

0: Allora, Tiziano Ferro, Giorgia alle 7:20 qui alla banda di R101. Le cose più assurde che vi sono successe, quelle che quando le raccontate non ci crede nessuno. Ad esempio questa.
1: Buongiorno banda, Andrea da Cremona. Io ho avuto un'esperienza incredibile, veramente incredibile, che nessuno ci crede. Eppure sono stato rapito dagli extraterrestri.
0: Vediamo saperne di più.
2: Prima di tutto, cosa ne pensa Red Ronnie? Dice di sì.
0: C'è Red
3: Sono
0: Ronnie.
3: Cose che succedono.
2: E qua è Giacobone invece.
4: Lo so.
3: Io sono stato rapito dagli alieni. Il problema è stato il ritorno. Non si ricordavano più la strada per riportarmi a casa.
4: Ho dovuto fare con Uber.
0: E gli ha fatto da navigatore.
3: Di solito gli alieni vivono solo negli Stati Uniti. Avete mai sentito parlare di alieni fuori? O negli Stati Uniti o in Umbria e nelle Marche.
0: Oh, ma non doveva mostrare le prove adesso Trump? Aveva detto che avrebbe pubblicato tutti i file secretati.
4: Sì. Ha dato l'esclusiva a Matano.
0: E allora, per credere al nostro amico, aspettiamo di vedere le prove americane.
5: Ma uno come fa a farti, a provarti che è stato rapito dagli alieni?
3: Niente,
4: segato il messaggio, magari ce lo diceva.
5: Cosa fa la prima pagina col Corriere di Marte?
4: A parte che nei primi 5 secondi del messaggio c'era un rumore alieno. Non so se possiamo.
1: Buongiorno banda, Andrea da Cremona. Io ho avuto un'esperienza incredibile, veramente incredibile.
0: Il messaggio, il WhatsApp complottista alla banda.
4: Un pernacchione extraterrestre, ho sentito. Vabbè.
0: Cose assurde successe veramente da raccontare al 331 80 90 101. Vi aspettiamo.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Non sarebbe stato un incidente ma un gesto volontario. Una 24enne alla guida della sua auto ha investito un bimbo di 5 anni che stava camminando con i genitori nella serata di sabato a Torino. Il piccolo, che versa in gravi condizioni, è figlio dell'ex compagno della donna. Fermata dopo una fuga e accusata di tentato omicidio. Diversi attacchi russi con droni sull'Ucraina nelle ultime ore, colpiti villaggi, abitazioni private e magazzini anche nella zona portuale di Odessa. Nel mirino la capitale Kiev e Zaporizhia. Ci sono vittime e feriti. Allarme esplosivi vicino ad una base RAF degli Stati Uniti in Gran Bretagna. In azione gli artificieri, ci sono degli arresti. Gli abusi sono una piaga, ci sia massima vigilanza. Parole di Papa Leone pronunciate a Lourdes ai vescovi francesi nella sua terza tappa del viaggio pastorale in Francia. Circa 150.000 fedeli sulla spianata del santuario mariano per la messa. Sempre oggi Prevost incontra le vittime di violenza. Da domani il tetto sul prezzo dei carburanti di Eni. Il colosso dell'energia valuta la possibilità di lasciare la misura fino alla fine dell'anno. Per Assopetroli è una decisione distorsiva, c'è il rischio di concorrenza sleale. Intanto il diesel sfiora i 2,5 euro al litro. Notte di sangue in Sudafrica. Due distinte sparatorie nel giro di poche ore hanno causato la morte di almeno 27 persone a Johannesburg e a Città del Capo. Secondo i primi rapporti della polizia, le autorità starebbero cercando più uomini armati. Resta sospesa l'attività di volo in arrivo e partenza all'aeroporto di Catania per l'emissione di cenere dall'Etna. È il secondo giorno consecutivo. Lo stop previsto fino a mezzogiorno di oggi è stato prorogato fino alla mezzanotte. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: giovedì dalla banda. Siamo in radio e in TV sul canale 67 del Digitale Terrestre. Siamo partiti dal fatto che una volta diventato pontefice, il Papa Prevost ha presentato richiesta alla sua banca negli Stati Uniti per cambiare il numero di telefono, tutti i vari dati, perché si è trasferito in Vaticano.
1: Gli hanno risposto: no, guardi, deve presentarsi di persona, non posso, no, deve venire qui. Ma se le dicessi che sono il Papa, gli hanno riappeso il telefono in faccia. Chi è?
0: Pronto?
1: Pronto?
2: Pronto? Sì, pronto? Salve. Banca di Chicago e della Brianza, buongiorno.
3: Come di Chicago e la Brianza insieme?
1: Vabbè, in Brianza c'è anche la frazione California, però Chicago mi sembra.
2: Sono Lucrezia, come posso aiutarvi?
1: Lucrezia.
0: Lucrezia, siamo la banda di R101.
2: Vabbè, attendete un attimo che c'è prima il Papa Francesco. No, scusate, sì, Papa Prevost, sì, poi abbiamo Stallone, Donald Trump e nonna Silvi.
0: Ma quindi cosa? Siamo i quinti in coda.
4: Di essere collegati con l'interno di
5: Gigi. Ah, sì, certo. Grazie.
6: Vabbè, ma dilli che
2: signor Donald,
6: in...
2: ascolti, la parola chiave per accedere all'home banking è Hormuz.
0: Siamo allora, la banda ha fatto, ancora.
2: Ha fatto che troppi tentativi, gliel'hanno bloccato. Dile da noi allora. Sì, un attimo sì, che abbiamo Papa Leone in attesa.
3: Sì, sì. Ancora?
6: Sì.
3: Ma lì da settimane.
6: Vabbè, sentiamo, magari fa
3: presto. Ma lo lasci in attesa
4: di essere collegati con l'interno desiderato.
3: Certo.
4: Si prega di non riagganciare per non perdere la priorità acquisita.
0: Ovvio. Noi siamo qui.
2: Sì. Senta, Leone, le ripeto il suo IBAN, così non chiama più.
3: Ecco, ce lo dica.
2: Allora, INRI 0455.
1: No, così l'IBAN, dai.
2: Okay. Ha bisogno di ricaricare la carta?
1: Sì, metto una croce qui.
2: Scusate, sapete che cosa mi ha detto quando mi ha chiamato il Papa? Cosa,
1: no,
2: cosa gli ho detto io?
6: Cosa quando,
2: perché
6: detto
2: voi
6: Lucrezia?
2: Dite, no, perché voi pensate di poter parlare così a caso? Ma noi siamo una banca così, noi siamo la banca di Chicago e della Brianza.
0: Siete seri? Certo.
2: E quindi attende anche il Papa. Sapete che cosa gli ho detto quando mi ha chiamato?
3: Cosa hai detto?
1: No.
2: Chi ti ha dato il mio numero?
3: Come Spalletti, giusto? Giusto.
2: Rimanete in attesa, dopo parlerò anche con voi.
3: Grazie. Grazie.
0: Mentre siamo in attesa, noi possiamo sentire anche le voci dei nostri amici.
6: Ma non possiamo dirgli che siamo in diretta, no? Se ci fa passare davanti a Trump un attimo.
1: Vabbè.
0: Sicuro? Vabbè. Io lascerei passare qualche minuto sentendo,
6: vabbè, riproveremo,
0: le vostre voci, perché anche voi avete delle storie assurde a cui non crede nessuno, ma che forse sono davvero successe. Sentiamo.
7: Ciao ragazzi, sono Walter da Cagliari.
0: Ciao Walter.
7: È successo che ho 59 anni, ma quando avevo 22-23 anni facevo taekwondo. E capitava che a fine allenamento andavo sotto il canestro di basket e con il piede toccavo la rete della canestro. Nessuno ci crede, no, ma ho i testimoni.
1: Dai.
7: Ciao ragazzi.
1: Io avevo
6: mini basket.
1: Avevo un televisore della Taekwondo.
3: No.
6: No, vabbè, ma insomma, in effetti. Ci si dà un bello slancio, magari lui con un salto riusciva.
1: Ma chiedigli dove sono i testimoni sottoterra.
8: Buongiorno banda.
0: Ciao.
8: Non ci crederà nessuno, ma domani mattina divento papà.
1: No!
2: All'improvviso, così senza saperlo.
1: No.
3: All'insaputa.
1: E pensa che è fidanzato da un mese.

0: 101.
1: Altro che senza fare sul serio. Qui comincia il Tortorella Challenge, cara Malika Ayan. Solo qui c'è la sfida, la battuta più brutta del giorno.
2: Tortorella,
1: roba seria.
2: È un giochino pazzaiello dove dici questo è quello e se becchi la battuta offre il vitello. È un giochino divertente.

0: Filippo Piscilia saranno i giudici di gara di oggi del Tortorella Challenge.
1: Mi sono preso un dito.
2: Io non ho ancora capito.
0: Continua così.
2: Cioè, Filippo o Priscilla? Com'è?
3: Filippo Priscilla.
4: Ah, che Priscilla.
0: Priscilla. Oh, qualcuno ha fatto il casting per Temptation Island? Sono aperti, tra l'altro, in questo periodo.
1: E me lo dice adesso.
2: Sembra che Guccini si sia già candidato.
0: Invece qua abbiamo i candidati per la vittoria della sfida, la battuta più brutta del giorno. Cercando di battermi, io ho semplicemente raccontato che il mio amico Picchio, corteggiando la sua compagna,
2: e non ci vedo
0: si è preso un due di Picchio.
2: Eccolo lì.
5: Il due di Picchio.
2: Priscilla.
5: Il due di Picchio, sì. Benvenuti all'interno del viaggio dei sentimenti. Oggi abbiamo Picchio con noi e sarà il secondo giudice. Picchio non sta attraversando assolutamente un bel momento. È stato lasciato da Picchia.
2: Sì.
5: Picchia.
2: Perché la picchiava.
0: Povero Picchio, ha perduto la compagna. Anche lui. E non avete ancora sentito cosa non è arrivato al 331 80 90 101. Tipo questo.
6: Ciao, è recente. Uno sono.
0: Ciao. Sì. Ciao Massimo.
6: Questa è la mia battuta. Come si chiama l'uccello che mangia i galli?
0: Come si chiama?
6: Pappagallo.
0: Mi sembra giusto.
2: L'uccello che mangia i galli, pappagallo, si pappa il gallo.
4: Si è pappata anche la frequenza, ho sentito.
2: Sì, si è mangiato il cento.
0: Vai!
7: Ciao Chiara.
0: Ciao.
7: Digli di non rimanerci male. Passerà.
1: Ehi.
0: Passerà.
4: Passerà. Va bene, eviterei
2: l'accento,
4: i dilemmi sugli
2: giù.
4: Accenti.
2: Sì,
4: ok.
2: Poi?
8: Tu gli ha dato il due di picche, Chiara. Lui non aveva il becco di un quattrino. E viva! Laura da Legnano.
0: Ciao,
8: ciao!
2: Ciao Laura! È meglio quando Laura non c'è, vero?
4: Sì. Andata via, lontano.
2: Dai.
0: Altro sfidante.
9: Buongiorno banda, Fabio da Adro, provincia di Brescia, per il Tortorella Challenge.
0: Buongiorno Fabio.
9: Sapete che cosa dice il portiere dell'Atletico Madrid tutte le volte che si siede?
0: Cosa dice?
9: No?
0: No?
9: Oblak. Ciao ragazzi. E wiwa.
4: Era meglio anche quando Luca si buttava ancora, secondo me.
2: Chi non è un esperto di formazioni?
4: Eh?
2: Chi non è un esperto?
0: Oblak,
4: no,
0: si chiamerà.
4: Portiere dell'Atletico Madrid che si chiama Oblak.
2: Ah, Oblak.
0: Bello, Oblak.
5: Che lo sai? Sai che Luca si fuga.
4: Niente,
1: bella citazione.
4: Parla da solo come esempio, praticamente.
2: Ce n'è un'ultima?
0: Diamo. Vai!
10: 301, sono Massimiliano da Palestrina.
0: Ciao Massi!
10: Cosa ci fa l'elettricista in barca? Fa controcorrente.
2: E barcarolo!
0: Tutti.
1: Ma vi siete messi d'accordo?
0: No.
2: Controcorrente!
5: Sì, voi vi state divertendo, ma qua c'è qualcuno che soffre. Picchio!
0: Sì, è
4: gli
0: vero.
4: Ascoltatori!
5: Sbatte la sua faccia contro un albero da 4 settimane senza fermarsi mai.
0: Devi farlo
5: solo
0: per fronte,
5: una semplice
0: Rick.
5: Delusione d'amore.
2: Sì.
5: Aia, così
1: visto in camera
5: sembra altro.
2: Tu immagina se Picchio dovesse sapere che è becco, eh?
1: Sarete becco.
2: Dai.
5: Picchio vuol dire qualcosa?
2: Sì.
5: The winner is
0: allora.
2: The winner is
10: 101, sono Massimiliano da Palestrina.
0: Grande Massi.
10: Cosa ci fa l'elettricista in barca? Va controcorrente.
0: Brava!
1: Eccolo!
0: Massimiliano is the winner!
11: Controcorrente! Tanto per cantare!
0: Tanto per sognare!
4: Massimiliano da Palestrina, ti volevamo mettere terra promessa di Ramazzotti, ma va bene, faremo
0: per
4: a meno.
0: Cantare, per sognare, non per ridere. Il Tortorella Challenge torna domani alle 8 su R101.

0: Sheeran, Lily Allen su R101 alle 7 e 12 minuti. Buongiornissimo dalla banda di R101.
1: Allora, la cosa che vi ha chiesto Chiara un istante fa di farci sapere al 331 80 90 101 quella cosa per la quale anche a raccontarla non verrete mai creduti.
0: Non avete prove, però esatto. La dovete dire.
1: Esatto. E allora perché siamo partiti da lì? Perché accade, è accaduto in una banca di Chicago qualche mese fa, dove l'ufficio clienti risponde diligentemente a questo cliente che chiede di poter cambiare parte dell'anagrafica, cambiare il numero di telefono, cambiare l'indirizzo, perché per
0: si
1: lavoro
0: si è trasferito vicino a Roma.
1: Si è trasferito vicino a Roma.
2: Sta,
1: allora, dopo aver risposto al questionario, a posto, tutto ok, alla fine gli viene detto: guardi, non basta, perché dovrebbe comunque presentarsi di persona. Ma temo di non potere. E allora di là, temo di non potere nemmeno io modificare l'anagrafica. E allora come facciamo? E quindi il cliente dice: e se le dicessi che sono il Papa? Gli hanno riappeso in faccia.
2: E certo,
1: realtà era il vero Papa Leone, che ha il conto corrente a Chicago e, dovendo venire a Roma, ha dovuto cambiare un pochino i recapiti. Non è stato creduto.
0: Sì.
1: Questa cosa è stata raccontata da un signore americano durante una recente riunione con dei fedeli, eccetera, ed ha alleggerito un po' gli animi.
0: E la centralinista la racconterà, esatto, ai figli, ai nipoti, sì, entrerà negli annali della famiglia, tra gli aneddoti più belli.
2: E lì che il Papa ha aperto il conto alla San Paolo,
1: sì,
2: poi,
1: sì,
2: ragazzi,
1: esatto,
2: ti ricorda qualcosa, eh?
1: Cosa?
2: Quando Papa Francesco chiamò Paolo Brosio,
1: sì, anche
2: Paolo Brosio lo mandò a quel paese,
1: sì,
2: pensando,
1: sì,
2: fosse,
1: sì,
2: uno scherzo.
3: E perché lo mandò a quel paese? Dilla tutta.
2: Perché io avevo fatto uno scherzo anni fa, dove mi sono finto Papa Francesco, le Iene, mi sono finto Papa Francesco, ho chiamato Paolo Brosio, poi lo scherzo è diventato famoso.
0: C'è ancora, andatelo a recuperare, perché veramente fa riderissimo.
1: Sì, sì,
0: mettete le Iene, Paolo Brosio, c'è Leonardo Fiaschi che gli fa lo scherzone.
3: Dopo aver terremotato la fiducia di Paolo Brosio, è chiaro che la seconda volta chiama il vero
2: ovvio
3: Papa Francesco, e lui lo mandò a quel paese.
1: Temo che questa ragazza difficilmente troverà lavoro allo IOR.
2: No, non credo.
3: La Banca Vaticana.
1: La Banca
3: Vaticana. Spostava lì il conto.
1: Poi,
3: la banca. C'era lì in piazza.
1: Non gli fa pagare la commissione sullo stipendio.
0: Però almeno Leonardo ha le prove su Mediaset Infinity. Invece questa ragazza alla fine è uscito su tutti i giornali. Quindi ora è credibile.
3: Esatto. Quando il Papa fa il banco, ma te li pigliano un euro. Ah, lui,
1: certo, per forza. Ah, però gli pigliano l'8 per 1000. Direttamente.
3: Accidenti.
0: Con le vostre voci dobbiamo andare sulla fiducia. Ci state raccontando la cosa clamorosa che vi è successa, che di solito non crede nessuno.
3: Qual è la nostra policy? Noi ci crediamo o siamo quelli che
0: non... Vediamo cosa arriva.
1: Poi ve ne racconto una io, tanto non ci crederete.
4: Buongiorno banda.
0: Ciao.
4: È successo una trentina d'anni fa. Siamo partiti io e il mio amico a Parenzo fine settembre, finita la stagione estiva. Siamo trovati in un albergo che eravamo soltanto io e lui, pronti già a partire l'indomani mattina per tornare a casa. E ci sei, ed è arrivata una corriera di cecoslovacche solo ragazze. E lì è cambiato il weekend. Lì siamo rimasti 2 giorni in più.
1: Buongiorno
4: a tutti.
1: Quella storia del pullman di Cecoslovacchia la sentivo solo nelle barzellette.
0: Ma cos'è? La storia del ciclone, il remake del ciclone,
1: viene dal freddo.
3: Ragazzi, voi non ci credete. Sai quello che inizia?
2: Parte così, sì.
3: Voi non ci crederete, ma stamattina, mio palazzo, abbastanza grande, devo dire.
2: È un aneddoto budello?
1: Ah, ce l'hai proprio fresco tu.
2: Era solo per la sigla.
1: È incredibile.
3: La scusa per sentire la sigla.
1: A lui gli accadono le cose su ordinazione.
2: Zitti tutti adesso. Sentiamo.
3: No, ma è una cavolata. Voi con la sigla alzate l'asticella troppo in alto. Sta che stamattina vado per uscire, per recarmi al lavoro. Mio palazzo ha 4 uscite, 2 su un lato e 2 sull'altro. Ok? Opposte, diciamo, 180 gradi.
1: Okay.
3: Da un lato pioveva, dall'altro lato c'era il sole.
1: Non ci credo.
2: Quanto è grande casa tua?
3: Naturalmente, chiaro.
2: Quanto è grande?
3: Lato dovevo andare. Ma non è quanto è grande.
2: Ma come no? Sì, sei ricco.
3: C'è un punto dove inizia la pioggia e dove due metri più là.
1: Ma anche in casa
3: è che
1: così.
3: Piove su, ogni volta su tutto il mondo. Ebbene, il mio palazzo in casa,
1: in casa gli piove in camera
3: nel
1: il soggiorno
3: c'è solo. Stamattina c'era la linea di dove pioveva.
1: Ma non ci credo.
3: Te lo giuro.
0: Casa vibratore cambia anche il fuso orario.
1: Vabbè, avete capito un po' l'indole, no? 331 80 90 101. Raccontatela a noi, che tanto non vi crediamo.

0: i Mortaretti in questa Firework alle 8.08 su R101, poco prima del Tortorella Challenge, che abbia inizio la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella, è un giochino pazzello dove dice questo è quello e se azzecchi la battuta offre l'itello. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
0: Ma beato, scatta glonza trionfa là.
2: Beato chi ci crede, insomma, questo fatto che fa tanto ridere la gente è, insomma, un filo eccessivo come recensione. Fatto sta che ormai la narrazione di questo quarto d'ora è questa. Quanto detto, allora Chiara ha fatto una battuta che adesso ci ripeterà, ecco, per i meno attenti.
0: Siamo okay. Alla fine del primo tempo.
2: Sì.
0: Sta
2: sì.
0: Per ricominciare la partita della nazionale.
2: Falegnami. Sì.
0: Sono 2-1 pialla al centro.
2: 2-1 pialla.
0: Hanno fatto
2: al
0: gol.
2: Centro.
3: Fabio
2: ha segnato nel frattempo.
3: Sì. Non se la ricordava Fabio.
4: Non se la ricordava.
0: Segnando.
3: Che non se la ricordava. Ah, ecco.
4: Vabbè, adesso col calciomercato un po' confusa tutto quello che sta succedendo col calcio, capito? Allora ci siamo, sta per iniziare, anzi inizia adesso proprio questa grande sfida, la battuta più brutta. Vogliamo sentire chi c'è, Beppe?
0: Vai, gli sfidanti, Fabio, sono arrivati, cominciamo così.
5: Ma dai, centravanti proprio una sega. Dai, Ignazio, di quelli della mensa.
0: Ciao Ignazio, vabbè. Quelli della mensa.
2: Ci stava, vabbè.
0: In questo caso sì.
2: Sì.
6: Buongiorno banda, ehi. In un negozio.
7: Mi date una tuta per tagliare legna?
6: Certo, che taglia?
7: Legna.
6: Ciao banda, Alessandro da Napoli.
7: Leonardo da Napoli.
0: Grande Leonardo da Napoli.
2: Che coppietta.
0: Che copia.
2: Bene, ci ha fatto ridere, quindi squalificati.
0: Via. Sbottolati, avevamo una botola a Napoli per due persone. Vabbè, poi piano piano risaliranno nel weekend. Terzo sfidante, andiamo in Liguria.
8: Chiara. Ciao. Ieri ho incontrato una turista che mi ha chiesto: ma secondo lei vale la pena visitare la Liguria? Le ho risposto: oh, ma guardi, ovunque o vada è una regione bellissima. E uiwa, Matteo da Milano.
0: Ciao Matteo.
3: Era carichissimo. Un po' tirata questa.
2: Sì, abbastanza. Basta, tirata l'eufemismo del mese, direi, ecco.
0: Lo teniamo lì,
2: sì,
0: ma dobbiamo
2: sì.
0: Sentire anche un altro sfidante.
9: Ah, ciao R101, Gabriele da Milano. Io invece ho sentito di un campionato di basket per muratori.
0: Mm-hmm.
9: Ho sentito uno dei giocatori che gli hanno detto: a un certo punto questo giocatore qua ha fatto muro. Ciao ragazzi.
0: Ciao. Che lui che la costruzione è bravo come me, insomma.
2: Sì, sì, sì, ho sentito. Cioè, peraltro Ovada è in provincia di Alessandria, quindi
3: ma infatti,
2: Piemonte, ma
3: non
2: insomma...
3: mi tornava neanche a me, scusate, ecco, esco dal personaggio, ma Ovada, no, ecco.
2: Oltre a non fare ridere, vabbè, ma non
4: battute
2: voglio...
4: peggio della difesa della Fiorentina, mi
0: ma
4: sembra.
0: Sicuro che Ovada è in Piemonte.
2: Non voglio inferire.
0: Hai controllato?
2: Sì, sì.
3: Ma certo.
2: Sì,
0: vabbè, sì. Ancora più bella, scusa. Ha spostato Ovada dalla Liguria al Piemonte.
2: Sì, certo. Nella tragedia è ancora più bella.
0: Vabbè, sappiamo perfettamente dov'è Vicenza, perché Corrado è un nostro grande fan del Tortorella Challenge. Sentite qua.
10: Ciao banda, Corrado da Vicenza. Sì, l'ho vista la partita. D'altronde la squadra di Falegnami hanno fatto un sacco di fuori gioco. E qui va
2: Io avrei anche da fare a casa tante cose, un po' rientro, i bambini che tornano a scuola, così come cioè, abbiamo un altro? L'ultimissimo, vai.
11: Io invece sto guardando in questo momento il campionato dei formaggiai e c'è un'azione pericolosissima, c'è un cacio d'angolo. Willy da Milano.
0: Tanti amici che seguono sempre il Tortorella Challenge, tante voci nuove, che bello trovarvi qui.
4: Scusate, ma lo sapete il Topo Gigio che batte il calcio d'angolo? Vero Topo Gigio?
12: Cosa dici? Mai questo calcio d'angolo?
0: È tutto nelle mani dei giudici di gara, prego.
12: E adesso allora, non so più chi fare. Gigio. Fabio.
4: Gigio, sei sì. Pronto? Ma devi dire tu,
12: Sono sempre prontissimo, devo dire.
8: Ciao Chiara, ieri ho incontrato una turista che mi ha chiesto: ma secondo lei vale la pena visitare la Liguria? Le ho risposto: ma guardi, ovunque Ovada è una regione bellissima. Uiwa, Matteo da Milano.
3: Allora a sto punto Novi Ligure lo spostiamo davvero in Liguria, facciamo
0: questo. Sarebbe esatto. Giusto.
2: Quando sentite che c'è traffico tra Ovada e Masone, e cioè molto spesso è il nostro amico con queste stronzate in mezzo alla strada che fa un blocco stradale nelle sue barzellette. Va
0: magari
2: bene, quindi ha vinto, però ha vinto.
0: Sì, magari è colpa del Tortorella Challenge che blocca l'Italia in questo quarto d'ora di paura e delirio su R101. Torniamo lunedì, dai, tornerà anche Paolo Dini. Non vuoi fare un'altra settimana di Tortorella Challenge?
2: Beh, guarda. Sì,
4: ma è tra poco, dammi il regalo, ragazzi.
0: Ma non lo detto! È una sorpresa!
3: È l'uomo spoiler.
0: Fate finta di non aver sentito niente. Ci ascoltiamo Gabbani con Summer Funk e poi torniamo alla

0: dicendo: Carol G, Manu, ciao. Beh, per vedere lei live in Italia bisogna aspettare un'altra estate, quella del 2027. Beh, a luglio però passerà da queste parti per la prima volta.
1: Se arriva vestita così l'aspetto anche 5 anni, non c'è problema.
0: Le vostre ultime prime volte ce le state raccontando al 331 80 90 101.
2: Ciao Anna, quest'anno per la prima volta sono andata in vacanza sola, io e mia figlia, 4 giorni in Francia, bellissimo. Ciao Lina da Biassono.
0: Belle, belle proprio.
3: Aura per lei.
0: Aurissima. Stanno arrivando tantissime voci. Questa, tra l'altro, che sentite in sottofondo è la musica ufficiale, il sottofondo ufficiale
3: per le battle.
0: Si chiama Aura, delle gare di Aura.
3: Siamo tutti più contenti adesso.
0: Stiamo ancora cercando di capire cos'è questa cosa che abbiamo visto per la prima volta ieri. Magari è la prima volta che siete all'ascolto di R101 al venerdì, ecco. E non sapete che oggi qui c'è il Chiaraoke.
4: R101, il Chiaraoke.
5: Chiaraoke.
6: Sacca, sacca, sacca.

0: difficili.
1: Ancora più difficile.
2: Com'è controcori del
3: Scatabronza, sbronza, glonza, trionfalla.
1: Va bene, va bene, va bene.
2: C'è un testo anche per c'erano i controcori.
1: Un mese di arretrati, qui si vede.
2: Che però venerdì abbiamo voglia di cantare noi e tutti i nostri amici al 331 80 90 101. Il karaoke è una catena di canzoni, una specie di domino. Ogni strofa, quando finisce, l'ultima parola deve essere compresa nella strofa successiva. Faremo un giro noi di prova, arriveremo a una parola. Quando suonerà il gong, vi lasceremo in dono la parola.
1: Ok,
2: ve la dovrete cantare al 331 80 90 101.
1: Ma perché iniziamo il giro sempre da me? Che sono il meno preparato nei testi italiani.
0: È proprio per questo, il bello è proprio quello.
2: Cominciamo il giro da Luca Carboni oggi.
0: Quello vero? Quello vero.
2: Se no, non voglio restarci più. No, mare. Avevo voglia di abbracciare tutte quante voi.

0: Ragazze belle.
1: Belle?
0: Belle.
1: Allora, belle.
0: La parola è belle, okay. Si parte così.
1: E poi ti dice solo cose belle.
2: Bravo!
1: Mamma Maria, mamma Maria, mamma
3: questa è facile,
1: mamma
3: però.
1: Maria. Maria.
0: Ma.
1: Anche ma, sì.
0: Via.
2: Vado io?
1: Sì.
0: Prego.
2: Ma.
0: La parola è ma.
2: Ma non vorrei che tu a mezzanotte tre stai già pensando a un altro uomo.
0: Buongiorno Adriano Celentano.
3: Ciao. Sì, non vale.
0: Ha lasciato
3: vale
0: su uomo. Riccardo.
2: Uomo?
4: Uomo, quattro bistecche alla volta ti fotti.
3: No, devo farla vera. Uomo, quando un uomo vive per le sue parole o non vive più.
0: Bella.
3: Sogna,
0: bella.
3: Ragazzo, sogna. Basta, perché va tutto bene.
0: Stupenda. Sogna?
3: Sogna.
0: Sogna. Ta. Sogna. Cavalli sì.
3: E gira.
0: È un po' di là.
2: Lavoro.
1: Lavoro?
0: È finito il tempo? Sul lavoro proprio?
3: Lavoro,
2: sì.
3: Lavoro.
0: E allora la parola del Chiaravoche di oggi è lavoro.
3: Cosa lavorare. Che non conosci, ma comunque.
1: Sì, strano, questa
0: lavoro,
1: qua.
0: Lavori, lavorate.
1: Sì.
0: Quindi coniugatelo come volete e cantateci la prima canzone che vi viene in mente con quella parola al 331 80 90 101.
1: Cari sindacalisti, vi aspettiamo qui al 331 80 90 101.
0: Anche lavorar.
1: Sì. Anche in prosa.
0: Dai, vi aspettiamo per il Chiaraoke della

0: di tutti quelli che partecipano al Tortorella Challenge qui fuori da Largo Donegani.
1: Sì, però invece delle mani o dei piedi le chiappe devono lasciare nel cemento.
2: Brava. Paola ha detto walk of fame. Brava, zia. Preciso.
0: Filippo Misciglia, giudice di gara oggi insieme a Iginio Massari.
2: Eh sì, ragazzi, eh sì. Io e Iginio siamo pronti per ascoltare questi audio. Cado, non si vede in video, ma sta strozzando.
0: Il video, se volete, si vede sul canale 67 del Digitale Terrestre. Ci potete trovare la banda di R101 ogni giorno, anche durante il challenge. E scoprire che non è stato un bellissimo weekend per la brioche, perché il bignè l'ha tradita. Sono i cornetti.
1: La tradita perché la brioche ha i cornetti.
0: Esatto. E le risposte sono arrivate copiose al 331 80 90 101.
1: Dai,
0: vai.
3: Ciao banda, Corrado da Vicenza.
0: Corrado.
3: Ma come hanno fatto a scoprirli che si stanno tradendo? Li hanno beccati in desabignè.
1: Bello.
3: E we were.
0: L'entusiasmo di Corrado da Vicenza è contagioso.
1: È spettacolare. Non si capisce, hanno perso anche il derby col Verona 2-1. Ma Corrado da Vicenza stoicamente.
2: Bravo, tiene alto il morale.
0: Abbiamo anche un piccolo amico che vuole partecipare. Prego, prima di entrare a scuola.
4: Ciao, R101. Ciao. Sono
0: Valentina
4: da Siena. Sono battuta per il Tortorella.
0: Vai.
4: Sapete qual è il vestito preferito di un orso?
0: Qual è?
4: I pantaloni. Ciao, Valentina da Siena.
0: I pantaloni. I pantaloni.
1: Ah, adesso ho capito.
5: Fa ridere adesso.
1: Cristiano, perché non ridi con me?
6: Perché l'ho capito.
1: Seguimi, seguimi nella risata.
0: Beh, allora è perfetta, rischia di vincere, però se la dovrà vedere anche coi prossimi sfidanti e i giudici di gara valuteranno alla fine.
5: Stai zitta.
0: Sentiamo.
7: Eh sì, Chiara, ben gli sta al bignè. È stato veramente poco diplomatico.
2: E wiwa.
7: Claudia dalla provincia di Ascoli Piceno.
0: Ciao Claudia. Ascoli Piceno c'è.
1: Poi
0: proseguiamo.
8: Tortorella, questa mi è piaciuta un saccottino.
0: Aia, aia, aia.
1: Mamma mia. Siamo proprio sul banco delle brioche.
2: Riassumeremo questa puntata con un bignami.
5: Ma basta lei, Filippo Vaniglia.
0: Pensavo di avere la vittoria in pugno. Oh.
6: Ma c'è anche chi esce un po' dal seminato, dalla pasticceria in questo caso.
1: Dai,
6: è il caso dell'ultimo.
1: Vediamo.
9: Chiara, lo sai qual è l'animale che puzza di più al mondo?
0: Qual è?
9: Il bruco del culo.
1: No!
2: Ma ragazzi,
1: eroe!
2: Ma che
0: lo sapevo!
1: Peppino, il bip non lo devi mettere sul punto esclamativo, ma sulla parola.
2: Vabbè. Ha messo il bip su bruco.
0: Non si dice.
1: Ma che bello.
2: Non si dice bruco in radio.
0: Esatto.
1: Cioè, un istante fa eravamo pieni di profumi, di brioche fresche.
6: Di crema.
1: E
6: di
1: poi
6: cosa.
1: Arriva il bruco.
6: Ma ragazzi. Oh, ma
0: vedi ognuno può fare come vuole al
6: ma
0: challenge.
6: Ma vedi che a volte soffrire poi ti ripaga.
2: A lei è piaciuta,
6: Sì, molto, molto.
2: Molto, sì.
6: E anche perché non pur nella sua trivialità non la conoscevo.
1: Davvero?
6: No.
0: L'animale
6: che puzza di più, che bellezza.
0: Beh, non siamo noi a dover giudicare, sono i giudici di gara contrattualizzati apposta per 5 minuti.
2: Questa puntata speciale di Temptation Island e poi con Iginio. Iginio, sei pronto?
5: Lei, Filippo Vaniglia, mi ha fatto
2: un video per te.
5: Due marron glacé così, posso andare?
2: No, Filippo, ho un video per te.
0: C'è un video per te, Iginio.
5: Ma non lo voglio vedere. Lei deve fare i video che piacciono agli altri.
2: Ho una battuta per te, Iginio.
5: Quale?
2: Devi sceglierla.
5: The winner is, ecco.
8: Tortorella, questa mi è piaciuta un saccottino.
1: E comunque per me avrebbe vinto il bruco.
6: Sì, la contrada del bruco.
1: Io?
6: La contrada del bruco delle cose.
1: Oh mamma mia.
0: Vabbè, allora se vi è piaciuto, visto che stavamo per chiudere, a questo punto ne facciamo un altro domani di Tortorella Challenge.
1: Inventati
0: dopo questo
1: qualcosa.
0: Grande successo.
1: Inventati qualcosa sul bruco nell'ozono.
6: Dottore.
0: Ci sentiamo qua alle 8 domani per il challenge, ma state con noi perché tra poco torniamo indietro nel tempo, il viaggio nel tempo con il bim bum bum.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Papa Leone a Lourdes stamattina ha incontrato i vescovi francesi prima di celebrare la messa davanti a 150.000 fedeli. La Chiesa riconosca i propri errori, gli abusi sui minori sono un flagello, il richiamo del pontefice. Nel pomeriggio l'incontro con 7 vittime. Paura in Gran Bretagna per un allarme esplosivi vicino alla base della RAF di Fairfold, usata dagli Stati Uniti. La polizia è stata costretta a evacuare le abitazioni vicine. Diversi uomini sono stati arrestati. Si setacciano i vicoli. In campo l'antiterrorismo. A Torino arrestata una 24enne con l'accusa di tentato omicidio. Avrebbe investito con l'auto un bimbo di 5 anni, figlio dell'ex compagno. Portato in ospedale, non è in pericolo di vita. Era in compagnia del padre, forse vero obiettivo della donna. Carburanti ancora in rialzo con il diesel che in autostrada si avvicina ai 2,50 euro al litro. Domani mattina scatta il price cap annunciato da Eni, ma è polemica. I piccoli distributori lamentano una concorrenza sleale. La misura resterà in vigore per 30 giorni. Prolungato lo stop dei voli all'aeroporto di Catania a causa dell'intensa emissione di cenere vulcanica da parte dell'Etna. La decisione della SAC, la società di gestione dello scalo Etneo. Lo spazio aereo resterà chiuso almeno fino alle 23:59. Calcio, domani l'Italia in Turchia per la seconda partita di Nations League. Mancini pronto a stravolgere la formazione. 10 giocatori restano a Coverciano, tra loro anche Barella, Mancini e Coppola. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Invece io volevo, stavo riscicciando questa cosa che aveva detto in apertura del programma Chiara, che adesso ci ripeterà, per il, sul conto di Meta, che c'è stata un po' una piccola querelle con
1: i
0: News, gruppo musicale. Cosa è successo?
2: Siamo partiti con Uprising stamattina e quindi sì, scopriamo che i News hanno dovuto cambiare il nome delle loro pagine Instagram e X da News a News Band, perché ormai News è l'intelligenza artificiale di Meta, e quindi si trova quello cercando News.
0: Ecco, ma non poteva chiederlo a Ermal Meta invece di chiederlo
1: anche
0: a
1: Ermal?
3: Bella.
0: No?
3: Ermal come si dovrà chiamare adesso?
0: Non lo so, appunto.
3: Ermental.
0: Sono andate a rompere le scatole ai Muse, c'era lì Ermal Meta che magari.
3: Appunto.
0: Va bene. Oh, vedo che curiosamente il ministro Giuli, il ministro
2: della cultura,
0: ha scelto come proprio consulente per il cinema.
3: Sì, avrà un regista famoso probabilmente.
0: No, il proprio Sarto ha scelto. Stilista anche famoso, dicono, è Domenico Vacca. Domenico Vacca è
2: famosissimo, lo conoscono tutti.
0: Ma sì, beh, certo, era indeciso tra lui e la mamma dei bambini eruditi, diciamo.
2: Sì. Punto lo stesso cognome
0: più o meno, cioè, siamo lì e quindi,
3: e quindi il suo Sarto sarà il consulente per il cinema.
0: Ma sì, ora perché ora dice, ma come proprio Sarto? Perché è uno stilista che comunque bazzica il mondo del cinema, scrive il Corriere della Sera, magari, capito, gli suggerisce la sera quale serie guardare su Netflix.
2: A proposito,
0: e da lì il ministro ha detto sarebbe un buon consulente.
3: Io che bazzico l'orto potrei diventare dell'agricoltura, giusto?
0: Esatto.
2: A proposito di film e serie TV, ragazzi, è stata venduta, anzi è in vendita ufficialmente, la villa della serie TV con Will Smith.
0: Sì.
2: Willy il principe di Bel-Air.
0: Sì.
2: Ah, sì. È presente quella dove alla fine la sigla, lui arriva questa è la maxi-storia.
4: Lo zio ricco di Bel-Air.
3: È dato sapere anche il prezzo oppure no?
4: Ma perché ti interessa?
3: No, perché c'era Leo stava cercando casa in Piazza Udine.
0: Allora. Sì, anche Pisciotta.
2: Quasi 30 milioni di dollari, 29,5 milioni di dollari.
0: Posso darvi uno scoop?
3: Dai,
0: che c'è dillo? Questa villa coloniale, questo ingresso importante, in realtà non era a Bel Air, che è un quartiere di Los Angeles.
2: Sì, come dice la sigla?
0: Esatto.
4: A Carugate?
0: No, era a Brentwood, un altro quartiere, insomma, quindi no, questo che ti svolterà la giornata, ma ci tenevo a dirlo agli amanti della serie.
5: Vabbè, sai come ci arrivi laggiù?
0: No?
5: Chiamando un taxi giallo col tuo fischio con l'auto.
4: Beh, certo. Bravo.
2: Ti devi sentire gasato come in Formula 1. E oggi poi andava in onda la prima puntata di Friends.
4: Bella. Belli aneddoti, bravi, grazie.
0: In che anno?
2: Siamo nel 1900, sta arrivando 94.
3: 94.
2: Quindi 20, 40, non voglio fare i conti.
0: Ecco, appunto, guardiamo avanti.

0: Muse è lo stesso nome scelto da Meta per l'intelligenza artificiale dei vari social legati al mondo di Mark Zuckerberg.
1: Quindi c'è un problema di nome adesso?
0: Alla fine Muse, che avevano da sempre usato Muse per le loro pagine Instagram, hanno dovuto cambiare tutto.
1: Cioè, loro?
0: Loro si chiamano Muse Band
2: e
0: mentre
2: fatto...
0: cercando Muse si trova questa intelligenza artificiale di Meta.
2: E avranno fatto un'offerta che non potevano rifiutare.
0: Dici? Matt Bella mi ha incassato.
2: Dovreste cambiare nome, non ci pensiamo nemmeno. Qui ci sono 27 miliardi di
3: benissimo,
2: euro per
3: band,
2: voi.
3: Potrebbe andare bene.
2: A me non mi piaceva neanche più il Mamma News.
1: Quello che
2: l'abbiamo chiamato Gilberto.
1: Sì. Se Zuckerberg si sveglia un mattino e decide di chiamarsi come te, come la tua azienda, come
2: io spero che mi imprenda, che mi piaccia tanto Cristiano Militello.
1: Ho capito, ma poi se la tiene lui, sì, certo, ma perché ti paga, questo intendi?
2: È chiaro.
1: Perché ti fai pagare?
2: Beh, mi sembra
1: è ovvio.
2: Faccio anche la fattura.
1: Vuol dire tu,
2: al contrario di quello che fai tu.
1: Che mi paghino, mi farei chiamare anche Wanda, è questo che intendi?
2: È ovvio.
0: Non è detto, questi dettagli non sono venuti fuori, però effettivamente dopo tutti questi anni ad avere un punto di riferimento sui social con lo stesso nome, hanno dovuto cambiare tutto.
1: E se decideva Zuckerberg di chiamarla Beatles, sta cosa succedeva?
0: Doveva vedersela.
4: Ma Puglia, chiamati
0: Puglia. Come?
2: L'ha chiamati
1: Puglia.
2: Più però.
0: Stiamo dando nomi a nuove attività. Abbiamo scoperto che esiste il Piloga, un mix tra Pilates e yoga. Due attività insieme, come le chiamereste? Sentiamo.
5: Io direi il dottologo, quello che ti visita, ti fa una diagnosi e poi ti predice anche il futuro.
0: Tipo l'astrologo insieme al dottore.
2: Un
0: po' lo fanno,
1: c'è c'è il proctologo già, giusto?
3: Certo. Con lo stesso dito ti guarda se c'è il tiravento.
1: Ti fa un prototipo e ti controlla il logo.
2: Allora, io ho inventato. Allora, il nome dell'attività è Ti Gonfio.
1: Sì?
2: Gonfio. Da una parte pneumatici, dall'altra palestra di box. Piaciuta?
1: A me una volta avevano chiesto l'idea per un locale.
2: Sì.
1: Gliel'ho data, non l'hanno messa in pratica perché diceva che non l'avrei chiamato il massacro. E dove andiamo? Andiamo al massacro. Mi piaceva l'idea.
2: Ma no, che tipo di locale è?
1: Ma dove si beve, ovviamente.
0: E anche lì impari ad allenarti per andare contro quelli della tua palestra.
1: Ma non può essere carina. Dove andate stasera? Andiamo al massacro.
2: Provo a sentire Zuckerberg cosa ne pensa. Magari ti dà due spicci. Vabbè, sì, oddio, non te la prendi.
1: Allora
2: la chiama grande.
1: Allora a fare in. Dove andiamo? Andiamo
0: vale
1: tutti
0: tutto.
1: A fare in.
2: Massacro, immagino quando arriva il conto al massacro. Cosa...
1: Vabbè,
2: non rimestiamo.
1: No,
2: il taglio di capelli della nostra Matteo Torre, 88 euro.
1: Ok.
0: Il parrucchiere,
2: il
0: però.
2: Parrucchiere.
1: Sì, io mi ricordo
0: 88. Entista.
4: Magari 88, 90.
2: Ah, 90.
1: 90 beh, euro.
2: Ha lasciato anche 2 euro di mancia.
1: I due erano quelli della fattura, il pollo.
2: Scusate, non vorrei passasse sotto silenzio il DJ Entista.
0: Esatto. DJ Entista.
2: Cioè?
0: Fa la pulizia dei denti, ma con musica techno a pallettoni.
2: Ah, beh.
1: Oppure l'igienista mentale, non dentale. Cioè quello che ti dà una pulita qua dentro perché c'è tanto di quel casino.
2: Beh, il mio dentista, che è un grande bassista, non solo ha una musica da ascolto mentre quello ti ravana dentro la bocca di gran classe, ma ogni tanto mette anche della roba che fa lui. Mauro Riva, lo saluto, grande dentista.

0: divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Potrebbe essercene scappata qualcuna bella oggi, non lo so, perché in giuria sta succedendo di tutto. Abbiamo Fedez e Beppe Grillo pronti
2: Beppe,
1: a giudicare gli sfidanti.
2: Beppe, cioè, il fatto che tu adesso sia fermo politicamente, sia venuto qua a esprimere, cioè, hai sempre detto voglio passare la mia pensione col... parlando solo del Tortorella Challenge.
3: Sì.
2: Questa cosa
1: vero?
2: Che hai detto.
4: Era un obiettivo proprio di.
5: Ma però... ti rendi conto che sul palco ho invitato 3 premi Nobel, adesso sono il Tortorella Challenge. Mi dovete capire voi umanamente, ragazzi.
6: Riesco quasi a preferire le battute che arrivano alle vostre indicazioni.
1: Beh, ieri in realtà mi hanno solo chiesto le indicazioni per 20 miglia. Mi ho detto, tutto dritto per poco più di 32 chilometri.
4: Bella, già, bella, bella.
6: Ma sentiamo voi cosa avete prodotto, dai!
1: Vai!
7: Ciao a tutti, ciao. Agli amici del Tortorella Challenge, il mio nome è Edoardo da Torino.
1: Ciao,
7: e la mia battuta è questa.
1: Vai!
7: In Romania stanno facendo dei lavori in una strada. Tolgono i dossi, ma la Bucarest. Ciao a tutti.
4: Capito? Ottimo.
5: Questa qua neanche negli anni 70 mi ammazzavano se dicevo una battuta così.
6: Tolgono i dossi, ma Bucarest. Sì. Ecco, buttatici.
1: Perfetta.
2: Scusa, voglio dire una cosa, Beppe, questa qua l'avrebbero censurata, no, anni fa.
4: Certo.
2: E tu ne sai qualcosa.
5: Ma una roba che preferirei vedere le repliche di Un posto al sole, io, piuttosto che sentire una battuta così.
1: Allora puntiamo tutto sulla seconda sfidante.
8: Chiara, ma sì. Tu la sai qual è l'unità di misura preferita dalle estetiste? I pollici e i piedi. Buona giornata, Sabina da Treviso.
1: Ciao Sabina.
4: Bella, bella. No, nessun commento.
6: I pollici e i piedi.
5: Io preferirei stare a mollo nello yogurt invece che andare avanti con una roba così.
1: Cristiano ha scoperto che con la voce di Grillo può dire veramente cosa pensa.
3: Secondo me faccio anche più serate.
1: Piccoli sfidanti all'ascolto, sentiamo.
9: Ciao banda, sapete che mio padre ha un fisico stellare?
1: Davvero?
9: E infatti è un astrofisico. Ciao Nicolas da Teramo.
1: Ciao Nicolas. Questa gliel'ha detta il suo papà.
6: Sì, è possibile, è possibile. Vabbè, crescerà anche Nicolas volendo e si renderà conto di cosa ha fatto. Avanti.
10: Ciao banda, oggi per il Tortorella Challenge ne ho una fantastica.
1: Vai, allora.
10: Allora c'è una bacinella che dice caramella è morta.

0: Chiara è felice.
1: Ah, ma
0: era
1: lui è felice.
2: Ah. Ne manca solo una, quella del fantasma formaggino. Adesso che non ci vado a casa, se no qualcuno non mi manda il fantasma formaggino. Sto,
3: allora,
2: sto qua fino a Fernando Procio. È vivo Fernando Procio.
1: Sì. È vivo e lotta insieme a noi.
4: Sì, Beppe.
1: Quindi.
4: Allora. No, vabbè, allora, mi sembra che Beppe veramente ha detto tutto.
3: Sì,
0: ha detto troppo.
4: È stato fantastico, è un onore cioè per noi il fatto che tu sia venuto qua.
1: Sì, ma alle 9 chiudiamo.
4: A coprire questo spazio che di solito viene bruciato.
3: Chi dice The Winner Is?
4: Mi piacerebbe che tu potessi urlare questo.
3: Vai,
4: insomma,
3: Beppe.
1: Vai, Beppe, vai. The Winner Is, dai.
2: The Winner Is?
0: Dai, scopriamo la
5: banda, oggi per il tortorella challenge ne ho una fantastica.
1: Dai.
5: Allora c'è una bacinella che dice caramella e mortadella mandarino
0: bacinella.
5: Ciao da Anna Chiara Mallardo
6: e Felice Mallardo.
0: Ciao. Che bacinella è nuova, io non l'avevo mai sentita, cioè ero arrivata a mortadella.
2: Poi mi chiedono perché ho inventato il baffatei, ma secondo voi perché l'ho inventato? Questa roba qua.
1: Tutto questo ritorna puntuale, ovvero il Tortorella Challenge domani.

0: Ormai è il Bronx, ragazzi. Internet, ecco, trovare qualcosa di originale su internet è difficile. Sapete quanti amici mi hanno detto quest'estate: ma hai visto quei video degli squali con la telecamera che vanno nelle grotte? C'è una festa? Ecco, questo è stato uno di quelli su cui sono cadute più persone. Perché le telecamere nascoste sugli animali.
1: Esatto, esatto.
0: Sono tutti finti.
1: Esatto, ma qualcuno tende a ritenerle verosimili ormai, e questo è il rischio, e si è arrivati, no? A quello che era il rischio, ovvero non credi più neanche a quello che... credi a quello che è verosimile, però se riescono a contraffarlo...
2: Sì, sì, sì. La verità è un dettaglio ormai.
0: Attesissimo il ritorno di Stromae, quello di Alors on danse, Papa Uté. Quest'estate il suo fan club ha fatto una canzone con l'intelligenza artificiale usando la sua voce, ma a parte meravigliosa, credibilissima, certo, ed è difficilissimo capire che in realtà non, alla è lui, fine non è lui.
1: È il budello di Stromae.
0: Maman Croix, e se avete voglia di andare ad ascoltare anche solo per curiosità,
2: no,
0: perché ci siamo cascati anche noi poco fa, cercavamo la canzone che è il cuore della disputa tra Amanda Lear e Miley Cyrus. Ne abbiamo beccata una sbagliata.
2: Vi sta bene.
0: Capita anche noi che facciamo questo di lavoro, quindi risentiamo quella ufficiale originale di Miley Cyrus e la mettiamo in comparazione con Amanda Lear.
1: Vabbè, è tutta un'altra roba.
0: Questa è Miley.
1: Sì.
0: Beh, già così è Amanda comunque.
3: Eh sì, è vero.
0: Sphinx invece, canzone di qualche anno fa di Amanda Lear, fa così.
3: Intro.
1: E adesso arrivano i pistoleri.
3: Intro.
1: I wish I could be like the king. Beh, vabbè,
3: è un po' più lenta, ma vabbè. Però già ci può stare meglio di prima, ovviamente.
1: Ma in effetti qualcosa, forse qualcosa. Cristiano, esprimiti.
2: Io?
0: Spremiti.
2: Io no, voglio ricordare, c'era un comico di Livorno, Claudio Marmugi, che a Zelig propose dei plagi, faceva dei pezzi con i plagi, ce n'erano dei plagi incredibili. Beh.

0: di tondi per questa Invisible Touch Genesis su R101 e non li dimostra proprio per niente.
1: Sì, è anche un po' il mio soprannome a letto. Invisible Touch.
2: Basta,
1: sì, sì,
2: che
1: sì.
2: C'è il chiodo stamattina.
1: Giusto quello, ciò. Va bene, allora riannodiamo i fili del discorso.
2: Certo,
1: anche perché sì, stiamo avvicinando a grandi falcate verso la zona X, verso insomma il
0: sfida delle 8
1: delle Bermude del nostro programma.
0: A tempo al tempo dobbiamo anche fare un po' di cultura. Apriamo il New York Times, ragazzi.
1: Apriamo
0: e troviamo la pasta alla matriciana.
1: Ecco.
0: Una bella foto, la bella ricetta. Al posto del guanciale, però, mi ci hanno messo il chorizo questa volta. Una salsiccia argentina. Del Sud America, insomma, classica.
1: Dici?
0: Tradizionale.
1: Sì, me l'appoggi?
2: Stiamo perdendo gli ascoltatori di Roma, Scusate, volevo dire, non è uno scherzo,
1: no, è
2: uno scherzo.
1: Che stanno perdendo i lettori di Roma.
2: Ho capito.
0: Gli italiani si sono già
2: ribellati,
0: palesati sotto il post con i vari commenti.
1: Sì.
0: C'è chi ha detto però l'ho fatto per una mia
1: variante
0: amica italiana e me ne ha chiesti due o tre piatti, quindi
1: può essere,
0: potrebbe piacere anche ai nostri palati.
1: Mica ci hanno messo le cozze, insomma, bene o male, sempre salume, dice quello, il genericone, no? Capito? Ma basta che sia salume. Beh, in realtà, insomma, la liturgia prevederebbe,
0: certo,
1: non il chorizo.
0: Potreste dire per la prima volta ho mangiato una matriciana con il chorizo. Dovrebbe averla assaggiata.
1: Spagnolo.
0: Ok. Dovrebbe averla assaggiata la nostra Mara Venier.
3: Siamo tornati.
1: La salsiccia,
3: come state? Vi siete mancati veramente un'estate senza di voi.
0: È vero, anche tu ci sei mancata tanto.
1: Tu e i tuoi ospiti soprattutto.
3: Mamma mia, allora guardate, passare l'estate a fare il gommone.
2: Cioè lei ha fatto il gommone.
3: È stata veramente dura, mi sono mancati. Poi si parla già di Sanremo, lo sapete, no?
2: Lo
0: hai
2: so.
0: Voglia.
2: Sì, lo so.
0: La reunion dei Maneskin, forse ci sarà Dua Lipa come co-conduttrice di Stefano Di Martino.
3: Sì, bam. Che dobbiamo fare? E così, ma non vengono, quindi i mortacci. No. Ma perché Dua Lipa, le ho scritto anche Dua, perché non viene a trovarmi? Mi ha ghostato.
0: No. Ma sai chi sei?
1: Ha visualizzato e non ha risposto.
3: Non ha risposto. Però Carlo Conti che è qua con me. Sì, vero Carlo?
1: Grande Carlo.
4: È vero. La mia grande amica Mara. Mara sarà ospite del Festival di Sanremo 2027. Pensate un po'.
0: Quindi Mara Venier e Dua Lipa.
2: Vabbè, non è una notizia. Mara Venier
4: che per la prima volta si farà vedere non solo di domenica, è la prima volta che va di lunedì e martedì in televisione.
1: Quindi non esce di casa lei da lunedì al sabato.
3: Sentite, mi dispiace, io intervisterei Carlo Conti, però l'abbiamo visto un po' troppo in televisione, sinceramente, adesso anche un po' basta.
1: Negli
3: no?
1: ultimi 40 anni, dici?
3: Siete pronti a sapere e a scoprire chi saranno gli ospiti di questa puntata?
1: Prontissimi!
2: Vai.
3: Sal Da Vinci confessa!
2: Sì.
3: Per sempre si è rotto le balle!
0: No.
2: Oh, no.
3: Poi abbiamo il fantasma tutto rifatto in faccia, Gianni Spettri. Lucilla Agosti ci insegnerà come mostrare il seno in foto facendo finta di preparare il polpettone.
2: Max
3: Trivellone proverà a entrare con un jet privato dentro un supermercato. Poi Aldo Preda e Adriano Panatta interpreteranno Paolo e Chiara tale quale show.
2: Oh, questo sarebbe bellissimo.
0: Davvero.
3: Tanfata di Amici 2000 ballerà per chi? Noi sulle note.
1: Tanfata di chi è?
3: Ballerà sulle note di Bella Senz'Anima. Poi Marco Masini sparerà un do di petto in biblioteca.
2: Non è possibile.
3: E ancora
1: raccacciato allora.
3: Pierluigi Diaco pronto a invadere la Polonia.
2: Perché?
1: E così li girano.
3: Papa Leone sfiderà Jack La Furia a Sarabanda.
0: Ci crediamo.
3: E per finire Mario Adinolfi ci spiegherà perché si nutre di plankton.
0: Vero?
2: No, davvero ha chiesto pure
3: questo ed altro da me a domenica in ciao tesori
0: imperdibili.
2: Potete recuperare Cristiano, è sparito nella botola.

0: Avicii, All Night Long, alle 7.51, la canzone che ti fa stare bene su R101 con la banda. Richiedeteci la vostra, quella che avete nel cuore, avete voglia di ascoltare insieme a noi al 331 80 90 101. Stesso numero dove Irene da Roma, oggi nella giornata in cui state sponsorizzando le vostre attività, ma anche voi stessi o i vostri figli, come è successo poco fa,
1: sì,
0: con un'amica, con il figlio agricoltore, stiamo cercando di organizzare qualche incontro
1: con l'azienda agricola, attenzione.
0: Esatto.
1: Okay.
0: Irene da Roma dice: ci ho provato sulle app, sui social, al supermercato, in posta.
1: Accidenti.
0: Io sono simpatica, automonita, solare, ho una casa di proprietà,
1: militesente,
0: ma ancora qui a Roma non sono riuscita a trovare un compagno. Allora l'abbiamo contattata.
1: Accidenti. Per bacco. Bene.
0: Irene, ci sei?
2: Buongiorno, sì, ci sono.
3: Ciao.
0: Allora,
2: buongiorno,
0: Irene, c'è un problema.
2: C'è un grosso problema. Come possiamo risolverlo? Mi dovrete aiutare voi.
0: Tu hai 38 anni.
2: Ecco. Come?
0: Tu hai 38 anni, giusto?
2: No, io ho 47 anni.
0: Okay. Ma
3: però ne dimostra 38 dalla voce.
2: Ma ne dimostro 38,
3: certo.
2: Ovviamente. No, è
3: su
2: vero.
3: Tinder 23.
2: È vero, perché comunque diciamo, ho una qualità, appunto, sulla qualità della vita, quindi attività sportiva, cibo sano.
1: Hai visto?
2: Quindi, insomma, cerco di mantenermi molto attiva, sono una persona solarissima, empatica, che ama viaggiare, quindi sempre molto attiva.
0: In che zona sei di Roma? Dire dove? Ma...
2: Zona euro, esatto, sottolineiamolo, perché Roma poi tra una zona e l'altra passa il mondo, quindi
1: ci sono
2: tutto.
1: I fusi orari
2: ci sono i fusi orari, benissimo,
1: tra la Camilluccia e l'euro.
2: Ragazzi, io provo di tutto, mi dicevano le colleghe: iscriviti sulle app di incontri. Niente.
0: Venga, hai provato quello.
2: Social, niente.
0: Al supermercato con l'ananas, quella storia lì.
2: Esatto, c'era la moda del supermercato. Alle 6 dopo il lavoro andavo al supermercato, ma rimaniamo soltanto gli anziani, i pensionati, insomma, per cui mi sembrava un po' troppo.
1: In compenso avrai tanti punti, fidati, immagino.

0: Sì, esatto, perché no, poi i giri erano sempre gli stessi, quindi ho provato anche all'ufficio postale, ma niente, all'ufficio sono postale. Capitata al giorno del ritiro delle pensioni, ti quindi non è andata
1: anche
0: bene.
1: Anche te, vai in discoteca, vai a un...
2: Ti manca l'ufficio del catasto?
0: Ma diciamo che ho provato anche a fare i viaggi di gruppo, perché mi dicevano, sai, e invece niente, neanche lì, sono un caso disperato.
2: Allora, io ho cancellato un po' di cose, rimangono lo stadio, poi un funerale, io mi farei un bel funerale.
0: Quello non l'ho provato effettivamente.
2: Bisogna provarlo.
1: Ai funerali,
3: consolando qualcuno magari.
2: Sì, piano piano. No, poi, scusa, perdonami.
0: Palestra anche, ragazzi, palestra è il posto peggiore perché sono tutti lì con le cuffiette, ma quindi mortacci. Niente, non c'è senti, modo. Ma,
2: scusa, l'ultimo consiglio che ti diamo, poi bisogna salutarci.
0: È
2: questo, ma scusa, le colleghe che sono così prodighe di consigli,
0: è
2: fai
0: vero,
2: di questo, fatti presentare qualcuno da loro, scusa, mi
0: già abbiamo fatto anche questa, già abbiamo percorso anche questa strada,
3: ma la radio, se dà il nome e cognome, nome e cognome, la gente la cerca sui social,
0: il mio social non c'è il nome e il cognome, quindi è meglio difficile anche trovarmi lì, capito?
1: Si può dire senza svelare la tua identità, quindi la tua pagina Instagram, vai!
0: La mia pagina, posso dirla?
1: Certo. Devi.
2: Vuoi te?
0: Allora, la mia pagina Instagram si chiama, perché io, come vi dicevo, sono appassionata di viaggi, travelwith.with.me.
3: Te credo che non trovi nessuno, ma come si fa a scrivere adesso? Una...
2: uno si chiamava...
1: travelwithwith.me.
0: Allora, travelwith.with.me.
2: Ma se una si chiamava Micetta 79 non era meglio?
3: Infatti.
0: No, era scontato.
2: Hai ragione,
1: Beh, uno che la trova, capito, sa già che ha un livello di intelligenza.
0: Se uno che la trova, esatto, è uno sveglio, è uno smart.
2: Brava.
0: È un punto a suo favore.
2: Cara Irene, va
1: grazie.
2: Bene.
1: Grazie.
2: Allora, aggiorniamoci, che poi bisogna in caso festeggiare tutti insieme,

0: senza parole anche a leggere che il 2005 ha avuto un vincitore di incassi sul fronte musicale che ha battuto tutti quanti ed è proprio Vasco Rossi. Giustamente la sua società ha chiuso con un ricavo esagerato, quasi 13 milioni di euro. C'è un podio in Italia, indovinate chi c'è al secondo posto?
1: Chi c'è al secondo posto?
0: Vasco Rossi, 2025, lui è quello che ha guadagnato di più. Poi,
2: ultimo!
0: Bravo, terzo posto per ultimo.
1: Ah, secondo?
0: Al secondo chi c'è?
2: Cesare.
0: Pupo. Cesare.
1: Pupo.
0: Fedez, ragazzi.
2: Fedez.
0: La
2: come?
0: Società di Fedez, sì, anche perché noleggio auto, non solo musicale.
3: Ma sempre più sui concerti dove non ci va di quelli dove si presenta, scusa.
0: A casa, però comunque.
3: Ah, ok.
0: Riesce ad arrivare al secondo posto del podio dei guadagni massimi italiani nella musica.
3: Bravo, ma all'artista non gliene frega nulla del vile denaro, insomma.
0: Veramente.
3: Sì, non siamo così venali, insomma. Ecco. Guarda me, no?
0: Certo.
3: Dico, ma guarda me che faccio tutto a ingresso libero, anche sabato sera, Becchiano, insomma, sono mica come i me contro te che si fanno pagare per fare il party del matrimonio.
0: Esatto.
3: Poi un giorno dovremo fare, quella cosa per cui vi vorreste fare pagare, ma lo faremo un altro giorno, Oggi stiamo parlando, vi stiamo dando tutto lo spazio del mondo a 331 80 90 101. Chi e cosa vorreste sponsorizzare? Un talento, avete un artigiano in casa, avete un amico bravo a fare una cosa, siete voi bravi a fare qualcosa, bene,
0: fatevi
3: pubblicità.
0: Avete questo spazio per farlo, gestitelo come volete voi, avanti.
4: Io questa mattina voglio sponsorizzare mio figlio, okay. Perché sono sicura che a quest'ora non mi sta ascoltando. E quindi, se c'è l'ascolto, qualsiasi ragazza dai 20 ai 30 anni che voglia conoscere un giovane agricoltore che ha l'azienda agricola sui Colli Piacentini, vada a trovarlo. Se poi a questa ragazza piace pure lavorare la terra o curare gli animali, ben venga.
0: Wow.
4: Così io almeno smetto di fare la bracciante agricola ad oltranza. Un abbraccio a tutti, Tiziana.
0: Ciao Tiziana!
3: Ma che bellezza, ragazzi! Ma la vita all'aria aperta, la vita sana. Peccato che Chiara la fa già la bracciante.
0: E sugli anni, non torniamo.
3: Sul potere, ah no? No.
0: 20-30 anni ha detto.
3: Amica della provincia di Piacenza che tenti di piazzare il figlio agricoltore. Se c'ha anche il trattore e aspetti qualche anno, io c'ho una figliola brava, educata, simpatica.
0: Forzuta.
3: Possiamo combinare.
1: Comunque l'agenzia matrimoniale potremmo aprirla, no?
0: Veramente,
1: vuole come cedere... rubrica.
0: C'era Contadino cerca moglie, no? Un programma televisivo dove
2: è durato due puntate.
0: Però secondo me qualche coppia è nata perché grazie quel programma.
3: Perché alla seconda l'ha trovata subito, finito il programma.
2: Hanno messo a zappare gli autori e il presentatore.
0: Qualche donna interessata comunque, se vuole, può scriverci al 331 80 90 101. Magari facciamo il match.
3: Sarebbe bellissimo, così. Poi mangiamo i pomodori coltivati dalla coppia che abbiamo creato noi.
2: C'è qualcosa per Riccardo Russo, mi sa.
1: Attenzione.
5: Ragazzi, questo weekend tutti alla festa della Coppa a Carpaneto Piacentino. Si mangia, si beve e si balla. Ciao, Francesca da Piacenza.
1: Perché è indirizzata a me?
3: Coppa, no? Ma scusa,
2: Ma scusa.
3: Quest'anno che una Coppa la fa la Juve comunque, no?
1: Voglio certo. Allora. Proviamo, almeno ci proviamo. Poi vediamo dove andiamo.
0: Che ho sentito Freddie Mercury.
1: Anch'io l'ho sentito.
2: Che cantava in napoletano.
3: Ah, qui era l'attacco di We Are the Champions. A proposito di calciatori, c'è cioè McTominay del Napoli. Insomma, ieri li hanno scoperto. Ma recentemente un'aritmia, dicono non sia niente di che. Ma insomma, avrà 40 giorni di stop. Non è mai una cosa simpatica. Gli mandiamo un grande in bocca al lupo. Insomma, ecco, speriamo di rivederlo prestissimo in campo, in piena forma.
1: Ok.
0: Attenzione perché mi sa che abbiamo già una risposta per l'amica di prima, il contadino piacentino, l'agricoltore. Vai.
6: Ciao banda, io mi pronoto per la mamma del
1: pronoto.
6: C'ha una voce splendida.
1: Vero, smettila.
2: Posso avere il numero di questa ragazza? C'ha una voce bellissima.
0: Quella che sta cercando di piazzare il figlio, quindi avrà anche un marito al fianco, insomma.
3: Io non andrei oltre, insomma. Bene, bella voce, bella tutto, vabbè.
0: Sta sentendo, quindi magari
3: sì,
0: si ripalesa.
2: Cacci il numero.
3: Si autodefinirà.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Voleva investire l'ex fidanzato, ma ha travolto il figlio di 5 anni per poi scappare. A Torino i carabinieri hanno arrestato una 24enne con l'accusa di tentato omicidio e lesioni personali aggravate. Portato in ospedale, il bimbo ha riportato un trauma toracico e addominale, ma non è in pericolo di vita. Sempre a Torino restano in carcere le tre persone fermate per l'omicidio di Fabio Colapietro, il 39enne trovato a pezzi nei giorni scorsi a casa di una professoressa. Il GIP ha disposto la custodia cautelare nonostante la mancanza del pericolo di fuga. Paura in Gran Bretagna per un allarme esplosivi vicino alla base aerea della RAF di Fairfold, usata dagli Stati Uniti per gli attacchi all'Iran. Diverse persone sono state arrestate, ha fatto sapere la polizia, e le case del villaggio vicino sono state evacuate. Indaga l'antiterrorismo. Il richiamo di Papa Leone stamattina a Lourdes, dove ha incontrato i vescovi francesi e celebrato la messa davanti a 150.000 fedeli. La Chiesa riconosca i propri errori, gli abusi sui minori sono un flagello. Nel pomeriggio incontrerà 7 vittime, poi il trasferimento a Metz. Urne aperte oggi e domani a Reggio Calabria per le elezioni suppletive. Si assegna il seggio della Camera lasciato vuoto da Francesco Cannizzaro, diventato sindaco. Affluenza impicchiata, alle 12 ha votato solo il 3,43% degli aventi diritto, primo banco di prova per futuro nazionale. Addio al bar sotto casa, l'Italia ne perde 11 al giorno. L'allarme di Confesercenti: tra il 2019 e il 2025 sono scomparse oltre 24.000 attività. Lombardia, Lazio e Veneto le regioni con i maggiori ribassi, riduzione più contenuta al sud e nelle isole. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: vicino che conosciamo solo noi. È un po' il senso di questa Somewhere Only We Know di Keen su R101 alle 7:31. Siamo cascati sulla parola lavoro e ve la state cantando in tutte le salse nel karaoke
1: su R101.

0: io ci ho rinunciato.
1: Grazie, grazie, grazie amici, sono il re dei controcori. Tanti punti Aura per me, è il momento in cui tutta l'Italia se la canta attaccandosi all'ultima parola che vi abbiamo lasciato impegno. La parola oggi era lavoro, siamo pronti con il treno delle vostre strofe.
2: Siete in tantissimi, sentiamo le vostre.

0: di mia moglie.
1: Adriano, ci sei?
2: Devo dire che...
1: Questa è la canzone che dà il senso al rientro al lavoro di settembre, no?
2: Chi sei?
3: Come chi sei?
1: Siamo la banda di R101, Adriano.
2: Sembrava che qualcuno cantasse la mia... È mia quella.
4: Sì, ma non, sembrava. Non eravamo noi. E questa proporzione diretta tra la mole di lavoro e l'accoppiamento che sì. ha fatto epoca fa sì. sì che infatti io, lavorando 2 ore al giorno, poi mi accoppio 2 volte l'anno, insomma. Quindi tutto
3: Scusate,
4: torna.
3: È vero.
1: L'algoritmo
4: la legge di Celentano.
3: Tutto torna
4: rivelata.
3: Anche perché oggi 4 settembre, giornata internazionale del benessere sessuale, per
1: oh,
3: dire, ve lo dico.
1: Bene,
3: ve lo dico.
1: Buono saperlo.
4: La mia allora compagna ha un treno alle 6:30 e torna in Toscana.
1: Oggi si canta qui alla banda.
5: Farò da me. Fa male. Sì. Lo dicono tutti, è meglio fare l'amore,
3: Aridaglia.
5: Anche tutte le sere, sì, che va bene.
6: Bravissima!
5: Sarà da Bologna.
1: Sarà da Bologna al suo pubblico, Francesco.
4: A Francesco, un fan.
1: Il senso opposto, in realtà, della canzone di Celentano.
4: Prime 2 strofe, 2 su 2.
3: Sì, sì, ancora. Voglia.
7: Io lavoro e penso a te.
4: Ecco.
7: Torno a casa e penso a te. Non sono stato divertente e penso a te.
4: E si sa che quando penso a te,
3: dai,
4: una mano alla malata. E siamo già a 3. Poi?
8: A lavorare, andate a lavorare, a lavorare.
3: È per noi questo coro?
1: Non lo so.
4: Grazie.
3: Beh, l'ha detto proprio con enfasi da stadio.
4: Spero di sì.
9: Lavoro tutto il giorno penso a te. E quando il pane sforno, lo tengo caldo per te. Ciao, Vania, la crema.
1: Non ci c'è, vedi, nessun doppio senso. No,
3: ci vedi doppi sensi ovunque.
4: Il pane in forno mi sembra un chiaro allusione.
3: Ha detto che era una baguette.
4: Sfilatine speciali c'è sempre. Cosa ti devo insegnare?
2: Ma queste non sono le mie canzoni.
4: No, solo la prima è la tua canzone, Adriano.
1: Giovanotti, sono
4: tutte tue.
1: Nostro Lorenzo, ma ce ne sono ancora.
4: Ma ce n'è,
10: A lavorare anche stamattina devo andare.
3: Questa è sua, scritta da lei in questo momento.
1: Era il suo andiamo a lavorare.
4: Aspetta, perché c'è anche quello.
11: In una casa fuori città, gente tranquilla che lavorava.
1: Là dove? A Vittoriano!
4: Celentano ce lo metteva spesso allora al lavoro. Siamo già a 3. Questa
2: sono sempre io, però.
4: Operosità, sì, no, dico. Sì. Non avevo fatto caso questo ricorrere del verbo lavorare nelle sue canzoni.
1: L'ultima
4: maestro.
1: Canzone che abbiamo sentito a luglio tutti insieme era una scoperta del nostro direttore Daniele Tognacca, Lumiero, con Non voglio lavorare, non voglio lavorare mai più, faceva così.
4: Ecco.
1: Rientriamo questa settimana e ci sta anche questa.
12: Andiamo a lavorare.
3: L'ha voluta mettere Peppino in quanto nano, credo. No?
12: Andiamo a lavorare.
3: Si sente partecipe.
4: È un po' l'inno di Peppino.
3: È l'ottavo.
13: A casa riposare.
1: Oddio. Ce l'abbiamo un po' in testa. È il ritmo che ci porta la mattina alla metropolitana, in macchina.
4: Il suo fagottino con le cime di rapa.
1: Però dai, ne risentiamo un pezzettino di Cascasse il Duomo di Lumiero.
3: Sì, eh.

0: mai più.
1: E quindi poi non si batte chiodo, Cristiano.
2: Naturalmente.
3: Certo, torniamo naturalmente. Lì. E il cerchio si chiude.
2: E il cerchio esatto. Si chiude in allegria, devo dire.
1: In allegria abbiamo cantato insieme con il karaoke della banda di R101. Bravi.

0: dai Full of Stars su R101. Sì, è proprio organizzata un'esibizione privata a bordo di una nave fuori da Olbia, sì, con i Coldplay per il matrimonio di Brendan Blamer e Salvatore Spano,
1: pagati in criptovalute, tra lo sanno i Coldplay essere. Questa cosa,
2: sì.
0: Tra l'altro, credo che gli andrebbe anche bene.
2: Ho letto sui social di questa sommossa, perché a San Siro quelli che fanno i panini, diciamo,
1: sì, i paninari.
2: Diciamo,
1: I porchettari, detti anche porchettari.
2: Pare che si debba pagare con questi benedetti token.
1: Sì, quindi, sì, è vero, ormai funziona così.
2: Sì, e quindi va bene. Diciamo,
0: e dove si cambiano i token per
1: la cassa prende i soldi veri, cara. Poi
0: come
1: ti dai
0: i
1: token.
2: Sì, devi fare sette code, esatto, appunto. Uno per i token, poi una per il panino, poi per entrare allo stadio, poi per parcheggiare.
1: Infatti, il paninaro qua ti fa token a te, token a te. Sì. Prego.
0: C'era stata la polemica anche ai concerti per questi token, ma che ne sa di token il nostro Flavio Briatore?
3: Poveracci!
0: Ciao Flavio!
1: Lui c'ha i golden token.
3: Poveracci!
2: Sì.
3: Sono Flavio e sono al matrimonio del mio grande amico Spano, che qui Sardegna mi ha invitato.
1: Anche a te.
3: Ovviamente
0: come la creme mondiale dei VIP.
3: Sono stato il primo a essere stato invitato lì.
1: Sì.
3: Allora, ci sarà
0: Lady Gaga?
3: Sì.
1: Lady sarà... adesso, che è tua sorella.
2: Pensavo
1: Lady Gaga.
2: È di Baggio.
1: Ma no, ma infatti Lady Gaga.
3: Lady, e ci sarà anche Chris.
1: Chris chi? Martin.
0: Chris.
3: Sì. Vabbè, tu lo chiami Martin, per me è Chris. Militello, dicevo.
2: Chris Piano Militello.
0: Oh, tra Olbia, Costa Smeralda, San Pantaleo, sarà una festa che non finisce più, altro che quella dei me contro te.
3: Ma
0: qui
3: dopo
0: a Milano
3: vi racconto tutto, cioè come stiamo organizzando tutto il regalino per un amico.
1: Ma non vediamo l'ora.
3: Le cripto.
0: Va bene, okay. Allora grazie. Sponsorizzerai il matrimonio, anche se non credo ne abbia bisogno, ai microfoni di R101, esattamente come stanno facendo i nostri amici al 331 80 90 101. Oggi potete promuovere qualunque cosa volete. Sentiamo.
4: Vai. Ciao banda, sono Paolo da Brescia.
0: Ciao Paolo.
4: E il mio lavoro, la mia attività è fare la rilamatura dei pavimenti in legno senza fare polvere. Quindi entro in casa vostra, levigo il pavimento e non faccio polvere.
0: Come fai?
4: Contattatemi. Ciao Paolo da Brescia.
0: Fa finta.
2: Grande Paolo da Brescia.
1: Chiara si è illuminata perché sulle cose così, lavori di casa.
0: Quando ho levigato il parquet mi ricordo che la casa l'ho dovuta tutta coibentare tantissimo, perché la polvere va ovunque. Sono curioso di sapere qual è il metodo.
1: Avrà un suo parquet.
0: Ma
1: avrà
0: sarà un segreto.
2: Questo professionista non piace a Fernando Proce. Va bene, comunque, grazie. Andiamo avanti.
0: Avanti.
5: Vorrei sponsorizzare per questo weekend la festa al mio paese di origine. Le dico il nome: Serra Ungarina, Occoli al Metauro, perché è stato cambiato. La festa della pera angelica. Molto bella. Ciao a tutti e buongiorno da Massimo.
0: La festa della pera angelica.
2: Ma ragazzi, ma io
0: sarà un tipo di
2: esigo
0: pera.
2: Di esibirmi alla festa della pera angelica per spuntarla dalla lista dei posti dove sono stato in tutti questi anni.
1: Chiara, quando facciamo la festa del cetriolo gigante? No, lì lo zucchino gigante.
2: Serrungarina, dove siamo? Metauro.
0: Nelle Marche.
2: Metauro, certo.
0: Sì, la pera angelica di Serrungarina, la buccia giallognola, bianca, dolce, succosa e molto profumata. L'abbiamo sponsorizzata alla grande
2: Maremma Angelica. prossimo anno debbo esibirmi.
0: Fate come i nostri amici. Allora, siete accattivanti, cercate di essere così un po' flirtanti al 331 80 90 101 se volete convincerci a provare la vostra attività. 331 80 90 101.

0: Shape of You, Ed Sheeran su R101, uno degli artisti più scelti ai matrimoni. La sua Perfect è una delle canzoni più suonate.
1: Ma te la viene a suonare lui proprio.
0: Bello. Sono in alcuni matrimoni, per esempio quello che si terrà questo weekend a Olbia. Abbiamo scoperto che mezzo mondo tra la musica mondiale, tra quelle di Gaga, Katy Perry, i Coldplay saranno a questo matrimonio attesissimo.
1: Beh, da quelle parti in Costa Smeralda si ambientò il famoso aneddoto di Lionel Richie, All Night Long and Go, cioè del magnate russo che sullo yacht invitò Lionel Richie a fare la serata. Lui partì con un altro brano e lui gli disse no, dice devi fare solo All Night
0: solo
1: Long
0: quello.
1: Poi te ne e puoi anche andare, insomma, va bene.
0: Hai nominato Lionel, che ha avuto un malore in questi giorni, lo abbracciamo da qui
1: naturalmente
0: a tutta la banda di R101. Sarà al matrimonio anche Flavio Briatore.
2: Lo sapevo,
1: c'è anche lui?
3: Scusate. Sì. No, sono un po' preoccupato perché ho fatto le analisi di sangue e ho i lingotti con un asterisco. Mi è salito lo zircone, normale?
0: Guarda.
3: L'agente cattivo sale, vabbè. Ragazzi, allora, solo dobbiamo andare al matrimonio di questo mio grande amico delle cripto.
2: Sì.
0: Sì.
3: Voi investite in cripto?
2: Come no? Le investo proprio per strada.
1: Nemmeno morto.
2: Le metto giù.
3: Sì, allora ragazzi,
0: Leonardo Fiaschi, un nostro amico, lo fa.
3: Davvero?
0: Sì, puoi dargli dei consigli.
3: Ma quello poveraccio non si può. Poveraccio quello lì.
1: Vieni via quanto prima.
0: Quando lui compra, tu devi vendere. L'idea
3: credo che
0: li
3: abbia
0: persi
3: tutti quello. Ha dovuto pagarci. Vabbè, comunque, devo parlare. Sì, il mio amico sta facendo il viaggio di nozze prima del matrimonio. Io l'ho fatto con la Eli, è durato 4 anni il viaggio di nozze.
2: Porca miseria.
3: Sì. Dovevo finire quello di Naomi Campbell ancora.
2: Ah sì,
0: del matrimonio prima.
1: È avviato un secondo matrimonio, non era ancora scaduto.
3: Non era ancora scaduto. Ho preso in affitto la Tanzania, siamo stati bene.
2: Bravo, si fa.
3: Non è facile per noi ricchi gestire i soldi. Perché
2: immagino,
3: i soldi non fanno la felicità se ne hai pochi, se ne hai tanti sì. Quindi ho regalato al mio grande amico, che come si chiama?
2: Non lo sai neanche tu, grande amico.
1: Spano.
3: Ma non ha vinto, non è quel
0: marito.
3: Corridore, quel quello che
1: chi?
3: Che marcia?
0: Quello è Stano, Massimo ragazzi.
1: Che nel nostro mese di buco è diventato campione europeo, insomma,
0: di maratona, ragazzi.
1: Di marcia.
0: Ah, sì. Ogni volta mi sbaglio, porca miseria. Maratona di marcia adesso si chiama? La faccio per me di cambiare il nome.
1: La via di mezzo, no, vabbè.
3: Ti pare che uno sculetta e deve diventare campione?
2: Ma dai, ma porti rispetto.
3: Sculetta che diventi campione.
2: Ma porta rispetto.
3: Ma chi se ne frega, ma i soldi non si fanno sculettando così.
0: Che
3: cosa fai? Sculetto per strada e divento campione del mondo.
1: No, non sta a guardare questi dettagli materialisti. Già campione medaglia d'oro olimpica, campione del mondo, ora mi mancava il campionato europeo, ho vinto anche
2: da oggi ex amico della banda, perché se continuiamo così
1: ex amico di Fiaschi, scusa, fatto il tifo.
3: Comunque
0: c'è chi sculettando ha ottenuto tutto quello che voleva nella sua vita. Comunque
2: Chiara lo sai già, Chiara infatti lo sa.
3: Ne approfitto per dire a Katy Perry e a Chris Martin che le chiavi per il B&B
0: sono dove? Diccelo.
3: C'è una cassettina sulla destra fuori dalla porta, il codice 1342 si sblocca, prendono la chiave, entrano. Quando vanno via devono rilasciarlo lì dentro.
1: Sì. A che ora c'hanno il check out Lady Gaga e Chris Martin?
2: Alle 9.
3: Tempo di finire.

0: ma è volata, ragazzi, questa prima settimana del rientro. La banda di R101 è tornata e anche questo venerdì vi tiene compagnia fino alle 9 del mattino. Aspettando il ritorno di Paolo Dini lunedì prossimo, ci siamo noi, Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Il ritorno di Paolo Dini, prossimamente su questi schermi.
2: Buongiorno. È un horror, un film horror però.
0: Che la canzone, Dini's Back, Back Again. Stella Afraid. Buongiorno Cri, buon venerdì.
1: Buongiorno a te Chiara Tortorella. Ma non siamo soli in giro per l'Italia. Andiamo a Bra.
0: Andiamo Eccolo. A Bra. E allora c'è Riccardo Russo, già in pista da due ore, con i più svegli d'Italia, con
2: aura,
0: i segni
2: per
0: zodiacali.
2: Voi. Aura per voi e per il Capricorno che ha vinto.
0: Grande Capricorno.
1: Sì, devo dire che aura è un po' il vocabolo che ha soppiantato resilienza, no? Cioè
2: sì,
1: ormai.
2: Sì.
1: Beh, c'è stato quel
0: tu la leggi così?
1: 3-4 anni in resilienza, ora è aura ovunque ti muovi, ovunque ti giri.
0: È una delle parole dei giovani che stiamo cercando di capire, stiamo cercando anche di tradurre ai nostri amici al 331 80 90 101 ogni mattina. Buongiorno anche a tutti i nostri ospiti, abbiamo uno giovane a casa di Leonardo Fiaschi.
2: C'è?
0: Credo.
1: Bah.
0: Non forse.
2: Cioè, hai provato,
0: no,
2: ma lui è lì che cerca
0: la gara di aura.
2: Ah, vero, vedi? No, perché sono famose ormai anche sui social queste gare. Io me lo vedrei bene. Ecco, lui in questo momento sta cantando Aura non c'è, mi dicono dalla regia.
0: E ieri siamo incappati nel primo video di gara di aura tra due ragazzini con tanto di commentatore sportivo. È una serie di gesti che i ragazzi fanno, i gesti dei giorni d'oggi, partendo dal 6-7 fino al andiamo a comandare di Rovazzi.
1: Ok.
0: Tutta una serie di gestualità che portano dei punti, non abbiamo capito come, e uno dei due in questa sfida vince.
2: Okay. Comunque è tutto sempre molto più intelligente del Tortorella Challenge, secondo
0: me. Hai ragione.
1: Ho visto il video, ero in copia anch'io, l'ho visto e alla fine anch'io ho fatto un gesto, mi sono messo le mani nei capelli, così, questo è il mio gesto che mi è venuto. Vedo, c'entra nulla, tanto saremo inzuppati nell'aura da qui alle 9.
2: Sì.
1: Un disegnino alle tue spalle, sulla porta del tuo studiolo, Riccardo. Cosa ritrai?
2: È mio figlio più piccolo. Ha ritratto me e lui insieme con niente in giardino.
1: Con la frusta?
2: Sì,
0: ma è sei anni che c'ha quel disegno alle spalle.
2: L'ha visto oggi?
1: Ma se
2: l'ha visto
1: solo stamattina. Scusate.
2: Il problema è che a me mi ha fatto di 2,20 metri, cioè mi vede altissimo. Questo bimbo
1: è piccolino.
2: Vabbè, ci sta.
0: Non potete vedere Riccardo, ma potete seguire la banda di R101 sul canale 6767 del digitale terrestre.
1: Potete vedere anche il nuovo capello di Chiara Tortorella.
0: Il nuovo, questi sono i miei capelli.
1: Sì.
0: Così come sono.
1: Ah, sì?
0: Nature.
1: Come quelli di ieri?
0: Quelli di ieri erano legati, Cristiano, su.
1: Erano legati, va bene. Non sono molto osservatore negli ultimi 48 ore. Va bene.
0: C'è Giuseppe Milano in regia, c'è Edoardo Mondino insieme a lui, c'è Matteo Torre in produzione. Noi abbiamo visto ieri per la prima volta il video dell'aura. Qual è stata la vostra ultima prima volta? 331 8090 100.

0: Vi do il consiglio di chiedere la vostra canzone anche per le prossime ore, perché tra poco parte il procediamo, quindi tre con loro e poi per tutto il giorno avrete questa bella possibilità. A proposito di consigli, ci state raccontando quelli sbagliati che vi hanno dato. Sentiamo qua.
1: Nel 1992, quasi alla fine del servizio militare, il maresciallo cercò di convincermi a mettere firma. Gliene dissi di tutti i colori perché ai tempi lavoro ce n'era. Mannaggia il suo consiglio, l'avessi seguito adesso sarei quasi vicino alla pensione. Ciao Davide da Torino.
0: Non ha firmato, quindi non è rimasto militare.
2: Però diciamo forse che poi per il resto della vita hai avuto a che fare comunque con i carabinieri, da quello che vedo dalla tua fedina penale.
3: Già, perché abbiamo chiesto a inizio programma, un paio d'ore fa circa, quando vi hanno dato quel consiglio con la tipica sicumera di chi dice ma tu devi chiedere a me per questa cosa, io sono influencer di vacanze, influencer di ristoranti, influencer di parrucchieri, come nel caso di Rajà, che ha detto al nostro Matteo, ma vai tranquillamente da lui, e poi gli hanno messo un taglio da uomo, 88 euro.
0: Taglio.
3: Non gli è neanche piaciuto.
2: Quelli sicuri, quelli che ti dicono, sì, non preoccupare, ti risolvo io la cosa.
0: Sì, l'hanno spettinato e gli hanno fatto pagare 90 euro praticamente.
3: Ecco, detto questo, anche il messaggio del nostro ultimo amico che abbiamo appena sentito va anche sul caso contrario, no? Cioè di quando quello ti dà il consiglio, tu ti intestardisci, non lo segui, fai di testa tua e poi scopri che avevi ragione lui. Non voglio tirare panni sporchi, si lavano in casa, la mia compagna non me ne vorrà, ma ha avuto due giorni il nervoso perché lei è andata al parrucchiere, ha detto vorrei fare la permanente, ok, le ha detto ma non hai i capelli adatti per fare, no, voglio fare la permanente, e poi aveva ragione il parrucchiere.
0: Perché?
3: Insomma, è uscita, hai capito? Ma a metà tra
4: puoi fare tu,
3: Cocciante
2: e il Re Leone.
3: Esatto. Io di capelli e bene, stia zitto, quindi non c'è niente da ridere. Insomma, questo vi dovevo, restituisco la linea allo studio.
0: Grazie. Visto che l'avevamo anticipata anche sempre due ore fa, la notizia del tipo che ha dichiarato sui suoi social: ma sì, io posso spendere 30.000 euro in un giorno.
3: In TV.
2: Sì, bravo.
3: Abbiamo il Brad & Fox Award, ogni tanto questo premio, questo riconoscimento che diamo a chi si rende appunto protagonista di una furbata. Questo è andato in televisione, in un'intervista ha fatto talmente lo sborone che a un certo punto ha detto ma io posso spendere 30.000 euro al giorno. C'era lì la guardia di finanza che guardava il programma con i popcorn, ha detto metti un po' il nome dentro di questo, e così è venuta fuori una max evasione di 400.000 euro.
2: C'è un aggiornamento sulla notizia del taglio di capelli di Matteo, sì, 90 euro, ma gli ha fatto anche il pieno di gasolio.
4: Bello,
2: questo non l'ha detto.
3: Mai vado dal benzinaio col contagocce.

0: ci sbagliamo, ne arriva qualcuna che in realtà è davvero molto bella.
1: Sì, sempre più di rado, devo dire. Allora, gara, competizione che premia la battuta più orrenda del giorno. Per i più affezionati al nostro programma qua R101 avranno capito che il problema non è tanto Chiara in sé, ma sono gli amici di Chiara, l'orto di Chiara, gli hobby, gli interessi di Chiara,
0: di cui mi prendo tanto cura, come delle mie paperelle, le anatre. Ieri gli ho fatto una conciatura, bello cignon.
1: Cignon, va bene, va bene.
0: Ragazzi, pensavo di avere la vittoria in mano oggi con questa, e invece sono pronti gli sfidanti carichissimi, pronti a essere giudicati dal nostro Federico Fashion Style.
2: Sì, amore, sì. Mamma mia, che tagli che mi avete presentato. Mamma mia.
1: Non hai sentito ancora niente. Apriamo insieme il bidone della rumenta.
0: Lascia giù forbici, phon, e concentrati con il primo sfidante.
3: Ciao R101.
0: Ciao.
3: Beh, io trovo che se fai le pappardelle al cinghiale, il cinghiale se le mangi. Ciao.
4: Brava.
2: Ecco, bella, brava.
1: Bene, bene. Cominciamo così.
4: A parte che averla sentita nell'83 la prima.
0: Sì.
4: No, beh, era bella.
0: Tanti la sentono per la prima volta oggi e ne rimangono così sconvolti.
1: Ecco, sì, va bene. Cambiamo animale.
5: Ciao, ieri sono stato nel negozio di acconciatori. Sono entrato, ma c'erano solo pecore.
0: Ah, sì,
5: Ciao, Gigi.
4: Che te ridi.
0: Serio,
4: Gigi. Porta il nome di un grande barzellettiere come Proietti e dici sta.
0: Conciatori.
2: Mamma mia.
0: Quindi, c'erano solo mucche. No, era troppo scontata con mucche, capito?
4: Cosa ridi?
1: Per quello che rideva. Vabbè, Paolo, dimmi.
2: Io faccio la piega gonfia.
1: Non ridi, Paolo, su questa. Non c'è più. Va bene, festeggiamo. Vedo che qui si stappa. Si sboccia.
0: Per brindare all'incontro.
1: Battuta.
6: Anch'io ho fatto un'acconciatura al mio barboncino color champagne. Gli ho fatto la Francia corta.
0: Francia corta,
2: bella, dai,
4: brava.
0: Il barboncino color champagne. Qua, con la fantasia state volando via, ragazzi.
1: Si nota di più se commento o se sto zitto.
4: Se stai zitto,
0: è Federico Fashion Style che dovrà decidere il vincitore di
2: scusate,
0: oggi.
2: Scusate, ma che faccio a Paolo Dini? Faccio un riccio definito.
0: Che riccio?
2: È il riccio definito.
1: Scusa, fagli il colore se posso permettere. c'ha capelli bianchi da quando c'ha 23 anni. Scusa,
2: giusto, gli faccio la frangia.
0: Fagli i capelli rosa come quello di Squid Game, esatto. L'ultima puntata della prima serie. Abbiamo un ultimissimo sfidante,
1: speriamo,
0: signori. Possiamo lasciarci. Non.
4: Sì, va bene, no, ma in italiano poi ti verrà.
1: Hai fatto bene a dire la tua.
0: Possiamo perderci questo.
4: Oh, ciao, era facile.
7: La mia battuta per oggi è: l'altra volta ho visto un cane mago, il Labracadabrador. Ciao a tutti.
0: Ciao. Dai.
1: E lui è l'ultimissimo?
0: È l'ultimissimo.
1: Proprio ora che iniziavamo a ridere.
4: Conoscevo un altro mago con un'acconciatura strana.
1: Sentiamo anche te.
4: Harry Potter.
1: Beh, tutte d'epoca.
0: La botola di Bra quindi si è riempita di nuovo con Riccardo Russo. Lo lasciamo lì qualche minuto mentre Federico Fashion Style deciderà chi vince oggi.
2: Siete pronti?
0: Prontissimi.
2: Volete colori come l'influencer?
0: Ovvero?
2: Volumi da diva?
0: Sempre.
2: Sentiamo quale taglio preferito ha vinto. The winner is.
3: Ciao R101. Beh, grande. Io trovo che se fai le pappardelle al cinghiale, il cinghiale se le mangi.
4: Certo.
3: Ciao.
0: Ciao. Boia. Non sappiamo come si chiama, ma lei si è riconosciuta. Sicuramente anche tutti i suoi amici. E oggi la porteranno così in trionfo. Perché ha vinto il Tortorella Challenge.
1: Immagino il corteo proprio per portare in trionfo la nostra amica. Ma sappiate che non è terminata qui. Nel senso che c'è qualcuno che ancora magari ha 24 ore di tempo per escogitare una battuta che si riproporrà esattamente domani alle 8 qua
0: alle
1: da
0: 8,
1: voi.
0: Quindi tenetevela lì in canna. Vi aspettiamo con un altro Tortorella Challenge domani alle 8. Ma vi consigliamo, così facendovi l'occhiolino sul canale 6-7, di rimanere con noi, perché potrebbe esserci una bella sorpresa qua.
4: Attenzione
0: alla banda di R101.
1: Che programma dalle mani bucate, veramente. Siete ingiocabili, veramente.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Per l'allarme esplosivi scattato vicino alla base aerea della RAF di Fairfold in Gran Bretagna, usata anche dagli Stati Uniti, sono state arrestate 5 persone. Accusate formalmente di terrorismo, avrebbero pianificato un attacco. Evacuate le case vicine. La messa di Papa Leone stamattina a Lourdes. La Chiesa riconosca i suoi errori, le sue parole davanti a 150.000 fedeli. Il richiamo ai vescovi francesi: gli abusi sui minori sono un flagello. Nel pomeriggio incontrerà 7 vittime, poi il trasferimento a Metz. Tragico incidente sul lavoro ieri sera sull'A14 a Bologna. Un operaio impegnato nell'allestimento di un cantiere è stato travolto da un'auto ed è poi morto in ospedale. Il conducente della macchina è risultato positivo all'alcol test. Carburanti ancora in rialzo, con il diesel che in autostrada si avvicina ai 2,50 euro al litro. Domani mattina scatta il price cap annunciato da Eni, ma è polemica. I piccoli distributori lamentano una concorrenza sleale. La misura resterà in vigore per 30 giorni. Prolungato lo stop dei voli all'aeroporto di Catania a causa dell'intensa emissione di cenere vulcanica da parte dell'Etna. La decisione della SAC, la società di gestione dello scalo Etneo. Lo spazio aereo resterà chiuso almeno fino alle 23.59. Calcio, domani l'Italia in Turchia per la seconda partita di Nations League. Il CT Mancini pronto a stravolgere la formazione. 10 giocatori restano a Coverciano, tra loro anche Barella, Mancini e Coppola. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

era una follia avere pensato che fossi soltanto mia. E ho cercato di dimenticare

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutto.

0: Tiziano Ferro, Giorgia alle 7:20 qui alla banda di R101. Le cose più assurde che vi sono successe, quelle che quando le raccontate non ci crede nessuno. Ad esempio questa.
1: Buongiorno banda, Andrea da Cremona. Io ho avuto un'esperienza incredibile, veramente incredibile, che nessuno ci crede. Eppure sono stato rapito dagli extraterrestri.
0: Vediamo cosa saperne di più.
2: Prima di tutto, cosa ne pensa Red Ronnie? Dice di sì.
3: Sono cose che succedono.
2: E qua è Giacobone invece.
4: Lo so.
3: Io sono stato rapito dagli alieni. Il problema è stato il ritorno. Non si ricordavano più la strada per riportarmi a casa.
4: Ha dovuto fare con Uber?
0: E gli ha fatto da navigatore.
3: Di solito gli alieni vivono solo negli Stati Uniti. Avete mai sentito parlare di alieni fuori? O negli Stati Uniti o in Umbria e nelle Marche.
0: Ma non doveva mostrare le prove adesso Trump? Aveva detto che avrebbe pubblicato tutti i file secretati.
4: Sì. Ha dato l'esclusiva a Matano.
0: E allora, per credere al nostro amico, aspettiamo di vedere le prove americane.
5: Ma uno come fa a farti, a provarti che è stato rapito dagli alieni?
3: Niente, lo dice.
4: Segato il messaggio, magari ce lo diceva.
5: Cosa fa la prima pagina col Corriere di Marte?
4: A parte che nei primi 5 secondi del messaggio c'era un rumore alieno. Non so se possiamo.
1: Buongiorno banda, Andrea da Cremona. Io ho avuto un'esperienza incredibile, veramente incredibile.
0: Il messaggio, il WhatsApp complottista, la banda.
4: Un pernacchione extraterrestre ho sentito. Vabbè.
0: Cose assurde successe veramente da raccontare al 331 80 90 101. Vi aspettiamo.

0: Lily Allen su R101 alle 7:12. Buongiornissimo dalla banda di R101.
1: Allora, la cosa che vi ha chiesto Chiara un istante fa di farci sapere al 331 80 90 101, quella cosa per la quale anche a raccontarla non verrete mai creduti.
0: Non avete prove, però esatto. La dovete dire.
1: Esatto. E allora perché siamo partiti da lì? Perché è accaduto in una banca di Chicago qualche mese fa, dove l'ufficio clienti risponde diligentemente a questo cliente che chiede di poter cambiare parte dell'anagrafica, cambiare il numero di telefono, cambiare l'indirizzo, perché per
0: lavoro si è trasferito vicino a Roma.
1: Aver risposto al questionario, a posto, tutto ok, alla fine gli viene detto: guardi, non basta, perché dovrebbe comunque presentarsi di persona. Ma temo di non potere. E allora di là, temo di non potere nemmeno io modificare l'anagrafica. E allora come facciamo? E quindi il cliente dice: e se le dicessi che sono il Papa? Gli hanno riappeso in faccia.
2: E certo,
1: in realtà era il vero Papa Leone, che ha il conto corrente a Chicago e, dovendo venire a Roma, ha dovuto cambiare un pochino i recapiti. Non è stato creduto. Sì. Questa cosa è stata raccontata da un signore americano durante una recente riunione con dei fedeli, eccetera, ed ha alleggerito un po' gli animi.
0: E la centralinista la racconterà, esatto, ai figli e nipoti, sì, entrerà negli annali della famiglia, tra gli aneddoti più belli.
2: È lì che il Papa ha aperto il conto alla San Paolo, sì, poi. Sì, ragazzi, esatto. Mi ricorda qualcosa,
1: Cosa?
2: Quando Papa Francesco chiamò Paolo Brosio,
1: sì,
2: Paolo Brosio lo mandò a quel paese, sì, pensando fosse uno scherzo.
3: E perché lo mandò a quel paese? Dilla tutta.
2: Perché io avevo fatto uno scherzo anni fa, dove mi sono finto Papa Francesco, le Iene, mi sono finto Papa Francesco, ho chiamato Paolo Brosio, e poi lo scherzo mi è diventato famoso.
0: Ancora, andatelo a recuperare, perché veramente fa riderissimo. Sì. Mettete le Iene, Paolo Brosio, c'è Leonardo Fiaschi che gli fa lo scherzone.
3: Dopo aver terremotato la fiducia di Paolo Brosio, è chiaro che la seconda volta chiama il vero Papa Francesco e lui lo mandò a quel paese.
1: Temo che questa ragazza difficilmente troverà lavoro allo IOR.
2: No, non credo.
3: La Banca Vaticana. Spostava lì il conto. La banca. Ce l'ha in piazza.
1: Non gli fa pagare la commissione sullo stipendio.
0: Però almeno Leonardo ha le prove su Mediaset Infinity. Invece questa ragazza alla fine è uscito su tutti i giornali. Quindi ora è credibile.
3: Esatto. Quando il Papa fa il banco, ma te li pigliano un euro. Per lui,
1: certo, per forza. Però gli pigliano l'otto per mille. Direttamente.
3: Accidenti.
0: Con le vostre voci dobbiamo andare sulla fiducia. Ci state raccontando la cosa clamorosa che vi è successa, che di solito non crede nessuno.
3: Qual è la nostra policy? Noi ci crediamo o siamo quelli che non?
0: Vediamo.
1: Poi ve ne racconto una io. Tanto non ci crederete.
4: Buongiorno banda. Ciao. È successo una trentina d'anni fa. Siamo partiti io e il mio amico a Parenzo fine settembre, finita la stagione estiva. Siamo trovati in un albergo che eravamo soltanto io e lui. Pronti già a partire l'indomani mattina per tornare a casa, e ed è arrivata una corriera di cecoslovacche solo ragazze. E lì è cambiato il weekend. Mi siamo rimasti due giorni in più. Buongiorno a tutti.
1: Quella storia del pullman di Cecoslovacchia la sentivo solo nelle barzellette.
0: Ma cos'è? La storia del ciclone, il remake del ciclone,
1: freddo.
3: Ragazzi, voi non ci credete. Sai quello che inizia? Non ci crederete, ma stamattina, mio palazzo, abbastanza grande, devo dire.
2: È un aneddoto budello?
1: Ce l'hai proprio fresco tu.
2: Era solo per la sigla.
1: È incredibile.
3: Ma scusa per sentire la sigla.
1: A lui accadono le cose su ordinazione.
2: Zitti tutti adesso. Sentiamo.
3: No, ma è una cavolata. Voi con la sigla alzate l'asticella troppo in alto. Sta che stamattina vado per uscire, per recarmi al lavoro. Mio palazzo ha quattro uscite, due su un lato e due sull'altro. Ok? Opposte, diciamo, 180 gradi. Okay. Da un lato pioveva, dall'altro lato c'era il sole.
1: Non ci credo.
2: Quanto è grande casa tua?
3: Naturalmente, chiaro. Quanto è grande? Quale lato dovevo andare? Ma non è quanto è grande.
2: Ma cioè, come no? Sei ricco.
3: C'è un punto dove inizia la pioggia e dove due metri più là,
1: ma anche in casa
3: non è che piove volta su tutto il mondo. Ebbene, il mio palazzo
1: in casa gli piove in camera,
3: il mio palazzo stamattina c'era la linea di dove pioveva.
1: Ma non ci credo.
3: Te lo giuro.
0: Casa di Briatore cambia anche il fuso orario. Sì. Dai.
1: Vabbè, avete capito un po' l'indole, no? 331 80 90 101. Raccontatela a noi, che tanto non vi crediamo.

0: lasciato passare la voglia dell'estate, ragazzi.
1: Lorenzo Cherubini alla banda di R101, è arrivato, buongiorno.
0: È passata la voglia d'estate,
1: no,
0: dite la verità.
1: In realtà ancora no, dai.
0: Volete sapere una notizia bellissima?
1: Dica, dica.
0: Sì. Ho sentito parlare di questo Niño, quindi farà ancora più caldo, l'estate si estende.
1: Il super Niño.
0: Sì, potremmo fare l'estate anche a febbraio, a novembre.
2: Non è una bellissima notizia, comunque.
0: Questa cosa è bellissima. L'estate tutto l'anno, ragazzi.
1: È arrivato anche Lorenzo Giovanotti nelle corde vocali di Leonardo Fiaschi. Buongiorno, buongiornissimo a tutti voi. Qual è stata la vostra ultima prima volta? Noi ieri abbiamo scoperto e visto dei video delle gare di Aura.
3: Sì.
1: Preparatevi se avete dei teenagers intorno a sentirne parlare o magari anche a doverle giudicare. Non abbiamo capito neanche il senso. Potrebbe essere in realtà proprio una presa in giro dei ragazzi di oggi contro i boomer. Quindi preparatevi anche a questo.
0: Chiara, guarda, io ho fatto 4 giorni a Londra con mia nipote di 14 anni.
1: Sì.
0: Per qualsiasi
1: racconta.
0: Cosa mi diceva: zio, Aura! No. Ho trovato la metropolitana giusta per arrivare all'albergo. Aura!
2: Per zio.
1: Allora
0: Aura.
1: Vuol dire che sei uno zio avanti, vuol dire che sei uno zio che le ha fatto tanto
0: piacere.
1: Ho anche lo sticker
0: Aura.
1: Te l'ha regalato
0: sul telefono.
1: Quello è proprio come un...
3: Cioè, ormai fa parte del kit.
1: Esatto, come una medaglia d'onore sulle giacche dei militari.
3: Esatto, sì, diventa una sorta di medaglietta, però lemma strausato dai nostri. Io ne ho 2 di teenager e in effetti è abusatissimo, insomma. E ogni volta che ti vogliono dire che hai fatto una cosa giusta o una cosa, insomma, che è andata oltre le previsioni o fatta veramente bene, ti senti dire queste 4 lettere qua. E noi oggi vi chiediamo, visto che ignoravamo, sapevamo dell'uso,
1: c'è sempre una prima volta,
3: della diffusione, c'è sempre una prima volta, abbiamo visto che ci sono addirittura queste gare, insomma, non abbiamo ben inquadrato se è una parodia oppure no. Fatto sta che vi abbiamo chiesto: qual è la vostra ultima prima volta?
1: Quest'estate ho assaggiato il gelato al merluzzo, è uno degli esempi che ci ha messo il nostro Matteo Torre.
2: Ma qual è il gelatiere che si inventa il gelato al merluzzo?
1: Non ci sarà una seconda volta.
2: Te credo, perché ha chiuso la gelateria. Scusa.
1: Sono andato a cavallo per la prima volta, certo. Mi sono lanciato col paracadute dalla prima volta. Le prime volte ritornano e ritornano tutta la vita. E ci piacerebbe scoprire le vostre al 331 80 90 101. Oggi noi torniamo con le nostre belle tradizioni e abitudini a cantare insieme a voi con il Chiara Oke.
2: Il Chiara Oke del venerdì.
1: Banda di R101.
3: E quindi è la prima ultima volta, al contrario, in questo caso.
1: Quindi tra poco con le vostre voci ci facciamo una bella cantata. Poi ci sarà il super karaoke di cui parleremo. Stiamo entrando nel vivo in quei di Ventimiglia, la gara di Canora di Canale 5.
3: Sì, sì, qui siamo pronti poi a ricevere il vostro contributo stamattina e a gridarvi Aura ogni volta che ci farete sentire nei
2: bella
3: vostri
2: puntata,
3: vocali
2: allora,
3: come ve la cantate.
2: Sì, sì,
0: Aura
2: sì.
0: Non c'è.
3: L'ha già fatta
1: detta.
3: Riccardo alle 7.04.
2: No, ma è bello ripeterla.
0: Insomma, io volevo ripeterla.
2: Ma lo so, le belle battute vanno ripetute. Bravo Leo.
1: Sono le 7.13 minuti nel frattempo. Qui tornano Karol G, Manu Chao, Viajando por el Mundo.

0: siamo arrivati a questo giovedì 7 maggio. Il tempo vola quando ci si diverte e quando ci si sveglia con la banda di R101. Il morning show che ti fa stare bene, perché oltre a Chiara Tortorella c'è Paolo Dini.
1: Ma quante ne sa questa donna! Buongiorno,
0: il serial
1: amici.
0: Drinker della banda di R101.
1: Mi piace il serial drinker, bella, mi piace. È meglio di Grappolone. Anche sì. Se Grappolone ha colpito.
0: Ormai è tuo.
1: Quando mi è capitato di sostituire Proce 2 settimane or sono, la gente, Grappolone!
2: Ah sì?
1: Sì, sì, sì. Si stanno costituendo anche le fans, le grappoline.
0: Il grappolello della banda. C'è anche Cristiano Militello.
2: Buongiorno, buongiorno amici. La nostra solidarietà va alla frazione di Ravenna, sì. Punta Marina. E l'altro giorno un servizio di Matano, sì.
0: Sono ancora lì, eh?
2: I pavoni, frazione assediata dai pavoni, con la popolazione sull'orlo di una crisi di nervi, e questo servizio che è oramai entrato nel culto, devo dire, annunciato come se fosse una calamità naturale da Antonio Matano che presenta qualsiasi, anche
0: ma guarda che sono
2: bambino,
0: fastidiosi,
1: sono, pare siano aggressivi,
2: ma non lo puoi presentare come catombe, cioè col tono e col
1: allora
2: il bambino
1: so.
2: Che si sbuccia un ginocchio,
3: vogliamo
2: diventa...
3: fare 2 ore diverse del pavone,
2: no abbiamo già fatto quello dei gabbiani, esatto,
3: appunto.
2: Quindi,
0: ma alle 4 largo, iniziano a urlare, alle 4 della mattina questi iniziano a chiamarsi da un punto all'altro del paese.
2: Mi ricordo che interruppero anche una conferenza stampa di Mario Draghi anni fa, non so se vi ricordate,
3: per un pavone. Sì, è vero, bravo, sì.
2: Sì.
3: Era Rita, però era Rita.
0: Eccoli.
1: Il nuovo pericolo pubblico è il pavone adesso.
0: Però anche tanto belli, quindi pare. Molti li proteggono, continuano a dargli da mangiare, certo. E quindi rimangono lì. Problema.
2: Secondo la vita in diretta, sì.
1: Diciamo, un po' come quelli come me,
2: dopo lo stretto di Hormuz
1: c'è il pavone.
0: Il nostro inviato lo mandiamo ovunque, ogni giorno può arrivare dove vogliamo, il nostro Leonardo Fiaschi.
4: C'è il pavone.
0: Cos'è?
3: Questa è la voce del pavone.
4: Buongiorno. Questa è la voce del pavone. Io mi uso come sveglia. A sveglia.
0: Come mai vi siete fermati tutti lì vicino a Ravenna?
3: Dall'accento pare più romano, tipo.
4: Era raduno.
1: Era una casa discografica, la voce del pavone.
4: Era raduno a Ravenna.
2: C'era il pavone davanti al grammofono.
1: Sì, sì, te la ricordo.
0: Ed è incredibile che vi svegliate prima di Riccardo Russo, che tiene in piedi i più svegli d'Italia tutte le mattine qui su R101.
1: Lui si alza
3: Riccardo.
1: Presto, si sveglia più tardi.
4: Sai cosa cantiamo noi pavoni?
3: Dica. Me l'aspettavo,
0: Era per la gag.
4: La gag delle 7.
0: Sì.
4: Le gag belle alle 7 non possiamo farle.
3: No,
4: siamo quelle che
3: non abbiamo tirato in ballo Cecchi Pavone, che però lo salutiamo.
0: Era la gag delle 8:15, no. Righi, hai bruciato tutto. Adesso come facciamo?
2: Però è sempre un piacere riascoltare la voce del Matano dalla voce di Rita Pavone.
0: Può succedere di tutto da qui alle 9 del mattino con la banda di R101, quando c'è Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino e Matteo Torre in produzione, ma soprattutto tutti voi. 331 80 90 101, apriamo le linee, perché dei pavoni ormai se ne è parlato abbondantemente,
3: sì.
0: Ma c'è una notizia che vi stiamo per dare che ci è piaciuta tantissimo e quindi vi chiediamo, prima di raccontarvela, di rompere il ghiaccio in questa mattinata insieme, quella cosa che vi è successa davvero ma che se la raccontate di solito non vi crede nessuno.
1: Sì, che a volte vi trattenete anche da raccontarla perché sapete già che non verrete creduti.
0: C'è qualcuno che ieri sera, dopo il concerto di Ligabue, alla fine gli ha dovuto dare un passaggio per tornare a casa perché non era bloccato nel traffico.
1: O per aver visto Cristiano Militello offrire una cena, la puoi raccontare, ma chi ti crede?
0: Una volta ho mangiato 82 cheeseburger, 74.000 arrosticini.
1: Non la racconti. In tutte le compagnie c'è il tombeur de femme, no? Quello che vanta i suoi risultati amorosi.
4: Grappolone amoroso.
0: E Dudu da da. È quella storia talmente clamorosa che alla fine quando la raccontate non vi crede nessuno, ma è davvero successa. 331 80 90 101 e poi tanta bella musica per accompagnarvi in questo giovedì mattina, partendo da Lily Allen.

0: i Mortaretti in questa firework alle 8.08 su R101, poco prima del Tortorella Challenge, che abbia inizio la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella, Zucchino Pazzaiello, dove dice questo è quello e se azzecchi la battuta offre l'itello. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
2: Ma beato,
0: glonza, glonza, trionfa là.
2: Beato chi ci crede, insomma, questo fatto che fa tanto ridere la gente è, sembra un filo eccessivo come recensione. Fatto sta che ormai la narrazione di questo quarto d'ora è questa. Quanto detto, allora Chiara ha fatto una battuta che adesso ci ripeterà, ecco, per i meno attenti.
0: Siamo okay. Alla fine del primo tempo.
2: Sì,
0: sta
2: sì.
0: Per ricominciare la partita della nazionale.
2: Falegnami, sì.
0: Sono 2-1 pialla al centro.
2: 2-1 pialla.
0: Hanno fatto
2: al
0: il gol.
2: Centro.
3: Fabio
2: ha segnato nel frattempo.
3: Sì, non se la ricordava Fabio.
4: Non se la ricordava.
0: Stavano segnando.
3: Che non se la ricordava. Ah, ecco.
4: Vabbè, adesso col calciomercato un po' confusa tutto quello che sta succedendo col calcio, capito? Allora ci siamo, sta per iniziare, anzi inizia adesso proprio questa grande sfida, la battuta più brutta. Vogliamo sentire chi c'è, Beppe?
0: Vai, gli sfidanti,
3: Fabio,
0: sono
3: vai.
0: Arrivati, cominciamo così.
5: Ma dai, centravanti proprio una sega. Dai, Ignazio, di quelli della mensa.
0: Ciao Ignazio, vabbè. Quelli della mensa.
2: Ci stava, vabbè.
0: In questo caso sì.
2: Sì.
6: Buongiorno banda, ehi. In un negozio.
7: Mi date una tuta per tagliare legna?
6: Certo, che taglia?
7: Legna.
6: Ciao banda, Alessandro da Napoli.
0: Ehi.
7: Leonardo da Napoli.
0: Grande Leonardo da Napoli.
2: Che coppietta.
0: Che copia.
2: Bene, ci ha fatto ridere, quindi squalificati.
0: Via. Sbottolati, avevamo una botola a Napoli per due persone. Vabbè, poi piano piano risaliranno nel weekend. Terzo sfidante, andiamo in Liguria.
8: Chiara. Ciao. Ieri ho incontrato una turista che mi ha chiesto: ma secondo lei vale la pena visitare la Liguria? Le ho risposto: ma guardi, ovunque o vada è una regione bellissima. E uiwa, Matteo da Milano.
0: Ciao Matteo.
3: Era carichissimo, tirata questa,
2: abbastanza. Basta, tirata l'eufemismo del mese, direi, ecco.
0: Lo teniamo lì,
2: sì,
0: ma dobbiamo
2: sì.
0: Sentire anche un altro sfidante.
9: Ciao R101, Gabriele da Milano. Io invece ho sentito di un campionato di basket per muratori.
0: Mm-hmm.
9: Ho sentito uno dei giocatori che gli hanno detto: a un certo punto questo giocatore qua ha fatto un muro. Ciao ragazzi.
0: Ciao. Che lui che la costruzione è bravo come me, insomma.
2: Sì, sì, sì, sentito. Cioè, peraltro Ovada è in provincia d'Alessandria, quindi
3: ma infatti,
2: in Piemonte, ma
3: non
2: insomma...
3: mi tornava neanche a me, scusate, ecco, esco dal personaggio, ma Ovada, ecco.
2: Oltre a non fare ridere, vabbè, ma non
4: battute
2: voglio...
4: peggio della difesa della Fiorentina, mi
0: ma
4: sembra.
0: Sicuro di che Ovada è in Piemonte?
2: Non voglio inferire.
0: Hai controllato?
2: Sì, sì,
3: ma certo.
2: Sì,
0: vabbè, sì. Ancora più bella, scusa. Ha spostato Ovada dalla Liguria al Piemonte.
2: Sì, certo, nella tragedia è ancora più bella.
0: Vabbè, sappiamo perfettamente dov'è Vicenza, perché Corrado è un nostro grande fan del Tortorella Challenge, sentite qua.
10: Ciao banda, Corrado da Vicenza. Sì, l'ho vista la partita, d'altronde la squadra di Falegnami hanno fatto un sacco di fuori gioco. E qui va!
0: Fuori gioco.
2: Avrei anche da fare a casa tante cose, un po' rientro, i bambini che tornano a scuola, così come cioè, abbiamo un altro? L'ultimissimo, vai!
11: Io invece sto guardando in questo momento il campionato dei formaggiai e c'è un'azione pericolosissima, c'è un cacio d'angolo, quelli da Milano.
0: Tanti amici che seguono sempre il Tortorella Challenge, tante voci nuove, che bello trovarvi qui.
4: Scusate, ma lo sapete il Topo Gigio che batte il calcio d'angolo? Vero Topo Gigio?
12: Cosa dici? Mai questo calcio d'angolo?
0: È tutto nelle mani dei giudici di gara, prego.
12: E allora non so dopo più chi fare. Gigio. Fabio
4: Gigio, sei pronto? Lo devi dire tu,
12: Sono sempre prontissimo.
8: Ciao Chiara,
0: ehi.
8: Ieri ho incontrato una turista che mi ha chiesto: ma secondo lei vale la pena visitare la Liguria? Le ho risposto: ma guardi, ovunque.
4: L'ha detto.
8: Ciao Ciao Chiara. Ieri

0: quarto d'ora di paura e delirio su R101. Torniamo lunedì, dai, tornerà anche Paolo Dini. Non vuoi fare un'altra settimana di Tortorella Challenge?
1: Beh, guarda. Sì, ma sì,
2: ma tra poco dammi il regalo, ragazzi.
0: Ma no, no. Detto. È una sorpresa.
3: È l'uomo spoiler.
0: Fate finta di non aver sentito niente. Ci ascoltiamo Gabbani con Summer Funk e poi torniamo la banda di R101.

0: Ieri il presidente Mattarella era ad Amatrice in visita all'istituto Sergio Marchionne per l'inaugurazione dell'anno scolastico. A un certo punto un bimbo ha alzato la mano e ha fatto una domanda al presidente.
1: Certo, gli ha chiesto: ma perché non possiamo, non può, presidente, lei far rimettere il sì alla fine dell'inno nazionale, che è stato

0: Molto di recente e non si capisce bene il perché. Come facciamo? Vabbè, ci sta anche il sì, no? Allora a sto punto.
1: Ma sì, infatti.
0: Oppure si avrà un sì. Sì, infatti. Io direi così. L'Italia chiamò. Sì, infatti.
1: Potrebbe l'Italia essere. Chiamò. Secondo me tanti fanno.
0: No. Sì. Beh, si parla anche di diserzione. Cioè, per forza.
2: Loro sono già avanti, sono già all'università, nonostante la loro giovine età. Sono i bambini eruditi qui alla banda di R101. Chiediamo loro.
3: Buongiornissima.
2: Buongiorno.
1: Prima io di sentire questi due idioti non, sì, non ci potete dire cosa ha risposto Mattarella al bambino?
3: Non ci interessa.
2: Ha riso, però magari ha toccato, insomma,
4: il signore con i capelli bianchi altissimo che è convinto di parlare con due deficienti.
0: Porta rispetto, ok?
4: Allora, bambini, non si parla così ai bambini, lento, come se non capissero.
3: Siamo intelligentissimi.
4: E noi bambini eruditi abbiamo scritto, siamo dagli presidente, abbiamo elencato alcune proposte urgenti per il miglioramento della vita familiare e scolastica.
0: Dai, sentiamo.
3: Sì. Tipo?
4: È per questo che noi abbiamo chiesto, appena lui ci ha visto, naturalmente il signor Mattarella si è alzato in piedi, noi siamo rimasti seduti.
0: Addirittura?
4: Sì. Abbiamo chiesto l'abolizione dell'ora della nanna nei giorni feriali.
3: Okay. Molto importante, molto importante. L'introduzione della paghetta minima garantita ai genitori in sesterzi.
2: Addirittura?
3: Sì.
4: La sostituzione dei compiti, i bambini eruditi gli abbiamo chiesto la sostituzione dei compiti con attività culturali a scelta, tipo investire in borsa e giocare all'allegro chirurgo con persone vere.
0: Ah, addirittura!
4: Dobbiamo riuscire a imparare a operare le persone così tranquillamente, certo, se succede qualcosa.
2: Soprattutto un po' troppo.
3: Giocare in borsa ma non chiedere a Leonardo Fiaschi. Sostituire la ricreazione con attività come restauro, opere d'arte, rinascimentali.
2: Ma gli altri bambini sono d'accordo?
3: Come no? Certo, è ovvio.
4: La possibilità di guardare film con il bollino rosso.
3: Ecco.
2: Adesso.
3: Questo è molto
2: apposta per voi.
0: È già tanto se vi fa vedere le banane col bollino blu.
3: Ripristinare le Youth Prime Nocti.
1: Chiedi a mamma delle banane col bollino blu.
0: Beh,
2: che ce l'hai con i genitori di questi due bambini così cari.
0: La mamma ha detto.
3: Poi abbiamo chiesto lo statuto albertino di nuovo, di reintrodurlo. Sì. E che oggi incontreremo Papa Leone e chiederemo di reintrodurre le messe in latino.
0: Addirittura.
3: Siamo a posto.
1: Anche bellezza.
4: E poi ci avanza tutta la giornata davanti, purtroppo. Non sappiamo, abbiamo attività ricreative importanti.
0: Ma voi avete un sogno? Cosa volete fare da grandi, oltre che venire qui a dar fastidio?
4: Mantellare il vostro programma.
0: Ah.
3: Insegnare come si fa la radio a Paolo Dini.
0: Oh, grazie.
4: Grande, grande, abbiamo five.
1: C'ho un'altra domanda io per vostra madre.
3: Sì. No!
1: Potete farlo
3: tutte le volte così.
1: No, chiedeteli voi. Mamma, è vero che quando fai la spaccata rimani attaccata in terra? Provate a sentire.
2: Cosa
1: No, ma per sentire
2: comunque,
1: cosa risponde
2: Mattarella alla fine ha risposto: voi bambini potete fare tutto quello che volete.
1: Bravo,
2: quindi anche
1: Sergione,
2: urlare il sì alla fine dell'inno.
1: Certo,
2: ma le richieste dei bambini eruditi però le mettiamo da parte, ecco.
4: Vabbè.
2: Le facciamo arrivare.

0: fame di tutti quelli che partecipano al Tortorella Challenge qui fuori da Largo Donegani.
1: Sì, però invece fame delle mani o dei piedi, le chiappe devono lasciare nel cemento.
2: Ma Paolo ha detto walk of fame. Brava, zia. Preciso.
0: Filippo Misciglia, giudice di gara oggi insieme a Iginio Massari.
2: Eh sì, ragazzi, eh sì. Io e Iginio siamo pronti per ascoltare questi audio. Cado, non si vede il video, ma sta strozzando.
0: Il video, se volete, si vede sul canale 67 del Digitale Terrestre. Ci potete trovare la banda di R101 ogni giorno, anche durante il challenge. E scoprire che non è stato un bellissimo weekend per la brioche, perché il bignè l'ha tradita. Sono i cornetti.
1: Quindi la tradita perché la brioche ha i cornetti.
0: E le risposte sono arrivate copiose al 331 80 90 101.
1: Dai.
0: Vai.
3: Ciao banda, Corrado da Vicenza. Ma come hanno fatto a scoprirli che si stanno tradendo? Li hanno beccati in desabignè.
1: Bello. E
3: wiwa!
0: L'entusiasmo di Corrado da Vicenza è contagioso.
1: È spettacolare.
4: Non si capisce, hanno perso anche il derby col Verona 2-1. Ma Corrado da Vicenza stoicamente.
1: Bravo, tiene alto il morale.
0: Abbiamo anche un piccolo amico che vuole partecipare. Prego, prima di entrare a scuola.
5: Ciao, R101. Ciao. Sono Venia da Seveso. Questa è una battuta per il Tortorella Challenge.
0: Vai.
5: Sapete qual è il vestito preferito di un orso?
0: Qual è?
5: I pantaloni. Ciao, Venia da Seveso.
0: I pantaloni. I pantaloni.
1: Ah, adesso ho capito.
6: Fa ridere adesso.
1: Cristiano, perché non ridi con me?
4: Perché l'ho capito.
1: Seguimi, seguimi nella risata.
0: Allora è perfetta, rischia di vincere, però sì, se la dovrà vedere anche coi prossimi sfidanti e i giudici di gara valuteranno alla fine.
6: Stia zitta.
0: Sentiamo.
7: Eh sì, Chiara, ben gli sta il bignè. È stato veramente poco diplomatico. Claudia dalla provincia di Ascoli Piceno.
0: Ciao Claudia. Ascoli Piceno c'è.
1: Poi
0: proseguiamo.
8: Tortorella, questa mi è piaciuta un saccottino.
0: Aia, aia, aia.
1: Siamo proprio sul banco delle brioche.
2: Riassumeremo questa puntata con un bignami.
6: Ma basta lei, Filippo Vaniglia.
0: La vittoria in pugno.
4: Ma c'è anche chi esce un po' dal seminato, dalla pasticceria in questo caso.
1: Dai,
4: è il caso dell'ultimo.
1: Vediamo.
9: Chiara, lo sai qual è l'animale che puzza di più al mondo?
0: Qual è?
9: Il bruco del culo.
1: No! Ma ragazzi,
2: eroe!
1: Ma che
2: lo sapevo!
1: Peppino, il bip non lo devi mettere sul punto esclamativo, ma sulla parola.
6: Vabbè. Ha messo il bip su bruco.
0: Non si dice.
1: Ma che bello.
6: Non si dice bruco in radio.
0: Esatto.
1: Cioè, un istante fa eravamo pieni di profumi, di brioche fresche.
4: Di crema.
1: E
4: di
1: poi arriva il bruco.
4: Ma ragazzi. Ma
0: vedi ognuno può fare come vuole al
4: challenge.
0: Vedi
4: che a volte soffrire poi ti ripaga.
6: A lei è piaciuta, eh?
4: Sì, molto, molto.
6: Molto,
4: sì.
6: Lo sapevo.
4: Sì, anche perché pur nella sua trivialità non la conoscevo.
1: Davvero?
4: No. L'animale che puzza di più, che bellezza.
0: Però non siamo noi a dover giudicare, sono i giudici di gara apposta per questi 5 minuti.
2: Questa puntata speciale di Temptation Island e poi con Iginio. Beh. Sei pronto?
6: Lei, Filippo Vaniglia, mi ha fatto
2: un video per te.
6: Due marron glacé così, posso andare?
2: No, vai. Filippo, ho un video per te.
0: C'è un video per te, Iginio.
6: Ma non lo voglio vedere. Lei deve fare i video che piacciono agli altri.
2: Ho una battuta per te, Iginio.
6: Quale?
2: Devi sceglierla.
6: The winner is, ecco.
8: Bella, questa mi è piaciuta un saccottino.
1: E comunque per me avrebbe vinto il bruco.
4: Sì, la contrada del bruco.
1: Io?
4: La contrada del bruco delle cose.
1: Oh mamma mia.
0: Vabbè, allora se vi è piaciuto, visto che stavamo per chiudere, a questo punto ne facciamo un altro domani di Tortorella Challenge.
1: Dai. Inventati
0: dopo
1: qualcosa.
0: Questo grande successo.
1: Inventati qualcosa sul bruco nell'ozono.
4: Dottore.
0: Ci sentiamo qua alle 8 domani per il challenge, ma state con noi perché tra poco torniamo indietro nel tempo, il viaggio nel tempo con il Bim Bum Boomer.

0: RC101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. RC101, la radio che ti fa stare bene. RC101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Allarme esplosivi vicino alla base aerea della RAF di Fairfold in Gran Bretagna, usata anche dagli Stati Uniti per gli attacchi all'Iran. Arrestate 5 persone, accusate formalmente di terrorismo. Avrebbero pianificato un attacco. Evacuate le case di un villaggio vicino. Sul caso indaga l'antiterrorismo. Tragico incidente sul lavoro ieri sera sull'A14 a Bologna. Un operaio di 45 anni impegnato nell'allestimento di un cantiere è stato travolto da un'auto ed è poi morto in ospedale. Il 54enne conducente della macchina è risultato positivo all'alcol test. Deve rispondere di omicidio stradale. Voleva investire l'ex fidanzato ma ha travolto il figlio di 5 anni per poi scappare. A Torino i carabinieri hanno arrestato una 24enne con l'accusa di tentato omicidio e lesioni personali aggravate. Trasportato in ospedale, il bimbo ha riportato un trauma toracico e addominale, ma non è in pericolo di vita. Dopo la messa di stamattina e il richiamo sugli abusi, nell'incontro con i malati a Lourdes, Papa Leone è tornato a parlare di fine vita e aborto. Nessuna legge può dare la morte, ha detto il pontefice, e nessuno ha il diritto di decidere della vita di un embrione sulla base di algoritmi. La Svizzera non diventa più neutrale. Nel referendum sull'irrigidimento del concetto di neutralità in politica estera, il 71% degli elettori ha votato no. Se fosse passato il sì, sarebbe stato impossibile per Berna imporre sanzioni alla Russia, che invece rimangono in vigore. 14 anni dopo, Max Biaggi, un italiano, torna a vincere il mondiale di Superbike. Il 26enne Nicolò Bulega si è laureato campione del mondo sul circuito di Cremona, a bordo della sua Ducati Panigale V4R, con 2 gare d'anticipo. L'anno prossimo correrà in MotoGP sulla Desmo 16 del team VR46. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: invece io volevo, stavo riscicciando questa cosa che aveva detto in apertura del programma Chiara, che adesso ci ripeterà, perché per il, sul conto di Meta,
1: sì,
0: che c'è stata un po' una piccola querelle con
1: i
0: Muse, gruppo musicale. Cosa è successo?
2: Siamo partiti con Uprising stamattina e quindi sì, scopriamo che i Muse hanno dovuto cambiare il nome delle loro pagine Instagram e X da Muse a Muse Band, perché ormai Muse è l'intelligenza artificiale di Meta, e quindi si trova quello cercando Muse.
0: Ecco, ma non poteva chiederlo a Ermal Meta invece di chiederlo
1: anche
0: ai Muse?
1: Bella.
0: No?
1: Ermal come si dovrà chiamare adesso?
0: Non lo so, ma appunto sono andate a rompere le scatole ai Muse, c'era lì Ermal Meta che magari va bene. Oh, vedo che curiosamente il ministro Giuli,
1: sì,
0: il ministro
2: della cultura, il
0: ministro della cultura, ha scelto come proprio consulente per il cinema,
1: sì, avrà un regista famoso probabilmente,
0: no, il proprio Sarto ha scelto, stilista anche famoso dicono, è Domenico Vacca. Domenico Vacca
2: ed era famosissimo, lo conoscono tutti.
0: Ma sì, beh certo, era indeciso tra lui e la mamma dei bambini eruditi, diciamo.
2: Sì. Punto lo stesso cognome
0: più o meno, cioè, siamo lì e quindi,
1: e quindi il suo Sarto sarà il consulente per il cinema.
0: Ma sì, ora perché ora dice, ma come è proprio Sarto? Perché è uno stilista che comunque bazzica il mondo del cinema, scrive il Corriere della Sera, magari, capito, gli suggerisce la sera quale serie guardare su Netflix.
2: A proposito,
0: e da lì il ministro ha detto, quindi, sarebbe un buon consulente.
1: Io che bazzico l'orto potrei diventare dell'agricoltura, giusto?
0: Esatto.
2: A proposito di film e serie TV, ragazzi, è stata venduta, anzi è in vendita ufficialmente, la villa della serie TV con Will Smith,
0: sì,
2: Willy il principe di Bel-Air.
0: Sì.
2: È presente quella dove alla fine la sigla, lui arriva, sì, e questa è la maxi storia.
3: Lo zio ricco di Bel-Air.
1: È dato sapere anche il prezzo oppure no?
3: Ma perché ti interessa?
1: No, perché c'era Leo stava cercando casa in Piazza Udine,
0: allora. Sì, anche Pisciotta.
2: Quasi 30 milioni di dollari, 29,5 milioni di dollari.
0: Posso darvi uno scoop?
1: Dai,
0: che c'è dillo? Questa villa coloniale, questo ingresso importante, in realtà non era a Bel Air, che è un quartiere di Los Angeles.
2: Sì, come dice la sigla?
0: Esatto.
3: A Carugate?
0: No, era a Brentwood, un altro quartiere, insomma, quindi no, questo che vi svolterà la giornata, ma ci tenevo a dirlo agli amanti della serie.
4: Vabbè, sai come ci arrivi laggiù?
0: No?
4: Chiamando un taxi giallo col tuo fischio con l'auto.
3: Beh, certo. Bravo.
2: Ti devi sentire gasato come in Formula 1? E oggi poi andava in onda la prima puntata di Friends.
3: Bella. Belli aneddoti, bravi, grazie.
0: In che anno?
2: Siamo nel 1900, sta arrivando 94.
1: 94.
2: Quindi 20, 30, 40, non voglio fare i conti.
0: Ecco, appunto, guardiamo

0: Muse è lo stesso nome scelto da Meta per l'intelligenza artificiale dei vari social legati al mondo di Mark Zuckerberg.
1: Quindi c'è un problema di nome adesso?
0: Alla fine Muse, che avevano da sempre usato Muse per le loro pagine Instagram, hanno dovuto cambiare tutto.
1: Cioè, loro?
0: Loro si chiamano Muse Band, mentre cercando Muse si trova questa intelligenza artificiale di Meta.
2: E avranno fatto un'offerta che non potevano rifiutare.
0: Dici? Bella mia incassato.
2: Dovreste cambiare nome, non ci pensiamo nemmeno. Qui ci sono questi 7 miliardi di euro per voi.
3: Potrebbe andare bene.
2: A me non mi piaceva neanche più il Mamma News. Quello che l'avevamo chiamati Gilberto.
1: Sì. Se Zuckerberg si sveglia un mattino e decide di chiamarsi come te, come la tua azienda, come
2: io spero che mi imprenda, che mi piaccia tanto Cristiano Militello.
1: Ho capito, ma poi se la tiene lui, sì, certo, ma perché ti paga, questo intendi?
2: È chiaro.
1: Perché ti fai pagare?
2: Beh, mi sembra niente.
1: È ovvio.
2: Faccio anche la fattura.
1: Vuol dire tu?
2: Al contrario di quello che fai tu.
1: Che mi paghino, mi farei chiamare anche Wanda, è questo che intendi?
2: È ovvio.
0: Non è detto, questi dettagli non sono venuti fuori, però effettivamente dopo tutti questi anni ad avere un punto di riferimento sui social con lo stesso nome, hanno dovuto cambiare tutto.
1: E se decideva Zuckerberg di chiamarla Beatles, sta cosa? Cosa succedeva?
0: Doveva vedersela.
4: Ma Puglia, chiamati
0: Puglia. Come?
2: L'ha chiamati
1: Puglia.
2: Più però.
0: Stiamo dando nomi a nuove attività. Abbiamo scoperto che esiste il Piloga, un mix tra Pilates e yoga. Due attività insieme, come le chiamereste? Sentiamo.
5: Io direi il dottologo, quello che ti visita, ti fa una diagnosi e poi ti predice anche il futuro.
0: Tipo l'astrologo insieme al dottore.
2: Un
0: po' lo fanno,
1: c'è c'è il proctologo già, giusto?
3: Certo. Con lo stesso dito ti guarda se c'è il tiravento.
1: Ti fa un prototipo e ti controlla il logo.
2: Allora, io ho inventato. Allora, il nome dell'attività è Ti Gonfio.
1: Sì,
2: gonfio. Da una parte pneumatici, dall'altra palestra di boxe.
0: Allora,
2: piaciuta?
1: A me una volta avevano chiesto l'idea per un locale.
2: Sì.
1: Gliel'ho data. Non l'hanno messa in pratica perché diceva che non l'avrei chiamato il massacro. E dove andiamo? Andiamo al massacro. Mi piaceva l'idea.
2: Ma no, che tipo di locale è?
1: Ma dove si beve, ovviamente.
0: E anche lì impari ad allenarti per andare contro quelli della tua palestra.
1: Ma non può essere carina. Dove andate stasera? Andiamo al massacro.
2: Provo a sentire Zuckerberg cosa ne pensa. Magari ti dà due spicci. Vabbè, sì, oddio, non te la prendi.
1: Allora
2: la chiama grande.
1: Allora a fare in. Dove andiamo? Andiamo
0: vale
1: tutti
0: tutto.
1: A fare in.
2: Massacro, immagino quando arriva il conto al massacro. Cosa...
1: Vabbè,
2: non rimestiamo.
1: No,
2: il taglio di capelli della nostra Matteo Torre, 88 euro.
1: Ok.
0: Il parrucchiere, però.
2: Parrucchiere.
1: Sì, io mi ricordo.
0: 88. Entista.
4: Magari 88, 90.
2: €90.
1: Beh, euro.
2: Ha lasciato anche 2 euro di mancia.
1: I due erano quelli della fattura, il pollo.
2: Scusate, non vorrei passasse sotto silenzio il DJ Entista.
0: Esatto. DJ Entista. Cioè? Fa la pulizia dei denti, ma con musica techno a pallettoni.
2: Ah, beh.
1: Oppure l'igienista mentale, non dentale. Cioè quello che ti dà una pulita qua dentro perché c'è tanto di quel casino.
2: Beh, il mio dentista, che è un grande bassista, non solo ha una musica da ascolto mentre quello ti ravana dentro la bocca di gran classe, ma ogni tanto mette anche della roba che fa lui. Mauro Riva, lo saluto, grande dentista.

0: divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Potrebbe essercene scappata qualcuna bella oggi, non lo so, perché in giuria sta succedendo di tutto. Abbiamo Fedez e Beppe Grillo pronti
2: Beppe,
1: a giudicare gli sfidanti.
2: Beppe, cioè, il fatto che tu adesso sia fermo politicamente, sia venuto qua a esprimere, cioè, hai sempre detto voglio passare la mia pensione col... parlando solo del Tortorella Challenge.
3: Sì.
2: Questa cosa
1: vero.
2: Che hai detto.
4: Era un obiettivo proprio di
5: però... ti rendi conto che sul eccolo. Palco ho invitato 3 premi Nobel, adesso sono il Tortorella Challenge. Mi dovete capire voi umanamente, ragazzi.
6: Riesco quasi a preferire le battute che arrivano alle vostre indicazioni.
1: Beh, ieri in realtà mi hanno solo chiesto le indicazioni per 20 miglia. Mi ho detto, tutto dritto per poco più di 32 chilometri.
4: Bella, già, bella, bella.
6: Ma sentiamo voi cosa avete prodotto, dai!
1: Vai!
7: Ciao a tutti, ciao. Agli amici del Tortorella Challenge, il mio nome è Edoardo da Torino.
1: Ciao, Edo.
7: E la mia battuta è questa.
1: Vai!
7: In Romania stanno facendo dei lavori in una strada. Tolgono i dossi, ma la Bucarest. Ciao Quella. A tutti.
6: Bella. Capito?
4: Ottimo.
5: Questa qua neanche negli anni 70 mi ammazzavano se dicevo una battuta così.
6: Tolgono i dossi, ma Bucarest. Sì. Ecco, buttatici.
1: Perfetta.
2: Scusa, volevo dire una cosa, Beppe, questa qua l'avrebbero censurata, no, anni fa.
4: Certo.
2: E tu ne sai qualcosa.
5: Ma una roba che preferirei vedere le repliche di Un posto al sole io, piuttosto che sentire una battuta così.
1: Allora puntiamo tutto sulla seconda sfidante.
8: Chiara, ma sì. Tu la sai qual è l'unità di misura preferita dalle estetiste? I pollici e i piedi. Buona giornata, Sabina da Treviso.
1: Ciao Sabina.
4: Bella, bella. No, nessun commento.
6: I pollici e i piedi.
5: Io preferirei stare a mollo nello yogurt invece che andare avanti con una roba così.
1: Cristiano ha scoperto che con la voce di Grillo può dire veramente cosa pensa.
3: Secondo me faccio anche più serate.
1: Piccoli sfidanti all'ascolto, sentiamo.
9: Ciao banda, sapete che mio padre ha un fisico stellare?
1: Davvero?
9: E infatti è un astrofisico. Ciao Nicolas da Teramo.
1: Ciao Nicolas. Questa gliel'ha detta il suo papà.
6: Sì, è possibile, è possibile. Vabbè, crescerà anche Nicolas volendo e si renderà conto di cosa ha fatto. Avanti.
10: Ciao banda, oggi per il Tortorella Challenge ne ho una fantastica.
1: Vai, allora.
10: Allora c'è una bacinella che dice caramella è morta del

0: Chiara è felice.
1: Mamma,
0: e
1: lui è felice.
2: Ah. Ne manca solo una, quella del fantasma formaggino. Adesso che non ci vado a casa, se no qualcuno non mi manda il fantasma formaggino. Sto,
3: allora,
2: sto qua fino a Fernando Procio. È vivo Fernando Procio.
1: Sì, è vivo e lotta insieme a noi.
4: Sì, Beppe.
1: Quindi.
4: Allora. No, vabbè, allora, mi sembra che Beppe veramente ha detto tutto.
3: Sì,
0: ha detto troppo.
4: È stato fantastico, è un onore cioè per noi il fatto che tu sia venuto qua.
1: Sì, ma alle 9 chiudiamo.
4: A coprire questo spazio che di solito viene bruciato.
3: Chi dice The Winner Is?
4: Mi piacerebbe che tu potessi urlare questo.
3: Vai,
4: insomma,
3: Beppe.
1: Vai, Beppe, vai. The Winner Is, dai.
2: The Winner Is?
0: Dai,
5: per il tortorello la challenge ne è una fantastica.
1: Dai.
5: Allora c'è una bacinella che dice caramella e morta della mandarino
0: bacinella.
5: Ciao da Anna Chiara Mallardo
6: e Felice Mallardo.
0: Ciao. Che bacinella è nuova, io non l'avevo mai sentita, cioè ero arrivata mortadella.
2: Poi mi chiedono perché ho inventato il baffa day, ma secondo voi perché l'ho inventato questa roba qua?
1: Tutto questo ritorna puntuale, ovvero il Tortorella Challenge domani.

0: Ormai è il Bronx, ragazzi. Internet, ecco, trovare qualcosa di originale su internet è difficile. Sapete quanti amici mi hanno detto quest'estate: ma hai visto quei video degli squali con la telecamera che vanno nelle grotte? C'è una festa? Ecco, questo è stato uno di quelli su cui sono cadute più persone. Perché... le telecamere nascoste sugli animali.
1: Esatto, esatto.
0: Sono tutti finti.
1: Esatto, qualcuno tende a ritenerle verosimili ormai, e questo è il rischio, e si è arrivati, no? A quello che era il rischio, ovvero non credi più neanche a quello che... credi a quello che è verosimile, però se riescono a contraffarlo...
2: Sì, sì, sì. La verità è un dettaglio ormai.
0: Attesissimo il ritorno di Stromae, quello di Aloron Dance, Papa Uté. Quest'estate il suo fan club ha fatto una canzone con l'intelligenza artificiale usando la sua voce, ma a parte meravigliosa, credibilissima, ed è difficilissimo capire che in realtà
1: non,
0: alla
1: è lui,
0: fine non è lui.
1: È il budello di Stromae.
0: Ma mon qua, e se avete voglia di andare ad ascoltare anche solo per curiosità,
2: no.
0: Perché ci siamo cascati anche noi. Poco fa cercavamo la canzone che è il cuore della disputa tra Amanda Lear e Miley Cyrus. Ne abbiamo beccata una sbagliata.
2: Mi sta bene.
0: Capita anche noi che facciamo questo di lavoro. Quindi risentiamo quella ufficiale originale di Miley Cyrus e la mettiamo in comparazione con Amanda Lear.
1: Vabbè, è tutta un'altra roba.
0: Questa è Miley.
1: Sì.
0: Beh, già così è Amanda comunque.
3: Sì, è vero.
0: Sphinx invece, canzone di qualche anno fa di Amanda Lear, fa così.
3: Intro.
1: E adesso arrivano i pistoleri.
3: Intro.
1: Vabbè,
3: è un po' più lenta, ma vabbè. Però già ci può stare meglio di prima, ovviamente.
1: Ma in effetti qualcosa, forse qualcosa. Cristiano, esprimiti.
2: Io?
0: Spremiti.
2: Io no, voglio ricordare, c'era un comico di Livorno, Claudio Marmugi, che a Zelig propose dei plagi, faceva dei pezzi con i plagi, ce n'era dei

passion of the groove.

0: Amici, all night long alle 7.51, la canzone che ti fa stare bene su R101 con la banda. Richiedeteci la vostra, quella che avete nel cuore, avete voglia di ascoltare insieme a noi al 331 80 90 101. Stesso numero dove Irene da Roma, oggi nella giornata in cui state sponsorizzando le vostre attività, ma anche voi stessi o i vostri figli, come è successo poco fa,
1: sì,
0: con un'amica, con il figlio agricoltore, stiamo cercando di organizzare qualche incontro
1: con l'azienda agricola, attenzione.
0: Esatto.
1: Okay.
0: Irene da Roma dice: ci ho provato sulle app, sui social, al supermercato, in posta.
1: Accidenti.
0: Io sono simpatica, automonita, solare, ho una casa di proprietà,
1: mini,
0: ma
1: tesente.
0: Ancora qui a Roma non sono riuscita a trovare un compagno. Allora l'abbiamo contattata.
1: Per bacco. Bene.
0: Irene, ci sei?
2: Buongiorno, sì, ci sono.
3: Ciao.
0: Allora,
2: buongiorno,
0: Irene, c'è un problema.
2: C'è un grosso problema. Come possiamo risolverlo? Mi dovrete aiutare voi.
0: Tu hai 38 anni.
2: Ecco. Come?
0: Tu hai 38 anni, giusto?
2: No, io ho 47 anni.
3: Però ne dimostra 38 dalla voce.
2: Ma ne dimostro 38,
3: certo,
2: ovviamente. No, è
3: su
2: vero.
3: Tinder 23.
2: È vero, perché comunque ho una qualità, appunto, sulla qualità della vita, quindi attività sportiva, cibo sano.
1: Hai visto?
2: Quindi, insomma, cerco di mantenermi molto attiva. Sono una persona solarissima, empatica, che ama viaggiare, quindi sempre molto attiva.
0: In che zona sei?
2: Poi,
0: di Roma? Dire dove? Ma...
2: Zona euro, esatto, sottolineiamolo, perché Roma poi tra una zona e l'altra passa il mondo, quindi
1: sì,
2: cambia tutto.
1: I fusi orari.
2: Ci sono i fusi orari, benissimo.
1: Tra la Camilluccia e l'euro.
2: Quindi, ragazzi, io provo di tutto. Mi dicevano le colleghe: iscriviti sulle app di incontri. Niente.
0: Mica, hai provato quello.
2: Social, niente.
0: Al supermercato
2: poi,
0: con l'ananas,
2: c'era
0: quella
2: la
0: storia
2: moda
0: lì
2: del supermercato. Esatto, c'era la moda del supermercato, alle 6 dopo il lavoro andavo al supermercato, ma non siamo soltanto gli anziani, i pensionati, insomma, per cui mi sembrava un po' troppo.
1: Di compenso avrai tanti punti, fidati, immagino.
2: sì, esatto, perché no, poi i giri erano sempre gli stessi, quindi ho provato anche all'ufficio postale, ma niente,
3: all'ufficio
2: sono
3: postale.
2: Capito dal giorno del ritiro delle pensioni,
0: ti
2: quindi non è andata
0: anche
2: bene.
0: Te vai in discoteca, vai a un...
1: Ti manca l'ufficio del catasto.
2: Ma diciamo che ho provato anche a fare i viaggi di gruppo, perché mi dicevano e invece niente. Neanche lì, sono un caso disperato.
1: Allora, io ho cancellato un po' di cose, rimangono lo stadio, poi un funerale, io mi farei un bel funerale.
2: Quello non l'ho provato effettivamente.
1: Bisogna provarlo.
0: Con i funerali,
3: consolando qualcuno magari.
1: Sì, piano piano. No, poi? Scusa, perdonami.
2: Palestra anche, ragazzi, palestra è il posto peggiore, perché sono tutti lì con le cuffiette,
1: ma
2: quindi mortacci. Niente, non c'è modo.
1: Scusa, l'ultimo consiglio che ti diamo, poi bisogna salutarci.
2: Certo.
1: È questo, ma scusa, le colleghe che sono così prodighe di consigli,
2: è
1: fai
2: vero,
1: di questo,
2: sì.
1: Fatti presentare qualcuno da loro, scusa,
2: già abbiamo fatto anche questa strada.
3: Ma la radio se dà nome e cognome, nome e cognome, la gente la cerca sui social.
2: Il mio social non c'è il nome e il cognome, quindi è meglio difficile anche trovarmi lì, capito?
0: Può dire senza svelare la tua identità, quindi la tua pagina Instagram, vai.
2: La mia pagina, posso dirla?
0: Certo. Devi.
1: Vuoi te?
2: Allora, la mia pagina Instagram si chiama, perché io, come vi dicevo, sono appassionata di viaggi, travelwith.me.
3: Te credo che non trovi nessuno. Ma come si fa a scrivere adesso?
1: Uno si chiamava
0: travelwith.me.
2: Allora, travelwith.me.
1: Ma se una si chiamava Micetta 79, non era meglio?
3: Infatti.
2: No, era scontato.
1: Hai ragione.
0: Uno che la trova, capito, sa già che ha un livello di intelligenza.
2: Se uno che la trova, esatto, è uno sveglio, è uno smart.
1: Brava.
2: È un punto a suo favore,
1: cara Irene. Va bene.
0: Grazie.
1: Allora, aggiorniamoci, che poi bisogna in caso festeggiare tutti insieme.
0: Buona giornata.

0: 101.
1: Ciao ragazzi, sono Renzo Giovanotti. Sono io.
2: Ma con la voce di Cremonini.
3: È un mix.
1: Bellissimo. Una cosa bellissima, ragazzi. Faccio il tour delle spiagge. Bello.
3: È bella sta cosa qui.
2: Cesare, non sei credibile.
3: Due personaggi in uno.
1: Ah, mi avete sorpreso.
4: Certo.
2: Sono incredibili anche le storie che ci state raccontando al 331 80 90 101. Ma ce lo assicurate voi, sono successe veramente. Tipo questa.
5: Sono Sonia d'Avese.
2: Ciao.
5: Ogni volta che racconto questa storia mi guardano tutti allucinati.
2: Dai,
5: perché
2: sentiamo.
5: Pensano che non sia vero. O perlomeno alcuni ci credono, alcuni no. Nell'arco di una quindicina d'anni, quando ero più giovane, ho bucato la mia macchina, la ruota della mia macchina, tre volte. E tutte e tre le volte sono stata soccorsa, diciamo così, dalla stessa coppia di ragazzi. Due ragazzi amici. Vabbè, che ma... ho beccato per ben tre volte, ma nell'arco di 10 anni.
3: Erano loro che bucavano le ruote.
5: Ecco.
4: Ma era stalking questo?
3: Ma certo,
4: ma non è che te la tagliate, la squarciavano loro. No?
3: Pensa poi che questi due ragazzi uscivano fuori con dei coltellacci
2: e
3: dei residui di pneumatici.
2: Li stai trainando probabilmente. c'è un gancio traino che di cui non si accorta.
4: Due ragazzi che lei non si è accorta che avevano aperto un gommista 10 anni prima.
2: Dai, ci crediamo, a lei ci crediamo.
3: Sì,
2: sono coincidenze stato, possibili.
4: Sono stato azzurro di sci.
6: Davvero?
4: Sì.
2: Io ho fatto il record italiano di caduta libera, ma non lo sa nessuno.
3: Ma da Jerry Scotti? Perché sei stata anche lì,
2: Sono lanciata da 9.000 metri, ma così, non lo sa nessuno.
4: Non lo sa nessuno perché c'è.

0: Eri solo tu lassù.
1: Un po' non anche ricordo. Il video. Però.
2: Ma non ricordo questo coso qua.
1: Era Ravenna, effettivamente.
2: Era proprio vicino a me.
1: Mi hai visto dall'alto?
2: Sentito l'odorino? Mi sono avvicinato.
3: Dov'è che l'hai fatto?
1: Ravenna.
3: Coi pavoni?
1: Più alto dei pavoni, verso l'infinito e oltre. Storie assurde, le vogliamo sentire al 331 80 90 101.

0: Si rimane senza parole anche a leggere che il 2005 ha avuto un vincitore di incassi sul fronte musicale che ha battuto tutti quanti ed è proprio Vasco Rossi. Giustamente la sua società ha chiuso con un ricavo esagerato, quasi 13 milioni di euro. C'è un podio in Italia, indovinate chi c'è al secondo posto?
1: Chi c'è al secondo posto?
0: Vasco Rossi, 2025, lui è quello che ha guadagnato di più. Poi,
2: ultimo!
0: Bravo, terzo posto per ultimo.
1: Ah, secondo?
0: Al secondo
2: Cesare.
0: Chi c'è?
2: Cesare.
0: C'è Cesare.
1: Pupo.
0: Fedez, ragazzi. Fedez.
2: La come?
0: Società di Fedez, sì, anche perché al noleggio auto, non solo musicale.
3: Ma più sui concerti dove non ci va di dove si presenta, scusa.
0: A casa, però comunque.
3: Ah, ok.
0: Riesce ad arrivare al secondo posto del podio dei guadagni massimi italiani nella musica.
3: Bravo, ma all'artista non gliene frega nulla del vile denaro.
0: Cioè, veramente.
3: Non siamo così venali, insomma. Ecco. Guarda me, no?
0: Certo.
3: Dico, guarda me che faccio tutto a ingresso libero, anche sabato sera, Becchiano, insomma. Sono mica come i me contro te che si fanno pagare per fare il party del matrimonio.
0: Esatto.
3: Poi un giorno dovremo fare quella cosa per cui vi vorreste fare pagare, ma lo faremo un altro giorno. Oggi stiamo parlando, vi stiamo dando tutto lo spazio del mondo a 331 80 90 101. Chi e cosa vorreste sponsorizzare? Un talento? Avete un artigiano in casa? Avete un amico bravo a fare una cosa? Siete voi bravi a fare qualcosa? Bene,
0: avete
3: fatevi
0: questo
3: pubblicità.
0: Spazio per farlo, gestitelo come volete voi, avanti.
4: Io questa mattina voglio sponsorizzare mio figlio, okay. Perché sono sicura che a quest'ora non mi sta ascoltando. E quindi se ce l'ascolto, qualsiasi ragazza dai 20 ai 30 anni che voglia conoscere un giovane agricoltore che ha l'azienda agricola sui Colli Piacentini, vada a trovarlo. Se poi a questa ragazza piace pure lavorare la terra o curare gli animali, ben venga.
0: Wow.
4: Così io almeno smetto di fare la bracciante agricola ad oltranza. Un abbraccio a tutti, Tiziana.
0: Ciao Tiziana!
3: Ma che bellezza, ragazzi! Ma la vita all'aria aperta, la vita sana. Peccato che Chiara la fa già la bracciante.
0: E sugli anni, non torniamo.
3: Sul potere, ah no? No.
0: 20-30 anni ha detto.
3: Amica della provincia di Piacenza che tenti di piazzare il figlio agricoltore. Se c'ha anche il trattore e aspetti qualche anno, io ho una figliola brava, educata, simpatica.
0: Forzuta.
3: Possiamo combinare.
1: Comunque l'agenzia matrimoniale potremmo aprirla, no?
0: Veramente,
1: ecco.
0: Vuole
1: come
0: cedere...
1: rubrica.
0: C'era Contadino cerca moglie, no? Un programma televisivo dove
2: è durato due puntate.
0: Però secondo me qualche coppia è nata grazie al programma.
3: Perché alla seconda l'ha trovata subito, finito il programma.
2: Hanno messo a zappare gli autori e il presentatore.
0: Qualche donna interessata, comunque, se vuole, può scriverci al 331 80
3: sì,
0: 90 101, magari facciamo il match.
3: Sarebbe bellissimo, così. Poi mangiamo i pomodori coltivati dalla coppia che abbiamo creato noi.
2: C'è qualcosa per Riccardo Russo, mi sa.
1: Attenzione.
5: Ragazzi, questo weekend tutti alla festa della coppa a Carpaneto Piacentino. Si mangia, si beve e si balla. Ciao, Francesca da Piacenza.
1: Perché è indirizzata a me?
3: Coppa, no? Ma scusa,
1: ma scusa.
3: Quest'anno che una coppa la fa la Juve comunque, no?
1: Voglio certo, allora. Proviamo, almeno ci proviamo. Poi vediamo dove andiamo.
0: Che ho sentito Freddie Mercury.
1: Anch'io l'ho sentito.
2: Che cantava in napoletano.
3: Ah, tipo. Era l'attacco di We Are The Champions. A proposito di calciatori, cioè McTominay del Napoli, insomma, ieri li hanno scoperto. Mamma, questo è recentemente un'aritmia, dicono non sia niente di che, ma insomma avrà 40 giorni di stop. Non è mai una cosa simpatica. Gli mandiamo un grande in bocca al lupo. Insomma, ecco, speriamo di rivederlo prestissimo in campo, in piena forma.
1: Ok.
0: Attenzione, perché mi sa che abbiamo già una risposta per l'amica di prima, il contadino piacentino, l'agricoltore. Vai.
6: Ciao banda, io mi pronoto per la mamma del
1: pronoto.
6: C'ha una voce splendida.
1: È vero, smettila.
2: Posso avere il numero di questa ragazza? C'ha una voce bellissima.
0: Quella che sta cercando di piazzare il figlio, quindi avrà anche un marito al fianco, insomma.
3: Io non andrei oltre, insomma. Bene, bella voce, bella tutto, vabbè.
0: Sta sentendo, quindi magari
3: Sì.
0: Si ripalesa.
2: Cacci il numero.
3: Si autodefinirà.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Bentrovati da Mattia Benini. Allarme esplosivi vicino alla base aerea della RAF di Fairfold in Gran Bretagna, usata anche dagli Stati Uniti. Arrestate 5 persone accusate formalmente di terrorismo. Trump rivela: li seguivamo da tempo, volevano causare gravi danni. Evacuate le case vicine. Dopo la messa e il richiamo sugli abusi, nell'incontro con i malati a Lourdes, Papa Leone è tornato sui temi fine vita e aborto. Nessuna legge può dare la morte, ha detto il pontefice. Ciò che è legale non è necessariamente morale. Dopo Eni, anche IP, di proprietà del gruppo Azero Soccar, decide di calmierare i prezzi dei carburanti. Non ci sarà un price cap, ma l'impegno a tenere i costi più bassi. Il meccanismo verrà poi allargato alle stazioni a marchio esso. Tragico incidente sul lavoro ieri sera sull'A14 a Bologna. Un operaio impegnato nell'allestimento di un cantiere è stato travolto da un'auto ed è poi morto in ospedale. Il conducente della macchina è risultato positivo all'alcol test. Restano in carcere le 3 persone fermate per l'omicidio di Fabio Colapietro, il 39enne il cui cadavere è stato trovato a casa della professoressa Nicole Formichetti a Torino. Oltre a lei sono coinvolti anche il 26enne che ha denunciato il delitto e una italo-filippina di 22 anni. Calcio, domani l'Italia in Turchia per la seconda partita di Nations League. Il CT Mancini pronto a stravolgere la formazione. 10 giocatori restano a Coverciano, tra loro anche Barella, Mancini e Coppola. Intanto salta la terza panchina della Serie A, lo spagnolo Cuesta esonerato dal Parma. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: secondi per questa Invisible Touch Genesis su R101 e non li dimostra proprio per niente.
1: Sì, è anche un po' il mio soprannome a letto. Invisible Touch.
2: Basta, sì, che sì. C'ha il chiodo stamattina.
1: Giusto quello, ciò. Va bene, allora riannodiamo i fili del discorso.
2: Certo.
1: Anche perché sì. Stiamo avvicinando a grandi falcate verso la zona X, verso insomma il
0: triangolo sfida delle 8
1: delle Bermude del nostro programma.
0: Ma Tortorella tempo al tempo. Andiamo anche fare un po' di cultura. Apriamo il New York
1: Bene.
0: Times, ragazzi.
1: Apriamo.
0: E troviamo la pasta alla matriciana.
1: Ecco.
0: Una bella foto, la bella ricetta. Al posto del guanciale però mi ci hanno messo il chorizo questa volta.
1: Ma
0: una
1: perché?
0: Salsiccia
1: perché?
0: Argentina? Del Sud America, insomma, classica.
1: Dici?
0: Tradizionale.
1: Sì, me l'appoggi?
2: Stiamo perdendo gli ascoltatori di Roma, eh? Scusate, volevo dire, non è uno scherzo,
1: no, è
2: uno scherzo.
1: Che stanno perdendo i lettori di Roma.
2: Ho capito.
0: Gli italiani si sono già
2: ribellati.
0: Palesati sotto il post con i vari commenti.
1: Sì.
0: C'è chi ha detto però l'ho fatto per una mia
1: variante.
0: Amica italiana e me ne ha chiesti due o tre piatti, quindi
1: può essere,
0: potrebbe piacere anche ai nostri palati.
1: Mica ci hanno messo le cozze, insomma, bene o male, sempre salume, dice quello, il genericone, no? Capito? Ma basta che sia salume. Beh, in realtà, insomma, la liturgia prevederebbe.
0: Certo,
1: non il chorizo.
0: Potreste dire per la prima volta ho mangiato una matriciana con il chorizo. Dovrebbe averla assaggiata.
1: Spagnolo.
0: Ok. Dovrebbe averla assaggiata la nostra Mara Venier.
3: Siamo tornati.
1: La salsiccia,
3: come state? Vi siete mancati veramente un'estate senza di voi?
0: È vero, anche tu ci sei mancata tanto.
1: Tu e i tuoi ospiti soprattutto.
3: Mamma mia, allora guardate, passare l'estate a fare il gommone.
2: Cioè, lei ha fatto il gommone.
3: È stata veramente dura, mi sono mancati. Poi si parla già di Sanremo, lo sapete, no?
2: Lo so.
0: Voglia.
1: Sì,
0: lo so.
1: Da un pezzo.
0: La reunion dei Maneskin, forse ci sarà Dua Lipa come co-conduttrice di Stefano Di Martino.
3: Sì, bam. Che dobbiamo fare? E così, ma non vengono, quindi i mortacci. Ma perché Dua Lipa, le ho scritto anche Dua, perché non viene a trovarmi? Mi ha ghostato.
0: No. Ma sai chi sei?
1: Ha visualizzato e non ha risposto.
3: Non ha risposto. Però Carlo Conti che è qua con me. Sì, vero Carlo.
1: Grande Carlo.
4: È vero. La mia grande amica Mara. Mara sarà ospite del Festival di Sanremo 2027. Pensate un po'.
0: Quindi Mara Venier e Dua Lipa.
2: Vabbè, non è una notizia. Mara Venier
4: che per la prima volta si farà vedere non solo di domenica, è la prima volta che va di lunedì e martedì in televisione.
1: Quindi non esce di casa lei da lunedì al sabato.
3: Sentite, mi dispiace, io intervisterei Carlo Conti, però l'abbiamo visto un po' troppo in televisione, sinceramente, adesso anche un po' basta.
1: Negli
3: no?
1: ultimi 40 anni, dici?
3: Siete pronti a sapere e a scoprire chi saranno gli ospiti di questa puntata?
1: Prontissimi!
2: Vai.
3: Sal Da Vinci confessa!
2: Sì.
3: Per sempre si è rotto le balle!
0: No.
2: Oh, no.
3: Poi abbiamo il fantasma tutto rifatto in faccia, Gianni Spettri. Lucilla Agosti ci insegnerà come mostrare il seno in foto facendo finta di preparare il polpettone.
2: Max
3: Trivellone proverà a entrare con un jet privato dentro un supermercato. Poi Aldo Preda e Adriano Panatta interpreteranno Paolo e Chiara tale quale show.
2: Questo sarebbe bellissimo.
0: Davvero.
3: Tanfata di Amici 2000 ballerà per
1: chi?
3: Noi sulle note.
1: Tanfata di. Chi è?
3: Parlerà sulle note di Bella Senz'anima. Poi Marco Masini sparerà un do di petto in biblioteca.
2: Ma non è possibile.
3: E ancora
1: verrà cacciato
3: allora. Pierluigi Diaco pronto a invadere la Polonia.
2: Perché?
1: E così li girano.
3: Papa Leone sfiderà Jack la Furia a Sarabanda.
0: No! Ci crediamo.
3: E per finire Mario Adinolfi ci spiegherà perché si nutre di plankton.
0: Vero?
2: No, davvero ha chiesto pure.
3: Questo ed altro. Da me a domenica in. Ciao tesori.
0: Imperdiboli.
2: Potete recuperare Cristiano. È sparito nella botola.

0: siamo, buongiorno, buongiornissimo dalla banda di R101. Scusate, non ho messo la spugnetta, questo è fondamentale, attenzione.
1: Attenzione, la spugnetta.
0: Ok, ora è tutto a posto. Partono le S, le P. E invece così posso presentare al meglio la banda di R101. Siamo qui anche in questo primo giro di boa della stagione. Buon mercoledì a tutti voi, da Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Buongiorno, buongiorno. Beh, quando avevi davanti a te una spugnetta, o facevi lo speaker radiofonico o avevi la tabaccheria, la spugnetta, quella per inumidita, per i francobolli.
2: No, cosa hai sbloccato? C'è ancora? Esiste ancora?
1: Sì. Ah, ma temo di sì.
0: Insomma, adesso c'è un uomo con la lingua fuori che è lì, che aspetta. Come faceva Fantozzi anche, in realtà c'era la scena in cui faceva la spugnetta.
1: Era il grado più basso. Aveva ricominciato la carriera, la scalata sociale nella mega azienda con insomma la mansione, quella più umile, come cioè umano, spugnetta lei. Per i francobolli.
0: È uno dei tanti personaggi che sono nelle corde vocali del nostro Leonardo Fiaschi e Riccardo Russo, in realtà anche.
2: Leo!
0: Ciao Leo!
3: Mi siete mancati!
0: Ma buongiorno, chi c'è a casa tua?
3: Mi siete
0: con chi
3: mancati?
0: Parliamo?
1: Così, è lui.
3: Sono una zia di Leonardo, figurati.
1: Ah, signora, buongiorno.
3: Rispondo io per lui, vi seguo sempre, bravi, primo giro di boa, mi siete mancati.
0: E ci siamo. E siamo già partiti dalle 5 con Riccardo Russo, il suo buongiornissimo.
2: Abbiamo nominato due volte giro di boa senza sigletta quest'anno. Cosa facciamo? Scusami,
0: Lo dobbiamo mettere.
3: Io sono innamorata di Riccardo Russo.
2: Grazie, zia.
3: La boa! Il mercoledì boa! Iniziamo ballando, ragazzi.
2: Oh, yes.
0: Oggi si balla, si canta, se volete potete ascoltare la nostra musica e guardarla sul canale 67 del Digitale Terrestre. Buongiorno al nostro Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino, buongiorno Matteo Torre in produzione, a tutti voi. Oggi 2 settembre si riparte alla stragrande, vi diamo la possibilità, qualunque cosa abbiate intenzione di fare in questo settembre.
1: Alla stragrande è da vedere, diciamo, si riparte.
2: È relativo, diciamo, tutto relativo.
1: Diciamo, però insomma va bene, diciamo che ci rimettiamo in pista
0: e vi diamo una bella possibilità oggi, quella di sponsorizzare la vostra attività su R101 e potete farlo con le vostre voci nel modo migliore, cercando di accattivare il pubblico come decidete al nostro numero 331 80 90 101. Quindi inventatevi un jingle,
1: lo slogan,
0: ecco.
2: Valgono anche pagine social,
0: qualunque cosa tu voglia sponsorizzare. Vabbè, oggi lo puoi fare attraverso di noi.
1: Bene, io della mia seratina a Vecchiano sabato sera ho già ampiamente parlato, quindi non starò a ripetere che sarò alle 9:30 alla prima notte bianca dello sport Vecchiano Pisa. Quindi adesso invece è il vostro turno, 331 80 90 101. Avete un'attività, avete un forno, avete un figliolo da sponsorizzare in qualche cosa? Dice, guarda, mio figliolo è bravo a dare l'intonaco. Quindi ecco, avete una ricorrenza, avete... No, noi ci siamo qui, gratis tra l'altro.
2: Certo,
0: gratis, abbiamo questo spazio. Assolutamente.
1: Ma io su questo non sono d'accordo, ma insomma, mi adeguo al volere della maggioranza.
3: Venite da quattro zappe,
2: Deniro,
3: i vostri cani,
2: ormai marchettare ufficiale della banda.
3: Gli amici di pelo
0: oggi lo possono fare davvero tutti, quindi aspettiamo le vostre voci. Non so se loro andranno gratis al matrimonio a Olbia che si terrà dopodomani e canteranno insieme a Katy Perry e a Lady Gaga. Non credo.
1: Chi si sposa a Olbia?
0: Uno delle criptovalute.
1: Ah, vabbè.
0: Uno
1: a Olbia
0: che ci

0: dai Full of Stars su R101. Sì, è proprio organizzata un'esibizione privata a bordo di una nave fuori da Olbia, sì, con i Coldplay per il matrimonio di Brendan Blamer e Salvatore Spano,
1: pagati in criptovalute, tra l'altro, lo sanno i Coldplay essere. Questa cosa,
2: sì.
0: Tra l'altro, credo che gli andrebbe anche bene.
2: Ho letto sui social di questa sommossa, perché a San Siro quelli che fanno i panini, diciamo,
1: sì, i paninari, sì,
2: paninai, diciamo,
1: I porchettari, detti anche porchettari.
2: Pare che si debba pagare con questi benedetti token.
1: Sì, quindi, sì, è vero, ormai funziona così.
2: Sì, e quindi va bene. Cioè,
0: dove si cambiano i token per
1: alla cassa,
0: lo stadio?
1: Alla cassa. No, quindi devi fare... La cassa prende i soldi veri, cara. Poi
0: come
1: ti dai
0: i
1: token.
2: Sì, devi fare sette code, esatto, appunto. Uno per i token, poi una per il panino, poi per entrare allo stadio, poi per parcheggiare.
1: Infatti il paninaro qua ti fa token a te, token a te, prego.
0: C'era stata la polemica anche ai concerti per questi token, ma che ne sa di token il nostro Flavio Briatore?
3: Poveracci!
0: Ciao Flavio!
1: Lui c'ha i golden token.
3: Poveracci!
0: Sì.
3: Sono
0: siamo noi?
3: Flavio e sono il matrimonio del mio grande amico Spano, che qui in Sardegna mi ha invitato.
1: Anche a te.
3: Ovviamente
0: la creme mondiale dei VIP.
3: Sono stato il primo a essere stato invitato lì.
1: Sì.
3: E sì, allora... Ci sarà
0: Lady Gaga?
3: Sì.
1: Lady sarà... adesso, che è tua sorella.
2: Pensavo
1: Lady Gaga.
2: È di Baggio.
1: Ma no, ma infatti Lady Gaga.
3: Lady, e ci sarà anche Chris.
1: Chris chi? Martin.
0: Chris.
3: Sì. Vabbè, tu lo chiami Martin, per me è Chris. Militello, dicevo.
0: E Katie.
2: Chris Piano Militello.
0: Oh, tra Olbia, Costa Smeralda, San Pantaleo, sarà una festa che non finisce più, altro che quella dei me contro te.
3: Ma
0: qui
3: dopo
0: a Milano
3: vi racconto tutto, cioè come stiamo organizzando tutto il regalino per un amico.
1: Ma non vediamo l'ora.
3: Le cripto.
0: Va bene, okay. Allora grazie. Sponsorizzerai il matrimonio, anche se non credo ne abbia bisogno, ai microfoni di R101, esattamente come stanno facendo i nostri amici al 331 80 90 101. Oggi potete promuovere qualunque cosa volete. Sentiamo.
4: Vai. Ciao banda, sono Paolo da Brescia.
0: Ciao Paolo.
4: E il mio lavoro, la mia attività è fare la rilamatura dei pavimenti in legno senza fare polvere. Quindi entro in casa vostra, levigo il pavimento e non faccio polvere.
0: Come fai?
4: Contattatemi. Ciao Paolo da Brescia.
0: Fa finta.
2: Grande Paolo da Brescia.
1: Chiara si è illuminata perché sulle cose così, lavori di casa.
0: Quando ho levigato il parquet mi ricordo che la casa l'ho dovuta tutta coibentare tantissimo, perché la polvere va ovunque. Sono curioso di sapere qual è il metodo.
1: Avrà un suo parquet.
0: Ma
1: avrà
0: sarà un segreto.
2: Questo professionista non piace a Fernando Proce. Va bene, comunque, grazie. Andiamo avanti.
0: Avanti.
5: Vorrei sponsorizzare per questo weekend la festa al mio paese di origine. Le dico il nome: Serra Ungarina, Occoli al Metauro, perché è stato cambiato. La festa della pera angelica. Molto bella. Ciao a tutti e buongiorno da Massimo.
0: La festa della pera angelica.
2: Ma ragazzi, ma io
0: sarà un tipo di
2: esigo
0: pera.
2: Di esibirmi alla festa della pera angelica per spuntarla dalla lista dei posti dove sono stato in tutti questi anni.
1: Chiara, quando facciamo la festa del cetriolo gigante invece? No, lì lo zucchino gigante.
2: Serrungarina, dove siamo? Metauro.
0: Nelle Marche.
2: Metauro, certo.
0: Sì, la pera angelica di Serrungarina, la buccia giallognola, bianca, dolce, succosa e molto profumata. L'abbiamo sponsorizzata alla grande
2: Maremma angelica. prossimo anno debbo esibirmi.
0: Fate come i nostri amici. Allora, siete accattivanti, cercate di essere così un po' flirtanti al 331 80 90 101, se volete convincerci a provare la vostra attività. 331 80 90 101.

0: dicendo: Carol G, Manu, ciao. E beh, per vedere lei live in Italia bisogna aspettare un'altra estate, quella del 2027. A luglio però passerà da queste parti per la prima volta.
1: Se arriva vestita così l'aspetto anche 5 anni, non c'è problema.
0: Le vostre ultime prime volte ce le state raccontando al 331 80 90 101.
2: Ciao Anna, quest'anno per la prima volta sono andata in vacanza sola, io e mia figlia, 4 giorni in Francia, bellissimo. Ciao Lina da Biassono.
0: Belle, belle proprio.
3: Aura per lei.
0: Aurissima. Stanno arrivando tantissime voci. Questa, tra l'altro, che sentite in sottofondo è la musica ufficiale, il sottofondo ufficiale
3: per le battle.
0: Si chiama Aura, delle gare di Aura.
3: Beh, siamo tutti più contenti adesso.
0: Stiamo ancora cercando di capire cos'è questa cosa che abbiamo visto per la prima volta ieri. Magari la prima volta che siete all'ascolto di R101 al venerdì, ecco. E non sapete che oggi qui c'è il karaoke.
4: Super 101.

0: facile.
1: Ancora più difficile.
2: Com'è i controcori del
3: Scata, bronza, glonza, trionfalla.
1: Va bene, va bene, va bene.
2: C'è un testo anche per c'erano i controcori.
1: Un mese di arretrati, qui si vede.
2: Che però venerdì abbiamo voglia di cantare noi e tutti i nostri amici del 331 80 90 101. Sì. Il chiaro che è una catena di canzoni, una specie di domino. Ogni strofa, quando finisce, l'ultima parola deve essere compresa nella strofa successiva. Faremo un giro noi di prova, arriveremo a una parola. Quando suonerà il gong, vi lasceremo in dono la parola.
1: Ok,
2: ve la dovrete cantare al 331 80 90 101.
1: Ma perché iniziamo il giro sempre da me? Che sono il meno preparato nei testi italiani.
0: È proprio per questo, il bello è proprio quello.
2: Cominciamo il giro da Luca Carboni oggi.
0: Quello vero? Quello vero.
2: No, non voglio restarci più. No. Mare. Avevo voglia di abbracciare tutte quante voi, ragazze belle.
1: Belle. Belle.
2: La parola è belle, okay. Si parte così.
1: E poi ti dice solo cose belle.
0: Mamma Maria.
1: Sì.
2: Via.
3: Vado io?
1: Sì.
2: Prego.
3: Ma?
2: La parola è ma.
3: Ma non vorrei che tu a mezzanotte tre stai già pensando a un altro uomo.
2: Buongiorno Adriano Celentano.
0: Ciao. Sì, non vale.
2: Ha lasciato
0: vale
2: su uomo. Riccardo.
0: Uomo, quattro bistecche alla volta ti fotti. No, devo farla vera. Uomo, quando un uomo vive per le sue parole o non vive più.
2: Bella.
0: Sogna, bella. Ragazzo, sogna. Basta perché va troppo
2: bene.
0: Sogna.
2: Cavalli sì.
0: E gira.
2: E un po' di là.
1: Lavoro.
2: Finito il tempo? Sul lavoro proprio?
0: Lavoro.
2: E allora la parola del karaoke di oggi è lavoro.
0: Cosa lavorare. Che non conosci, ma comunque.
1: Strano, questa
2: lavoro,
1: cosa.
2: Lavori, lavorate.
1: Sì.
2: Quindi coniugatelo come volete e cantateci la prima canzone che vi viene in mente con quella parola al 331 80 90 101.
1: Cari sindacalisti, vi aspettiamo al 331 80 90 101.
2: Anche lavorar.
1: Anche in prosa.
2: Dai, vi aspettiamo per il karaoke della banda.

0: Shape of You, Ed Sheeran su R101, uno degli artisti più scelti ai matrimoni. La sua Perfect è una delle canzoni più suonate.
1: Ma te la viene a suonare lui proprio.
0: Bello. Sono in alcuni matrimoni, per esempio quello che si terrà questo weekend a Olbia. Abbiamo scoperto che mezzo mondo tra la musica mondiale, tra quelle di Gaga, Katy Perry, il Coldplay, saranno a questo matrimonio attesissimo.
1: Beh, da quelle parti in Costa Smeralda si ambientò il famoso aneddoto di Lionel Richie, All Night Long and Go, cioè del magnate russo che sullo yacht invitò Lionel Richie a fare la serata. Lui partì con un altro brano e lui gli disse no, devi fare solo All Night Long,
0: quello.
1: Poi te ne puoi anche andare, insomma, va bene.
0: Hai nominato Lionel, che ha avuto un malore in questi giorni, lo abbracciamo da qui
1: naturalmente
0: a tutta la banda di R101. Sarà al matrimonio,
2: ecco.
0: Flavio Briatore,
2: lo sapevo.
1: Ah, c'è anche lui?
3: Che
0: dovrebbe.
3: Scusate.
1: Sì.
3: No, sono un po' preoccupato perché ho fatto l'analisi di sangue e ho i lingotti con un asterisco. Mi è salito lo zircone, normale?
0: Guarda.
3: L'agente cattivo sale, vabbè. Ragazzi, allora, solo dobbiamo dare matrimonio di questo mio grande amico delle cripto.
2: Sì.
0: Sì.
3: Voi investite in cripto?
2: Come no? Le investo proprio per strada.
1: Nemmeno morto.
2: Le metto giù.
3: Sì, allora ragazzi, io
0: Leonardo Piaschi, un nostro amico, lo fa.
3: Davvero?
0: Sì, puoi dargli dei consigli.
3: Ma quello poveraccio non si può. Poveraccio quello lì.
1: Vieni via quanto prima.
0: Quando lui compra tu devi vendere. L'idea
3: credo che
0: quella.
3: Li abbia persi tutti,
0: esatto.
3: Quello. Ha dovuto pagarci. Vabbè, comunque devo parlare se deve. Il mio amico sta facendo il viaggio di nozze prima del matrimonio. Io l'ho fatto con la Elia, è durato 4 anni il viaggio di nozze.
2: Porca miseria.
3: Sì. Dovevo finire quello facendo il viaggio di nozze prima del matrimonio. Io l'ho fatto con la Elia, è durato 4 anni il viaggio di nozze.

0: Stano,
1: Massimo
0: ragazzi,
1: Stano,
2: Massimo Stano, che nel nostro mese di buco è diventato campione europeo, insomma,
1: di maratona,
2: di,
1: ragazzi,
2: di marcia.
1: Ah, sì. Ogni volta mi sbaglio, porca miseria. Maratona, sì, di marcia adesso si chiama? La faccio, sì, per me, sì, di cambiare il nome?
2: La via di mezzo, no, vabbè.
3: Ti pare che uno sculetta e deve diventare campione?
4: Ma dai, ma porti rispetto.
3: Che sculetta che diventi campione.
4: Ma porta rispetto.
3: Ma che se ne frega, ma i soldi non si fanno sculettando così. Che cosa fai? Sculetto per strada e divento campione del mondo.
2: No, non sta a guardare questi dettagli materialisti. Già campione, medaglia d'oro olimpica, campione del mondo, ora mi mancava il campionato europeo, ha vinto anche
4: da oggi, ex amico della banda, perché se continuiamo così,
2: no, ex amico di Fiaschi, scusa, vabbè, fatto il tifo.
3: Comunque,
1: c'è chi sculettando ha ottenuto tutto quello che voleva nella sua vita, comunque.
4: Chiara lo sai già, eh? Chiara infatti lo sa.
3: Ne approfitto per dire a Katy Perry e a Chris Martin, sì, che le chiavi per il B&B
1: sono dove? Diccelo.
3: Sono, devono, c'è una cassettina sulla destra fuori dalla porta, il codice 1342 si sblocca, prendono la chiave, sì, entrano. Quando vanno via devono rilasciarlo lì dentro.
2: Sì, a che ora c'hanno il check out Lady Gaga e Chris Martin?
4: Alle 9.
1: Alle 8.
3: Tempo di finire.

0: posticino che conosciamo solo noi. È un po' il senso di questa Somewhere Only We Know di Keen su R101 alle 7:31. Siamo cascati sulla parola lavoro e ve la state cantando in tutte le salse nel Chiaraoke
1: su R101.

0: ci ho rinunciato.
1: Grazie amici, sono il re dei controcori. Tanti punti Aura per me, è il momento in cui tutta l'Italia se la canta attaccandosi all'ultima parola che vi abbiamo lasciato. Impegno, la parola oggi era lavoro, siamo pronti con il treno delle vostre strofe.
2: Siete in tantissimi, sentiamo le vostre ugole.
3: Chi

0: e mia moglie.
1: Adriano, ci sei?
2: Devo dire che...
1: Questa è la canzone che dà il senso al rientro al lavoro di settembre, no?
2: Chi sei?
3: Come chi sei?
1: Siamo la banda di R101, Adriano.
2: Sembrava che qualcuno cantasse la mia... Mia
4: quella. Sì, sì, sì, ma non, sembrava. No, non eravamo noi, non eravamo noi. E questa, questa proporzione diretta tra la mole di lavoro e l'accoppiamento, cioè che sì, ha fatto epoca, fa sì, sì che infatti io, lavorando 2 ore al giorno, poi mi accoppio 2 volte l'anno, insomma. Quindi tutto,
3: scusate,
4: torna.
3: È vero.
1: L'algoritmo
4: la legge di Celentano.
3: Tutto torna anche perché oggi 4 settembre, giornata internazionale del benessere sessuale, per dire, ve lo dico.
1: Bene,
3: ve lo dico.
1: Buono saperlo.
4: La mia allora compagna ha un treno alle 6:30 e torna in Toscana.
1: Oggi si canta qui alla banda.
5: Farò da me. Fa male. Sì. Lo dicono tutti, è meglio fare l'amore anche tutte le sere, sì, che va bene.
6: Bravissima!
5: Sarà da Bologna.
1: Sarà da Bologna al suo pubblico, Francesco.
4: A Francesco, un fan.
1: Il senso opposto, in realtà, della canzone di Celentano.
4: Prime 2 strofe, 2 su 2.
3: Sì, sì, ancora. C'è voglia.
7: Io lavoro e penso a te. Ecco. Torno a casa e penso a te. Non sono stato divertente e penso a te.
4: E si sa che quando penso a te,
3: dai,
4: una mano alla palanca. E siamo già a 3. Poi?
6: A lavorare, andate a lavorare, a lavorare.
3: È per noi questo coro.
1: Non lo so.
4: Grazie.
3: Beh, l'ha detto proprio con enfasi da stadio.
4: Spero di sì.
8: Lavoro tutto il giorno penso a te. E quando il pane sforno, lo tengo caldo per te. Ciao, Vania da Crema.
3: Ma adesso
1: non c'è nessun doppio senso. Dai,
3: ci vedi doppi sensi ovunque.
4: Il pane in forno mi sembra un chiaro allusione.
3: Ha detto che era una baguette.
4: Sfilatine speciali c'è sempre. Cosa ti devo insegnare?
2: Ma queste non sono le mie canzoni.
4: No, solo la prima è la tua canzone, Adriano.
1: Giovanotti,
4: sono tutte tue.
1: Nostro Lorenzo, ma ce ne sono ancora.
4: Ma ce n'è,
9: A lavorare anche stamattina devo andare.
3: Questa è sua, scritta da lei in questo momento.
1: Il suo andiamo a lavorare.
4: Aspetta, perché c'è anche quello.
10: In una casa, fuori città, gente tranquilla che lavorava.
1: Laddove? Ciao, Vittoriano!
4: Celentano ce lo metteva spesso allora al lavoro. Siamo già a 3.
2: Sono sempre io, però.
4: Operosità, sì, no? Dico. Sì. Non avevo fatto caso questo ricorrere del verbo lavorare nelle sue canzoni.
1: L'ultima
4: maestro
1: canzone che abbiamo sentito a luglio tutti insieme era una scoperta del nostro direttore Daniele Tognacca, Lumiero, con Non voglio lavorare, non voglio lavorare mai più. Faceva così.
4: Ecco.
1: Rientriamo questa settimana e ci sta anche questa.
11: Andiamo a lavorare.
3: L'ha voluta mettere Peppino in quanto nano, credo. No?
11: Andiamo a lavorare.
3: Si sente partecipe.
4: È un po' l'inno di Peppino.
3: È l'ottavo.
12: A casa riposare.
1: Oddio. Ce l'abbiamo un po' in testa. È il ritmo che ci porta la mattina alla metropolitana, in macchina
4: con il suo fagottino con le cime di rapa.
1: Però dai, ne risentiamo un pezzettino di Cascasse il Duomo di Lumiero.
3: Sì,

0: mai più.
1: E quindi poi non si batte chiodo, Cristiano.
2: Naturalmente.
3: Certo, torniamo naturalmente. Lì. E il cerchio si chiude.
2: E il cerchio esatto. Si chiude in allegria, devo dire.
1: In allegria abbiamo cantato insieme con il karaoke della banda di R101. Bravi!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Dopo Eni, anche IP decide di calmierare i prezzi dei carburanti. L'annuncio del gruppo Azero Socar. I limiti verranno applicati progressivamente. Il meccanismo verrà poi allargato alle stazioni a marchio esso. Il ministro Tajani assicura nessuna imposizione. Da domani scatta il price cap della partecipata. Avrebbe picchiato, torturato e tentato di annegare nel fiume una ventenne. La polizia ha arrestato un 38enne dominicano residente a Montecatini Terme. Il caso a Pescia, nel Pistoiese. Alla base delle violenze ci sarebbe un approccio sessuale rifiutato. I due si erano conosciuti qualche giorno prima. Allarme esplosivi vicino alla base aerea della RAF di Fairfold in Gran Bretagna, usata anche dagli Stati Uniti. Arrestate 5 persone accusate formalmente di terrorismo. Trump rivela: li seguivamo da tempo, volevano causare gravi danni. L'antiterrorismo indaga su potenziali legami dei fermati con l'Iran. Il presidente americano è tornato a parlare anche dei dialoghi con Teheran. Mi aspetto altri colloqui in settimana, ha rivelato in un'intervista telefonica ad Axios. Vogliono concludere un accordo, ma io no. Hanno sopravvalutato la propria posizione. Penso continuamente di riprendere gli attacchi. Vela a Napoli il trionfo di Luna Rossa. La C40 tricolore vince il match race finale contro New Zealand e conquista così la seconda regata preliminare di America's Cup, facendo anche il bis del successo ottenuto 3 mesi fa a Cagliari. La festa dell'equipaggio davanti al lungomare Caracciolo. Calcio, domani d'Italia in Turchia per la seconda partita di Nations League. Mancini predica calma, vedo troppa agitazione, non si rifà la nazionale in 2 allenamenti, ha detto il CT alla vigilia del match. Anche prima dell'europeo vinto non c'era fiducia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Allora, Tiziano Ferro, Giorgia alle 7:20 qui alla banda di R101. Le cose più assurde che vi sono successe, quelle che quando le raccontate non ci crede nessuno. Ad esempio questa.
1: Buongiorno banda, Andrea da Cremona. Io ho avuto una esperienza incredibile, veramente incredibile, che nessuno ci crede, eppure sono stato rapito dagli extraterrestri.
0: Vediamo cosa saperne di più.
2: Prima di tutto, cosa ne pensa Red Ronnie? Dice di sì.
0: C'è Red
3: Sono
0: Ronnie.
3: Cose che succedono.
2: E qua è Giacobone invece.
4: Lo so.
3: Io sono stato rapito dagli alieni. Il problema è stato il ritorno. Non si ricordavano più la strada per riportarmi a casa.
4: Ho dovuto fare con Uber.
0: E gli ha fatto da navigatore.
3: Di solito gli alieni vivono solo negli Stati Uniti. Avete mai sentito parlare di alieni fuori? O negli Stati Uniti o in Umbria e nelle Marche.
0: Ma non doveva mostrare le prove adesso Trump? Aveva detto che avrebbe pubblicato tutti i file secretati.
4: Sì. Ha dato l'esclusiva a Matano.
0: E allora, per credere al nostro amico, aspettiamo di vedere le prove americane.
5: Ma uno come fa a farti, a provarti che è stato rapito dagli alieni?
3: Niente, lo dice.
4: Segato il messaggio, magari ce lo diceva.
5: Cosa fa? La prima pagina col Corriere di Marte?
4: A parte che nei primi 5 secondi del messaggio c'era un rumore alieno. Non so se possiamo.
1: Buongiorno banda, Andrea da Cremona. Io ho avuto un'esperienza incredibile, veramente incredibile.
0: Il messaggio, il WhatsApp complottista alla banda.
4: Un pernacchione extraterrestre ho sentito. Vabbè.
0: Cose assurde successe veramente da raccontare al 331 80 90 101. Vi aspettiamo.

0: con i Mortaretti in questa firework alle 8.08 su R101, poco prima del Tortorella Challenge, che abbia inizio la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella, il giochino pazzaiello dove dice questo è quello e se azzecchi la battuta offre il vitello. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
2: Ma beato,
0: scatta bronza, glonza, trionfa là.
2: Beato chi ci crede, insomma, questo fatto che fa tanto ridere la gente è, insomma, un filo eccessivo come recensione. Fatto sta che ormai la narrazione di questo quarto d'ora è questa. Quanto detto, allora Chiara ha fatto una battuta che adesso ci ripeterà, ecco, per i meno attenti.
0: Siamo okay. Alla fine del primo tempo.
2: Sì.
0: Sta
2: sì.
0: Per ricominciare la partita della nazionale
2: falegnami. Sì.
0: Sono 2-1 pialla al centro.
2: 2-1 pialla.
0: Hanno fatto
2: al
0: il gol.
2: Centro.
3: Fabio.
0: Hanno
2: segnato nel frattempo.
3: Sì. Non se la ricordava Fabio.
0: Non se la ricordava. Segnando.
3: Che non se la ricordava. Ah, ecco.
4: Vabbè, adesso il calciomercato va un po' confusa, tutto quello che sta succedendo con il calcio, capito? Allora ci siamo, sta per iniziare, anzi inizia adesso proprio questa grande sfida, la battuta più brutta. Vogliamo sentire chi c'è, Beppe?
0: Vai, gli sfidanti
3: Fabio,
0: sono
3: vai.
0: Arrivati, cominciamo così.
5: Ma dai, centravanti proprio una sega. Dai, Ignazio, di quelli della mensa.
0: Ciao Ignazio, vabbè. Quelli della mensa.
2: Ci stava, vabbè.
0: In questo caso sì.
2: Sì.
6: Buongiorno banda, ehi. In un negozio.
7: Mi date una tuta per tagliare legna?
6: Certo, che taglia?
7: Legna.
6: Ciao banda, Alessandro da Napoli.
0: Sì.
7: Leonardo da Napoli.
0: Grande Leonardo da Napoli.
2: Che coppietta.
0: Che copia.
2: Bene, ci ha fatto ridere, quindi squalificati.
0: Via. Sbottolati, avevamo una botola a Napoli per due persone. Vabbè, poi piano piano risaliranno nel weekend. Terzo sfidante, andiamo in
8: Ciao,
0: Liguria.
8: Chiara. Ciao. Ieri ho incontrato una turista che mi ha chiesto: ma secondo lei vale la pena visitare la Liguria? Le ho risposto: oh, ma guardi, ovunque o vada è una regione bellissima. E uiwa, Matteo da Milano.
0: Ciao Matteo.
3: Era
0: carichissimo.
3: Un po' tirata questa.
2: Sì, abbastanza. Basta, tirata l'eufemismo del mese, direi, ecco.
0: Lo teniamo lì.
2: Sì,
0: ma dobbiamo
2: sì.
0: Sentire anche un altro sfidante.
9: Ciao R101, Gabriele da Milano. Io invece ho sentito di un campionato di basket per muratori.
0: Mm-hmm.
9: Ho sentito uno dei giocatori che gli hanno detto: a un certo punto questo giocatore qua ha fatto un muro. Ciao ragazzi.
0: Ciao. Che lui che la costruzione è bravo come me, insomma.
2: Sì, sì, sì. Sentito. Cioè, peraltro Ovada è in provincia d'Alessandria, quindi
3: ma infatti,
2: in Piemonte, ma
3: non
2: insomma...
3: mi tornava neanche a me, scusate, ecco, esco dal personaggio, ma Ovada, ecco.
2: Oltre a non fare ridere, vabbè, ma non
4: battute
2: voglio...
4: peggio della difesa della Fiorentina, mi
0: ma
4: sembra.
0: Ma sicuro che Ovada è in Piemonte?
2: Non voglio inferire.
0: Hai
2: sì,
0: controllato?
2: Sì,
3: ma certo.
2: Sì,
0: vabbè, sì. Ancora più bella, scusa, ha spostato Ovada dalla Liguria al Piemonte.
2: Sì, certo, nella tragedia è ancora più bella.
0: Vabbè, sappiamo perfettamente dov'è Vicenza, perché Corrado è un nostro grande fan del Tortorella Challenge, sentite qua.
10: Ciao banda, Corrado da Vicenza. Sì, l'ho vista la partita, d'altronde la squadra di falegnami hanno fatto un sacco di fuori gioco. E qui va
0: fuori gioco.
4: Fuori gioco.
2: Io avrei anche da fare a casa, tante cose, un po' rientro, i bambini che tornano a scuola, così. Come cioè, abbiamo un altro? L'ultimo.
0: Dai, l'ultimissimo, vai. Dai.
11: Io invece sto guardando in questo momento il campionato dei formaggiai e c'è un'azione pericolosissima, c'è un cacio d'angolo, quelli da Milano.
0: Tanti amici che seguono sempre il Tortorella Challenge, tante voci nuove, che bello trovarvi qui.
4: Scusate, ma lo sapete il Topo Gigio che batte il calcio d'angolo? Vero Topo Gigio?
12: Cosa dici? Mai questo calcio d'angolo?
0: È tutto nelle mani dei giudici di gara, prego.
12: E allora non so più chi fare. Fabio
4: Gigio, sei pronto? Ma devi dire tu,
12: Sono sempre prontissimo.
8: Ciao Chiara, ieri ho incontrato una turista che mi ha chiesto: ma secondo lei vale la pena visitare la Liguria? Le ho risposto: ma guardi, ovunque Ovada è una regione bellissima.
13: Matteo da Milano.
3: Allora a sto punto non vi ligure, lo spostiamo davvero in Liguria, facciamo
0: sarebbe giusto.
2: Quando sentite che c'è traffico tra Ovada e Masone, cioè molto spesso è il nostro amico con queste stronzate in mezzo alla strada che fa un blocco stradale nelle sue barzellette. Va
0: magari
2: bene, ha vinto, però ha vinto.
0: Sì, magari è colpa del Tortorella Challenge che blocca l'Italia in questo quarto d'ora di paura e delirio su R101. Torniamo lunedì, dai, tornerà anche Paolo Dini. Non vuoi fare un'altra settimana di Tortorella Challenge?
2: Ma guarda. Sì,
4: ma tra poco dammi il regalo, ragazzi.
0: Ma non lo ha detto! È una sorpresa!
3: È l'uomo spoiler.
0: Fate finta di non aver sentito niente. Ci ascoltiamo Gabbani con Summer Funk e poi torniamo alla

0: fatto passare la voglia dell'estate, ragazzi.
1: Lorenzo Cherubini alla banda di R101, è arrivato, buongiorno.
0: È passata la voglia d'estate, dite la verità.
1: In realtà ancora no, dai.
0: Volete sapere una notizia bellissima?
1: Dica, dica.
0: Ho sentito parlare di questo Niño, quindi farà ancora più caldo, l'estate si estende.
1: Il potremo fare super Niño.
0: Sì, potremmo fare l'estate anche a febbraio, a novembre.
2: Non è una bellissima notizia,
0: ragazzi.
2: Comunque.
0: Questa cosa è bellissima. L'estate tutto l'anno, ragazzi.
1: È arrivato anche Lorenzo Giovanotti nelle corde vocali di Leonardo Fiaschi. Buongiorno, buongiornissimo a tutti voi. Qual è stata la vostra ultima prima volta? Noi ieri abbiamo scoperto e visto dei video delle gare di Aura.
3: Sì.
1: Preparatevi se avete dei teenagers intorno a sentirne parlare o magari anche a doverle giudicare. Non abbiamo capito neanche il senso. Potrebbe essere in realtà proprio una presa in giro dei ragazzi di oggi contro i boomer. Quindi preparatevi anche a questo.
0: Ma Chiara, guarda, io ho fatto 4 giorni a Londra con mia nipote di 14 anni.
1: Sì.
0: Per qualsiasi
1: racconta.
0: Cosa mi diceva: zio, Aura! Ho trovato la metropolitana giusta per arrivare all'albergo. Aura!
1: Allora
0: Aura.
1: Vuol dire che sei uno zio avanti, vuol dire che sei uno zio che le ha fatto tanto
0: piacere. Ho anche lo sticker Aura.
1: Te l'ha regalato
0: sul telefono.
1: Quello è proprio come un...
3: Cioè, ormai fa parte del kit.
1: Esatto, come una medaglia d'onore sulle giacche dei militari.
3: Esatto, sì, diventa una sorta di medaglietta, però lemma strausato dai nostri. Io ne ho 2 di teenager e in effetti è abusatissimo, insomma. E ogni volta che ti vogliono dire che hai fatto una cosa giusta o una cosa, insomma, che è andata oltre le previsioni o fatta veramente bene, ti senti dire queste 4 lettere qua. E noi oggi vi chiediamo, visto che ignoravamo, sapevamo dell'uso,
1: c'è sempre una prima volta,
3: della diffusione, c'è sempre una prima volta, abbiamo visto che ci sono addirittura queste gare, insomma, non abbiamo ben inquadrato se è una parodia oppure no. Fatto sta che vi abbiamo chiesto: qual è la vostra ultima prima volta?
1: Quest'estate ho assaggiato il gelato al merluzzo, è uno degli esempi che ci ha messo il nostro Matteo Torre.
2: Ma qual è il gelatiere che si inventa il gelato al merluzzo?
1: Non ci sarà una seconda volta.
2: Te credo, perché ha chiuso la gelateria. Scusa.
1: Sono andato a cavallo per la prima volta, certo. Mi sono lanciato col paracadute dalla prima volta. Le prime volte ritornano e ritornano tutta la vita. E ci piacerebbe scoprire le vostre al 331 80 90 101. Oggi noi torniamo con le nostre belle tradizioni e abitudini a cantare insieme a voi con il Chiaraoke
2: del venerdì.
1: La banda di R101.
3: E quindi è la prima ultima volta, al contrario, in questo caso.
1: Quindi tra poco con le vostre voci ci facciamo una bella cantata. Poi ci sarà il super karaoke di cui parleremo. Stiamo entrando nel vivo in quei di Ventimiglia, la gara di Canora di Canale 5.
3: Sì, sì, e qui siamo pronti poi a ricevere il vostro contributo stamattina e a gridarvi Aura ogni volta che ci farete sentire nei vostri
2: puntata,
3: vocali
2: allora,
3: come ve la cantate.
2: Sì, sì,
0: Aura non c'è.
3: L'ha già fatta Riccardo alle 7.04.
2: No, ma è bello ripetere.
0: Insomma, io volevo ripeterla.
2: Belle battute vanno ripetute. Bravo Leo.
1: Sono le 7.13 minuti nel frattempo. Qui tornano Karol G, Manu Chao, Viajando por el Mundo.

0: Ieri il presidente Mattarella era ad Amatrice in visita all'istituto Sergio Marchionne per l'inaugurazione dell'anno scolastico. A un certo punto un bimbo ha alzato la mano e ha fatto una domanda al presidente.
1: Certo, gli ha chiesto: ma perché non possiamo, non può presidente lei far rimettere il sì alla fine dell'inno nazionale che è stato tolto di recente e non si capisce bene il perché? Come facciamo?
0: Vabbè,
1: ci sta anche il sì, no? Allora a sto punto.
2: Ma sì, infatti.
1: Oppure si è bravo, cosa... sì, infatti, io direi così. L'Italia chiamò, sì, infatti.
2: Potrebbe l'Italia chiamò, cioè, dove tanti fanno.
1: No, beh, si parla anche di diserzione, cioè, per forza.
0: Loro sono già avanti, sono già all'università, nonostante la loro giovine età, sono i bambini eruditi qui alla banda di Area 101. Chiediamo a loro.
3: Buongiornissima!
0: Buongiorno.
2: Prima di sentire questi due idioti non ci potete dire cosa ha risposto Mattarella al bambino?
3: Non ci interessa.
0: Ha riso, però magari ha toccato, insomma.
3: Il signore con i capelli bianchi altissimo che è convinto di parlare con due deficienti?
1: Porta rispetto, ok?
3: Allora, bambini, non si parla così ai bambini, lento, come se non capissero.
4: Siamo intelligentissimi.
3: E noi bambini eruditi abbiamo scritto, siamo dagli presidente, abbiamo elencato alcune proposte urgenti per il miglioramento della vita familiare e scolastica.
1: Dai, sentiamo.
4: Tipo?
3: È per questo che noi abbiamo chiesto, appena lui ci ha visti, naturalmente il signor Mattarella si è alzato in piedi, noi siamo rimasti seduti.
1: Addirittura?
3: Sì. Abbiamo chiesto l'abolizione dell'ora della nanna nei giorni feriali.
4: Okay. Molto importante, molto importante. L'introduzione della paghetta minima garantita ai genitori in sesterzi.
0: Addirittura? Ah.
4: Sì.
3: La sostituzione dei compiti, i bambini eruditi abbiamo chiesto la sostituzione dei compiti con attività culturali a scelta, tipo investire in borsa, giocare all'allegro chirurgo con persone vere.
1: Ah, addirittura!
3: Dobbiamo riuscire a imparare a operare le persone così tranquillamente, certo, se succede qualcosa.
0: Soprattutto un po' troppo.
4: Giocare in borsa ma non chiedere a Leonardo Fiasco. Sostituire la ricreazione con attività come restauro, opere d'arte, rinascimentali.
0: Ma gli altri bambini sono d'accordo?
4: Come no? Certo, è ovvio.
3: Possibilità di guardare film con il bollino rosso.
4: Ecco.
0: Adesso.
4: Apposta
0: per voi.
1: È già tanto se vi fa vedere le banane col bollino blu.
4: Ripristinare le Youth Prime Nocti.
2: Chiedi a mamma delle banane col bollino blu.
0: Che ce l'hai con i genitori di questi due bambini così cari?
1: La mamma ha detto.
4: Poi abbiamo chiesto lo statuto albertino di nuovo, di reintrodurlo. Sì. E che oggi incontreremo Papa Leone e chiederemo di reintrodurre le messe in latino.
1: Addirittura?
3: Sì.
4: Siamo a posto.
2: Ma che bellezza.
3: E poi c'è avanza tutta la giornata davanti, purtroppo. Non sappiamo, abbiamo attività ricreative importanti.
1: Ma voi avete un sogno? Cosa volete fare da grandi, oltre che venire qui a dar fastidio?
3: Mantellare il vostro programma.
1: Ah.
4: Insegnare come si fa la radio a Paolo Dini.
1: Oh, grazie.
3: Grande, abbiamo five.
2: C'ho un'altra domanda io per vostra madre.
4: Sì. No!
2: Potete
4: tutte le volte così.
2: No, chiedeteli voi. Sì. Mamma, è vero che quando fai la spaccata rimani attaccata in terra? Provate a sentire. No, ma per sentire
0: comunque,
2: cosa risponde.
0: Mattarella alla fine ha risposto: voi bambini potete fare tutto quello che volete.
2: Bravo,
0: quindi anche
2: Sergione.
0: Urlare il sì alla fine dell'inno.
1: Ma, certo,
0: ma le richieste dei bambini eruditi, però, le mettiamo da parte. Ecco.
3: Vabbè.
0: Facciamo arrivare.

0: Invece io volevo, stavo riscicciando questa cosa che aveva detto in apertura del programma Chiara, che adesso ci ripeterà per il, sul conto di Meta, che c'è stata un po' una piccola querelle con
1: i
0: News, gruppo musicale. Cosa è successo?
2: Siamo partiti con Uprising stamattina e quindi sì, scopriamo che i News hanno dovuto cambiare il nome delle loro pagine Instagram e X da Muse a Muse Band, perché ormai Muse è l'intelligenza artificiale di Meta, e quindi si trova quello cercando Muse.
0: Ecco, ma non poteva chiederlo a Ermal Meta invece di chiederlo
1: anche
0: a
1: Ermal Meta?
0: No?
1: Ermal come si dovrà chiamare adesso?
0: Non lo so, ma appunto
1: Ermal.
0: Sono andate a rompere le scatole ai Muse, c'era lì Ermal Meta che
1: appunto.
0: Magari va bene. Oh, vedo che curiosamente il ministro Giuli, il ministro
2: della cultura,
0: il ministro della cultura, ha scelto come proprio consulente per il cinema,
1: avrà un regista famoso probabilmente,
0: no, il proprio Sarto ha scelto, stilista anche famoso dicono, è Domenico Vacca. Domenico Vacca
2: famosissimo, lo conoscono tutti.
0: Ma sì, beh certo, era indeciso tra lui e la mamma dei bambini eruditi, diciamo.
2: Dai, questo punto però stesso cognome
0: più o meno, cioè, siamo lì. E quindi
1: il suo Sarto sarà il consulente per il cinema.
0: Ma sì, ora perché ora dice, ma come proprio esatto? Perché è uno stilista che comunque bazzica il mondo del cinema. Scrive il Corriere della Sera, magari, capito, gli suggerisce la sera quale serie guardare su Netflix.
2: A proposito,
0: e da lì il ministro ha detto: quindi, sarebbe un buon consulente.
1: Io che bazzico l'orto potrei diventare dell'agricoltura, giusto?
0: Esatto.
2: A proposito di film e serie TV, ragazzi, è stata venduta, anzi, è in vendita ufficialmente la villa della serie TV con Will Smith. Willy il principe di Bel Air.
0: È
2: presente quella dove alla fine lui arriva questa è la maxi storia.
3: Lo zio ricco di Bel Air.
1: È dato sapere anche il prezzo oppure no?
3: Ma perché ti interessa?
1: No, perché c'era Leo stava cercando casa in Piazza Udine.
0: Allora. Sì, anche Pisciotta.
2: Quasi 30 milioni di dollari, 29,5 milioni di dollari.
0: Posso darvi uno scoop?
1: Dai,
0: che c'è questa villa coloniale, questo ingresso importante, in realtà non era a Bel Air, che è un quartiere di Los Angeles.
2: Ma sì, come dice la sigla?
0: Esatto.
3: A Carugate?
0: No, era a Brentwood, un altro quartiere, insomma, quindi no, questo che vi svolterà la giornata, ma ci tenevo a dirlo agli amanti della serie.
4: Vabbè, sai come ci arrivi laggiù?
0: Sì. No?
4: Chiamando un taxi giallo col tuo fischio con l'auto.
3: Beh, certo. Bravo.
2: Ti devi sentire gasato come in Formula 1. E oggi poi andava in onda la prima puntata di Friends.
3: Belli aneddoti, bravi, grazie.
0: In che anno?
2: Siamo nel 1900, sta arrivando 94.
1: 94.
2: Quindi 20, 30, 40, non voglio fare i conti.
0: Ecco, appunto, guardiamo

0: Muse, lo stesso nome scelto da Meta per l'intelligenza artificiale dei vari social legati al mondo di Mark Zuckerberg.
1: Quindi c'è un problema di nome adesso?
0: Alla fine Muse, che avevano da sempre usato Muse per le loro pagine Instagram, hanno dovuto cambiare tutto.
1: Cioè, loro?
0: Loro si chiamano Muse Band, mentre cercando Muse si trova questa intelligenza artificiale di Meta.
2: E avranno fatto un'offerta che non potevano rifiutare.
0: Dici? Bella mi ha incassato.
2: Dovreste cambiare nome, non ci pensiamo nemmeno. Qui ci sono questi 7 miliardi di euro per voi.
3: Band potrebbe andare bene.
2: A me non mi piaceva neanche più il Mamma News. Quello che l'avevamo chiamato Gilberto.
1: Sì. Se Zuckerberg si sveglia un mattino e decide di chiamarsi come te, come la tua azienda, come
2: io spero che mi imprenda, che gli piaccia tanto Cristiano Militello.
1: Ho capito, ma poi se la tiene lui, sì, certo, ma perché ti paga, questo intendi?
2: È chiaro.
1: Perché ti fai pagare?
2: Beh, mi sembra mio.
1: È ovvio.
2: Faccio anche la fattura.
1: Vuol dire tu
2: al contrario di quello che fai tu.
1: Che mi paghino, mi farei chiamare anche Wanda, è questo che intendi?
2: È ovvio.
0: Non è detto, questi dettagli non sono venuti fuori, però effettivamente dopo tutti questi anni ad avere un punto di riferimento sui social con lo stesso nome, l'ho dovuto cambiare tutto.
1: E se decideva Zuckerberg di chiamarla Beatles sta cosa, cosa succedeva?
0: Doveva vedersela.
4: Ma Pugli ha chiamati
0: gli ex. Come?
2: L'ha chiamati
1: Pugli ha chiamati.
2: Più però.
0: Stiamo dando nomi a nuove attività, abbiamo scoperto che esiste il Piloga, un mix tra Pilates e yoga. Due attività insieme, come le chiamereste? Sentiamo.
5: Io direi il dottologo, quello che ti visita, ti fa una diagnosi e poi ti predice anche il futuro.
0: Tipo l'astrologo insieme al dottore.
2: Un
0: po' lo fanno,
1: c'è c'è il proctologo già, giusto?
3: Certo. Con lo stesso dito ti guarda se c'è il tiravento.
1: Ti fa un prototipo e ti controlla il logo.
2: Allora, io ho inventato. Allora, il nome dell'attività è Ti Gonfio.
1: Sì,
2: gonfio. Da una parte pneumatici, dall'altra palestra di box. Piaciuta?
1: A me una volta avevano chiesto l'idea per un locale.
2: Sì.
1: Gliel'ho data. Non l'hanno messa in pratica perché diceva che non l'avrei chiamato il massacro. Dove andiamo? Andiamo al massacro. Mi piaceva l'idea.
2: Ma
1: no?
2: Che tipo di locale è?
1: Quello dove si beve, ovviamente.
0: E anche lì impari ad allenarti per andare contro quelli della tua palestra.
1: Ma non può essere carina. Dove andate stasera? Andiamo al massacro.
2: Provo a sentire Zuckerberg cosa ne pensa. Magari ti dà due spicci. Vabbè, sì, oddio, non te la prendere.
1: Allora la
2: una grande.
1: Allora a fare in. Dove andiamo? Andiamo
0: tutto.
1: Tutti a fare in.
2: Massacro, immagino quando arriva il conto al massacro. Cosa.
1: Vabbè,
2: non rimestiamo.
1: No,
2: il taglio di capelli della nostra Matteo Torre, 88 euro.
1: Ok.
0: Il parrucchiere, però.
2: Parrucchiere.
1: Sì, io mi ricordo. 88.
0: Entista.
4: Magari 88, 90.
2: Ah, 90.
1: 90 beh, euro.
2: Ti ha lasciato anche 2 euro di mancia.
1: I due erano quelli della fattura, il pollo.
2: Scusate, non vorrei passasse sotto silenzio il DJ Entista.
0: Esatto. DJ Entista. Cioè? Fa la pulizia dei denti, ma con musica techno a pallettoni.
2: Ah, beh.
1: Oppure l'igienista mentale. Non dentale. Cioè quello che.

0: Ti dà una pulita qua dentro perché c'è tanto di quel casino.
1: Beh, il mio dentista, che è un grande bassista, non solo ha una musica da ascolto mentre quello ti ravana dentro la bocca di gran classe, ma ogni tanto mette anche della roba che fa lui. Mauro Riva, lo saluto.
0: Ciao, Mauro.
1: Grande dentista.

0: Ormai è il Bronx, ragazzi. Internet, ecco, trovare qualcosa di originale su internet è difficile. Sapete quanti amici mi hanno detto quest'estate: ma hai visto quei video degli squali con la telecamera che vanno nelle grotte? C'è una festa? Ecco, questo è stato uno di quelli su cui sono cadute più persone. Perché... le telecamere nascoste sugli animali.
1: Esatto, esatto.
0: Sono tutti finti.
1: Esatto, qualcuno tende a ritenerle verosimili ormai, e questo è il rischio, e si è arrivati, no? A quello che era il rischio, ovvero non credi più neanche a quello che... credi a quello che è verosimile, però se riescono a contraffarlo...
2: Sì, sì, sì. La verità è un dettaglio ormai.
0: Attesissimo il ritorno di Stromae, quello di Aloron Dance, Papa Ute. Quest'estate il suo fan club ha fatto una canzone con l'intelligenza artificiale usando la sua voce, ma a parte meravigliosa, credibilissima, certo. Ed è difficilissimo capire che in realtà non è lui.
1: È il budello di Stromae.
0: Ma se avete voglia di andare ad ascoltare anche solo per curiosità,
2: no.
0: Perché ci siamo cascati anche noi. Poco fa cercavamo la canzone che è il cuore della disputa tra Amanda Lear e Miley Cyrus. Ne abbiamo beccata una sbagliata.
2: Vi sta bene.
0: Capita anche noi che facciamo questo di lavoro. Quindi risentiamo quella ufficiale originale di Miley Cyrus e la mettiamo in comparazione con Amanda Lear.
1: Vabbè, è tutta un'altra roba.
0: Questa è Miley.
1: Sì.
0: Beh, già così è Amanda comunque.
3: Sì, è vero.
0: Sphinx, invece, canzone di qualche anno fa di Amanda Lear, fa così.
3: Intro.
1: E adesso arrivano i pistoleri.
3: Intro.
1: I wish I could be like the king. Beh, vabbè,
3: è un po' più lenta, ma vabbè. Però già ci può stare meglio di prima, ovviamente.
1: Ma in effetti qualcosa, forse qualcosa. Cristiano, esprimiti.
2: Io?
0: Spremiti.
2: Io no, voglio ricordare, c'era un comico di Livorno, Claudio Marmugi, che a Zelig propose dei plagi, faceva dei pezzi con i plagi, ce n'era dei

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Una buona serata da Mattia Venini. IP segue Eni e decide di calmierare i prezzi dei carburanti. L'annuncio del gruppo Azero Soccar. I limiti verranno applicati progressivamente. Il meccanismo verrà poi allargato alle stazioni a marchio Esso. Plauso della Premier Meloni. Da domani scatta il price cap della partecipata. Allarme esplosivi vicino alla base aerea della RAF di Fairfold in Gran Bretagna, usata anche dagli Stati Uniti. Arrestate 5 persone, accusate formalmente di terrorismo. Trump rivela: li seguivamo da tempo, volevano causare gravi danni. L'antiterrorismo indaga su potenziali legami dei fermati con l'Iran. Dopo la messa di stamattina e il richiamo sugli abusi, nell'incontro con i malati a Lourdes, Papa Leone è tornato a parlare di fine vita e aborto. Nessuna legge può dare la morte, ha detto il pontefice, e nessuno ha il diritto di decidere della vita di un embrione sulla base di algoritmi. Avrebbe picchiato, torturato e tentato di annegare nel fiume una ventenne. La polizia ha arrestato un 38enne dominicano residente a Montecatini Terme. Il caso a Pescia, nel Pistoiese. Alla base delle violenze ci sarebbe un approccio sessuale rifiutato. I due si erano conosciuti qualche giorno prima. Voleva investire l'ex fidanzato, ma ha travolto il figlio di 5 anni per poi scappare. A Torino i carabinieri hanno arrestato una 24enne con l'accusa di tentato omicidio e lesioni personali aggravate. Il bimbo è in ospedale, fuori pericolo di vita. La situazione sarebbe degenerata al termine di una lite. 14 anni dopo Max Biaggi, un italiano, torna a vincere il mondiale di Superbike. Il 26enne Nicolò Bulega, con la sua Ducati Panigale V4R, si è laureato campione del mondo sul circuito di Cremona. Vela a Napoli, Luna Rossa vince il match race finale contro New Zealand e conquista così la seconda regata preliminare di America's Cup. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Lily Allen su R101 alle 7:12. Buongiornissimo dalla banda di R101.
1: Allora, la cosa che vi ha chiesto Chiara un istante fa di farci sapere al 331 80 90 101, quella cosa per la quale anche a raccontarla non verrete mai creduti.
0: Non avete prove, però esatto. La dovete dire.
1: Esatto. E allora perché siamo partiti da lì? Perché accade, è accaduto in una banca di Chicago qualche mese fa, dove l'ufficio clienti risponde diligentemente a questo cliente che chiede di poter cambiare parte dell'anagrafica, cambiare il numero di telefono, cambiare l'indirizzo, perché per
0: lavoro si è trasferito vicino a Roma.
1: Si è trasferito vicino a Roma. Allora, dopo aver risposto al questionario, a posto, tutto ok, alla fine gli viene detto: guardi, non basta, perché dovrebbe comunque presentarsi di persona. Ma temo di non potere. E allora di là, temo di non potere nemmeno io modificare l'anagrafica. E allora come facciamo? E quindi il cliente dice: e se le dicessi che sono il Papa? Gli hanno riappeso in faccia.
2: Era il vero
1: Papa Leone, che ha il conto corrente a Chicago e, dovendo venire a Roma, ha dovuto cambiare un pochino i recapiti. Non è stato creduto. Sì. Questa cosa è stata raccontata da un signore americano durante una recente riunione con dei fedeli, eccetera, ed ha alleggerito un po' gli animi.
0: E la centralinista la racconterà, esatto, ai figli e nipoti, sì, entrerà negli annali della famiglia, tra gli aneddoti più belli.
3: E lì che il Papa ha aperto il conto alla San Paolo,
1: sì,
3: poi,
1: sì, ragazzi, esatto.
3: Mi ricorda qualcosa,
1: Cosa?
3: Quando Papa Francesco chiamò Paolo Brosio,
1: sì,
3: e Paolo Brosio lo mandò a quel paese, sì, pensando fosse uno scherzo.
4: E perché lo mandò a quel paese? Dilla tutta.
3: Perché io avevo fatto uno scherzo anni fa dove mi sono finto Papa Francesco, con le Iene, mi sono finto Papa Francesco, ho chiamato Paolo Brosio e poi lo scherzo è diventato famoso.
0: C'è ancora, andatelo a recuperare perché veramente fa riderissimo. Sì. Mettete le Iene, Paolo Brosio, c'è Leonardo Fiaschi che gli fa lo scherzone.
4: Dopo aver terremotato la fiducia di Paolo Brosio, è chiaro che la seconda volta chiama il vero Papa Francesco e lui lo mandò a quel paese.
1: Temo che questa ragazza difficilmente troverà lavoro allo IOR.
3: No, non credo.
4: La Banca Vaticana. Spostava lì il conto. C'è la banca. C'era in piazza.
1: Non gli fa pagare la commissione sullo stipendio.
0: Però almeno Leonardo ha le prove su Mediaset Infinity. Invece questa ragazza alla fine è uscito su tutti i giornali. Quindi ora è credibile.
4: Esatto. Quando il Papa fa il bancomat, li pigliano un euro. Anche a lui.
1: Certo, per forza. Però gli pigliano l'8 per 1000. Direttamente.
4: Accidenti.
0: Con le vostre voci dobbiamo andare sulla fiducia. Ci state raccontando la cosa clamorosa che vi è successa, che di solito non crede nessuno.
4: Qual è la nostra policy? Noi ci crediamo o siamo quelli che non?
0: Vediamo cosa arriva.
1: Poi ve ne racconto una io. Tanto non ci crederete.
5: Sì. Buongiorno banda.
0: Ciao.
5: È successo una trentina d'anni fa. Siamo partiti io e il mio amico a Parenzo fine settembre, finita la stagione estiva. Siamo trovati in un albergo che eravamo soltanto io e lui. Pronti già a partire l'indomani mattina per tornare a casa. E ed è arrivata una corriera di cecoslovacche solo ragazze. E lì è cambiato il weekend. Lì siamo rimasti 2 giorni in più. Buongiorno a tutti.
1: Quella storia del pullman di Cecoslovacchia la sentivo solo nelle barzellette.
0: Ma cos'è la storia del ciclone? Il remake del ciclone, questo.
1: Il ciclone che viene dal freddo.
4: Ragazzi, voi non ci crederete. Sai quello che inizia? Non ci crederete, ma stamattina, mio palazzo, abbastanza grande, devo dire.
3: È un aneddoto budello?
1: Ah, ce l'hai proprio preso tu.
3: Era solo per la sigla.
1: È incredibile.
4: È una scusa per sentire la sigla.
1: A lui accadono le cose su ordinazione.
3: Zitti tutti adesso. Sentiamo.
4: No, ma è una cavolata. Voi con la sigla alzate l'asticella troppo in alto. Sta che stamattina vado per uscire, per recarmi al lavoro. Mio palazzo ha 4 uscite, 2 su un lato e 2 sull'altro. Ok? Opposte, diciamo, 180 gradi.
1: Okay.
4: Da un lato pioveva, dall'altro lato c'era il sole.
1: Non ci credo.
3: Quanto è grande a casa tua?
4: Naturalmente, chiaro.
3: Quanto è grande?
4: Quale lato dovevo andare? Ma non è quanto è grande.
3: Ma cioè, come no? Sei ricco.
4: C'è un punto dove inizia la pioggia e dove 2 metri più là,
1: ma anche in casa
4: non è che
1: così
4: piove su ogni volta su tutto il mondo. Ebbene, il mio palazzo in casa
1: gli piove in camera,
4: nel mio
1: soggiorno
4: palazzo stamattina c'era la linea di dove pioveva.
1: Ma non ci credo.
4: Te lo giuro.
0: Ma il vibratore cambia anche il fuso orario. Sì.
1: Vabbè, avete capito un po' l'indole, no? 331 80 90 101, raccontatela a noi, che tanto non vi crediamo.

0: 101.
1: Ciao ragazzi, sono Renzo Giovanotti. Sono io.
2: Ma con la voce di Cremonini.
3: È un mix.
1: Bellissimo. Una cosa bellissima, ragazzi. Faccio il tour delle spiagge. Bello.
3: È bella sta cosa qui.
2: Cesare, non sei credibile.
3: Due personaggi in uno.
1: Ah, mi avete sorpreso.
4: Certo.
2: Sono incredibili anche le storie che ci state raccontando al 331 80 90 101. Ma ce lo assicurate voi, sono successe veramente. Tipo questa.
5: Sono Sonia d'Avrese.
2: Ciao.
5: Ogni volta che racconto questa storia mi guardano tutti allucinati.
2: Dai,
5: perché
2: sentiamo.
5: Pensano che non sia vero. O perlomeno alcuni ci credono, alcuni no. Nell'arco di una quindicina d'anni, quando ero più giovane, ho bucato la mia macchina, la ruota della mia macchina, tre volte. E tutte e tre le volte sono stata soccorsa, diciamo così, dalla stessa coppia di ragazzi. Due ragazzi amici. Vabbè, che ma... ho beccato per ben tre volte, ma nell'arco di 10 anni.
3: Erano loro che bucavano le ruote.
4: Ma era stalking questo?
3: Ma certo.
4: Ma non è che te la tagliate, la squarciavano loro? No?
3: Pensa che questi due ragazzi uscivano fuori con dei coltellacci.
2: Guarda che
3: in dei residui di pneumatici.
2: Li stai trainando probabilmente. C'è un gancio traino che di cui non si accorta.
4: Due ragazzi che lei non si è accorta che avevano aperto un gommista 10 anni prima.
2: Dai, ci crediamo. A lei ci crediamo.
3: Sì,
2: sono coincidenze stato, possibili.
4: Sono stato azzurro di sci.
6: Davvero?
4: Sì.
2: Io ho fatto il record italiano di caduta libera, ma non lo sa nessuno.
3: Ma da Jerry Scotti? Perché sei stata anche lì,
2: Sono lanciata da 9000 metri, ma così non lo sa nessuno.
4: Non lo sa nessuno, perché eri solo tu lassù.
2: Un po' non anche ricordo. Il video. Però.
7: Ma non ricordo questo coso qua.
2: Ravenna, effettivamente.
7: Era proprio vicino a me.
2: Mi hai visto dall'alto?
7: Sentito l'odorino. Mi sono avvicinato.
4: Dov'è che l'hai fatto?
2: Ravenna.
4: Coi pavoni?
2: Più alto dei pavoni, verso l'infinito e oltre. Storie assurde, le vogliamo sentire al 331 80 90 101.

0: di tutti quelli che partecipano al Tortorella Challenge qui fuori da Largo Donegani.
1: Sì, avrò invece delle mani o dei piedi le chiappe devono lasciare nel cemento.
2: Ma Paolo ha detto walk of fame. Brava, zia. Preciso.
0: Filippo Misciglia, giudice di gara oggi insieme a Iginio Massari.
2: Eh sì, ragazzi, eh sì. Io e Iginio siamo pronti per ascoltare questi audio. Cado, non si vede il video, ma sta strozzando.
0: Il video, se volete, si vede sul canale 67 del Digitale Terrestre. Ci potete trovare la banda di R101 ogni giorno, anche durante il challenge. E scoprire che non è stato un bellissimo weekend per la brioche, perché il bignè l'ha tradita. Sono i cornetti.
1: Ah, la tradita perché la brioche ha i cornetti.
0: Esatto. E le risposte sono arrivate copiose al 331 80 90 101.
1: Dai,
0: vai.
3: Ciao banda, Corrado da Vicenza.
0: Ciao, Corrado.
3: Ma come hanno fatto a scoprirli che si stanno tradendo? Li hanno beccati in desabignè.
4: Bello.
3: E we were.
0: L'entusiasmo di Corrado da Vicenza è contagioso.
1: È spettacolare.
5: Non si capisce, hanno perso anche il derby col Verona 2-1. Ma Corrado da Vicenza stoicamente.
1: Bravo, tiene alto il morale.
0: Abbiamo anche un piccolo amico che vuole partecipare. Prego, prima di entrare a scuola.
6: Ciao, R101. Ciao. Sono Venia da Seleso.
0: Vai.
6: Sapete qual è il vestito preferito di un orso?
0: Qual è?
6: I pantaloni. Ciao, Venia da Seleso.
0: I pantaloni. I pantaloni.
1: Ah, adesso ho capito.
4: Fa ridere adesso.
1: Cristiano, perché non ridi con me?
5: Perché l'ho capito.
1: Seguimi, fai della risata.
0: Allora è perfetta, rischia di vincere, però sì, se la dovrà vedere anche coi prossimi sfidanti e i giudici di gara valuteranno alla fine.
4: Stia zitta.
0: Sentiamo.
7: Eh sì, Chiara, ben gli sta il bignè. È stato veramente poco diplomatico. Claudia della provincia di Ascoli Piceno.
0: Ciao Claudia. Ascoli Piceno c'è.
1: Poi
0: proseguiamo.
8: Tortorella, questa mi è piaciuta un saccottino.
0: Aia, aia, aia.
1: Siamo proprio sul banco delle brioche.
2: Riassumeremo questa puntata con un bignami.
4: Ma basta lei, Filippo Vaniglia.
0: La vittoria in pugno.
5: Ma c'è anche chi esce un po' dal seminato, dalla pasticceria in questo caso.
1: Dai,
5: è il caso dell'ultimo.
1: Vediamo.
9: Chiara, lo sai qual è l'animale che puzza di più al mondo?
0: Qual è?
9: Il bruco del culo.
1: No!
2: Ma ragazzi,
1: eroe!
2: Ma che
1: lo sapevo! Peppino, il bip non lo devi mettere sul punto esclamativo, ma sulla parola.
2: Ha messo il bip su bruco.
0: Non si dice.
2: Ma che non si dice bruco in radio.
0: Esatto.
1: Cioè, un istante fa eravamo pieni di profumi, di brioche fresche.
5: Di crema.
1: E
5: di
1: poi
5: cosa.
1: Arriva il bruco.
5: Ma ragazzi. Oh, ma
0: vedi ognuno può fare come vuole al
5: ma
0: challenge.
5: Ma vedi che a volte soffrire poi ti ripaga.
4: A lei è piaciuta, eh?
5: Sì, molto, molto.
4: Molto,
5: sì.
4: Lo sapevo.
5: Sì, anche perché non pur nella sua trivialità non la conoscevo.
1: Davvero?
5: No.
0: Te la rigiochi questa.
5: L'animale che puzza di più, che bellezza.
0: Però non siamo noi a dover giudicare, sono i giudici di gara contrattualizzati apposta per questi 5 minuti.
2: Questa puntata speciale di Temptation Island e poi con Iginio. Iginio, sei pronto?
4: Lei, Filippo Vaniglia, mi ha fatto
2: un video
4: due marron glacé così, posso andare?
2: No, vai. Filippo, ho un video per te.
0: C'è un video per te, Iginio.
4: Ma non lo voglio vedere. Lei deve fare i video che piacciono agli altri.
2: Ho una battuta per te, Iginio.
4: Quale?
2: Devi sceglierla.
4: The winner is, ecco.
8: Tortorella, questa mi è piaciuta un saccottino.
1: E comunque per me avrebbe vinto il bruco.
5: Sì, la contrada del bruco.
1: Io?
5: La contrada del bruco delle cose.
1: Oh mamma mia.
0: Vabbè, allora se vi è piaciuto, visto che stavamo per chiudere, a questo punto ne facciamo un altro domani di Tortorella Challenge.
1: Dai.
0: Dopo questo grande successo.
1: Inventati qualcosa sul bruco nell'ozono.
5: Dottore.
0: Ci sentiamo qua alle 8 domani per il challenge, ma state con noi perché tra poco torniamo indietro nel tempo, il viaggio nel tempo con il bim bum bum.

0: Si rimane senza parole anche a leggere che il 2005 ha avuto un vincitore di incassi sul fronte musicale che ha battuto tutti quanti ed è proprio Vasco Rossi. Giustamente la sua società ha chiuso con un ricavo esagerato, quasi 13 milioni di euro. C'è un podio in Italia, indovinate chi c'è al secondo posto?
1: Chi c'è al secondo posto?
0: Vasco Rossi, 2025, lui è quello che ha guadagnato di più. Poi,
2: ultimo!
0: Bravo, terzo posto per ultimo.
1: Ah, secondo?
0: Al secondo Cesare. Chi c'è?
2: Cesare.
0: C'è Cesare.
1: Pupo.
0: Fedez, ragazzi.
2: Fedez.
0: La
2: come?
0: Società di Fedez, sì, anche perché al noleggio auto, non solo musicale.
3: Ma sempre più sui concerti dove non ci va di dove si presenta, scusa.
0: A casa, però comunque.
3: Ah, ok.
0: Riesce ad arrivare al secondo posto del podio dei guadagni massimi italiani nella musica.
3: Bravo, ma all'artista non gliene frega nulla del vile denaro,
0: cioè, veramente.
3: Non siamo così venali, insomma. Ecco. Guarda me, no?
0: Certo.
3: Dico, guarda me che faccio tutto a ingresso libero, anche sabato sera, Becchiano, insomma, sono mica come i me contro te che si fanno pagare per fare il party del matrimonio.
0: Esatto.
3: Un giorno dovremo fare, quella cosa per cui vi vorreste fare pagare, ma lo faremo un altro giorno, faremo un altro giorno. Oggi stiamo parlando, vi stiamo dando tutto lo spazio del mondo a 331 80 90 101. Chi e cosa vorreste sponsorizzare? Un talento, avete un artigiano in casa, avete un amico bravo a fare una cosa, siete voi bravi a fare qualcosa, bene,
0: avete
3: fatevi
0: questo
3: pubblicità.
0: Spazio per farlo, gestitelo come volete voi, avanti.
4: Io questa mattina voglio sponsorizzare mio figlio, okay. Perché sono sicura che a quest'ora non mi sta ascoltando. E quindi se ce l'ascolto, qualsiasi ragazza dai 20 ai 30 anni che voglia conoscere un giovane agricoltore che ha l'azienda agricola sui Colli Piacentini, vada a trovarlo. Se poi a questa ragazza piace pure lavorare la terra o curare gli animali, ben venga.
0: Wow.
4: Così io almeno smetto di fare la bracciante agricola ad oltranza. Un abbraccio a tutti, Tiziana.
0: Ciao Tiziana!
3: Ma che bellezza, ragazzi! Ma la vita all'aria aperta, la vita sana. Peccato che Chiara la fa già la bracciante.
0: E sugli anni, non torniamo.
3: Sul potere, ah no? No.
0: 20-30 anni, ha detto.
3: Amica della provincia di Piacenza che tenti di piazzare il figlio agricoltore. Se c'ha anche il trattore e aspetti qualche anno, io ho una figliola brava, educata, simpatica.
0: Forzuta.
3: Possiamo combinare.
1: Comunque l'agenzia matrimoniale potremmo aprirla, no?
0: Veramente,
1: ecco.
0: Vuole
1: come rubrica.
0: C'era Contadino cerca moglie, no? Un programma televisivo,
2: sì,
0: dove
2: è durato due puntate.
0: Però secondo me qualche coppia è nata perché grazie quel programma.
3: Perché alla seconda l'ha trovata subito, finito il programma.
2: Hanno messo a zappare gli autori e il presentatore.
0: Qualche donna interessata, comunque, se vuole, può scriverci al 331 80
3: sì,
0: 90 101, magari facciamo il match.
3: Sarebbe bellissimo, così. Poi mangiamo i pomodori coltivati dalla coppia che abbiamo creato noi.
2: C'è qualcosa per Riccardo Russo, mi sa.
1: Attenzione.
5: Ragazzi, questo weekend tutti alla festa della coppa a Carpaneto Piacentino. Si mangia, si beve e si balla. Ciao, Francesca da Piacenza.
1: Perché è indirizzata a me?
3: Coppa, no? Ma scusa,
1: ma scusa.
3: Quest'anno che una coppa la fa la Juve comunque, no?
1: Voglio certo, dire. Allora. Proviamo, almeno ci proviamo. Poi vediamo dove andiamo.
0: Perché ho sentito Freddie Mercury?
1: Anch'io l'ho sentito.
2: Che cantava il napoletano.
3: Ah, tipo. Era l'attacco di We Are The Champions. A proposito di calciatori, maledetto. Cioè McTominay del Napoli, insomma, ieri li hanno scoperto. Mamma, questo è recentemente un'aritmia, dicono non sia niente di che, ma insomma avrà 40 giorni di stop, non è mai una cosa simpatica, gli mandiamo un grande in bocca al lupo, insomma, ecco, speriamo di rivederlo prestissimo in campo in piena forma.
1: Ok,
0: attenzione perché mi sa che abbiamo già una risposta per l'amica di prima, il contadino piacentino, l'agricoltore. Vai,
6: ciao banda, io mi pronoto per la mamma del
1: pronoto.
6: C'ha una voce splendida.
1: È vero, smettila.
2: Posso avere il numero di questa ragazza? C'ha una voce bellissima.
0: Quella che sta cercando di piazzare il figlio, quindi avrà anche un marito al fianco, insomma.
3: Io non andrei oltre, insomma. Bene, bella voce, bella tutto, vabbè.
0: Sta sentendo, quindi magari
3: sì. Ah, sì.
0: Si ripalesa.
2: Caccia il numero.
3: Si autodefinirà.

0: tondi per questa Invisible Touch Genesis su R101 e non li dimostra proprio per niente.
1: Sì, è anche un po' il mio soprannome a letto. Invisible Touch.
2: Basta, sì, sì, che sì. C'è il chiodo stamattina.
1: Giusto quello, ciò. Va bene, allora riannodiamo i fili del discorso.
2: Certo.
1: Anche perché sì. Stiamo avvicinando a grandi falcate verso la zona X, verso insomma il triangolo
0: sfida delle 8
1: delle Bermude del nostro programma.
0: A tempo al tempo
1: challenge.
0: Dobbiamo anche fare un po' di cultura. Apriamo il New York Times, ragazzi.
1: Apriamo
0: e troviamo la pasta alla matriciana.
1: Ecco.
0: Una bella foto, la sì. Bella ricetta. Al posto del guanciale, però, mi ci hanno messo il chorizo questa volta. Una salsiccia argentina. Del Sud America, insomma, classica.
1: Dici?
0: Tradizionale.
1: Sì, me l'appoggi?
2: Stiamo perdendo gli ascoltatori di Roma, eh? Scusate, volevo dire, non è uno scherzo,
1: no, è
2: uno scherzo.
1: Che sarà perdendo i lettori di Roma.
2: Siamo. Ho capito.
0: Gli italiani si sono già
2: ribellati.
0: Palesati sotto il post con i vari commenti.
1: Sì.
0: C'è chi ha detto però l'ho fatto per una
1: la
0: mia
1: variante.
0: Amica italiana e me ne ha chiesti 2 o 3 piatti, quindi
1: può essere
0: potrebbe piacere anche ai nostri
1: mica,
0: palati.
1: Mica ci hanno messo le cozze, insomma, bene o male, sempre salume, dice quello, il genericone, no? Capito? Ma basta che sia salume. Beh, in realtà, insomma, la liturgia prevederebbe.
0: Certo,
1: che, non il chorizo.
0: Potreste dire per la prima volta ho mangiato una matriciana con il chorizo. Dovrebbe averla assaggiata.
1: Spagnolo.
0: Ok. Dovrebbe averla assaggiata la nostra Mara Venier.
3: Siamo, ecco. Siamo tornati.
1: La salsiccia,
3: come state? Vi siete mancati veramente un'estate senza di voi?
0: È vero, anche tu ci sei mancata tanto.
1: Tu e i tuoi ospiti soprattutto.
3: Mamma mia, allora guardate, passare l'estate a fare il gommone.
2: Cioè, lei ha fatto il gommone.
3: È stata veramente dura, mi sono mancati. Poi si parla già di Sanremo, lo sapete, no?
2: Lo
0: hai
2: so.
0: Voglia.
2: Sì, lo so.
0: La reunion dei Maneskin, forse ci sarà Dua Lipa come co-conduttrice di Stefano Di Martino.
3: Sì, bam. Che dobbiamo fare? E così, ma non vengono, quindi i mortacci. Ma perché Dua Lipa, le ho scritto anche Dua, perché non viene a trovarmi? Mi ha ghostato.
0: No. Ma sai chi sei?
1: Ha visualizzato e non ha risposto.
3: Non ha risposto. Però Carlo Conti che è qua con me. Sì, vero Carlo.
1: Grande Carlo.
4: È vero. La mia grande amica Mara. Mara sarà ospite del Festival di Sanremo 2027. Pensate un po'.
0: Quindi Mara Venier e Dua Lipa.
2: Vabbè, non, nostra, è,
4: ma sì.
2: Non è
4: Mara
2: una
4: Venier,
2: notizia
4: che
2: Mara
4: per
2: Venier
4: la prima volta si farà vedere non solo di domenica, è la prima volta che va di lunedì e martedì in televisione.
1: Non esce di casa lei da lunedì al sabato.
3: Sentite, mi dispiace, io intervisterei Carlo Conti, però l'abbiamo visto un po' troppo in televisione, sinceramente, adesso anche un po' basta.
1: Negli
3: no?
1: ultimi 40 anni, dici?
3: Siete pronti a sapere e a scoprire chi saranno gli ospiti di questa puntata?
1: Prontissimi!
2: Vai.
3: Sal Da Vinci confessa! Sì. Per sempre si è rotto le balle!
2: No. Oh,
3: poi abbiamo il fantasma tutto rifatto in faccia, Gianni Spettri. Lucilla Agosti ci insegnerà come mostrare il seno in foto facendo finta di preparare il polpettone. Max Trivellone proverà a entrare con un jet privato dentro un supermercato. Poi Aldo Preda e Adriano Panatta interpreteranno Paolo e Chiara tale quale show.
2: Questo sarebbe bellissimo.
0: Davvero.
3: Tanfata di Amici 2000 ballerà per chi? Noi sulle note.
1: Tanfata di chi è?
3: Ballerà sulle note di Bella Senz'Anima. Poi Marco Masini sparerà un do di petto in biblioteca.
2: Wow. Non è possibile.
3: E ancora
1: sarà cacciato allora.
3: Pierluigi Diaco pronto a invadere la Polonia.
2: Perché?
1: E così li girano.
3: Papa Leone sfiderà Jack la Furia a Sarabanda.
0: No. Ci crediamo.
3: E per finire Mario Adinolfi ci spiegherà perché si nutre di plankton.
0: Vero?
2: Lo davvero ha chiesto pure.
3: Questo ed altro. Da me a domenica in. Ciao tesori.
0: Imperdiboli.
2: Potete recuperare Cristiano. È sparito nella botola.

0: diciamola, la luna gibbosa crescente al 77% questa notte.
1: Gibbosa anche, pure gibbosa.
0: Lunatica potrebbe essere un'unione di due attività,
1: sì,
0: una di astrologia e una di trattamenti per la cellulite.
1: Ah, pensavo una luna a forma di chiappa.
0: Giù di lì.
1: Lunatica.
0: Perché partendo dal piloga, questa attività che unisce sì. Pilates e yoga, stiamo prendendo due attività per farne una sola.
2: Beh, Paolo ha fatto, no, storicamente l'inventore della congiunzione tra l'enoteca e la ludoteca, fu lì che nacque il gioco della bottiglia, no? Che
1: sì, esatto.
2: Hai inventato tu.
1: Ha avuto, a proposito, ne ha rubate 3.000 stanotte, poi lo dico.
0: Ah, aia, 3.000 aia,
1: bottiglie
0: aia.
1: Di Barolo.
2: Aia.
1: Ah, non guardate me. Vabbè, quindi l'unione tra due diverse professioni, due diversi concetti che creano un nuovo ruolo.
0: Tipo vai. Così.
3: Io ho una grande idea per un'attività commerciale, la gin broderia, un locale che serve esclusivamente gin tonic e brodini.
4: Abbinamento curioso.
2: Ah, che bello. Fa un bel piatto di anolini e ci bevi un gin tonic.
1: Ma esiste già quello che beve il gin e si preoccupa dell'ambiente. Il gin ecologo.
4: Attenzione,
2: no? Sì, fa bene, io non commento perché è meglio. C'è qua in zona Corso Como, insomma, non lontano da questa radio, un posto che è abbastanza noto che fa pizza e cocktail. Devo dire, ci sono andato un po' scettico.
1: Sì.
2: C'era buonissimo, degli accostamenti ganzissimi.
1: Dai.
2: Se la si chiama i dry, non vorrei dire okay. Isacco.
5: No? Poi c'è l'enologo che dice no, tutto quello che non devi prendere.
0: A Chiavari c'è il trofiaio, dove fanno però solo trofie.
4: Aia, aia. Sì. Illa bene.
2: E lì non ci sbaglia.
1: Va bene, poi.
6: Ciao Wanda.
0: Ciao.
6: Io da settembre ho iniziato il corso di salata, salsa e baciata.
0: Vai.
6: Ciao.
2: Hai visto?
0: La salata.
1: Salsa e baciata.
2: Mi prendevate in giro con la merumba, metà merengue, metà zumba, invece lei.
7: Ciao amici di R101, penso che si potrebbe fare anche magari un bar che fa da toilettatura per cani,
0: tipo?
7: Bar Boncino, potrebbe stare.
4: Ottimo,
2: accidentati.
4: Siamo già in odore challenge qua.

0: 101 abbiamo anche tanti ospiti. La mattina li mandiamo a casa di Leonardo Fiaschi. Abbiamo un nuovo promotore del comune di Manduria che sostiene la candidatura della città a capitale italiana della cultura 2029.
1: Chi è?
0: Bruno Vespa.
2: Sì, bene, benvenuti a questo nuovo portando di porta a porta versione Temptation Vespa. Politici che si affronteranno di fronte a un falò. Bene. Ma dove vai se da Tajani non ci vai? Tajani non sarebbe contento del nuovo taglio di capelli di Matteo Torre. E chi
0: vabbè. Anche delle minigonne che metto spesso io.
2: Non facciamo finta di niente. Il weekend di calcio che fastidio, le amichevoli della nazionale nei cantanti che fastidio, la bava di Lumaca sui nei che fastidio, traslochi all'ultimo piano che fastidio, 18 minuti di WhatsApp che fastidio, svegliarsi e avere accanto nel letto Gasparri per colpa di una sbornia la sera prima che fastidio.
1: Che schifo proprio.
2: Fatemelo dire, bel ragazzo però. Vince Putin in Russia, vince con il 54%, battendo Fratelli di Putin con il 29%. E Movimento 5 Putin e Putin viva con il 2%. Bene bene. Tra poco in edicola uscirà il nuovo libro di Mussolini. Mussolini con il nuovo allenatore del Tottenham avrebbe fatto bene.
1: Ma cosa poi dice?
0: Alessandra Mussolini.
2: No, il nipote.
1: C'è il nipote calciatore.
2: Mussolini vinceva le guerre di Corto Muso e poi libro che ha commosso i tifosi. Se avessi fatto il saluto romano con entrambe le braccia sarebbero stati grandi suca. Ma comunque. In allegato, le dico alle gommose e all'equalizia di Vannacci. Molto bene.
0: Masticate.
2: Allora, con lui e con la sua chitarrina e più tatuato che mai si parla solo di lui, Ed Sheeran. Ed, posso chiamarti e darti dell'Ed o devo chiamarti Sheeran? E non te la stai passando bene, hai parlato al tuo pubblico, giustamente hai detto la tua, hai tutta la mia stima, soprattutto perché hai saputo leggere bene il discorso sul gobbo senza saltare le mie cose. E io devo ancora usare la cartellina comunque per questo. È vero che subito dopo hai licenziato il gobbista? Hai qualcosa da dire al pubblico italiano?
3: No, meglio. Scusa, si è rubato il cestino, avevo fame. Scusa, si è preso in posizione di pericolo.
0: Somiglia un po'
3: si no, vuoi bene. È vero che mi state tenendo con altri cantanti.
1: Ma non parla così.
4: Qualcuno già ti chiama ex Sheeran.
2: Bene bene, Povia comunque non avrebbe pianto. Arrivederci e adesso Shape of You. Lo metto sul campanello.
1: Shape of You.
2: Hanno suonato il campanello.
0: E questo è il nuovo campanello di porta a porta.
2: Porta a porta, questo qua.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.

0: mondo, Carol G, Manu, ciao. Beh, per vedere lei live in Italia bisogna aspettare un'altra estate, quella del 2027. Beh, a luglio però passerà da queste parti per la prima volta.
1: Se arriva vestita così l'aspetto anche 5 anni, non c'è problema.
0: Le vostre ultime prime volte ce le state raccontando al 331 80 90 101.
2: Ciao Anna, quest'anno per la prima volta sono andata in vacanza sola, io e mia figlia, 4 giorni in Francia, bellissimo. Ciao Lina da Biassono.
0: Belle, belle proprio.
3: Aura per lei.
0: Aurissima. Stanno arrivando tantissime voci. Questa, tra l'altro, che sentite in sottofondo è la musica ufficiale, il sottofondo ufficiale
3: per le battle.
0: Si chiama Aura, delle gare di Aura.
3: Siamo tutti più contenti adesso.
0: Stiamo ancora cercando di capire cos'è questa cosa che abbiamo visto per la prima volta ieri. Magari è la prima volta che siete all'ascolto di R101 al venerdì, ecco. E non sapete che oggi qui c'è il karaoke.
4: Su R101 il karaoke.

0: difficili.
1: Ancora più difficile.
2: Com'è controcori del
3: sbronza, glonza, trionfalla.
1: Va bene.
2: C'è un testo anche per c'erano i controcori.
1: Un mese di arretrati, qui si vede.
2: Che però venerdì abbiamo voglia di cantare noi e tutti i nostri amici del 331 80 90 101. Sì. Il chiaro che è una catena di canzoni, una specie di domino. Ogni strofa, quando finisce, l'ultima parola deve essere compresa nella strofa successiva. Faremo un giro noi di prova, arriveremo a una parola. Quando suonerà il gong, vi lasceremo in dono la parola.
1: Ok, ve
2: la dovrete cantare al 331 80 90 101.
1: Ma perché iniziamo il giro sempre da me? Che sono il meno preparato nei testi italiani.
0: È proprio per questo, il bello è proprio quello.
2: Cominciamo il giro da Luca Carboni oggi.
0: Quello vero?
2: No, non voglio restarci più, no, mare, avevo voglia di abbracciare tutte quante voi, ragazze belle.
1: Belle. Belle.
2: La parola è belle, okay. Si parte così.
1: E poi ti dice solo cose belle.
2: Mamma Maria.
3: Vado io?
1: Sì.
2: Prego.
3: Ma?
2: La parola è ma.
3: Ma non vorrei che tu a mezzanotte tre stai già pensando a un altro uomo.
2: Buongiorno Adriano Celentano.
0: Ciao.
2: Uomo?
0: Non vale.
2: Ha lasciato su uomo. Riccardo.
0: Uomo, quattro bistecche alla volta ti fotti. No, devo farla vera. Uomo, quando un uomo vive per le sue parole o non vive più.
2: Bella.
0: Sogna, bella. Ragazzo, sogna. Basta, perché va troppo
2: bene.
0: Sogna.
2: Cavalli sì.
0: E gira.
2: E un po' di là.
0: Lavoro.
2: Finito il tempo? Sul lavoro proprio?
0: Lavoro.
2: E allora la parola del karaoke di oggi è lavoro.
0: Cosa lavorare. Che non conosci, ma comunque.
1: Strano, questa
2: lavoro,
1: cosa.
2: Lavori, lavorate.
1: Sì.
2: Quindi coniugatelo come volete e cantateci la prima canzone che vi viene in mente con quella parola al 331 80 90 101.
1: Cari sindacalisti, vi aspettiamo al 331 80 90 101.
2: Mi anche lavorar.
1: Anche in prosa.
2: Dai, vi aspettiamo per il karaoke della banda.

0: Shape of You, Ed Sheeran su R101, uno degli artisti più scelti ai matrimoni. La sua Perfect è una delle canzoni più suonate.
1: Ma te la viene a suonare lui proprio.
0: Bello. Sono in alcuni matrimoni, per esempio quello che si terrà questo weekend a Olbia. Abbiamo scoperto che mezzo mondo tra la musica mondiale, tra quelle di Gaga, Katy Perry, i Coldplay saranno a questo matrimonio attesissimo.
1: Beh, da quelle parti in Costa Smeralda si ambientò il famoso aneddoto di Lionel Richie, All Night Long and Go, cioè del magnate russo che sullo yacht invitò Lionel Richie a fare la serata. Lui partì con un altro brano e lui gli disse no, dice devi fare solo All Night
0: solo
1: Long
0: quello.
1: Poi te ne e puoi
2: via,
1: anche
2: ciao.
1: Andare, insomma, va bene.
0: Hai nominato Lionel, che ha avuto un malore in questi giorni, lo abbracciamo da qui
1: naturalmente
0: a tutta la banda di R101. Sarà al matrimonio Flavio Briatore.
2: Lo sapevo,
1: c'è anche lui?
3: Scusate. Sì. No, sono un po' preoccupato perché ho fatto le analisi di sangue e ho i lingotti con un asterisco. Mi è salito lo zircone, normale?
0: Guarda.
3: L'agente cattivo sale, vabbè. Ragazzi, allora, solo dobbiamo andare al matrimonio di questo mio grande amico delle cripto.
2: Sì.
0: Sì.
3: Voi investite in cripto?
2: Come no? Le investo proprio per strada.
1: Nemmeno morto.
2: Le metto giù.
3: Sì, allora ragazzi,
0: Leonardo Fiaschi, un nostro amico, lo fa.
3: Davvero?
0: Sì, puoi dargli dei consigli.
3: Ma quello poveraccio fortuna. Non si può. Poveraccio quello lì.
1: Vieni via quanto prima.
0: Quando lui compra, tu devi vendere. L'idea
3: credo che
0: quella.
3: Li abbia perse
0: esatto.
3: Tutti quello. Ha dovuto pagarci. Vabbè, comunque, devo parlare. Sì, mio amico sta facendo il viaggio di nozze prima del matrimonio. Io l'ho fatto con l'aereo, è durato 4 anni il viaggio di nozze.
2: Porca miseria.
3: Sì. Dovevo finire quello di Naomi Campbell ancora.
2: Ah sì,
0: del matrimonio prima.
1: È avviato un secondo matrimonio, non era ancora scaduto.
3: Non era ancora scaduto. Ho preso in affitto la Tanzania, siamo stati bene.
2: Beh, bravo, si fa.
3: Non è facile per noi ricchi gestire i soldi. Perché
2: immagino,
3: i soldi non infatti. Fanno la felicità se ne hai pochi, se ne hai tanti sì. Quindi ho regalato al mio grande amico, che come si chiama?
2: Non lo sai neanche tu, grande amico.
1: Spano.
3: Ma non ha vinto, non è quel
0: marito.
3: Corridore, quello che
1: chi?
3: Che marcia.
0: Quello è Stano, Massimo
1: ragazzi.
0: Stano,
1: che nel nostro mese di buco è
0: esatto.
1: Diventato campione europeo, insomma.
0: Di maratona, ragazzi.
1: Di marcia.
0: Ah, sì. Ogni volta mi sbaglio, porca miseria. Maratona di marcia adesso si chiama? La faccio per me di cambiare il nome.
1: La via di mezzo, vabbè.
3: Ti pare che uno sculetta e deve diventare campione?
2: Ma dai, ma porti rispetto.
3: Sculetta e diventi campione.
2: Ma porta rispetto.
3: Ma chi se ne frega, ma i soldi non si fanno sculettando così.
0: Che
3: cosa fai? Sculetto per strada e divento campione del mondo.
1: No, non sta a guardare questi dettagli materialisti. Già campione medaglia d'oro olimpica, campione del mondo, ora mi mancava campionato europeo, ha vinto anche
2: da oggi ex amico della banda, perché se continuiamo così
1: ex amico di Fiaschi, scusa, fatto il tifo, abbi pazienza.
3: Comunque
0: c'è chi sculettando ha ottenuto tutto quello che voleva nella sua vita. Comunque
2: Chiara lo sai già, Chiara infatti lo sa.
3: Ne approfitto per dire a Katy Perry e a Chris Martin che le chiavi per il B&B
0: sono dove? Diccelo.
3: C'è una cassettina sulla destra fuori dalla porta, il codice 1342 si sblocca, prendono la chiave, entrano. Quando vanno via devono rilasciarlo lì dentro.
1: Sì, a che ora c'hanno il check out Lady Gaga e Chris Martin?
2: Alle 9.
3: Tempo di finire.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Forse conveniva ad andare da Milano fino a Bangkok, fare i capelli e tornare indietro. Perché io con 80 euro,
1: 90.
0: Adesso non so se... 88 euro e qualcosa, ecco. Ci faccio la tinta, la piega e anche forse una sistematina al taglio.
2: Sì, ma anche me, una pericena.
3: Quando chiedi consiglio a qualcuno su cosa fare, dove andare, devi anche automaticamente cercare di capire il potenziale di spesa che ha questo, cioè quello che dà per scontato uno che per un taglio maschio 90 euro evidentemente pensa che tutti possano tra virgolette permetterselo, farlo con nonchalance, quindi devi stare attento anche a qual è la capacità di spesa del tuo consigliere.
0: Esatto.
3: E fare il parametro, hai capito?
2: Non puoi chiedere dove mangiare il kebab a Briatore.
3: Esatto, proprio questo intendevo.
2: Bravo. Ti manda in un posto dove innanzitutto costa 7 euro l'ora al parcheggio.
3: Sì.
2: E quindi è di lì in giù.
0: Succede di ricevere il consiglio proprio quello sbagliato, ce lo state raccontando anche voi con le vostre voci, sentiamo.
4: 1979, al militare davano il 10+1 di ordinario, consigliato a un mio commilitone di andare in Sicilia in un paesino così da farsi dare 4 giorni di in più. Abitava a Milano, combinazione era il paesino dove abitava il colonnello, che noi non sapevamo, l'ha chiamato e gli ha fatto portare delle cose ai suoi familiari, quindi ha dovuto andare per forza.
5: ottimo.
3: Cioè, gli dai il consiglio di farla sporca e va a finire proprio davanti al colonnello.
0: La tana del lupo.
3: Ma questa è una di quelle che ricorrono, solo dal titolo l'ho capita, vai.
6: Ciao, sono Andrea da Milano. Allora, il pessimo consiglio che ho ricevuto è stato un po' di anni fa, quando il mio ex suocero mi disse: compra quelle azioni lì che in banca mi hanno detto che è un'azienda nuova che farà il botto. Per rientrare di quell'investimento, e forse ci ho perso anche qualcosa, ci sono voluti 3 lunghissimi anni. E meno male che ero un esperto. E
0: qui qua. Il botto mi sa che l'ha fatto, ma non come si aspettava lui.
3: Consigli sulla finanza, mai.
2: Vabbè, io ho seguito quelli di mio padre, e poi mio padre un paio d'anni dopo ha seguito i miei, tutti e due. Uno, titolo che non c'è più, cioè è stato proprio escluso dalla
0: fatto
2: borsa.
0: Ha fatto il botto anche lui.
2: L'altro ha perso il 99%, cioè rispetto alla cifra che abbiamo messo, adesso vale l'1% di quelli. Quindi non sono stato io a infamarlo per 2 anni.
3: E poi lui,
2: perché tu invece?
0: Beh, anche Leonardo Fiaschi può chiedere questo tipo di consigli.
5: È un gran consulente.
0: Dove investire per poi andare all'opposto.
5: Attenzione.
7: Allora, ragazzi, su di me ci ho guadagnato, perché non aver guadagnato, ma i consigli che ho dato agli altri sono stati pessimi, perché hanno acquistato in un momento altissimo, e quindi non riescono a riprendersi da questa cosa.
3: Praticamente gli hai fatto comprare quello che hai venduto tu lo stesso giorno.
5: Infatti non ha amici, è per questo che alle 7 del mattino è con noi.
3: I consigli che poi rischiano di rovinare anche l'amicizia, perché a volte rischiano anche

0: vicino che conosciamo solo noi. È un po' il senso di questa Somewhere Only We Know di Keane su R101 alle 7:31. Siamo cascati sulla parola lavoro e ve la state cantando in tutte le salse nel Chiaraoke.
1: Su R101, il Chiaraoke.

0: io ci ho rinunciato.
1: Grazie, grazie, grazie amici, sono il re dei controcori. Tanti punti Aura per me, è il momento in cui tutta l'Italia se la canta attaccandosi all'ultima parola che vi abbiamo lasciato. Impegno, la parola oggi era lavoro, siamo pronti con il treno delle vostre strofe.
2: Siete in tantissimi, sentiamo le vostre ugole.
3: Chi

0: di mia moglie.
1: Adriano, ci sei?
2: Devo dire che
1: questa è la canzone che dà il senso al rientro al lavoro di settembre, no?
2: Chi sei?
3: Come chi sei?
1: Siamo la banda di R101, Adriano.
2: Sembrava che qualcuno cantasse la mia.
4: Sì, ma non, non eravamo noi, non eravamo noi. E questa, questa proporzione diretta tra la mole di lavoro e l'accoppiamento, cioè che ha fatto epoca, fa sì che infatti io, lavorando 2 ore al giorno, poi mi accoppio 2 volte l'anno, insomma. Quindi tutto torna.
3: È vero.
1: L'algoritmo,
4: la legge di Celentano.
3: Tutto torna anche perché oggi 4 settembre, giornata internazionale del benessere sessuale, per dire, ve lo dico.
1: Bene,
3: ve lo dico.
1: Buono saperlo.
4: La mia compagna ha un treno alle 6:30 e torna in Toscana.
1: Oggi si canta qui alla banda.
5: Farò da me. Fa male. Lo dicono tutti, è meglio fare l'amore anche tutte le sere, sì, che va bene.
6: Bravissima!
5: Sarà da Bologna.
1: Sarà da Bologna al suo pubblico, Francesco.
4: A Francesco, un fan.
1: Il senso opposto, in realtà, della canzone di Celentano.
4: Prime 2 strofe, 2 su 2.
3: Sì, sì,
1: ancora.
7: Io lavoro e penso a te. Ecco. Torno a casa e penso a te. Non sono stato divertente e penso a te.
4: E si sa che quando penso a te, dai, una mano lava l'altra. E siamo già a 3. Poi?
6: A lavorare, andate a lavorare, a lavorare.
3: È per noi questo coro.
1: Non lo so.
4: Grazie.
3: Beh, l'ha detto proprio con enfasi da stadio.
4: Spero di sì.
8: Lavoro tutto il giorno. Tutto il giorno penso a te. E quando il pane sforno, lo tengo caldo per te. Ciao, Vania, la crema.
3: Ma adesso
1: non c'è nessun doppio senso. Dai,
3: ci vedi doppi sensi ovunque.
4: Il pane in forno mi sembra un chiaro, chiaro allusione.
3: Ha detto che era una baguette.
4: Sfilatine speciali c'è sempre. Cosa ti devo insegnare?
2: Ma queste non sono le mie canzoni.
4: No, solo la prima è la tua canzone, Adriano.
1: Giovanotti, sono
4: tutte tue.
1: Nostro Lorenzo, ma ce ne sono ancora.
4: Ma ce n'è,
9: A lavorare anche stamattina devo andare.
3: Questa è sua, scritta da lei in questo momento.
1: Il suo andiamo a lavorare.
4: Aspetta, perché c'è anche quello.
10: In una casa fuori città, gente tranquilla che lavorava.
1: Bravo Vittoriano!
4: Celentano ce lo metteva spesso allora al lavoro. Siamo già a 3.
2: Sono sempre io, però.
4: Operosità, sì, no, dico. Sì. Non avevo fatto caso questo ricorrere del verbo lavorare nelle sue canzoni.
1: L'ultima maestro. Canzone che abbiamo sentito a luglio tutti insieme era una scoperta del nostro direttore Daniele Tognacca, Lumiero, con Non voglio lavorare, non voglio lavorare mai più. Faceva così.
4: Ecco.
1: Rientriamo questa settimana e ci sta anche questa.
11: Andiamo a lavorare.
3: L'ha voluta mettere Peppino in quanto nano, credo. No?
11: Andiamo a lavorare.
3: Si sente partecipe.
4: È un po' l'inno di Peppino.
3: È l'ottavo.
12: A casa riposare.
1: Oddio. Ce l'abbiamo un po' in testa. È il ritmo che ci porta la mattina alla metropolitana, in macchina.
4: Con il suo fagottino con le cime di rapa.
1: Però dai, ne risentiamo un pezzettino di Cascasse il Duomo di Lumiero.
3: Sì,

0: mai più. E quindi poi non si batte chiodo, Cristiano.
1: Naturalmente.
2: Certo, torniamo naturalmente. Lì. E il cerchio si chiude.
1: E il cerchio esatto. Si chiude in allegria, devo dire.
0: In allegria abbiamo cantato insieme con il karaoke della banda di R101. Bravi!

0: Vi do il consiglio di chiedere la vostra canzone anche per le prossime ore, perché tra poco parte il procediamo, quindi tre con loro e poi per tutto il giorno avrete questa bella possibilità. A proposito di consigli, ci state raccontando quelli sbagliati che vi hanno dato. Sentiamo qua.
1: Nel 1992, quasi alla fine del servizio militare, sì, il maresciallo cercò di convincermi a mettere firma. Gliene dissi di tutti i colori, perché ai tempi lavoro ce n'era. Mannaggia il suo consiglio, l'avessi seguito adesso sarei quasi vicino alla pensione. Ciao Davide da Torino.
0: Non ha firmato, quindi non è rimasto militare.
2: Però diciamo forse che poi per il resto della vita hai avuto a che fare comunque con i carabinieri, da quello che vedo dalla tua fedina penale.
3: Già, perché abbiamo chiesto a inizio programma, un paio d'ore fa circa, quando mi hanno dato quel consiglio con la tipica sicumera di chi dice ma tu devi chiedere a me per questa cosa, io sono influencer di vacanze, influencer di ristoranti, influencer di parrucchieri, come nel caso di Rajà, che ha detto al nostro Matteo ma vai tranquillamente da lui, e poi gli hanno messo un taglio da uomo 88 euro, taglio non gli è neanche piaciuto.
2: Quelli sicuri, quelli che ti dicono sì non preoccupare ti risolvo io la cosa,
0: sì, l'hanno spettinato e gli hanno fatto pagare 90 euro praticamente.
3: Ecco, detto questo, anche il messaggio del nostro ultimo amico che abbiamo appena sentito va anche sul caso contrario, no? Cioè di quando quello ti dà il consiglio, tu ti intestardisci, non lo segui, fai di testa tua e poi scopri che avevi ragione lui. Non voglio tirare panni sporchi, si lavano in casa, la mia compagna non me ne vorrà, ma tempo fa ha avuto due giorni il nervoso, perché lei è andata al parrucchiere, ha detto vorrei fare la permanente, ok, gli ha detto ma non hai i capelli adatti per fare, no, voglio fare la permanente, e poi aveva ragione il parrucchiere.
0: Perché?
3: Vabbè, insomma, è uscita, hai capito? Ma a metà tra
4: puoi fare tu,
3: Cocciante
2: e il Re Leone.
3: Esatto. Io di capelli bene, stia zitto, quindi non c'è niente da ridere. Insomma, questo vi dovevo, restituisco la linea allo studio.
0: Grazie. Visto che l'avevamo anticipata anche sempre due ore fa, la notizia del tipo che ha dichiarato sui suoi social: ma sì, io posso spendere 30.000 euro in un giorno.
3: In TV.
2: Sì, bravo.
3: Abbiamo il Brad and Fox Award, ogni tanto questo premio, questo riconoscimento che diamo a chi si rende appunto protagonista di una furbata. Questo è andato in televisione in un'intervista, ha fatto talmente lo sborone che a un certo punto ha detto ma io posso spendere 30.000 euro al giorno. C'era lì la guardia di finanza che guardava il programma con i popcorn, ha detto metti un po' il nome dentro di questo, e così è venuta fuori una max evasione di 400.000 euro.
2: C'è un aggiornamento sulla notizia del taglio di capelli di Matteo, sì, 90 euro, ma gli ha fatto anche il pieno di gasolio.
4: Bello,
2: questo non l'ha detto.
3: Mai vado dal benzinaio col contagocce.

0: amici di gara di oggi del Tortorella Challenge.
1: Mi sono preso un dito.
2: Io non ho ancora capito.
0: Continua così.
2: C'è Filippo o Priscilla? Com'è che si chiama?
3: Filippo Priscilla.
4: Ah, Priscilla.
0: Priscilla. Oh, qualcuno ha fatto il casting per Temptation Island? Sono aperti, tra l'altro, in questo periodo.
1: E me lo dice adesso.
2: Sembra che Guccini si sia già candidato.
0: Invece qua abbiamo i candidati per la vittoria della sfida, la battuta più brutta del giorno. Cercando di battermi, io ho semplicemente raccontato che il mio amico Picchio, corteggiando la sua compagna,
2: e non ci vedo
0: si è preso
2: di male.
0: Un due di picchio.
2: Eccolo lì.
1: Il due di picchio.
2: Priscilla.
1: Il due di picchio, sì. Benvenuti all'interno del viaggio dei nei sentimenti. Oggi abbiamo Picchio con noi e sarà il secondo giudice. Picchio non sta attraversando assolutamente un bel momento. È stato lasciato da Picchia.
2: Sì.
1: Picchia.
2: Picchia. Perché la picchiava.
0: Povero Picchio, ha perduto la compagna. Anche lui. E non avete ancora sentito cosa non è arrivato al 331 80 90 101. Tipo questo.
5: Ciao, è recente.
0: Ciao. Sì. Ciao Massimo.
5: Questa è la mia battuta. Come si chiama l'uccello che mangia i galli?
0: Come si chiama?
5: Pappagallo.
0: Mi sembra giusto.
2: L'uccello che mangia i galli, pappagallo. Si pappa il gallo.
4: Si è pappata anche la frequenza, ho sentito.
2: Sì, si è mangiato il cento.
0: Vai.
6: Ciao Chiara.
0: Ciao.
6: Digli di non rimanerci male. Passerà.
1: Ehi.
0: Passerà.
4: Passerà. Va bene, eviterei
2: l'accento,
4: i dilemmi sugli
2: giusto.
4: Accenti. Sì, ok.
2: Poi?
7: Cosa gli ha dato il due di picchio, Chiara? Lui non aveva il becco di un quattrino. E viva! Laura da Legnano.
0: Ciao,
7: ciao!
2: Ciao Laura! È meglio quando Laura non c'è, vero?
4: Sì. Andata via, lontano.
2: Dai.
0: Altro sfidante.
8: Buongiorno banda, Fabio D'Adro, provincia di Brescia, per il Tortorella Challenge.
0: Buongiorno Fabio.
8: Sapete che cosa dice il portiere dell'Atletico Madrid tutte le volte che si siede?
0: Cosa dice?
8: No?
0: No?
8: Oblak. Ciao ragazzi e wiwa.
4: Sì. Era meglio anche quando Luca si buttava ancora.

0: Chi non è un esperto di formazioni? Eh? Chi non è un esperto?
1: È Oblak, no, che si chiamerà.
2: Portiere dell'Atletico Madrid che si chiama Oblak.
3: Ah, Oblak.
1: Allora, Oblak.
4: Che lo sai? Sai che Luca si fuga.
3: Niente, bella citazione.
2: Parla da solo come esempio, praticamente.
0: Ce n'è un'ultima?
1: Diamo. Vai!
5: 301, sono Massimiliano da Palestrina.
1: Ciao Massi!
5: Cosa ci fa l'elettricista in barca? Fa controcorrente.
0: E il barcarolo va!
1: Tutti!
3: Come vi siete messi d'accordo?
1: No.
0: Controcorrente!
4: Sì! Voi vi state divertendo, ma qua c'è qualcuno che soffre. Picchio!
1: Sì, è
2: gli
1: vero.
2: Ascoltatori!
4: Sbatte la sua faccia contro un albero da 4 settimane senza fermarsi mai.
1: Devi farlo
4: solo
1: per
4: una semplice
1: Rick.
4: Delusione d'amore.
3: Sì.
4: Aia, così
3: l'ho fatto davvero.
4: Sembra altro.
0: Tu immagina se Picchio dovesse sapere che è Becco.
3: Sarete Becco.
0: Dai.
4: Picchio vuol dire qualcosa?
0: Sì.
4: The winner is.
1: No.
4: The winner is.
5: 101, sono Massimiliano da Palestrina.
1: Grande Massi.
5: Cosa ci fa l'elettricista in barca? Va controcorrente.
1: Bravo!
3: Eccolo!
1: Massimiliano is the winner!
4: Controcorrente! Tanto per cantare!
1: Tanto per sognare!
2: Massimiliano da Palestrina, ti volevamo mettere terra promessa di Ramazzotti, ma vabbè, faremo
1: per cantare, per sognare, non per ridere. Il Tortorella Challenge torna domani alle 8 su R101.

0: giovedì dalla banda. Siamo in radio e in TV sul canale 67 del digitale terrestre. Siamo partiti dal fatto che una volta diventato pontefice, il Papa Prevost ha presentato richiesta alla sua banca negli Stati Uniti per cambiare il numero di telefono, tutti i vari dati, perché si è trasferito in Vaticano.
1: Gli hanno risposto: no, guardi, deve presentarsi di persona, non posso, no, deve venire qui. Ma se le dicessi che sono il Papa, gli hanno riappeso il telefono in faccia. Chi è?
0: Pronto?
1: Pronto?
2: Pronto? Sì, pronto? Salve. Banca di Chicago e Bella Brianza, buongiorno.
3: Come di Chicago e la Brianza insieme?
1: Vabbè, in Brianza c'è anche la frazione California, però Chicago mi sembra.
2: Sono Lucrezia, come posso aiutarvi?
1: Lucrezia.
0: Lucrezia, siamo la banda di R101.
2: Vabbè, attendete un attimo che c'è prima il Papa Francesco. No, scusate, sì, Papa Prevost, sì, poi abbiamo Stallone, Donald Trump e nonna Silvi.
0: Ma quindi cosa? Siamo i quinti in coda.
4: Di essere collegati con l'interno di
1: Gigante. Ah, sì, certo. Grazie.
2: Vabbè, ma dilli che signor siamo Donald, in... ascolti, la parola chiave per accedere all'home banking è Ormuz.
0: Siamo allora, la banda ha fatto, ancora.
2: Ha fatto troppi tentativi, gliel'hanno bloccato. Vai venire da noi allora. Sì, un attimo, sì, che abbiamo Papa Leone in attesa. Sì, sì.
3: Ancora?
5: Sì, sì, sì, sì, sì.
3: Ma lì da settimane.
5: Vabbè, sentiamo, magari fa
3: ma lo lasci in attesa.
4: Di essere collegati con l'interno desiderato.
3: Certo.
4: Si prega di non riagganciare per non perdere la priorità acquisita.
0: Ma noi siamo qui.
2: Sì. Senta, Leone, le ripeto il suo IBAN, così non chiama più.
3: Ecco, ce lo dica.
2: Allora, INRI 045.
1: Dai.
2: Ok, ha bisogno di ricaricare la carta?
1: Sì, sì, metto una croce qui.
2: Scusate, sapete che cosa mi ha detto quando mi ha chiamato il Papa? Cosa,
1: no,
2: cosa gli ho detto io?
5: Cosa quando,
2: perché
5: detto,
2: voi dite, no, perché voi pensate di poter parlare così a caso? Ma sì, noi non siamo una banca così, noi siamo una banca di Chicago e della Brianza.
0: Siete seri.
2: E quindi attende anche il Papa. Sapete che cosa gli ho detto quando mi ha chiamato?
3: No.
2: Chi ti ha dato il mio numero?
3: Come Spalletti, giusto?
2: Giusto. Rimanete in attesa, dopo parlerò anche con voi.
0: Grazie. Vabbè, mentre siamo in attesa, noi possiamo sentire anche le voci dei nostri amici.
5: Ma non possiamo dirgli che siamo in diretta, no? Se ci fa passare davanti a Trump un attimo.
0: Vabbè. Sicuro? Vabbè. Io lascerei passare qualche minuto sentendo,
5: vabbè, riproveremo,
0: le vostre voci, perché anche voi avete delle storie assurde a cui non crede nessuno, ma che forse sono davvero successe. Sentiamo.
6: Ciao ragazzi, sono Walter da Cagliari.
0: Ciao Walter.
6: È successo che ora ho 59 anni, ma quando avevo 22-23 anni facevo taekwondo e capitava che a fine allenamento andavo sotto il canestro di basket e con il piede toccavo la rete della canestro. Nessuno ci crede, no, ma ho i testimoni.
1: Dai.
6: Ciao ragazzi.
1: Io avevo
5: mini basket.
1: Avevo un televisore della taekwondo.
3: No.
5: No, vabbè, ma insomma, in effetti... ci si dà un bello slancio, magari lui con un salto riusciva.
1: Ma chiedigli dove sono i testimoni sottoterra.
7: Buongiorno banda.
0: Ciao.
7: Non ci crederà nessuno, ma domani mattina divento papà.
1: No!
2: All'improvviso, così senza saperlo.
3: No. All'insaputa.
1: E pensa che è fidanzato da un mese.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: assumere un esercizio collettivo di memoria, dicono che i suoni dell'infanzia si radicano ben bene, pronti per essere evocati con tutte le immagini che portano con sé di quel felice periodo. E allora vi abbiamo fatto ascoltare due melodie. La prima è questa, il suono di un'arpa. Compositore napoletano, Paradisi, vissuto tra il 1700 e il 1800. E poi quest'altra. Questo è il tedesco Handel, vissuto qualche decade prima.
1: Sempre l'arpa.
0: Sempre l'arpa, sempre l'arpa. Poi
1: suonate veramente.
0: Venivano eseguite inizialmente al clavicembalo, poi sono le versioni per arpa, quelle che sono diventate popolari al pubblico italiano. Vi abbiamo chiesto quale programma in particolare accompagnavano queste melodie e quali immagini proponevano gli schermi della TV quando in sottofondo c'erano queste
1: melodie. Siete arrivati in tantissimi.
0: Per forza, bravi, sentiamovi.
2: Ciao Radio 101.
1: Ciao.
2: È almanacco del giorno dopo e l'immagine era quella di un menestrello.
0: No.
2: Ciao a tutti.
1: No.
2: Allora,
1: questa è R101 innanzitutto.
0: Esatto.
1: E hai sbagliato. No.
3: Ciao a tutti. Rossana da Cagliari. Cagliari. Dovrebbe essere Carosello. Le immagini, le città di tutta Italia.
4: Mamma mia, quanto sono boomer. Ma le musichette sono quelle dell'almanacco del giorno dopo.
5: La musica è per l'intervallo e le immagini erano delle nuvole.
6: Ma dai, no. Per noi boomer questo è troppo facile. Era l'intervallo dove c'era questa melodia e si vedevano le piazze, le chiese e i monumenti principali di tutte le città d'Italia.
0: E poi?
6: Ciao Linda da Catania.
0: Manca ancora qualcosa.
7: Pavia, il castello. Lomellina, le risaie.
0: Ci siamo.
7: Monza, l'autodromo.
0: Sì.
7: Intervallo. Claudia, verso Sant'Angelo.
1: Grande Claudia.
0: E quando diceva Palo del Colle, casa natale di Peppino.
8: Buongiorno, Massimo da Verolengo. L'intervallo, e c'erano delle le città italiane come immagini.
9: Si vedevano gli sfondi delle campagne, degli animali, era l'intervallo.
1: Come funzionava? Immagini delle città?
0: Non era l'almanacco, non era quello delle nuvole, perché quello delle nuvole era la fine delle trasmissioni.
10: Sì.
0: Okay. Lì si vedevano le nuvole. Questa musichetta accompagnava l'intervallo. Era un espediente quando i programmi finivano anzitempo, quando venivano interrotti perché la linea del satellite saltava.
11: Un tampone.
0: Era un tampone
11: così.
0: Riempitivo e utilizzavano delle immagini di cartoline di luoghi italiani, celebri monumenti, piazze, località, paesi, eccetera, eccetera. E poi l'altra risposta valida poteva essere quella che non in molti l'hanno beccata. Le pecore!
1: I pecori!
0: Perché apparivano inspiegabilmente sempre soltanto pecore. Io non so chi avesse scelto quell'immagine, potevano mettere un stambecco, rappresentava le Alpi, potevano mettere una nutria,
1: una pianura padana,
0: un maiale.
1: Ovunque.
0: No, c'erano solo pecore.
10: La sequenza iniziale era un gregge di pecore.
0: C'erano pecore dal davanti, pecore dal di dietro, pecore dal di sopra, pecore dappertutto.
11: Vabbè, così vale allora però.
0: La malizia sta nelle orecchie di chi ascolta.
11: Sì, certo.
0: Ecco, e quindi erano pecore e paesaggi.
10: E poi cominciava Heidi. Fu lì che andava quell'idea.
0: Era proprio
10: la pastorella che portava a pascolare queste pecore.
0: L'intervallo dagli anni 50 fino agli anni 90, quindi ha vissuto tutta la transumanza.
1: È vero.
0: Dal bianco e nero al colore, e siete arrivati in moltissimi. Poi vabbè, qualcuno fa confusione con l'almanacco, con le nuvole,
1: Carosello,
0: eccetera, eccetera. Era l'intervallo. L'intervallo e le sue pecore.
10: 2-0.
11: Intervallo.
10: Intervallo.
0: Ah, c'è anche chi l'ha scritto in grossetto, certo. Sì, per far capire quello. Va bene.
1: Bravi,
0: avete memoria, bravi boomer. Voglio vedere misurarvi di nuovo la prossima settimana, il prossimo lunedì, quando tornerà questo Bim Boom.

0: sbagliamo, ne arriva qualcuna che in realtà è davvero molto bella.
1: Sì, sempre più di rado, devo dire. Allora, gara, competizione che premia la battuta più orrenda del giorno. Per i più affezionati al nostro programma qua a R101 avranno capito che il problema non è tanto Chiara in sé, ma sono gli amici di Chiara, l'orto di Chiara, gli hobby, gli interessi,
0: gli animali
1: di Chiara,
0: che, di cui mi prendo tanto cura, come delle mie paperelle, le anatre. Ieri gli ho fatto una conciatura, bello cignon.
1: va bene
0: ragazzi, pensavo di avere la vittoria in mano oggi con questa, e invece sono pronti gli sfidanti, carichissimi, pronti a essere giudicati dal nostro Federico Fashion Style.
2: Sì, amore, sì. Mamma mia, che tagli che mi avete presentato. Mamma mia.
1: Non hai sentito ancora niente. Apriamo insieme il bidone della rumenta.
0: Lascia giù forbici, phon, e concentrati con il primo sfidante.
3: Ciao R101.
0: Ciao.
3: Beh, io trovo che se fai le pappardelle al cinghiale, il cinghiale se le mangi. Ciao.
4: Brava.
2: Ecco, bella, brava.
1: Bene, bene. Cominciamo così.
4: A parte peccato che averla sentita nell'83 la prima volta.
0: Sì.
4: No, beh, era bella.
0: Tanti la sentono per la prima volta oggi e ne rimangono così
1: sconvolti. Ecco, sì, va bene. Cambiamo animale.
5: Ciao, ieri sono stato nel negozio di acconciatori. Sono entrato, ma c'erano solo pecore.
0: Ah, sì.
5: Ciao, Gigi.
4: Che te ridi.
0: Serio,
4: Gigi. Porta il nome di un grande barzellettiere come Proietti e dici sta.
0: Conciatori.
2: Mamma mia. Quindi,
0: e c'erano solo mai, mucche. No, era troppo scontata mucche. Con mucche, capito?
4: Cosa ridi?
1: Per
4: ancora?
1: Quello che rideva. Vabbè, Paolo Dini.
2: Io faccio la piega gonfia.
1: Non ride su questa. Non c'è più. Va bene, festeggiamo. Vedo che qui si stappa. Si sboccia.
0: Per brindare all'incontro.
1: Battuta.
6: Anch'io ho fatto un'acconciatura al mio barboncino color champagne. Gli ho fatto la Francia corta.
0: La Francia corta.
2: Bella, dai.
4: Brava.
0: Al barboncino color champagne. Qua, con la fantasia state volando via, ragazzi.
1: Si nota di più se commento o se sto zitto.
4: Se stai zitto.
0: È Federico Fashion Style che dovrà decidere il vincitore di
2: scusate,
0: oggi.
2: Scusate, ma che faccio a Paolo Dini? Faccio un riccio definito?
0: Che riccio?
2: È il riccio definito.
1: Scusa, fagli il colore, se posso permettere. C'ha capelli bianchi da quando c'ha 23 anni, scusa.
2: Giusto, e faccia la Francia.
0: Fagli i capelli rosa come quello di Squid Game, esatto. L'ultima puntata della prima serie. Abbiamo un ultimissimo sfidante,
1: speriamo,
0: signori. Possiamo lasciarci. Non.
4: Sì, va bene, no, ma in italiano poi ti verrà.
1: Hai fatto bene a dire la tua.
0: Possiamo perderci questo.
4: Oh, era facile.
7: La mia battuta per oggi è: l'altra volta ho visto un cane mago, il Labracadabrador. Ciao a tutti.
0: Ciao. Bye.
1: E lui è l'ultimissimo?
0: È l'ultimissimo. Io
1: proprio ora che iniziavamo a ridere.
4: Conoscevo un altro mago con un'acconciatura strana.
1: Sentiamo anche te.
4: Harry Potter.
1: Beh, tutto è d'accordo.
0: La botola di Bra quindi si è riempita di nuovo con Riccardo Russo. Lo lasciamo lì qualche minuto mentre Federico Fashion Style deciderà chi vince oggi.
2: Siete pronti?
0: Prontissimi.
2: Volete colori come l'influencer?
0: Ovvero?
2: Volumi da diva?
0: Sempre.
2: Sentiamo quale taglio preferito ha vinto. The winner is.
3: Ciao R101. Grande. Beh, io trovo che se fai le pappardelle al cinghiale, il cinghiale se le mangi.
4: Certo.
3: Ciao.
0: Ciao. Boia. Non sappiamo come si chiama, ma lei si è riconosciuta. Sicuramente anche tutti i suoi amici, e oggi la porteranno così in trionfo, perché ha vinto il Tortorella Challenge.
1: Immagino il corteo proprio per portare in trionfo la nostra amica. Ma sappiate che non è terminata qui, nel senso che c'è qualcuno che ancora magari ha 24 ore di tempo per escogitare una battuta che si riproporrà esattamente domani alle 8 qua
0: alle
1: da
0: 8
1: noi.
0: Quindi tenetevela lì in canna, vi aspettiamo con un altro Tortorella Challenge domani alle 8, ma vi consigliamo, così facendovi l'occhiolino sul canale 67, di rimanere con noi perché potrebbe esserci una bella sorpresa qua.
4: Attenzione
0: alla banda di R101.
1: Che programma dalle mani bucate, veramente. Siete ingiocabili, veramente.

0: siamo arrivati a questo giovedì 7 maggio. Il tempo vola quando ci si diverte e quando ci si sveglia con la banda di R101. Il morning show che ti fa stare bene, perché oltre a Chiara Tortorella c'è Paolo Dini.
1: Ma quante ne sa questa donna! Buongiorno,
0: il serial
1: amici.
0: Drinker della banda di R101.
1: Mi piace il serial drinker, bella, mi piace, è meglio di Grappolone. Anche sì, se Grappolone ha colpito.
0: Ormai è tuo.
1: Quando mi è capitato di sostituire Proce 2 settimane or sono, la gente, Grappolone!
2: Ah sì?
1: Sì, sì, sì. Si stanno costituendo anche le fans, le grappoline.
0: Il grappolello della banda, c'è anche Cristiano Militello.
2: Buongiorno, buongiorno amici, la nostra solidarietà va alla frazione di Ravenna, sì. Punta Marina. E l'altro giorno un servizio di Matano, sì.
0: Sono ancora lì, eh?
2: I pavoni, frazione assediata dai pavoni, con la popolazione sull'orlo di una crisi di nervi, e questo servizio che è oramai entrato nel culto, vuol dire annunciato come se fosse una calamità naturale da Antonio Matano che presenta qualsiasi, anche un
0: ma guarda che sono fastidiosi,
1: sono, pare siano aggressivi,
2: ma non lo puoi presentare come catacombe, cioè vabbè, col tono e
1: allora,
2: il bambino
1: so.
2: Che si sbuccia un ginocchio
3: vogliamo
2: diventa...
3: fare 2 ore diversi del pavone?
2: No, abbiamo già fatto quello dei gabbiani, esatto,
3: appunto.
0: Ma alle 4 largo, iniziano a urlare, alle 4 della mattina questi iniziano a chiamarsi da un punto all'altro del paese.
2: Mi ricordo che interruppero anche una conferenza stampa di Mario Draghi anni fa. Non so se
3: è vero,
0: pavone.
3: Sì, è vero, bravo. Sì,
2: sì, sì, sì, sì.
3: Era Rita, però era Rita.
0: Eccoli.
1: Il nuovo pericolo pubblico è il pavone adesso.
0: Però così. Anche tanto belli, quanto quindi pare. Molti li proteggono, continuano a dargli da mangiare, certo. E quindi rimangono lì. È un problema.
2: Secondo la vita in diretta, sì.
1: Diciamo, un po' come quelli come me,
2: dopo lo stretto di Hormuz
1: c'è il pavone.
0: Il nostro inviato lo bandiamo ovunque, ogni giorno può arrivare dove vogliamo, il nostro Leonardo Fiaschi.
4: C'è il pavone.
0: Cos'è?
3: Questa è la voce del pavone.
4: Buongiorno. Questa è la voce del pavone. Io mi uso come sveglia. A sveglia.
0: Come mai vi siete fermati tutti lì vicino a Ravenna?
3: Dall'accento pare più romano, tipo.
4: Era raduno.
1: Era una casa discografica, la voce del pavone.
4: Raduno a Ravenna.
2: C'era il pavone davanti al grammofono.
1: Sì, sì, te la ricordo.
0: Ed è incredibile che vi svegliate prima di Riccardo Russo, che
3: pazzesco.
0: Tiene in piedi i più svegli d'Italia tutte le mattine qui su R101.
1: Lui si alza
4: Riccardo.
1: Presto, si sveglia più tardi.
4: Sai cosa cantiamo noi pavoni?
3: Dica. Me l'aspettavo,
0: Era per la gag.
4: La gag delle
0: sette.
4: Le gag belle alle 7 non possiamo farle.
3: No,
4: siamo quelle che
3: non abbiamo tirato in ballo Cecchi Pavone, che però lo salutiamo.
0: Era la gag delle 8:15, Ricky, hai bruciato tutto. Adesso come facciamo?
2: Però è sempre un piacere riascoltare la voce del Matano dalla voce di Rita Pavone.
0: Può succedere di tutto da qui alle 9 del mattino con la banda di R101, quando c'è Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino e Matteo Torre in produzione, ma soprattutto tutti voi. 331 80 90 101, apriamo le linee, perché dei pavoni ormai se ne è parlato abbondantemente,
3: sì.
0: Ma c'è una notizia che vi stiamo per dare che ci è piaciuta tantissimo e quindi vi chiediamo, prima di raccontarvela, di rompere il ghiaccio in questa mattinata insieme, quella cosa che vi è successa davvero ma che se la raccontate di solito non vi crede nessuno,
1: e che a volte vi trattenete anche da raccontarla perché sapete già che non verrete creduti.
0: Qualcuno che ieri sera, dopo il concerto di Ligabue, alla fine gli ha dovuto dare un passaggio per tornare a casa perché non era bloccato nel traffico.
1: O per aver visto Cristiano Militello offrire una cena, la puoi raccontare, ma chi ti crede?
0: Una volta ho mangiato 82 cheeseburger, 74.000 arrosticini.
1: Ma
3: no,
1: in tutte le compagnie c'è il tombeur de femme, no? Quello che vanta i suoi risultati amorosi.
5: Grappolone amoroso.
0: E dudu da da da. È quella storia talmente clamorosa che alla fine quando la raccontate non vi crede nessuno, ma è davvero successa. 331 80 90 101 e poi tanta bella musica per accompagnarvi in questo giovedì mattina, partendo da Lily Allen.

0: Tiziano Ferro, Giorgia alle 7:20 qui alla banda di R101. Le cose più assurde che vi sono successe, quelle che quando le raccontate non ci crede nessuno. Ad esempio questa.
1: Buongiorno banda, Andrea da Cremona. Io ho avuto un'esperienza incredibile, veramente incredibile, che nessuno ci crede. Eppure sono stato rapito dagli extraterrestri.
0: Vediamo saperne di più.
2: Prima di tutto, cosa ne pensa Red Ronnie? Dice di sì.
3: C'è Red Sono Ronnie. Cose che succedono.
2: E qua è Giacobone invece.
4: Lo so.
3: Io sono stato rapito dagli alieni. Il problema è stato il ritorno. Non si ricordavano più la strada per riportarmi a casa.
4: Ho dovuto fare con Uber.
0: E gli ha fatto da navigatore.
3: Di solito gli alieni vivono solo negli Stati Uniti. Avete mai sentito parlare di alieni fuori? O negli Stati Uniti o in Umbria e nelle Marche.
0: Oh, ma non doveva mostrare le prove adesso Trump? Aveva detto che avrebbe pubblicato tutti i file secretati.
4: Sì. Ha dato l'esclusiva a Matano.
0: E allora, per credere al nostro amico, aspettiamo di vedere le prove americane.
5: Ma ora come fa a farti provarti che è stato rapito dagli alieni?
3: Niente,
4: avete segato il messaggio, magari ce lo diceva.
5: Cosa fa? La prima pagina col Corriere di Marte?
4: A parte che nei primi 5 secondi del messaggio c'era un rumore alieno. Non so se possiamo.
1: Buongiorno banda, Andrea da Cremona. Io ho avuto un'esperienza incredibile, veramente incredibile.
0: Il messaggio, il WhatsApp complottista alla banda.
4: Un pernacchione extraterrestre ho sentito. Vabbè.
0: Cose assurde successe veramente da raccontare al 331 80 90 101. Vi aspettiamo.

0: i Mortaretti in questa Firework alle 8.08 su R101, poco prima del Tortorella Challenge, che abbia inizio la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella, il giochino battello dove dice questo è quello e se azzecchi la battuta offre l'itello. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
2: Ma beato,
0: scafronza, glonza, trionfa là.
2: Beato chi ci crede, insomma, questo fatto che fa tanto ridere la gente, sembra un filo eccessivo come recensione. Fatto sta che ormai la narrazione di questo quarto d'ora è questa. Quanto detto, allora Chiara ha fatto una battuta che adesso ci ripeterà, ecco, per i meno attenti.
0: Siamo okay. Alla fine del primo tempo.
2: Sì.
0: Sta
2: sì.
0: Per ricominciare la partita della nazionale.
2: Falegnami. Sì.
0: Sono 2-1 pialla al centro.
2: 2-1 pialla.
0: Hanno fatto il gol.
2: Centro. Fabio ha segnato nel frattempo.
3: Sì. Non se la ricordava Fabio.
0: Non se la ricordava. Segnando.
3: Che non se la ricordava. Ah, ecco.
4: Vabbè, adesso col calciomercato un po' confusa tutto quello che sta succedendo col calcio, capito? Allora ci siamo, sta per iniziare, anzi inizia adesso proprio questa grande sfida, la battuta più brutta. Vogliamo sentire chi c'è, Beppe?
0: Vai, gli sfidanti, Fabio, sono arrivati, cominciamo così.
5: Ma dai, centravanti proprio una sega. Dai, Ignazio, di quelli della mensa.
0: Ciao Ignazio. Vabbè. Quelli della mensa.
2: Ci stava vabbè.
0: In questo caso sì.
2: Sì.
6: Buongiorno banda. Ehi. In un negozio
7: mi date una tuta per tagliare legna?
6: Certo, che taglia?
7: Legna.
6: Ciao banda, Alessandro da Napoli.
7: Leonardo da Napoli.
0: Grande Leonardo da Napoli.
2: Che coppietta.
0: Che copia.
2: Bene, ci ha fatto ridere, quindi squalificati.
0: Via. Sbottolati, avevamo una botola a Napoli per due persone. Vabbè, poi piano piano risaliranno nel weekend. Terzo sfidante, andiamo in Liguria.
8: Chiara. Ciao. Ieri ho incontrato una turista che mi ha chiesto: ma secondo lei vale la pena visitare la Liguria? Le ho risposto: ma guardi, ovunque o vada è una regione bellissima. E uiwa, Matteo da Milano.
0: Ciao Matteo.
3: Era
0: carichissimo.
3: Un po' tirata questa.
2: Sì, abbastanza. Basta, tirata l'eufemismo del mese, direi, ecco.
0: Lo teniamo lì,
2: sì,
0: ma dobbiamo
2: sì.
0: Sentire anche un altro sfidante.
9: Ciao R101, Gabriele da Milano. Io invece ho sentito di un campionato di basket per muratori.
0: Mm-hmm.
9: Ho sentito uno dei giocatori che gli hanno detto: a un certo punto questo giocatore qua ha fatto un muro. Ciao ragazzi.
0: Ciao. Che lui che la costruzione è bravo come me, insomma.
2: Sì, sì, sì, sentito. Cioè, peraltro Ovada è in provincia di Alessandria, quindi
3: ma infatti,
2: Piemonte, ma
3: non
2: insomma...
3: mi tornava neanche a me, scusate, ecco, esco dal personaggio, ma Ovada, no, ecco.
2: Oltre a non fare ridere, vabbè, ma non
4: ma
2: voglio...
4: tu sei peggio della difesa della Fiorentina, mi
0: ma
4: sembra.
0: Sicuro che Ovada è in Piemonte.
2: Non voglio inferire.
0: Hai controllato?
2: Sì, sì,
3: ma certo.
2: Sì,
0: vabbè, sì. Ancora più bella, scusa. Ha spostato Ovada dalla Liguria al Piemonte.
2: Sì, certo. Nella tragedia è ancora più bella.
0: Vabbè, sappiamo perfettamente dov'è Vicenza, perché Corrado è un nostro grande fan del Tortorella Challenge. Sentite qua.
10: Ciao banda, Corrado da Vicenza. Sì, l'ho vista la partita. D'altronde la squadra di Falegnami hanno fatto un sacco di fuori gioco. E qui va
0: fuori gioco.
4: Fuori gioco.
2: Io avrei anche da fare a casa, tante cose. Un po' rientro, i bambini che tornano a scuola. Così come cioè, abbiamo un altro? L'ultimo.
0: Dai, l'ultimissimo, vai. Dai.
11: Io invece sto guardando in questo momento il campionato dei formaggiai. E c'è un'azione pericolosissima. C'è un cacio d'angolo. Willy da Milano.
0: Tanti amici che seguono sempre il Tortorella Challenge, tante voci nuove, che bello trovarvi qui.
4: Scusate, ma lo sapete il Topo Gigio che batte il calcio d'angolo? Vero Topo Gigio?
12: Cosa dici? Mai questo calcio d'angolo?
0: È tutto nelle mani dei giudici di gara, prego.
12: E allora non so dopo più chi fare. Fabio
4: Gigio, sei pronto? Devi dire tu,
12: Sono sempre prontissimo.
8: Ciao Chiara, ieri ho incontrato una turista che mi ha chiesto: ma secondo lei vale la pena visitare la Liguria?

0: magari è colpa del Tortorella Challenge che blocca l'Italia in questo quarto d'ora di paura e delirio su R101. Torniamo lunedì, dai, tornerà anche Paolo Dini. Non vuoi fare un'altra settimana di Tortorella Challenge?
1: Ma guarda, sì, ma sì,
2: ma tra poco dammi il regalo, ragazzi.
0: Ma no, no. Detto. È una sorpresa.
3: È l'uomo spoiler.
0: Fate finta di non aver sentito niente. Ci ascoltiamo Gabbani con Summer Funk e poi torniamo la banda di

0: fatto passare la voglia dell'estate, ragazzi.
1: Lorenzo Cherubini alla banda di R101, è arrivato, buongiorno.
0: È passata la voglia d'estate, dite la verità.
1: In realtà ancora no, dai.
0: Volete sapere una notizia bellissima?
1: Dica, dica.
0: Ho sentito parlare di questo Niño, quindi farà ancora più caldo, l'estate si estende.
1: Super Niño.
0: Sì, potremmo fare l'estate anche a febbraio, a novembre.
2: Non è una bellissima notizia, ragazzi. Comunque.
0: Questa cosa è bellissima. L'estate tutto l'anno, ragazzi.
1: È arrivato anche Lorenzo Giovanotti nelle corde vocali di Leonardo Fiaschi. Buongiorno, buongiornissimo a tutti voi. Qual è stata la vostra ultima prima volta? Noi ieri abbiamo scoperto e visto dei video delle gare di Aura.
3: Sì.
1: Preparatevi se avete dei teenagers intorno a sentirne parlare o magari anche a doverle giudicare. Non abbiamo capito neanche il senso. Potrebbe essere in realtà proprio una presa in giro dei ragazzi di oggi contro i boomer. Quindi preparatevi anche a questo.
0: Chiara, guarda, io ho fatto 4 giorni a Londra con mia nipote.

0: 14 anni.
1: Oh,
0: sì. Per qualsiasi cosa mi diceva: zio, Aura! No. Ho trovato la metropolitana giusta per arrivare all'albergo. Aura!
1: Allora tutto vuol aura. Dire che sei uno zio avanti, vuol dire che sei uno zio che le ha fatto tanto
0: piacere.
1: Lo
0: sticker, ho anche lo sticker Aura.
1: Te l'ha regalato
0: sul telefono.
1: Quello è proprio come un
2: ormai fa parte del kit.
1: Esatto, è come una medaglia d'onore sulle giacche dei militari.
2: Esatto, sì, diventa una sorta di medaglietta, però lemma strausato dai nostri. Io ne ho due di teenager e in effetti è abusatissimo, insomma. E ogni volta che ti vogliono dire che hai fatto una cosa giusta o una cosa, insomma, che è andata oltre le previsioni o fatta veramente bene, ti senti dire queste quattro lettere qua. E noi oggi vi chiediamo, visto che ignoravamo, sapevamo dell'uso,
1: c'è sempre una prima volta,
2: della diffusione, c'è sempre una prima volta, abbiamo visto che ci sono addirittura queste gare, insomma, non abbiamo ben inquadrato se è una parodia oppure no. Fatto sta che vi abbiamo chiesto: qual è la vostra ultima prima volta?
1: Quest'estate ho assaggiato il gelato al merluzzo, è uno degli esempi che ci ha messo il nostro Matteo Torre.
3: Ma qual è il gelatiere che si inventa il gelato al merluzzo?
1: Non ci sarà una seconda volta.
3: Te credo, perché ha chiuso la gelateria. Scusa.
1: Sono andato a cavallo per la prima volta, certo. Mi sono lanciato col paracadute dalla prima volta. Le prime volte ritornano e ritornano tutta la vita. E ci piacerebbe scoprire le vostre al 331 80 90 101. Oggi noi torniamo con le nostre belle tradizioni e abitudini a cantare insieme a voi con il Chiaraoke
3: del venerdì.
1: Banda di R101.
2: E quindi è la prima ultima volta, al contrario, in questo caso.
1: Quindi tra poco con le vostre voci ci facciamo una bella cantata. Poi ci sarà il super karaoke di cui parleremo. Stiamo entrando nel vivo in quei di Ventimiglia, la gara di Canora di Canale 5.
2: Sì, sì, qui siamo pronti poi a ricevere il vostro contributo stamattina e a gridarvi Aura ogni volta che ci farete sentire nei
3: bella
2: vostri
3: puntata,
2: vocali
3: allora,
2: come ve la cantate.
0: Aura non c'è.
2: L'ha già fatta Riccardo alle 7.04.
3: No, ma è bello ripeterla.
0: Insomma, io volevo ripeterla.
3: Ma lo so, le belle battute vanno ripetute. Bravo Leo.
1: Sono le 7.13 minuti nel frattempo. Qui tornano Karol G, Manu Chao, viajando por el mundo.

una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: Ieri il presidente Mattarella era ad Amatrice in visita all'istituto Sergio Marchionne per l'inaugurazione dell'anno scolastico. A un certo punto un bimbo ha alzato la mano e ha fatto una domanda al presidente.
1: Certo, gli ha chiesto: ma perché non possiamo, non può presidente lei far rimettere il sì alla fine dell'inno nazionale che è stato tolto di recente e non si capisce bene il perché? Come facciamo? Vabbè, ci sta anche il sì, no? Allora a sto punto.
2: Ma sì, infatti.
1: Oppure si andrà cosa... sì, sì, infatti. Io direi così. L'Italia chiamò. Sì, infatti.
2: Potrebbe l'Italia essere. Chiamò. Secondo me tanti fanno.
1: No. Si parla anche di diserzione, cioè, per forza.
0: Loro sono già avanti, sono già all'università, nonostante la loro giovine età, sono i bambini eruditi qui alla banda di R101. Chiediamo loro.
3: Buongiornissima.
0: Buongiorno.
2: Prima di sentire questi due idioti, non ci potete dire cosa ha risposto Mattarella al bambino?
3: Non ci interessa.
0: Ha riso, però magari ha toccato, insomma.
4: Il signore
0: sentimenti.
4: Con i capelli bianchi altissimo, che è convinto di parlare con due deficienti?
1: Porta rispetto, ok?
4: Allora, bambini, non si parla così ai bambini, lento, come se non capissero.
3: Siamo intelligentissimi.
4: Noi bambini eruditi abbiamo scritto, siamo dagli al presidente, abbiamo elencato alcune proposte urgenti per il miglioramento della vita familiare e scolastica.
1: Dai, sentiamo.
3: Tipo?
4: È per questo che noi abbiamo chiesto, appena lui ci ha visto, naturalmente il signor Mattarella si è alzato in piedi, noi siamo rimasti seduti.
1: Addirittura?
4: Sì. Abbiamo chiesto l'abolizione dell'ora della nanna nei giorni feriali.
3: Okay. Molto importante, molto importante. L'introduzione della paghetta minima garantita ai genitori in sesterzi.
0: Addirittura?
3: Sì.
4: La sostituzione dei compiti, i bambini eruditi abbiamo chiesto la sostituzione dei compiti con attività culturali a scelta, tipo investire in borsa, giocare all'allegro chirurgo con persone vere.
1: Ah, addirittura!
4: Dobbiamo riuscire a imparare a operare le persone così tranquillamente, certo, se succede qualcosa.
0: Soprattutto un po' troppo.
3: Giocare in borsa ma non chiedere a Leonardo Fiasco. Sostituire la ricreazione con attività come restauro, opere d'arte, rinascimentali.
0: Ma gli altri bambini sono d'accordo?
3: Come no? Certo, è ovvio.
4: La possibilità di guardare film con il bollino rosso.
3: Ecco.
0: Adesso.
3: Apposta
0: per voi.
1: È già tanto se vi fa vedere le banane col bollino blu.
3: Ripristinare le Ius prime notti.
2: Chiedi a mamma delle banane col bollino blu.
0: Che ce l'hai con i genitori di questi due bambini così cari.
1: La mamma ha detto.
3: Poi abbiamo chiesto lo statuto albertino di nuovo, di reintrodurlo. Sì. E che oggi incontreremo Papa Leone e chiederemo di reintrodurre le messe in latino.
1: Addirittura.
3: Siamo a posto.
2: Anche bellezza.
4: E poi ci avanza tutta la giornata davanti, purtroppo. Non sappiamo, abbiamo attività ricreative importanti.
1: Ma voi avete un sogno? Cosa volete fare da grandi, oltre che venire qui a dar fastidio?
4: Mantellare il vostro programma.
1: Ah.
3: Insegnare come si fa la radio a Paolo Dini.
1: Oh, grazie.
4: Grande Gianda, abbiamo five.
2: C'ho un'altra domanda io per vostra madre.
3: Sì. No!
2: Potete farlo
3: tutte le volte così.
2: Ma no, chiedeteli voi. Sì. Mamma, è vero che quando fai la spaccata rimani attaccata in terra? Provate a sentire. No, ma per sentire
0: comunque,
2: cosa risponde
0: Mattarella alla fine ha risposto: voi bambini potete fare tutto quello che volete.
2: Bravo,
0: quindi anche
2: Sergione.
0: Urlare il sì alla fine dell'inno.
2: Ma, certo,
0: ma le richieste dei bambini eruditi però le mettiamo da parte, ecco.
4: Vabbè.
0: Facciamo arrivare.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: Ormai è il Bronx, ragazzi. Internet, ecco, trovare qualcosa di originale su internet è difficile. Sapete quanti amici mi hanno detto quest'estate: ma hai visto quei video degli squali con la telecamera che vanno nelle grotte, c'è una festa? Ecco, questo è stato uno di quelli su cui sono cadute più persone. Perché le telecamere nascoste sugli animali.
1: Esatto, esatto.
0: Sono tutti finti.
1: Esatto, qualcuno tende a ritenerle verosimili ormai, e questo è il rischio, e si è arrivati, no? A quello che era il rischio, ovvero non credi più neanche a quello che credi, a quello che è verosimile, però se riescono a contraffarlo.
2: Sì, sì, sì. La verità è un dettaglio ormai.
0: Attesissimo il ritorno di Stromae, quello di Aloron Dance, Papa Ute. Quest'estate il suo fan club ha fatto una canzone con l'intelligenza artificiale usando la sua voce, ma a parte meravigliosa, credibilissima, ed è difficilissimo capire che in realtà non, alla fine non è lui.
1: È il budello di Stromae.
0: Maman Croix, se avete voglia di andare ad ascoltare anche solo per curiosità.
2: No.
0: Perché ci siamo cascati anche noi poco fa, cercavamo la canzone che è il cuore della disputa tra Amanda Lear e Miley Cyrus. Ne abbiamo beccata una sbagliata.
2: Mi sta bene.
0: Capita anche noi che facciamo questo di lavoro. Quindi risentiamo quella ufficiale originale di Miley Cyrus e la mettiamo in comparazione con Amanda Lear.
1: Vabbè, è tutta un'altra roba.
0: Questa è Miley.
1: Sì. Free like birds and go
0: wild like white horses in the night. Beh, già così è Amanda comunque.
3: Sì, è vero.
0: Driving with red lights. Sphinx invece, canzone di qualche anno fa di Amanda Lear, fa così.
3: Intro.
1: E adesso arrivano i pistoleri.
3: Intro. I wish I could be like the king.
1: Beh, vabbè,
3: è un po' più lenta, ma vabbè. Però già ci può stare meglio di prima, ovviamente.
1: Ma in effetti,
0: visto che c'è ragione, Amanda.
1: Qualcosa, forse, qualcosa. Cristiano, esprimiti.
2: Io?
0: Spremiti.
2: Io no, voglio ricordare, c'era un comico di Livorno, Claudio Marmugi, che a Zelig propose dei plagi, faceva dei pezzi con i plagi, ce n'era dei.

0: divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Potrebbe essercene scappata qualcuna bella oggi, non lo so, perché in giuria sta succedendo di tutto. Abbiamo Fedez e Beppe Grillo pronti
2: Beppe,
1: a giudicare gli sfidanti.
2: Beppe, cioè, il fatto che tu adesso sia fermo politicamente, sia venuto qua a esprimere, cioè, hai sempre detto voglio passare la mia pensione col... parlando solo del Tortorella Challenge.
3: Sì.
2: Questa cosa
1: vero?
2: Che hai detto.
4: Era un obiettivo proprio di.
5: Ma però... ti rendi conto che sul palco ho invitato 3 premi Nobel, adesso sono il Tortorella Challenge. Mi dovete capire, voi umanamente, ragazzi.
6: Riesco quasi a preferire le battute che arrivano alle vostre indicazioni.
1: Beh, ieri in realtà mi hanno solo chiesto le indicazioni per 20 miglia. Mi ho detto, tutto dritto per poco più di 32 chilometri.
4: Bella.
6: Ma sentiamo voi cosa avete prodotto, dai!
1: Vai!
7: Ciao a tutti, ciao. Agli amici del Tortorella Challenge, il mio nome è Edoardo da Torino.
1: Ciao,
7: la mia battuta è questa.
1: Vai!
7: In Romania stanno facendo dei lavori in una strada. Tolgono i dossi, ma la Bucarest. Ciao a tutti!
4: Capito? Ottimo.
5: Questa qua neanche negli anni 70 mi ammazzavano se dicevo una battuta così.
6: Tolgono i dossi, ma buca rest. Sì. Ecco, buttatici.
1: Perfetta per
2: scusa, voglio dire una cosa, Beppe, questa qua l'avrebbero censurata, no, anni fa.
4: Certo.
2: E tu ne sai qualcosa.
5: Ma una roba che preferirei vedere le repliche di Un posto al sole io, piuttosto che sentire una battuta così.
1: Allora puntiamo tutto sulla seconda sfidante.
8: Chiara, ma sì. Tu la sai qual è l'unità di misura preferita dalle estetiste? I pollici e i piedi. Buona giornata, Sabina da Treviso.
1: Ciao Sabina.
4: Bella, bella. No, nessun commento.
6: I pollici e i piedi.
5: Io preferirei stare a mollo nello yogurt invece che andare avanti con una roba così.
1: Cristiano ha scoperto che con la voce di Grillo può dire veramente cosa pensa.
3: Secondo me faccio anche più serate. Secondo me.
1: Piccoli sfidanti all'ascolto, sentiamo.
9: Ciao Banda, sapete che mio padre è un fisico stellare?
1: Davvero?
9: E infatti è un astrofisico. Ciao Nicolas da Teramo.
1: Ciao Nicolas. Questa gliel'ha detta il suo papà.
6: Sì, è possibile, sì. È possibile. Vabbè, crescerà anche Nicolas volendo e si renderà conto di cosa ha fatto. Avanti.
10: Ciao Banda, oggi per il Tortorella Challenge ne ho una fantastica.
1: Vai, allora.
10: Allora c'è una bacinella che dice caramella è morta.

0: Anna Chiara è felice.
1: Almeno lui è felice.
2: Ne manca solo una, quella del fantasma formaggino. Adesso che non ci vado a casa, se no qualcuno non mi manda il fantasma formaggino. Sto,
3: allora,
2: sto qua fino a Fernando Proci. Cioè, è vivo Fernando Proci.
1: Sì, è vivo e lotta insieme a noi.
4: Sì, Beppe.
1: Quindi.
4: Allora. No, vabbè, allora, mi sembra che Beppe veramente ha detto tutto.
3: Sì,
4: ha detto troppo. È stato fantastico, è un onore cioè per noi il fatto che tu sia venuto qua.
1: Sì, ma alle 9 chiudiamo.
4: A ricoprire questo spazio che di solito viene bruciato.
3: Chi dice The Winner Is?
4: Mi piacerebbe che tu potessi urlare questo.
3: Vai,
4: insomma,
1: vai, Beppe, vai. The Winner Is, dai.
2: The Winner Is?
0: Dai, scopriamo la
5: oggi per il Tortorella Challenge ne ho una fantastica.
1: Dai.
5: Allora c'è una bacinella che dice caramella è morta della mandarino
0: bacinella.
5: Ciao da Anna Chiara Mallardo
6: e Felice Mallardo.
0: Guarda che bacinella è nuova, io non l'avevo mai sentita, cioè ero arrivata mortadella.
2: Poi mi chiedono perché ho inventato il baffatei, ma secondo voi perché l'ho inventato? Questa roba qua.
1: Tutto questo ritorna puntuale, ovvero il Tortorella Challenge domani.

0: Avicii, All Night Long, alle 7.51, la canzone che ti fa stare bene su R101 con la banda. Richiedeteci la vostra, quella che avete nel cuore, avete voglia di ascoltare insieme a noi al 331 80 90 101. Stesso numero dove Irene da Roma, oggi nella giornata in cui state sponsorizzando le vostre attività, ma anche voi stessi o i vostri figli, come è successo poco fa,
1: sì,
0: con un'amica, con il figlio agricoltore, stiamo cercando di organizzare qualche incontro
1: con l'azienda agricola, attenzione.
0: Esatto.
1: Okay.
0: Irene da Roma dice: ci ho provato sulle app, sui social, al supermercato, in posta.
1: Accidenti.
0: Io sono simpatica, automonita, solare, ho una casa di proprietà, ma ancora qui a Roma non sono riuscita a trovare un compagno. Allora l'abbiamo contattata.
1: Per bacco. Bene.
0: Irene, ci sei?
2: Buongiorno, sì, ci sono.
3: Ciao.
0: Allora, Irene, c'è un problema.
2: C'è un grosso problema. Come possiamo risolverlo? Mi dovrete aiutare voi.
0: Tu hai 38 anni.
2: Ecco. Come?
0: Tu hai 38 anni, giusto?
2: No, io ho 47 anni.
3: Però ne dimostra 38 dalla voce.
2: Ma ne dimostro 38, certo. Ovviamente. No, è
3: su
2: vero.
3: Tinder 23.
2: È vero, perché comunque diciamo, ho una qualità, appunto, sulla qualità della vita, quindi attività sportiva, cibo sano.
1: Hai visto?
2: Quindi, insomma, cerco di mantenermi molto attiva. Sono una persona solarissima, empatica, che ama viaggiare, quindi sempre molto attiva.
0: In che zona sei di Roma? Dire dove?
2: Zona euro, esatto, sottolineiamolo, perché Roma poi tra una zona e l'altra passa il mondo, quindi
1: ci sono
2: tutto.
1: I fusi orari
2: ci sono i fusi orari, benissimo,
1: tra la Camilluccia e l'euro.
2: Ragazzi, io provo di tutto, mi dicevano le colleghe: iscriviti sulle app di incontri. Niente.
0: Venga, hai provato quello.
2: Social, niente.
0: Al supermercato con l'ananas,
2: c'era
0: quella
2: la
0: storia
2: moda
0: lì.
2: Del supermercato. Esatto, c'era la moda del supermercato, alle 6 dopo il lavoro andavo al supermercato,
0: con
2: ma rimontiamo soltanto gli anziani, i pensionati, insomma, per cui mi sembrava un po' troppo.
1: Il compenso avrai tanti punti, fidati, immagino.
2: sì, esatto. Perché poi i giri erano sempre gli stessi, quindi ho provato anche all'ufficio postale, ma niente,
3: all'ufficio
2: sono
3: postale.
2: Capito dal giorno del ritiro delle pensioni,
0: ti
2: quindi non è andata
0: anche
2: bene.
0: Te vai in discoteca, vai a un...
1: Ti manca l'ufficio del catasto.
2: Ma diciamo che ho provato anche a fare i viaggi di gruppo, perché mi dicevano e invece niente, neanche lì, sono un caso disperato.
1: Allora, io ho cancellato un po' di cose, rimangono lo stadio, poi un funerale, io mi farei un bel funerale.
2: Quello non l'ho provato effettivamente.
1: Bisogna provarlo.
0: Sì, i funerali,
3: consolando qualcuno magari.
1: Sì, piano piano. No, poi? Scusa, perdonami.
2: Palestra anche, ragazzi, palestra è il posto peggiore, perché sono tutti lì con le cuffiette,
1: ma
2: quindi mortacci. Niente, non c'è modo.
1: Scusa, l'ultimo consiglio che ti diamo, poi bisogna salutarci.
2: È
1: questo, ma scusa, le colleghe che sono così prodighe di consigli, fatti presentare qualcuno da loro, scusa, mi
2: faccia. Già abbiamo fatto questa strada.
3: Ma la radio se dà il nome e cognome, nome e cognome, la gente la cerca sui social.
2: Il mio social non c'è il nome e il cognome, quindi è meglio difficile anche trovarmi lì, capito?
0: Può dire senza svelare la tua identità, quindi la tua pagina Instagram, vai.
2: La mia pagina, posso dirla?
0: Certo. Devi.
1: Vuoi te?
2: Allora, la mia pagina Instagram si chiama, perché io, come vi dicevo, sono appassionata di viaggi, travelwith.me.
3: Te credo che non trovi nessuno. Ma come si fa a scrivere adesso una...
1: uno si chiamava
0: travelwith.me.
2: Allora, travelwith.me.
1: Ma se una si chiamava Micetta 79, non era meglio?
3: Infatti.
2: No, era scontato.
1: Hai ragione.
0: Uno che la trova, capito, sa già che ha un livello di intelligenza.
2: Se uno che la trova, esatto, è uno sveglio, è uno smart.
1: Brava.
2: È un punto a suo favore.
1: Cara Irene, va
0: grazie.
1: Bene. Allora, aggiorniamoci, che poi bisogna in caso festeggiare tutti insieme.
0: Buona giornata.

0: 101.
1: Ciao ragazzi, sono Renzo Giovannotti. Sono io.
2: Ma con la voce
3: di Cremonini.
4: È un mix.
1: Bellissimo. Una cosa bellissima, ragazzi. Faccio il tour delle spiagge. Bello.
4: È bella sta cosa qui.
2: Cesare, non sei credibile.
4: Due personaggi in uno.
1: Ah, mi avete sorpreso.
3: Certo.
2: Sono incredibili anche le storie che ci state raccontando al 331 80 90 101, ma ce lo assicurate voi, sono successe veramente, tipo questa.
5: Sono Sonia da Varese.
2: Ciao.
5: Ogni volta che racconto questa storia mi guardano tutti allucinati.
2: Dai,
5: perché
2: sentiamo.
5: Pensano che non sia vero, o perlomeno alcuni ci credono, alcuni no. Nell'arco di una quindicina d'anni, quando ero più giovane, ho bucato la mia macchina, la ruota della mia macchina, tre volte. E tutte e tre le volte sono stata soccorsa, diciamo così, dalla stessa coppia di ragazzi. Due ragazzi amici. Vabbè, che ho beccato per ben tre volte, ma nell'arco di 10 anni.
4: Erano loro che bucavano le
5: differenti.
3: Ma era stalking questo?
4: Ma certo.
3: Ma non è che te la tagliate, la squarciavano loro?
4: Pensa che questi due ragazzi uscivano fuori con dei coltellacci.
2: Guarda che
4: dei residui di pneumatici.
2: Li stai trainando probabilmente. C'è un gancio traino che di cui non si
3: due,
2: accorta.
3: Due ragazzi che lei non si è accorta che avevano aperto un gommista 10 anni prima.
2: Dai, ci crediamo, a lei ci crediamo.
4: Sì,
2: sono coincidenze possibili.
3: Sono stato azzurro di sci.
6: Davvero?
3: Sì.
2: Io ho fatto il record italiano di caduta libera, ma non lo sa nessuno.
4: Ma da Jerry Scotti?
2: No.
4: Perché sei stata anche lì, eh?
2: L'ho lanciata da 9000 metri, ma così, non lo sa nessuno.
3: Non lo sa nessuno, perché eri solo tu lassù.
2: Un po' non anche ricordo. Il video. Però.
7: Ma non ricordo questo coso qua.
2: Ravenna, effettivamente.
7: Ero proprio vicino a me.
2: Mi hai visto dall'alto?
7: Ho sentito l'odorino. Mi sono
4: di cosa?
3: Dov'è che l'hai fatto?
2: Ravenna.
3: Coi pavoni?
2: Più alto dei pavoni, verso l'infinito e oltre. Storie assurde, le vogliamo sentire al 331 80 90 101.

0: senza parole anche a leggere che il 2005 ha avuto un vincitore di incassi sul fronte musicale che ha battuto tutti quanti ed è proprio Vasco Rossi. Giustamente la sua società ha chiuso con un ricavo esagerato, quasi 13 milioni di euro. C'è un podio in Italia, indovinate chi c'è al secondo posto?
1: Chi c'è al secondo posto?
0: Vasco Rossi, 2025, lui è quello che ha guadagnato di più. Poi,
2: ultimo!
0: Bravo, terzo posto per ultimo.
1: Ah, secondo?
0: Al secondo chi c'è?
2: Cesare.
0: Pupo. Cesare.
1: Pupo.
0: Fedez, ragazzi.
1: Fedez.
0: La
1: come?
0: Società di Fedez, sì, anche perché al noleggio auto, non solo musicale.
3: Ma sempre più sui concerti dove un ci va di quelli dove si presenta, scusa.
0: A casa, però comunque.
3: Ah, ok.
0: Riesce ad arrivare al secondo posto del podio dei guadagni massimi italiani nella musica.
3: Bravo, ma all'artista non gliene frega nulla del vile denaro. Insomma.
0: Veramente.
3: Sì, non siamo così venali, insomma. Ecco. Guarda me, no?
0: Certo.
3: No, dico, no, guarda me che faccio tutto a ingresso libero, anche sabato sera, Becchiano, insomma. Insomma, mica come i me contro te che si fanno pagare per fare il party del matrimonio.
0: Esatto.
3: Poi un giorno dovremo fare, quella cosa per cui vi vorreste fare pagare, ma lo faremo un altro giorno. Oggi stiamo parlando, vi stiamo dando tutto lo spazio del mondo a 331 80 90 101. Chi e cosa vorreste sponsorizzare? Un talento, avete un artigiano in casa, avete un amico bravo a fare una cosa, siete voi bravi a fare qualcosa, bene,
0: avete
3: fatevi
0: questo
3: pubblicità.
0: Spazio per farlo, gestitelo come volete voi, avanti.
4: Io questa mattina voglio sponsorizzare mio figlio, okay. Perché sono sicura che a quest'ora non mi sta ascoltando. E quindi se c'è l'ascolto, qualsiasi ragazza dai 20 ai 30 anni che voglia conoscere un giovane agricoltore che ha l'azienda agricola sui Colli Piacentini, vada a trovarlo. Se poi a questa ragazza piace pure lavorare la terra o curare gli animali, ben venga,
0: wow.
4: Così io almeno smetto di fare la bracciante agricola ad oltranza. Un abbraccio a tutti, Tiziana.
0: Ciao Tiziana.
3: Ma che bellezza, ragazzi, ma la vita all'aria aperta, la vita sana. Peccato che Chiara la fa già la bracciante.
0: E sugli anni, non torniamo.
3: Sul potere, ah no? No.
0: 20-30 anni ha detto.
3: Amica della provincia di Piacenza che tenti di piazzare il figlio agricoltore. Se c'ha anche il trattore e aspetti qualche anno, io ho una figliola brava, educata, simpatica.
0: Forzuta.
3: Possiamo combinare.
1: Comunque l'agenzia matrimoniale potremmo aprirla noi.
0: Veramente.
1: Ecco.
0: Vuole
1: come
0: cedere...
1: rubrica.
0: C'era Contadino cerca moglie, no? Un programma televisivo dove...
2: Sì. È durato due puntate.
0: Però secondo me qualche coppia è nata perché grazie a quel programma.
3: Perché alla seconda l'ha trovata subito, finito il programma.
2: Hanno messo a zappare gli autori e il presentatore.
0: Qualche donna interessata comunque se vuole può scriverci al 331 80 90 101, magari facciamo il match.
3: Sarebbe bellissimo, così poi mangiamo i pomodori coltivati dalla coppia che abbiamo creato noi.
2: C'è qualcosa per Riccardo Russo, mi sa.
1: Attenzione.
5: Ragazzi, questo weekend tutti alla festa della Coppa a Carpaneto Piacentino. Si mangia, si beve e si balla. Ciao, Francesca da Piacenza.
1: Perché è indirizzata a me?
0: Coppa, no?
3: Ma scusa,
2: Ma scusa.
3: Quest'anno che una Coppa la fa la Juve comunque, no?
1: Voglio dire. Certo. Allora. Proviamo, almeno ci proviamo. Poi vediamo dove andiamo.
0: Perché ho sentito Freddie Mercury?
1: Anch'io l'ho sentito.
2: Che cantava in napoletano.
3: Ah, qui era l'attacco di We Are The Champions. A proposito di calciatori, c'è cioè McTominay del Napoli, insomma, ieri li hanno scoperto. Recentemente un'aritmia, dicono non sia niente di che, ma insomma avrà 40 giorni di stop, non è mai una cosa simpatica, gli mandiamo un grande in bocca al lupo, insomma, ecco, speriamo di rivederlo prestissimo in campo, in piena forma.
1: Ok.
0: Attenzione perché mi sa che abbiamo già una risposta per l'amica di prima, il contadino piacentino, l'agricoltore, vai.
6: Ciao banda, io mi pronoto per la mamma del
1: pronoto.
6: C'ha una voce splendida.
1: Vero, smettila.
2: Posso avere il numero di questa ragazza? C'ha una voce bellissima.
0: Quella che sta cercando di piazzare il figlio, quindi avrà anche un marito al fianco, insomma.
3: Io non andrei oltre, insomma. Bene, bella voce, bella tutto, vabbè.
0: Sta sentendo, quindi magari
3: sì,
0: si ripalesa.
2: Caccia il numero.
3: Si autodefinirà.

0: secondi per questa Invisible Touch Genesis su R101 e non li dimostra proprio per niente.
1: Sì, è anche un po' il mio soprannome a letto. Invisible Touch.
2: Basta,
1: sì, sì,
2: che
1: sì.
2: C'ha il chiodo stamattina.
1: Giusto quello, ciò. Va bene, allora riannodiamo i fili del discorso.
0: Certo.
1: Anche perché sì. Stiamo avvicinando a grandi falcate verso la zona X, verso, insomma, nelle tre.
0: Sì, la sfida delle 8
1: delle Bermude del nostro programma.
0: Ma tempo al tempo. Challenge. Dobbiamo anche fare un po' di cultura. Apriamo il New York Times, ragazzi.
1: Apriamo.
0: E troviamo la pasta alla matriciana.
1: Ecco.
0: Una bella foto, la bella ricetta. Al posto del guanciale, però, mi ci hanno messo il chorizo questa volta.
1: Ma
0: una
1: perché?
0: Salsiccia.
1: Ma
0: Argentina? Del Sud America, insomma, classica.
1: Dici?
0: Tradizionale.
1: Sì, me l'appoggi?
2: Stiamo perdendo gli ascoltatori di Roma, scusate, sì. Volevo dire, non è uno scherzo,
1: no,
2: è uno scherzo.
1: Che sarà perdendo i lettori di Roma.
2: Ho capito.
0: Gli italiani si sono già
2: ribellati.
0: Palesati sotto il post con i vari commenti.
1: Sì.
0: C'è chi ha detto però l'ho fatto per una
1: la
0: mia
1: variante.
0: Amica italiana e me ne ha chiesti due o tre piatti, quindi
1: ma può essere,
0: potrebbe piacere anche ai nostri palati.
1: Mica ci hanno messo le cozze, insomma, bene o male, sempre salume, dice quello, il genericone, no? Capito? Ma basta che sia salume. Beh, in realtà, insomma, la liturgia prevederebbe.
0: Certo,
1: non, però, non il chorizo.
0: Potreste dire per la prima volta ho mangiato una matriciana con il chorizo. Dovrebbe averla assaggiata.
1: Spagnolo.
0: Ok. Dovrebbe averla assaggiata la nostra Mara Venier.
3: Siamo tornati. Mara.

0: Sassizza.
1: Dan Sassizza, come state? Vi siete mancati veramente un'estate senza di voi?
2: È vero, anche tu ci sei mancata tanto.
0: Tu e i tuoi ospiti soprattutto.
1: Mamma mia, allora guardate, passare l'estate a fare il gommone.
3: Cioè, lei ha fatto il gommone.
1: È stata veramente dura, mi sono mancati. Poi si parla già di Sanremo, lo sapete, no?
3: Lo
2: hai
3: so.
2: Voglia.
3: Sì, lo so.
2: La reunion dei Maneskin. Forse ci sarà Dua Lipa come co-conduttrice di Stefano Di Martino.
1: Sì, bam. Che dobbiamo fare? E così, ma non vengono, quindi i mortacci. Ma perché Dua Lipa, le ho scritto anche Dua, perché non viene a trovarmi? Mi ha ghostato.
2: No. Ma sai chi sei?
0: Ha visualizzato e non ha risposto.
1: Non ha risposto. Però Carlo Conti che è qua con me. Sì, vero Carlo?
0: Grande Carlo.
4: È vero. La mia grande amica Mara. Mara sarà ospite del Festival di Sanremo 2027. Pensate un po'.
2: Quindi Mara Venier e Dua Lipa.
3: Vabbè, non, nostra, è, non, sì. Non è
4: Mara
3: una
4: Venier
3: notizia
4: che
3: Mara
4: per
3: Venier
4: la prima volta si farà vedere non solo di domenica, è la prima volta che va di lunedì e martedì in televisione.
0: Non esce di casa lei da lunedì al sabato.
1: Sentite, io intervisterei Carlo Conti, però l'abbiamo visto un po' troppo in televisione, sinceramente, adesso anche un po' basta.
0: Negli
1: no?
0: ultimi 40 anni, dici?
1: Siete pronti a sapere e a scoprire chi saranno gli ospiti di questa puntata?
0: Prontissimi!
1: Vai. Sal Da Vinci confessa! Sì. Per sempre si è rotto le balle!
3: No. Oh, no.
1: Poi abbiamo il fantasma tutto rifatto in faccia, Gianni Spettri. Lucilla Gosti ci insegnerà come mostrare il seno in foto facendo finta di preparare il polpettone. Max Trivellone proverà a entrare con un jet privato dentro un supermercato. Poi Aldo Preda e Adriano Panatta interpreteranno Paolo e Chiara Tale Quale Show.
3: Oh, questo sarebbe bellissimo.
2: Davvero.
1: Tanfata di Amici 2000 ballerà per noi sulle note.
0: Tanfata di chi è?
1: Ballerà sulle note di Bella senza anima. Poi Marco Masini sparerà un do di petto in biblioteca.
3: Wow. Non è possibile.
1: E ancora
0: raccacciato allora.
1: Pierluigi Diaco pronto a invadere la Polonia.
3: Perché?
0: E così li girano.
1: Papa Leone sfiderà Jack la Furia a Sarabanda.
2: No! Ci crediamo.
1: E per finire Mario Adinolfi ci spiegherà perché si nutre di plankton.
2: Vero?
3: No, davvero ha chiesto pure
1: questo ed altro da me a domenica in. Ciao tesori
2: imperdiboli,
3: potete recuperare Cristiano, è sparito nella botola.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: forse conveniva ad andare da Milano fino a Bangkok, fare i capelli e tornare indietro. Perché io con 80 euro, 90. Adesso non so se... 88 euro e qualcosa, ecco. Ci faccio la tinta, la piega e anche forse una sistematina al taglio.
1: Secondo
0: anche
1: me, una periscena.
2: Quando chiedi consiglio a qualcuno su cosa fare, dove andare, devi anche automaticamente cercare di capire il potenziale di spesa che ha questo, cioè quello che dà per scontato uno che per un taglio maschio 90 euro, evidentemente pensa che tutti possano, tra virgolette, permetterselo, farlo con nonchalance. Quindi devi stare attento anche a qual è la capacità di spesa del tuo consigliere.
0: Esatto.
2: E fare il parametro, hai capito?
1: Non puoi chiedere dove mangiare il kebab a Briatore.
2: Esatto, ecco. Proprio questo intendevo. Bravo.
1: Ti manda in un posto dove innanzitutto costa 7 euro l'ora al parcheggio.
2: Sì.
1: E quindi è di lì in giù.
0: Succede di ricevere il consiglio proprio quello sbagliato, ce lo state raccontando anche voi con le vostre voci, sentiamo.
3: 1979, a militare, davano i 10 più 1 di ordinario, ho consigliato a un mio commilitone di andare in Sicilia in un paesino, così da farsi dare 4 giorni di in più. Abitava a Milano, combinazione era il paesino dove abitava il colonnello, che noi non sapevamo, l'ha chiamato e gli ha fatto portare delle cose ai suoi familiari, quindi ha dovuto andare per forza.
4: ottimo.
2: Cioè, gli dai il consiglio di farla sporca e va a finire proprio davanti al colonnello.
0: La tana del lupo.
2: Ma questa è una di quelle che ricorrono, solo dal titolo l'ho capita, vai.
5: Ciao, sono Andrea da Milano. Allora, il pessimo consiglio che ho ricevuto è stato un po' di anni fa, quando il mio ex suocero mi disse: compra quelle azioni lì che in banca mi hanno detto che è un'azienda nuova che farà il botto. Per rientrare di quell'investimento, e forse ci ho perso anche qualcosa, ci sono voluti 3 lunghissimi anni. E meno male che ero un esperto. E viva!
0: Il botto mi sa che l'ha fatto, ma non come si aspettava lui.
2: Consigli sulla finanza, mai.
1: Vabbè, io ho seguito quelli di mio padre, e poi mio padre un paio d'anni dopo ha seguito i miei, tutti e due. Uno, titolo che non c'è più, cioè è stato proprio escluso dalla
0: fatto
1: borsa.
0: Ha fatto il botto anche lui.
1: L'altro ha perso il 99%, cioè rispetto alla cifra che abbiamo messo, adesso vale l'1% di quelli. Quindi non sono stato io a infamarlo per 2 anni.
2: E poi lui,
1: perché tu invece?
0: Beh, anche Leonardo Fiaschi può chiedere questo tipo di consigli.
4: È un gran consulente.
0: Dove investire per poi andare all'opposto.
6: Attenzione. Allora, ragazzi, sì. Su di me ci ho guadagnato, perché non aver guadagnato, ma i consigli che ho dato agli altri sono stati pessimi, perché hanno acquistato in un momento altissimo, e quindi non riescono a riprendersi da questa cosa.
2: Praticamente gli hai fatto comprare quello che hai venduto tu lo stesso giorno.
4: Infatti non ha amici, è per questo che alle 7 del mattino è con noi.
2: I consigli che poi rischiano di rovinare anche l'amicizia, perché a volte rischio anche questo.

0: vicino che conosciamo solo noi. È un po' il senso di questa Somewhere Only We Know di Keen su R101 alle 7:31. Siamo cascati sulla parola lavoro e ve la state cantando in tutte le salse nel Chiaraoke.
1: Su R101, il Chiaraoke.

0: Io ci ho rinunciato.
1: Grazie amici, sono il re dei controcori. Tanti punti Aura per me, è il momento in cui tutta l'Italia se la canta attaccandosi all'ultima parola che vi abbiamo lasciato. Impegno, la parola oggi era lavoro, siamo pronti con il treno delle vostre strofe.
2: Siete in tantissimi, sentiamo le vostre ugole. Chi?

0: mia moglie.
1: Adriano, ci sei?
2: Devo dire che...
1: Questa è la canzone che dà il senso al rientro al lavoro di settembre, no?
2: Chi sei?
3: Come chi sei?
1: Siamo la banda di R101, Adriano.
2: Sembrava che qualcuno cantasse la mia... È mia quella.
4: Sì, sì, sì, ma non,
3: sembrava.
4: No, non eravamo noi, non eravamo noi. E questa, questa proporzione diretta tra la mole di lavoro e l'accoppiamento che sì. ha fatto epoca fa sì. sì che infatti io, lavorando 2 ore al giorno, poi mi accoppio 2 volte l'anno, insomma. Quindi tutto
3: Scusate,
4: torna.
3: È vero.
1: L'algoritmo
4: la legge di Celentano.
3: Tutto torna anche perché oggi 4 settembre, giornata internazionale del benessere sessuale, per dire, ve lo dico.
1: Bene,
3: ve lo dico.
1: Buono saperlo.
4: La mia compagna ha un treno alle 6:30 e torna in Toscana.
1: Oggi si canta qui alla banda.
5: Farò da me. Fa male. Sì. Lo dicono tutti, è meglio fare l'amore anche tutte le sere, sì, che va bene.
6: Bravissima!
5: Strada Bologna.
1: Strada Bologna al suo pubblico, Francesco.
4: A Francesco, un fan.
1: Il senso opposto, in realtà, della canzone di Celentano.
4: Prime 2 strofe, 2 su 2.
3: Sì, sì.
1: Ancora?
7: Io lavoro e penso a te. Ecco. Torno a casa e penso a te. Non sono stato divertente e penso a te.
4: E si sa che quando penso a te,
3: dai,
4: una mano lava l'altra. E siamo già a 3. Poi?
8: A lavorare, andate a lavorare, a lavorare.
3: È per noi questo coro.
1: Non lo so.
4: Grazie.
3: Beh, l'ha detto proprio con enfasi da stadio.
4: Spero di sì.
9: Lavoro tutto il giorno penso a te. E quando il pane sforno, lo tengo caldo per te. Ciao, Vania, la crema.
3: Ma adesso
1: non c'è nessun doppio senso. Dai,
3: ci vedi doppi sensi ovunque.
4: Il pane in forno mi sembra un chiaro, chiaro allusione.
3: Ha detto che era una baguette.
4: Sfilatine speciali c'è sempre. Cosa ti devo insegnare?
2: Ma queste non sono le mie canzoni.
4: No, solo la prima è la tua canzone, Adriano.
1: Giovanotti, sono
4: tutte tue.
1: Nostro Lorenzo, ma ce ne sono ancora.
4: Ma ce n'è,
10: A lavorare anche stamattina devo andare.
3: Questa è sua, scritta da lei in questo momento.
1: Era il suo andiamo a lavorare.
4: Aspetta, perché c'è anche quello.
11: In una casa fuori città, gente tranquilla che lavorava.
1: Da dove? Italiano.
4: Celentano ce lo metteva spesso allora al lavoro. Siamo già a 3.
2: Sono sempre io, però.
4: Operosità, sì, no, dico. Sì. Non avevo fatto caso a questo ricorrere del verbo lavorare nelle sue canzoni.
1: L'ultima
4: maestro.
1: Canzone che abbiamo sentito a luglio tutti insieme era una scoperta del nostro direttore Daniele Tognacca, Lumiero, con Non voglio lavorare, non voglio lavorare mai più. Faceva così.
4: Ecco.
1: Rientriamo questa settimana e ci sta anche questa.
12: Andiamo a lavorare.
3: L'ha voluta mettere Peppino in quanto nano, credo.
12: Andiamo a lavorare.
3: Si sente partecipe.
4: È un po' l'inno di Peppino.
3: È l'ottavo.
13: A casa riposare.
1: Oddio. Ce l'abbiamo un po' in testa. È il ritmo che ci porta la mattina alla metropolitana, in macchina.
4: Con il suo fagottino con le cime di rapa.
1: Però dai, ne risentiamo un pezzettino di Cascasse il Duomo di Lumiero.
3: Sì,

0: mai più.
1: E quindi poi non si batte chiodo, Cristiano.
2: Naturalmente.
3: Torniamo naturalmente. Lì. E il cerchio si chiude.
2: E il cerchio esatto. Si chiude in allegria, devo dire.
1: In allegria abbiamo cantato insieme con il karaoke della banda di R101. Bravi!

0: Lady dalla banda. Siamo in radio e in TV sul canale 67 del Digitale Terrestre. Siamo partiti dal fatto che una volta diventato pontefice, il Papa Prevost ha presentato richiesta alla sua banca negli Stati Uniti per cambiare il numero di telefono, tutti i vari dati, perché si è trasferito in Vaticano.
1: Gli hanno risposto: no, guardi, deve presentarsi di persona, non posso, no, deve venire qui. Ma se le dicessi che sono il Papa, gli hanno riappeso il telefono in faccia. Chi è?
0: Pronto?
1: Pronto?
2: Pronto? Sì, pronto? Salve. Banca di Chicago e Bella Brianza, buongiorno.
3: Come di Chicago e la Brianza insieme?
1: Vabbè, in Brianza c'è anche la frazione California, però Chicago mi sembra.
2: Sono Lucrezia, come posso aiutarvi?
1: Lucrezia.
0: Lucrezia, siamo la banda di R101.
2: Vabbè, attendete un attimo che c'è prima il Papa Francesco. No, scusate, sì, Papa Prevost, sì, poi abbiamo Stallone, Donald Trump e nonna Silvi.
0: Ma quindi cosa? Siamo i quinti in coda.
4: Di essere collegati con l'interno di
1: Gigi. Ah, sì, certo. Grazie. Vabbè, ma dilli che
2: signor
1: siamo
2: Donald, in... ascolti, la parola chiave per accedere all'home banking è Hormuz.
0: Siamo allora, la banda ha fatto, ancora.
2: Ha fatto e troppi che... tentativi, gliel'hanno bloccato. Dire da noi allora. Sì, un attimo, sì, che abbiamo Papa Leone in attesa.
3: Sì, sì. Ancora?
1: Sì, sì, sì, sì, sì.
3: Ma è lì da settimane.
1: Vabbè, sentiamo, magari fa presto.
3: Ma lo lasci in attesa.
4: Di essere collegati con l'interno desiderato.
3: Certo.
4: Si prega di non riagganciare per non perdere la priorità acquisita.
0: Ovvio. Noi siamo qui.
2: Sì. Senta, Leone, le ripeto il suo IBAN, così non chiama più.
3: Ecco, ce lo dica.
2: Allora, INRI 0455.
1: No, dai.
2: Ok, ecco. Ha bisogno di ricaricare la carta?
1: Sì, sì, metto una croce qui.
2: Scusate, sapete che cosa mi ha detto quando mi ha chiamato il Papa? Cosa,
1: no,
2: cosa gli ho detto io?
1: Cosa
2: quando, perché
1: detto,
2: voi
1: Lucrezia?
2: Dite, no, perché voi pensate di poter parlare così a caso? Ma sì, noi non siamo una banca così, noi siamo una banca di Chicago e della Brianza.
0: Siete sì, seri.
2: E quindi attende anche il Papa. Sapete che cosa gli ho detto quando mi ha chiamato?
3: Cosa hai detto?
1: No.
2: Chi ti ha dato il mio numero?
3: Come Spalletti, giusto? Giusto.
2: Rimanete in attesa, dopo parlerò anche con voi.
3: Vabbè, grazie. Vabbè,
0: mentre siamo in attesa, noi possiamo sentire anche le voci dei nostri amici.
1: Ma non possiamo dire che siamo in diretta, no? Se ci fa passare davanti a Trump un attimo.
0: Vabbè. Sicuro? Vabbè. Io lascerei passare qualche minuto sentendo,
1: vabbè, riproveremo,
0: le vostre voci, perché anche voi avete delle storie assurde a cui non crede nessuno, ma che forse sono davvero successe. Sentiamo.
5: Ciao ragazzi, sono Walter da Cagliari.
0: Ciao Walter.
5: Successo che ora ho 59 anni, ma quando avevo 22-23 anni facevo taekwondo e capitava che a fine allenamento andavo sotto il canestro di basket e con il piede toccavo la rete del canestro. Nessuno ci crede, no, ma ho i testimoni.
1: Dai.
5: Ciao ragazzi.
1: Io avevo
6: mini basket.
1: Avevo un televisore della taekwondo.
3: No, no, no.
6: No, vabbè, ma insomma, in effetti... ci si dà un bello slancio, magari lui con un salto riusciva.
1: Ma chiedigli dove sono i testimoni sottoterra.
7: Buongiorno banda.
0: Ciao.
7: Non ci crederà nessuno, ma domani mattina divento papà.
1: No!
2: All'improvviso, così senza saperlo.
3: All'insaputa.
1: E pensa che è fidanzato da un mese.

0: ma è volata, ragazzi, questa prima settimana del rientro. La banda di R101 è tornata e anche questo venerdì vi tiene compagnia fino alle 9 del mattino. Aspettando il ritorno di Paolo Dini lunedì prossimo, ci siamo noi, Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Il ritorno di Paolo Dini prossimamente su questi schermi.
2: Buongiorno. È un horror, un film horror però.
0: Che la canzone, Dini's Back, Back Again. Afraid. Buongiorno Cri, buon venerdì.
1: Buongiorno a te Chiara Tortorella, ma non siamo soli in giro per l'Italia, andiamo a Bra.
0: Andiamo Eccolo. A Bra e allora c'è Riccardo Russo, già in pista da due ore con i più svegli d'Italia, con i segni zodiacali.
2: Aura per voi e per il Capricorno che ha vinto.
0: Grande Capricorno.
1: Sì, devo dire che aura è un po' il vocabolo che ha soppiantato resilienza, no? Cioè, sì, ormai... Sì. Cioè, c'è stato quel
0: tu la leggi così?
1: 3-4 anni resilienza, ora è aura ovunque ti muovi, ovunque ti giri.
0: È una delle parole dei giovani che stiamo cercando di capire, stiamo cercando anche di tradurre ai nostri amici al 331 80 90 101 ogni mattina. Buongiorno anche a tutti i nostri ospiti, abbiamo uno giovane a casa di Leonardo Fiaschi.
2: C'è?
0: Credo.
1: Bah.
0: Non forse.
2: C'è. Hai provato.
0: No,
2: ma lui è lì che cerca.
0: La gara di Aura.
2: Ah, vero, vedi? No, perché sono famoso ormai anche sui social queste gare. Io me lo vedrei bene. Ecco, lui in questo momento sta cantando Aura non c'è, mi dicono dalla regia.
0: E ieri siamo incappati nel primo video. Subito. Di gara di Aura tra due ragazzini con tanto di commentatore sportivo. È una serie di gesti che i ragazzi fanno, i gesti dei giorni d'oggi, partendo dal 6-7 fino al andiamo a comandare di Rovazzi.
1: Ok.
0: Tutta una serie di gestualità che portano dei punti, non abbiamo capito come. E uno dei due in questa sfida vince.
2: Okay. Comunque è tutto sempre molto più intelligente del Tortorella Challenge, secondo
0: me. Hai ragione.
1: Ho visto il video, ero in copia anch'io, l'ho visto e alla fine anch'io ho fatto un gesto, mi sono messo le mani nei capelli. Così, questo è il mio gesto che mi è venuto. Vedo, c'entra nulla, tanto saremo inzuppati nell'aura da qui alle 9.
2: Sì.
1: Un disegnino alle tue spalle, sulla porta del tuo studiolo, Riccardo. Cosa ritrai? Vedo solo due omini.
2: È mio figlio più piccolo. Ha ritratto me e lui insieme con niente, in giardino.
1: Con la frusta?
2: Sì,
0: sì, ma è sei anni che c'ha quel disegno alle spalle.
2: Ma l'ha visto oggi?
1: L'ho notato,
2: ma se l'ha visto
1: solo stamattina. Scusate.
2: Il problema è che a me mi ha fatto di 2,20 metri. Cioè, vede altissimo. Questo
1: vabbè, bimbo è piccolino.
2: Vabbè, ci sta.
0: Non potete vedere Riccardo, ma potete seguire la banda di R101 sul canale 6767 del digitale terrestre.
1: Potete vedere anche il nuovo capello di Chiara Tortorella.
0: Il nuovo, questi sono i miei capelli.
1: Sì.
0: Così come sono.
1: Ah, sì?
0: Nature.
1: Come quelli di ieri?
0: Quelli di ieri erano legati, Cristiano,
1: su. Erano legati, va bene. Non sono molto osservatore negli ultimi 48 ore. Va bene.
0: C'è Giuseppe Milano in regia, c'è Edoardo Mondino insieme a lui, c'è Matteo Torre in produzione. Noi abbiamo visto ieri per la prima volta il video dell'Aura. Qual è stata la vostra ultima prima volta? 331 8090 100.

0: Boom Boomer, un esercizio collettivo di memoria, dicono che i suoni dell'infanzia si radicano ben bene, pronti per essere evocati con tutte le immagini che portano con sé di quel felice periodo. E allora vi abbiamo fatto ascoltare due melodie. La prima è questa, il suono di un'arpa. Compositore napoletano, Paradisi, vissuto tra il 1700 e il 1800. E poi quest'altra. Questo è il tedesco Handel, vissuto qualche decade prima.
1: Sempre l'arpa.
0: Sempre l'arpa, sempre l'arpa. Poi
1: suonate veramente.
0: Venivano eseguite inizialmente al clavicembalo, poi sono le versioni per arpa, quelle che sono diventate popolari al pubblico italiano. Vi abbiamo chiesto quale programma in particolare accompagnavano queste melodie e quali immagini proponevano gli schermi della TV quando in sottofondo c'erano queste
1: melodie. Siete arrivati in tantissimi.
0: Per forza, bravi, sentiamovi.
2: Ciao Radio 101.
1: Ciao.
2: E almanacco del giorno dopo e l'immagine era quella di un menestrello.
0: No.
2: Ciao a tutti.
1: Allora,
2: Lago Maggiore.
1: Questa è R101 innanzitutto.
0: Esatto.
1: E hai sbagliato. No.
3: Ciao a tutti. Rossana da Cagliari. Cagliari. Dovrebbe essere Carosello. Le immagini, le città di tutta Italia.
4: Mamma mia, quanto sono boomer. Ma le musichette sono quelle dell'almanacco del giorno dopo.
5: La musica è per l'intervallo e le immagini erano delle nuvole.
6: Ma dai, no. Per noi boomer questo è troppo facile. Era l'intervallo dove c'era questa melodia e si vedevano le piazze, le chiese e i monumenti principali di tutte le città d'Italia.
0: E poi?
6: Ciao, Linda da Catania.
0: Ma manca Linda. Ancora qualcosa, manca ancora.
7: Pavia, il castello. L'Omellina. Risaie.
0: Ci siamo.
7: Monza, l'autodromo.
0: Sì.
7: Intervallo. Claudia verso Sant'Angelo.
1: Grande Claudia.
0: Quando diceva Palo del Colle, casa natale di Peppino.
8: Buongiorno, Massimo da Verolengo. L'intervallo e c'erano delle le città italiane come immagini.
9: Si vedevano gli sfondi delle campagne, degli animali, era l'intervallo.
1: Come funzionava? Immagini delle città?
0: Non era l'almanacco, non era quello delle nuvole, perché quello delle nuvole era la fine delle trasmissioni.
10: Sì.
0: Lì si vedevano le nuvole. Questa musichetta accompagnava l'intervallo. Era un espediente quando i programmi finivano anzitempo, quando venivano interrotti perché la linea del satellite saltava.
10: Un tampone.
0: Era un tampone riempitivo e utilizzavano delle immagini di cartoline di luoghi italiani, celebri monumenti, piazze, località, paesi, eccetera, eccetera. E poi l'altra risposta valida poteva essere quella che non in molti l'hanno beccata. Le pecore!
10: I pecori!
0: Perché apparivano inspiegabilmente sempre soltanto pecore. Io non so chi avesse scelto quell'immagine, potevano mettere uno stambecco, rappresentava le Alpi, potevano mettere una nutria,
1: la pianura padana,
0: un maiale.
1: Ovunque.
0: No, c'erano solo pecore.
11: La sequenza iniziale era un gregge di pecore.
0: C'erano pecore dal davanti, pecore dal di dietro, pecore dal di sopra, pecore dappertutto.
10: Vabbè, così vabbè, allora però.
0: Tu, tu hai letto. No, cioè, no, tu,
10: sì.
0: Sei, la malizia
10: detto.
0: Sta nelle orecchie di chi ascolta.
10: Sì, certo.
0: Ecco, e quindi erano pecore e paesaggi.
11: E poi cominciava Heidi. Fu lì che andava quell'idea.
0: Era proprio
11: la pastorella che portava a pascolare,
0: esatto,
11: queste pecore.
0: L'intervallo, sì. L'intervallo dagli anni 50 fino agli anni 90, quindi ha vissuto tutta la transumanza.
1: È vero.
0: Dal bianco e nero al colore. E siete arrivati moltissimi. Poi, vabbè, qualcuno fa confusione con l'almanacco, con le nuvole,
1: Carosello,
0: eccetera, eccetera.
1: Carosello.
0: Era l'intervallo. L'intervallo
11: zero,
0: e le sue pecore.
11: 2-0.
10: L'intervallo.
11: L'intervallo.
0: Ah, c'è anche chi l'ha scritto in grossetto, sì, per far capire quello. Va bene.
1: Bravi!
0: Bravi, avete memoria, bravi boomer, voglio vedere misurarvi di nuovo la prossima settimana, il prossimo lunedì, quando tornerà questo Bim Boom.

0: lamentandoci oggi quella volta che vi hanno dato un consiglio davvero sbagliato.
1: E che vi siete detti, maledetto me che gliel'ho chiesto.
0: Esatto.
1: A questo. O anche voi che, insomma, un consiglio dato poi si è ritorto contro la persona che...
2: Ribadirei il punto di partenza, perché il nostro Matteo Torre ha chiesto a Raja, così, dove posso andare a tagliarmi i capelli? È andato a una di queste boutique del taglio, sì, dove un taglio da uomo gli è costato 88 euro.
1: Ha mandato in Place Vendôme.
3: Scusate,
4: io ci manderei Striscia a indagare.
3: Scusate, sono Federico Vecchio Stalma, vi sembra tanto?
0: Federico, cioè, cosa ne pensi di questo taglio da telespalla Bob?
2: Allora,
0: da 88
2: costa di uno shampoo.
3: Io ho visto che il vostro Matteo ha degli occhialetti.
1: Sì.
3: Sapete quanto ci costano togliere gli occhiali e lavorare sul capello?
2: No, tra l'altro, scusi signor Federico Fashion Style.
3: Sì.
2: Curiosamente Matteo ci diceva che lui, avendo gli occhiali, si è tolto gli occhiali durante il taglio.
1: Certo.
2: E quindi aveva chiesto un tipo di taglio. Quando si è rimesso gli occhiali, oltre ad aver pagato un braccio, un rene che gli ha lasciato lì,
4: non gli è piaciuto.
2: Non è neanche manco piaciuto il taglio. Cioè,
3: benissimo,
2: questa cosa.
3: Okay. Capito, però capisci, la prossima volta va al paradiso del cane, è meglio.
2: Sicuramente
3: c'è sta stessa.
2: Probabilmente
0: la tonnatura comunque costa.
3: Ho capito, ma scusate, allora lo stesso taglio del Levriero, il vostro amichetto là. Quindi se non gli va bene, i tagli quelli là di solito si fanno 180 euro per l'uomo.
4: Ma l'ha anche spulciato? Perché Torre va spulciato.
2: Non c'è bisogno di difendere la categoria parrucchieri esosi. Andiamo invece a 331 80 90 101, perché siamo appena tornati dalle vacanze e i consigli sulle vacanze nei posti belli / economici solitamente a maggio, aprile maggio si sprecano. Andiamo.
0: Vai.
5: Ah, sono Fabio da Bologna.
0: Fabio.
5: Io nel 92, la primavera vacanza, con un amico, zaino in spalla, mi dicono: vai in Giamaica che non si spende niente.
1: Dai.
5: E stai via con 700.000 lire tutto un mese. Allora io e il mio amico a testa siamo riusciti a spendere 7.500.000 in 3 settimane di vacanza in Giamaica.
0: Ma dipende che cosa fai.
4: Ma neanche a Monte Carlo.
2: Sì.
4: Ma cosa spendi?
0: Un zaino in spalla 7.500.000, che diciamo sono quasi 4.000 euro di adesso, per
1: Vito,
0: fare un conto.
1: Ma sei pazzo.
0: Con l'inflazione.
2: Giamaica.
1: Poi?
6: Ciao ragazzi,
0: ciao.
6: Il più brutto consiglio che ascoltate è quello di mio zio, che mi ha insegnato ad accendere la caldaia.
0: Oh,
6: praticamente mi ha detto: schiaccia quel pulsantino, tienilo schiacciato per una decina di secondi, poi avvicina il fiammifero e si accende il tutto.
0: Oh,
6: sì, si accende il tutto.
0: Come?
6: Mi sono acceso io.
1: No.
6: Sono diventato tipo Mago G, biondo, riccio, una puzza di pollo impressionante.
1: No.
6: Non avevo più le sopracciglia perché ha preso fuoco e il pulsantino era il gas.
4: È una tragedia.
6: Per 30 secondi ha fatto una bella vampata su di me. Ciao a tutti, Mario.
0: Ma non fatelo a casa.
2: Mi viene in mente se ho riso, ma l'immagine dell'ascoltatore come Bill Coyote quando gli salva il candelotto
0: capelli,
2: di dinamite.
1: A me è venuta in mente quella barzelletta di quello a cui non si apre il paracadute e sta precipitando.
0: Mm-hmm.
1: E vede un pontino da terra che invece sale verso di lui. Ed è un tizio in tuta blu. E questo gli grida: tu te ne intendi di paracadute? No, e tu di caldaie? Nel senso che, vabbè.
4: Ottimo.
1: Aveva provato ad accenderla come quell'altra.
0: Immagine che ti sia sbloccata.
1: Mamma mia.

0: siamo arrivati a questo giovedì 7 maggio. Il tempo vola quando ci si diverte e quando ci si sveglia con la banda di R101. Il morning show che ti fa stare bene, perché oltre a Chiara Tortorella c'è Paolo Dini.
1: Ma quante ne sa questa donna! Buongiorno,
0: il serial
1: amici.
0: Drinker della banda di R101.
1: Mi piace il serial drinker, bella, mi piace, è meglio di Grappolone. Anche sì. Se Grappolone ha colpito,
0: ormai è tuo.
1: Quando mi è capitato di sostituire Proce 2 settimane or sono, la gente, Grappolone!
2: Ah sì?
1: Sì, sì, sì. Si stanno costituendo anche le fans, le grappoline.
0: Il grappolello della banda, c'è anche Cristiano Militello.
2: Buongiorno, buongiorno amici, la nostra solidarietà va alla frazione di Ravenna, sì. Punta Marina. E l'altro giorno un servizio di
0: I pavoni?
2: Matano, sì.
0: Sono ancora lì, eh?
2: I pavoni, frazione assediata dai pavoni, con la popolazione sull'orlo di una crisi di nervi, e questo servizio che è oramai entrato nel culto, vuol dire annunciato come se fosse una calamità naturale da Antonio Matano che presenta qualsiasi, anche un
0: ma guarda che sono fastidiosi,
1: sono, pare siano aggressivi,
2: ma non lo puoi presentare come catombe, cioè col tono e
1: allora,
2: il bambino
1: so.
2: Che si sbuccia un ginocchio
3: vogliamo
2: diventa...
3: fare 2 ore diversi del pavone?
2: No, abbiamo già fatto quello dei gabbiani,
3: appunto.
0: Ma alle 4 largo, iniziano a urlare, alle 4 della mattina questi iniziano a chiamarsi da un punto all'altro del paese.
2: Mi ricordo che interruppero anche una conferenza stampa di Mario Draghi anni fa. Non so se
3: è vero,
0: per un pavone.
3: Sì, è vero, bravo.
2: Sì.
3: Era Rita, però era Rita.
0: Eccoli.
1: Il nuovo pericolo pubblico è il pavone adesso.
0: Però anche tanto belli, quindi molti li proteggono, continuano a dargli da mangiare e quindi rimangono lì. Problema.
2: Secondo la vita in diretta, sì.
1: Diciamo, un po' come quelli come me,
2: dopo lo stretto di Hormuz
1: c'è il pavone.
0: Il nostro inviato lo mandiamo ovunque, ogni giorno può arrivare dove vogliamo, il nostro Leonardo Fiaschi.
4: C'è il pavone.
0: Cos'è?
3: Questa è la voce del pavone.
4: Buongiorno. Questa è la voce del pavone. Io mi uso come sveglia. A sveglia.
0: Come mai vi siete fermati tutti lì vicino a Ravenna?
3: Dall'accento pare più romano, tipo.
4: Era raduno.
1: Era una casa discografica, la voce del pavone.
4: Era raduno a Ravenna.
2: C'era il pavone davanti al grammofono.
1: Sì, sì, te la ricordo.
0: Ed è incredibile che vi svegliate prima di Riccardo Russo, che tiene in piedi i più svegli d'Italia tutte le mattine qui su R101.
1: Lui si alza
4: Riccardo.
1: Presto, si sveglia più tardi.
4: Sai cosa cantiamo noi pavoni?
3: Dica. Me l'aspettavo,
0: Questo era per la gag.
4: La gag delle
0: 7.
4: Le gag belle alle 7 non possiamo farle.
3: No,
4: siamo quelle che
3: non abbiamo tirato in ballo Cecchi Pavone, che però la salutiamo.
0: Era la gag delle 8:15, no. Righi, hai bruciato tutto. Adesso come facciamo?
2: Però è sempre un piacere riascoltare la voce del Matano dalla voce di Rita Pavone.
0: Può succedere di tutto da qui alle 9 del mattino con la banda di R101, quando c'è Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino e Matteo Torre in produzione, ma soprattutto tutti voi. 331 80 90 101, apriamo le linee perché dei pavoni ormai se ne è parlato abbondantemente,
3: sì.
0: Ma c'è una notizia che vi stiamo per dare che ci è piaciuta tantissimo e quindi vi chiediamo, prima di raccontarvela, di rompere il ghiaccio in questa mattinata insieme, quella cosa che vi è successa davvero, ma che se la raccontate di solito non vi crede nessuno.
1: E che a volte vi trattenete anche dal raccontarla perché sapete già che non verrete creduti.
0: Qualcuno che ieri sera dopo il concerto di Ligabue alla fine gli ha dovuto dare un passaggio per tornare a casa perché non era bloccato nel traffico.
1: O per aver visto Cristiano Militello offrire una cena, la puoi raccontare, ma chi ti crede?
0: Una volta ho mangiato 82 cheeseburger, 74.000 arrosticini.
1: Ma no, in tutte le compagnie c'è il tombeur de femme, no? Quello che vanta i suoi risultati amorosi.
5: Grappolone amoroso
0: e Dudu da da. È quella storia talmente clamorosa che alla fine quando la raccontate non vi crede nessuno, ma è davvero successa. 331 80 90 101. E poi tanta bella musica per accompagnarvi in questo giovedì mattina, partendo da Lily Allen.

La giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101. R101. R101.

0: Shape of You, Ed Sheeran su R101, uno degli artisti più scelti ai matrimoni. La sua Perfect è una delle canzoni più suonate.
1: Ma te la viene a suonare lui proprio.
0: Bello. Sono in alcuni matrimoni, per esempio quello che si terrà questo weekend a Olbia. Abbiamo scoperto che mezzo mondo tra la musica mondiale, tra quelle di Gaga, Katy Perry, i Coldplay saranno a questo matrimonio attesissimo.
1: Beh, da quelle parti in Costa Smeralda si ambientò il famoso aneddoto di Lionel Richie, All Night Long and Go, cioè del magnate russo che sullo yacht invitò Lionel Richie a fare la serata. Lui partì con un altro brano e lui gli disse no, devi fare solo All Night Long,
0: quello.
1: Poi te ne
0: e
1: puoi
0: via,
1: anche andare, insomma, va bene.
0: Hai nominato Lionel, che ha avuto un malore in questi giorni, lo abbracciamo da qui
1: naturalmente
0: a
1: naturalmente.
0: Tutta la banda di R101. Sarà al matrimonio Flavio Briatore.
2: Lo sapevo,
1: c'è anche lui?
3: Scusate.
1: Sì.
3: No, sono un po' preoccupato perché ho fatto l'analisi del sangue e ho i lingotti con un asterisco. Mi è salito lo zircone, normale?
0: Guarda.
3: L'agente cattivo sale, vabbè. Ragazzi, allora, sono dobbiamo andare al matrimonio di questo mio grande amico delle cripto.
2: Sì.
0: Sì.
3: Voi investite in cripto?
2: Come no? Le investo proprio per strada.
1: Nemmeno morto.
2: Le metto giù.
3: Sì, allora ragazzi,
0: Leonardo Piaschi, un nostro amico, lo fa.
3: Davvero?
0: Sì, puoi dargli dei consigli.
3: Ma quello poveraccio
2: fortuna.
3: Non si può. Poveraccio quello lì.
1: Vieni via quanto prima.
0: Quando lui compra tu devi vendere. L'idea
3: credo
0: è quella,
3: che li abbia
0: persi
3: esatto. Tutti quello. Ha dovuto pagarci. Vabbè, comunque devo parlare se il mio amico sta facendo il viaggio di nozze prima del matrimonio. Io l'ho fatto con la Eli, è durato 4 anni il viaggio di nozze.
2: Porca miseria.
3: Sì. Dovevo finire quello di Naomi Campbell ancora.
2: Ah sì,
0: del matrimonio prima.
1: È avviato un secondo matrimonio, non era ancora scaduto.
3: Non era ancora scaduto.
1: Okay.
3: Preso in affitto la Tanzania, siamo stati bene.
2: Bravo, si fa.
3: Non è facile per noi ricchi gestire i soldi. Perché
2: immagino,
3: i soldi non fanno la felicità, se ne hai pochi, se ne hai tanti sì. Quindi ho regalato al mio grande amico, che come si chiama?
2: Non lo sai neanche tu, grande amico.
1: Spano.
0: Ma
3: non ha vinto, non è quel
0: marito.
3: Corridore, quel quello che
1: chi?
3: Che marcia?
0: Lui è Stano,
1: no, quello è Stano,
0: Massimo
1: ragazzi.
0: Stano,
1: Massimo Stano, che nel nostro mese di buco è diventato campione europeo, insomma,
0: di maratona, ragazzi.
1: Di marcia.
0: Ah, sì. Ogni volta mi sbaglio, porca miseria. Maratona di marcia adesso si chiama? La faccio per me di cambiare il nome?
1: La via di mezzo, vabbè.
3: Ti pare che uno sculetta e deve diventare campione?
2: Ma dai, ma porti rispetto.
3: Sculetta che diventi campione.
2: Ma porta rispetto.
3: Ma chi se ne frega, ma i soldi non si fanno sculettando così.
0: Che
3: cosa fai? Sculetto per strada e divento campione del mondo.
1: No, non sta a guardare questi dettagli materialisti. Già campione medaglia d'oro olimpica, campione del mondo, ora mancava il campionato europeo, ha vinto anche
2: da oggi ex amico della banda, perché se continuiamo così
1: ex amico di Fiaschi, scusa, fatto il tifo.
3: Comunque
0: c'è chi è sculettando, ha ottenuto tutto quello che voleva nella sua vita. Comunque
2: Chiara lo sai già, Chiara infatti lo sa.
3: Ne approfitto per dire a Katy Perry e a Chris Martin che le chiavi per il B&B
0: sono dove? Diccelo.
3: C'è una cassettina sulla destra fuori dalla porta, il codice 1342 si sblocca, prendono la chiave, entrano. Quando vanno via devono rilasciarlo lì dentro.
1: Sì, a che ora c'hanno il check out Lady Gaga e Chris Martin?
2: Alle 9.
0: Alle 8.
3: Tempo di finire.

0: vi ho fatto passare la voglia dell'estate, ragazzi.
1: Lorenzo Cherubini alla banda di Recento 101, è arrivato, buongiorno.
0: È passata la voglia dell'estate,
1: no,
0: dite la verità.
1: In realtà ancora no, dai.
0: Volete sapere una notizia bellissima?
1: Dica, dica.
0: Sì. Ho sentito parlare di questo Niño, quindi farà ancora più caldo, l'estate si estende.
1: Il super Niño.
0: Sì, potremmo fare l'estate anche a febbraio, a novembre.
2: Non è una bellissima notizia,
0: ragazzi.
2: Comunque.
0: Questa cosa è bellissima. L'estate tutto l'anno, ragazzi.
1: È arrivato anche Lorenzo Giovanotti nelle corde vocali di Leonardo Fiaschi. Buongiorno, buongiornissimo a tutti voi. Qual è stata la vostra ultima prima volta? Noi ieri abbiamo scoperto e visto dei video delle gare di Aura.
3: Sì.
1: Preparatevi se avete dei teenagers intorno a sentirne parlare o magari anche certo. A doverle giudicare. Non abbiamo capito neanche il senso. Potrebbe essere in realtà proprio una presa in giro dei ragazzi di oggi contro i boomer, quindi preparatevi anche a questo.
0: Ma Chiara, guarda, io ho fatto 4 giorni a Londra con mia nipote di 14 anni.
1: Oh, sì.
0: Per qualsiasi
1: racconta.
0: Cosa mi diceva, zio, Aura! No. Ho trovato la metropolitana giusta per arrivare all'albergo. Aura!
2: Aura
1: per zio. Allora Aura. Vuol dire che sei uno zio avanti, vuol dire che sei uno zio che le ha fatto tanto
0: piacere.
1: Ho anche lo sticker
0: Aura.
1: Te l'ha regalato.
0: Sul telefono.
1: Quello è proprio come un...
3: Cioè, ormai fa parte del kit.
1: Esatto, è come una medaglia d'onore sulle giacche dei militari.
3: Esatto, sì, diventa una sorta di medaglietta, però lemma strausato dai nostri. Io ne ho 2 di teenager e in effetti è abusatissimo, insomma. E ogni volta che ti vogliono dire che hai fatto una cosa giusta o una cosa, insomma, che è andata oltre le previsioni o fatta veramente bene, ti senti dire queste 4 lettere qua. E noi oggi vi chiediamo, visto che sapevamo dell'uso,
1: c'è sempre una prima volta,
3: della diffusione, c'è sempre una prima volta, abbiamo visto che ci sono addirittura queste gare, insomma, non abbiamo ben inquadrato se è una parodia oppure no. Fatto sta che vi abbiamo chiesto qual è la vostra ultima prima volta.
1: Quest'estate ho assaggiato il gelato al merluzzo, è uno degli esempi che ci ha messo il nostro Matteo Torre.
2: Ma qual è il gelatiere che si inventa il gelato al merluzzo?
1: Non ci sarà una seconda volta.
2: Te credo, perché ha chiuso la gelateria. Scusa.
1: Sono andato a cavallo per la prima volta, certo. Mi sono lanciato col paracadute dalla prima volta. Le prime volte ritornano e ritornano tutta la vita. E ci piacerebbe scoprire le vostre al 331 80 90 101. Oggi noi torniamo con le nostre belle tradizioni e abitudini a cantare insieme a voi con il Chiara Oke.
2: Il Chiara Oke del venerdì.
1: La banda di R101.
3: E quindi è la prima ultima volta, al contrario, in questo caso.
1: Quindi tra poco con le vostre voci ci facciamo una bella cantata. Poi ci sarà il super karaoke di cui parleremo. Stiamo entrando nel vivo in quei di Ventimiglia, la gara di Canora di Canale 5.
3: Sì, sì, e qui siamo pronti poi a ricevere il vostro contributo stamattina e a gridarvi Aura ogni volta che ci farete sentire nei vostri
2: puntata,
3: vocali
2: allora,
3: come ve la cantate.
2: Sì,
0: Aura
2: sì.
0: Non c'è.
3: L'ha già fatta detta. Riccardo alle 7.04.
2: No, ma è bello ripeterla.
0: Insomma, io volevo ripeterla.
2: Ma lo so, le belle battute vanno ripetute. Bravo Leo.
1: Sono le 7.13 minuti nel frattempo. Qui tornano Karol G, Manu Chao, Viajando por el Mundo.

0: Ieri il presidente Mattarella era ad Amatrice in visita all'istituto Sergio Marchionne per l'inaugurazione dell'anno scolastico. A un certo punto un bimbo ha alzato la mano e ha fatto una domanda al presidente.
1: Certo, gli ha chiesto: ma perché non può presidente lei far rimettere il sì alla fine dell'inno nazionale che è stato tolto di recente e non si capisce bene il perché? Come facciamo?
0: Vabbè,
1: ci sta anche il sì, no? Allora a sto punto.
2: Ma sì, infatti.
1: Oppure sia bravo, cosa... sì, sì, infatti, io direi così. L'Italia chiamò, sì, infatti.
2: Cioè, dove tanti li fanno?
1: Si parla anche di diserzione, cioè, per forza.
0: Loro sono già avanti, sono già all'università, nonostante la loro giovine età, sono i bambini eruditi qui alla banda di R101. Chiediamo loro.
3: Buongiornissima!
0: Buongiorno.
2: Prima di sentire questi due idioti, non ci potete dire cosa ha risposto Mattarella al bambino?
3: Non ci interessa.
0: Ha riso, però magari ha toccato, insomma.
4: Quel signore con i capelli bianchi altissimo che è convinto di parlare con due deficienti?
1: Porta rispetto, ok?
4: Allora, bambini, non si parla così ai bambini, lento, come se non capissero.
3: Siamo intelligentissimi.
4: E noi bambini eruditi abbiamo scritto, siamo dagli al presidente, abbiamo elencato alcune proposte urgenti per il miglioramento della vita familiare e scolastica.
1: Dai, sentiamo.
3: Tipo?
4: È per questo che noi abbiamo chiesto, appena lui ci ha visto, naturalmente il signor Mattarella si è alzato in piedi, noi siamo rimasti seduti.
1: Addirittura?
4: Sì. Abbiamo chiesto l'abolizione dell'ora della nanna nei giorni feriali.
3: Okay. Molto importante. L'introduzione della paghetta minima garantita ai genitori in sesterzi.
0: Addirittura?
3: Sì.
4: La sostituzione dei compiti, i bambini eruditi, abbiamo chiesto la sostituzione dei compiti con attività culturali a scelta, tipo investire in borsa, giocare all'allegro chirurgo con persone vere.
1: Ah, addirittura!
4: Dobbiamo riuscire a imparare a operare le persone così tranquillamente, certo, se succede qualcosa.
0: Soprattutto un po' troppo.
3: Giocare in borsa, ma non chiedere a Leonardo Fiasco. Sostituire la ricreazione con attività come restauro, opere d'arte, rinascimentali.
0: Ma gli altri bambini sono d'accordo?
3: Come no? Certo, è ovvio.
4: La possibilità di guardare film con il bollino rosso.
3: Ecco.
0: Adesso.
3: Posta
0: per voi.
1: È già tanto se vi fa vedere le banane col bollino blu.
3: Ripristinare le Youth Prime Nocti.
2: Chiedi a mamma delle banane col bollino blu.
0: Che ce l'hai con i genitori di questi due bambini così cari?
1: La mamma ha detto.
3: Poi abbiamo chiesto lo statuto albertino di nuovo, di reintrodurlo. Sì. E che oggi incontreremo Papa Leone e chiederemo di reintrodurre le messe in latino.
1: Addirittura?
4: Sì.
3: Siamo a posto.
2: Anche bellezza.
4: E poi ci avanza tutta la giornata davanti, purtroppo. Non sappiamo, abbiamo attività ricreative importanti.
1: Ma voi avete un sogno? Cosa volete fare da grandi, oltre che venire qui dal fastidio?
4: Mantellare il vostro programma.
1: Ah.
3: Insegnare come si fa la radio a Paolo Dini.
1: Oh, grazie.
4: Grande, abbiamo 5.
2: C'ho un'altra domanda io per vostra madre.
3: Sì. No!
2: Potete farlo
3: tutte le volte così.
2: Ma no, chiedeteli voi. Mamma, è vero che quando fai la spaccata rimani attaccata in terra? Provate a sentire.
0: Cosa stai
2: dicendo? No, ma per sentire
0: comunque,
2: cosa risponde.
0: Mattarella alla fine ha risposto: voi bambini potete fare tutto quello che volete.
2: Bravo,
0: quindi anche
2: Sergione.
0: Urlare il sì alla fine dell'inno.
1: Ma certo.
0: Le richieste dei bambini eruditi, però, le mettiamo da parte. Ecco.
4: Va bene.

0: Tiziano Ferro, Giorgia alle 7:20 qui alla banda di R101. Le cose più assurde che vi sono successe, quelle che quando le raccontate non ci crede nessuno. Ad esempio questa.
1: Buongiorno banda, Andrea da Cremona. Io ho avuto un'esperienza incredibile, veramente incredibile, che nessuno ci crede. Eppure sono stato rapito dagli extraterrestri.
0: Vediamo saperne di più.
2: Prima di tutto, cosa ne pensa Red Ronnie? Dice di sì.
3: C'è Red Sono Ronnie. Cose che succedono.
2: E qua è Giacobone invece.
4: Lo so.
3: Io sono stato rapito dagli alieni. Il problema è stato il ritorno. Non si ricordavano più la strada per riportarmi a casa.
4: Ha dovuto fare con Uber?
0: E gli ha fatto da navigatore.
3: Di solito gli alieni vivono solo negli Stati Uniti. Avete mai sentito parlare di alieni fuori? O negli Stati Uniti o in Umbria e nelle Marche.
0: Oh, ma non doveva mostrare le prove adesso Trump? Aveva detto che avrebbe pubblicato tutti i file secretati.
4: Sì. Ha dato l'esclusiva a Matano.
0: E allora, per credere al nostro amico, aspettiamo di vedere le prove americane.
5: Ma uno come fa a farti a provarti che è stato rapito dagli alieni?
3: Niente,
4: avete segato il messaggio, magari ce lo diceva.
5: Cosa fa? La prima pagina col Corriere di Marte?
4: A parte che nei primi 5 secondi del messaggio c'era un rumore alieno. Non so se possiamo.
1: Buongiorno banda, Andrea da Cremona. Io ho avuto un'esperienza incredibile, veramente incredibile.
0: Il messaggio, il WhatsApp complottista alla banda.
4: Un pernacchione extraterrestre ho sentito. Vabbè.
0: Cose assurde successe veramente da raccontare al 331 80 90 101. Vi aspettiamo.

0: Invece io volevo, stavo riscicciando questa cosa che aveva detto in apertura del programma Chiara, che adesso ci ripeterà, perché per il, sul conto di Meta,
1: sì,
0: che c'è stata un po' una piccola querelle con
1: i
0: News, gruppo musicale. Cosa è successo?
2: Siamo partiti con Uprising stamattina e quindi sì, scopriamo che i News hanno dovuto cambiare il nome delle loro pagine Instagram e X da Muse a Muse Band, perché ormai Muse è l'intelligenza artificiale di Meta, e quindi si trova quello cercando Muse.
0: Ecco, ma non poteva chiederlo a Ermal Meta invece di chiederlo
1: anche
0: ai
1: Muse
0: direttamente?
1: Bella.
0: No?
1: Ermal come si dovrà chiamare adesso?
0: Non lo so, ma appunto sono andate a rompere le scatole ai Muse, c'era lì Ermal Meta che magari va bene. Oh, vedo che curiosamente il ministro Giuli,
1: sì?
0: Il ministro
2: della cultura,
0: il ministro della cultura, ha scelto come proprio consulente per il cinema,
1: sì, avrà un regista famoso probabilmente,
0: no, il proprio Sarto ha scelto, stilista anche famoso, dicono, è Domenico Vacca. Domenico Vacca
2: è famosissimo, lo conoscono tutti.
0: Ma sì, beh, certo, era indeciso tra lui e la mamma dei bambini eruditi, diciamo.
2: Sì. Punto però, lo stesso cognome
0: più o meno, cioè, siamo lì. E quindi,
1: quindi il suo Sarto sarà il consulente per il cinema.
0: Ma sì, ora perché ora dice, ma come è proprio Sarto? Perché è uno stilista che comunque bazzica il mondo del cinema. Scrive il Corriere della Sera, magari, capito, gli suggerisce la sera quale serie guardare su Netflix.
2: A proposito,
0: e da lì il ministro ha detto: quindi, sarebbe un buon consulente.
1: Io che bazzico l'orto potrei diventare dell'agricoltura, giusto?
0: Esatto.
2: A proposito di film e serie TV, ragazzi, è stata venduta, anzi è in vendita ufficialmente, la villa della serie TV con Will Smith.
0: Sì.
2: Willy il principe di Bel-Air.
0: Sì.
2: Ah, sì. È presente quella dove alla fine la sigla, ecco, lui arriva, sì, e sì, questa è la maxi storia.
3: Lo zio ricco di Bel-Air.
1: È dato sapere anche il prezzo oppure no?
3: Ma perché ti interessa?
1: No, perché c'era Leo stava cercando casa in Piazza Udine.
0: Allora. Sì, anche Pisciotta.
2: Quasi 30 milioni di dollari, 29,5 milioni di dollari.
0: Posso darvi uno scoop?
1: Dai,
0: che c'è di lì? Questa villa coloniale, questo ingresso importante, in realtà non era a Bel Air, che è un quartiere di Los Angeles.
2: Sì, come dice la sigla?
0: Esatto.
3: A Carugate?
0: No, era a Brentwood, un altro quartiere, insomma. Quindi, no, questo che vi svolterà la giornata, ma ci tenevo a dirlo agli amanti della serie.
4: Vabbè, sai come ci arrivi laggiù?
0: Sì. No?
4: Chiamando un taxi giallo col tuo fischio con l'auto.
3: Beh, certo. Bravo.
2: Ti devi sentire gasato come in Formula 1? E
4: sì,
2: oggi poi andava in onda la prima puntata di Friends.
3: Là. Belli aneddoti, bravi, grazie.
0: In che anno?
2: Siamo nel 1900, sta arrivando 94.
1: 94.
2: Quindi 20, 30, 40, non voglio fare i conti.
0: Ecco, appunto, guardiamo avanti.

0: ormai è il Bronx, ragazzi. Cioè, internet, ecco, trovare qualcosa di originale su internet è difficile. Sapete quanti amici mi hanno detto quest'estate: ma hai visto quei video degli squali con la telecamera che vanno nelle grotte, c'è una festa? Ecco, questo è stato uno di quelli su cui sono cadute più persone. Perché... le telecamere nascoste sugli animali.
1: Esatto, esatto.
0: Sono tutti finti.
1: Esatto, qualcuno tende a ritenerle verosimili ormai, e questo è il rischio, e si è arrivati, no? A quello che era il rischio, ovvero non credi più neanche a quello che... credi a quello che è verosimile, però se riescono a contraffarlo...
2: Sì, sì, sì. La verità è un dettaglio ormai.
0: Attesissimo il ritorno di Stromae, quello di Alors on danse, Papa Uté. Quest'estate il suo fan club ha fatto una canzone con l'intelligenza artificiale usando la sua voce, ma a parte meravigliosa, credibilissima, certo, ed è difficilissimo capire che in realtà
1: non,
0: alla
1: è lui,
0: fine non è lui.
1: È il budello di Stromae.
0: Mon Croix, e se avete voglia di andare ad ascoltare anche solo per curiosità,
2: no,
0: perché ci siamo cascati anche noi poco fa, cercavamo la canzone che è il cuore della disputa tra Amanda Lear e Miley Cyrus, ne abbiamo beccata una sbagliata.
2: Mi sta bene.
0: Capita anche noi che facciamo questo di lavoro, quindi risentiamo quella ufficiale originale di Miley Cyrus e la mettiamo in comparazione con Amanda Lear.
1: Vabbè, tutta un'altra roba.
0: Questa è Miley.
1: Sì.
0: Di Miley Cyrus e la mettiamo in comparazione con Amanda Lear.
1: Vabbè, tutta un'altra roba.

0: Qualcosa, sì. Forse qualcosa. Cristiano, esprimiti.
1: Io?
2: Spremiti.
1: Io no, voglio ricordare, c'era un comico di Livorno, Claudio Marmugi, che a Zelig propose dei plagi, faceva dei pezzi con i plagi, ce n'era dei.

0: ci siamo, buongiorno, buongiornissimo dalla banda di Area 101. Scusate, non ho messo la spugnetta, questo è fondamentale, attenzione.
1: Attenzione, la spugnetta.
0: Ok, ora
2: partono
0: è tutto
2: le
0: a posto. Partono le S, le P.
2: Le S.
0: E invece
2: P?
0: Così posso presentare al meglio la banda di Area 101.
1: Ecco.
0: Siamo qui anche in questo primo

0: giro di boa della stagione. Buon mercoledì a tutti voi da Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Buongiorno, buongiorno. Beh, quando avevi davanti a te una spugnetta, o facevi lo speaker radiofonico o avevi la tabaccheria, la spugnetta, quella per inumidita, per i francobolli.
2: No, cosa hai sbloccato? C'è ancora? Esiste ancora?
1: Sì. Ah, ma temo di sì.
0: Insomma, adesso c'è un uomo con la lingua fuori che è lì che aspetta. Come faceva Fantozzi anche, in realtà c'era la scena in cui faceva la spugnetta.
1: Era il grado più basso. Aveva ricominciato la carriera, la scalata sociale nella mega azienda con insomma la mansione quella più umile, cioè spugnetta per i francobolli.
0: È uno dei tanti personaggi che sono nelle corde vocali del nostro Leonardo Fiaschi e Riccardo Russo in realtà anche.
2: Leo!
0: Ciao Leo!
3: Mi siete mancati!
0: Ma buongiorno, chi c'è a casa tua?
3: Mi siete
0: con chi
3: mancati?
0: Parliamo?
1: Così, è lui.
3: Sono una zia di Leonardo, figurati.
1: Signora, buongiorno.
3: Rispondo io per lui, vi seguo sempre, bravi, il primo giro di boa, mi siete mancati.
0: E ci siamo già partiti dalle 5 con Riccardo Russo, il suo buongiornissimo.
2: Abbiamo nominato due volte Giro di Boa senza sigletta quest'anno. Cosa facciamo? Scusami,
0: la dobbiamo mettere.
3: Io sono innamorata di Riccardo Russo.
2: Grazie, zia.
3: La boa, il mercoledì. Iniziamo ballando, ragazzi.
2: Oh, yes.
0: Oggi si balla, si canta, se volete potete ascoltare la nostra musica e guardarla sul canale 67 del Digitale Terrestre. Buongiorno al nostro Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino, buongiorno Matteo Torre in produzione e a tutti voi. Oggi 2 settembre si riparte alla stragrande, vi diamo la possibilità, qualunque cosa abbiate intenzione di fare in questo settembre.
1: Alla stragrande è da vedere, insomma. Diciamo, si riparte.
2: Così, tutto relativo.
1: Diciamo, però insomma va bene, diciamo che... Ci rimettiamo in pista
0: e vi diamo una bella possibilità oggi, quella di sponsorizzare la vostra attività su R101 e potete farlo con le vostre voci nel modo migliore, cercando di accattivare il pubblico come decidete al nostro numero 331 80 90 101. Quindi, inventatevi un jingle,
1: lo slogan
0: ecco.
2: Valgono anche pagine social,
0: qualunque cosa tu voglia sponsorizzare. Vabbè, oggi lo puoi fare attraverso di noi.
1: Bene, io della mia seratina a Vecchiano sabato sera ho già ampiamente parlato, quindi non starò a ripetere che sarò alle 9:30 alla prima notte bianca dello sport Vecchiano Pisa. Quindi adesso invece è il vostro turno. 331 80 90 101, avete un'attività, avete un forno, avete un figliolo da sponsorizzare, qualche cosa. Dice, guarda, mio figliolo è bravo a dare l'intonaco quindi ecco, avete una ricorrenza, avete... No, noi ci siamo qui, gratis tra l'altro.
2: Certo,
0: gratis,
1: abbiamo questo spazio.
0: Assolutamente.
1: Io su questo non sono d'accordo, ma insomma, mi adeguo al volere della maggioranza.
3: Venite da quattro zampe,
2: De Niro,
3: i vostri cani,
2: ormai marchettar ufficiale della banda,
3: gli amici di pelo
0: oggi lo possono fare davvero tutti, quindi aspettiamo le vostre voci. Non so se loro andranno gratis al matrimonio a Olbia che si terrà dopodomani, e canteranno insieme a Katy Perry e a Lady Gaga. Non credo.
1: Chi si sposa a Olbia?
0: Uno delle criptovalute.
1: Ah, vabbè.
0: Uno
1: a Olbia.
0: Che

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.